Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

0: Questo programma è offerto da...
1: One, two, three, ho!
2: Raise up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. Drive your funky soul.
3: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
4: Cari amici di TG Events Television, visto che fa caldo, mi sono messo la giacca. E visto che la puntata è molto interessante, sapete cosa facciamo? Servizi freschi, belli e diretti. Ma prima, Marco Carena, la sigla, naturalmente, fresca.

0: Partiamo con un servizio internazionale che si svolge ogni anno nella ridente città di Garlanda. Parliamo del 43esimo meeting internazionale FIA 500 Club Italia. Ce ne parla meglio Marco Dottore, il nostro inviato speciale.
1: Cari amici di TGM Television, siamo qui a Garlanda al 43esimo meeting internazionale FIA 500 Club Italia che sta per iniziare. Quest'anno ne vedremo delle belle. Già qui ci sono degli amici, c'è il pazzo furioso dello staff, lei che è di Milano ma non è di Milano, Pordenone ma che non è di Pordenone, Udine, siete di Udine?
2: No,
1: che non sono di Udine. Comunque iniziamo questo meeting, ne vedremo delle belle.

0: Ragazzi, ho detto prima nel collegamento dell'apertura che ne vedremo delle belle, ma cosa succede al meeting internazionale PIA 500 Club Italia?
1: Se non venite non lo potete mai sapere.
0: Ecco, ma poi tante cose, concerti, eventi, cultura, tutto, mostre.
1: Se mangia pure bene.
0: Se mangia pure bene. Altre cose, dimmi cosa succede. Tour, divertimento.
1: Tutto, dovete venire. Basta.
0: Mare,
1: montagna, piscina,
0: acqua fan, perché c'è le caravelle.
1: Pure,
0: insomma, succede di tutto. In questo servizio lo vedrete.

0: ti siamo tagliati. Due, tre, vieni avanti.
1: Marco Anelli, l'ambasciatore amico degli animali, ci porta in Piemonte, esattamente a Verbania. Siete curiosi di scoprire il servizio? Io tantissimo. Vai regia!

0: Siamo pronti? Siamo pronti? Lasciami qualche bei cagnoloni.
1: In Piemonte, a Verbania, all'Arena Beach Club, c'era un'energia speciale. Un'energia che profumava di musica, ma soprattutto di rinascita. Groove & Dogs non è stato solo un aperitivo musicale, è stato un coro di cuori che hanno battuto all'unisono per una causa

0: ci tocca nel profondo. Le vite strappate all'inferno dell'allevamento lager di Ponzano Romano. Vedere tanti pelosetti correre felici insieme ai loro proprietari, orgogliosi di sfilare tra applausi e premi, è stata la vittoria più bella.
1: Musica, maestro!
0: L'atmosfera si è fatta magica quando la musica del progetto Io sono cane, fresco di un nuovo nome che porta con sé una nuova sfida, ha iniziato a diffondersi nell'aria, trasformando l'Arena Beach Club in un luogo di pura solidarietà.
2: La scelta Io sono cane era una scelta costruita. Abbiamo scoperto da poco che esiste già un progetto artistico molto ben affermato in Italia che si chiama Io sono un cane. Quindi per rispetto nei confronti di questo artista abbiamo scelto di fare noi un passo indietro, che siamo nati praticamente ieri, e di conseguenza da domani ci chiameremo Status Dog.
0: Il momento più intenso è difficile descriverlo a parole. È stato quando il nostro Marco Anelli, con l'emozione che ancora vibra nella voce, ha avuto l'onore di interpretare Due Mondi, una ballata di testo viscerale.

0: Un grazie di cuore ad Amarok per aver organizzato questo momento di sensibilizzazione e grazie a ognuno di voi. Tra un DJ set e l'altro ha scelto di non voltarsi dall'altra parte.
1: Viviamo in due mondi.
0: Ogni vostra donazione è un passo verso la riabilitazione di questi cani che hanno conosciuto troppo presto l'oscurità. Ma quella sera, insieme, abbiamo acceso una luce e non ci fermeremo qui.
2: Attenzione, comunicazione per tutti i cantanti. Si è appena svolto in passeggiata ad Andorra il primo casting anteprima Jukebox. Ebbene sì, un vero casting gratuito per giovani talenti, sia interpreti che cantautori. La città di Andorra si conferma per il quarto anno la città del Jukebox. Chi potrebbe essere oggi il talento della scatola musicale che ha fatto cantare tutto il mondo? E allora conosciamoli questi giovani temerari che hanno deciso di far sognare il popolo del Jukebox.
3: Ciao, mi chiamo Sara Montella. Partecipare a tutti nel Jukebox è un'esperienza incredibile. Me lo ricordava mia mamma, mia nonna e poi con queste persone fantastiche ringrazio tanto.
4: Allora io sono Spartia e il mio ricordo del Jukebox è quando ero ragazzina e andavamo e mettevamo il classico gettone per sentire la musica.
5: Mi chiamo Marco Ferrieri, vengo da Savona, ho 24 anni e il mio ricordo col Jukebox, oltre ai miei genitori che me ne hanno dette di tutti i colori, che ne ho visto uno dal vivo e me ne sono innamorato follemente.
6: Come una strofa che non sa mai dove deve andare. E più ci penso e più mi casino, tra capo e banca il tuo sorriso, se ti avvicini
7: dormi. Ciao, sono Gabriele Caridi, vengo dal Benga e ho 19 anni. Non ho mai vissuto l'era del Jukebox, eppure tutt'oggi ho scoperto che è molto attuale.
8: Ciao, mi chiamo Daria Zorina, ho 19 anni, vengo dalla Iguiglia e la mia esperienza con il Jukebox è zero, sono troppo piccola. Però mi sono un po' documentata su internet e vi devo dire, è una figata!
9: Ciao, mi chiamo Joshua, ho 13 anni. Ribadisco, ho 13 anni. Infatti il Jukebox non so che cosa sia, ma mi sono informato e so che è molto bello.
10: Io che ti cerco tra la gente insoddisfatta che non aveva avuto sogni o non li meritava.
11: Ciao a tutti, io sono Roberta, vengo da Toirano, ho 38 anni.

0: in attesa del secondo casting di giovedì 6 agosto in passeggiata ad Andorra e in attesa di conoscere i due talenti che dovranno andare alla finalissima, il pubblico di TG Events Television si domanderà: e l'evento Tutti nel Jukebox? Quando e dove? Segnatevi questa data, sabato 5 settembre 2026, tutti in Andorra per la quarta edizione con la partecipazione straordinaria di grandi big della musica italiana. Prossimamente i nomi. Talente in erba, ma non mancano i nostalgici del jukebox. Signori, tocca a lui, Lino Jukebox.
1: Lasciatemi cantare
2: con la chitarra in mano.
1: Lasciatemi cantare.
2: Sono un italiano.
1: Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente. Un partigiano come presidente. Con l'autoradio sempre nella mano destra. Un canarino sopra la finestra.
2: Buongiorno Italia con i tuoi artisti.
1: Con troppa America sui manifesti, con le dolore e l'ora la rara.
0: E adesso il talento musicale della settimana. Lo spazio se lo conquista un comico cantante fuori dal comune. Vediamolo prima nella sua versione da cabarettista, dopodiché la canzone. Signori, Giampiero Perone.
3: Signore e signori, eccomi qua!
4: Giampiero, come stai intanto?
5: Guarda, questa sera sono serio e non so se riusciremo a ridere, ci saranno tutti temi molto molto molto pesanti, bisogna portarsi da scrivere, prendiamo appunti.
3: Ma perché mi deve offendere davanti
6: ma
3: a tutti?
6: Non si offenda, no, dico pezzente, nel senso che, cioè, nel senso che ha le pezze al culo.
3: Veda lei, guai, se vogliamo fare l'annuncio lo diciamo a tutto l'aeroporto.
6: D'accordo. Il signor Perone ha le pezze al culo.
3: Voi l'avete fatto lo speed? Io ci ho messo 3 anni per attivare lo speed. E cambiato il governo, hanno detto togliamo lo speed. Col cacchio, adesso me lo fai usare. Signori, posso dire una cosa guardandomi negli occhi? Ma al giorno d'oggi, ma chi è quel deficiente che si mette a fare 5 figli?
7: Io!
3: Se non fate l'applauso adesso non lo fate più,
0: E allora rendiamo omaggio al cantante artista Giampiero Perone, che dopo un anno dalla scomparsa del suo babbo ha scritto una canzone molto toccante, molto toccante.

0: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
1: I cambiamenti climatici stanno condizionando la nostra società. Da anni se ne parla, il problema meriterebbe la massima attenzione e priorità. Noi non tanto tempo fa abbiamo fatto un giretto in elicottero sui ghiacciai del Monte Bianco e abbiamo trovato una situazione molto preoccupante. Prego servizio.

0: pianeta abbiamo una grossa emergenza da affrontare.
1: Il pianeta a rischio per colpa dei cambiamenti climatici, guarda qua.
2: I ghiacciai del pianeta si stanno ritirando. Dal Monte Bianco ci arrivano notizie preoccupanti.
3: Ma è peggio di quanto credessi.
0: Te lo dicevo, ora vai, hai un elicottero e un uomo che ti aspettano nelle pendici del Monte Bianco.
4: Ciao, sono la tua guida.
3: Dove andiamo, Armando?
4: Oggi ti porterò qua, al ghiacciaio qua, al ghiacciaio del Miage, e andremo anche al lago del Miage.
3: Partiamo.

0: testa, queste creste, ecco, hanno creato un invaso e una volta questo era pieno, completamente pieno.
1: Cioè, qua una volta c'erano i ghiacciai qua, arrivavano qua.
0: Il ghiaccio, sì, veramente un po' di ghiaccio ancora rimanente qua sotto, ma qua era tutto pieno di ghiaccio. Adesso andiamo dall'altra parte, sto a parlare con mio collega, nella Salunga.
2: Ciao Luca, voglio sapere di più, Oscar, sarà sempre peggio qua.
3: E fino a che non ci sarà un'altra era glaciale, per adesso abbiamo questo. Io non sono né glaciologo né geologo, da quando ci sono io è sempre andata indietro. Sono cicli centenali, speriamo che nel futuro i giovani rivedano i ghiacciai dove sono arrivati una volta.
2: Professore, da cosa è dovuto il cambiamento climatico?
4: Io studio i ghiacciai delle Alpi da oltre 25 anni. Abbiamo osservato nelle carote di ghiaccio polari un aumento della CO2, dei gas climalteranti in atmosfera, molto importante. La CO2 adesso si attesta alle 410 circa parti per milione e 20 anni fa erano 100 parti per milione di meno.
2: Cosa possiamo fare al riguardo noi?
4: Devono prima di tutto agire i governi con delle politiche mirate a incentivare la riduzione delle emissioni da parte di tutti, delle industrie e dei singoli cittadini.
2: La ringrazio, professore.
5: Le televendite, le sapete cosa sono le televendite, fanno parte della nostra vita quotidiana. Ormai in qualsiasi canale televisivo c'è un venditore, ma noi siamo rimasti agganciati al primo, il grande baffo dei baffi. Non dico altro perché adesso godiamoci il servizio, rendiamo omaggio a questo grande personaggio, ma soprattutto cerchiamo di capire se i televenditori sono anche tra di voi. Noi in piazza l'abbiamo fatto il test, scimmiottando la TV.
6: Italiani, ci siamo! Qui è arrivato Alessandro per vendervi un fantastico scopettin Cessin. Può essere usato come spazzolino, per chi direte voi, per le facce di culo che no! Voi stanno sulle palle.
5: Alta televisione, questo... alta televisione, picco che va alle stelle qua. Vai, quindi, siamo su Raino.
6: Compratelo!
5: Sì!
6: Lo scopettin Cessin, solo per voi, a 29,99 €.
5: Ma quanto è importante la carta stampata? Questo servizio è dedicato a un magazine, una presentazione ufficiale di un magazine molto importante. Noi eravamo ospiti di questa manifestazione, parliamo di Alassio Magazine, ci sono magazine e magazine. A noi questo piace.
7: L'idea di questi 10 anni di Alassio è sostanzialmente quella di raccontare le tante persone che in questi 10 anni hanno contribuito da una parte a fare di questa baia quello che è e dall'altra parte a costruire i contenuti per poter fare un magazine con queste caratteristiche. Noi facciamo un lavoro sicuramente grosso, sicuramente di raccolta di tutto ciò che è eccellenza, ma se l'eccellenza non ci fosse non potremmo fare nulla. E quindi questa edizione di Alassio Magazine a 10 anni dalla sua uscita è un po' quella. È il racconto di questi 10 anni. Questa serata al Diana Grand Hotel è proprio l'occasione per mettere insieme tutte le persone che sostanzialmente, so che è un termine sempre difficile da usare, lavorano in questa baia, fanno cose in questa baia, quindi non solo se ne occupano, come è più di moda dire, ma in realtà lavorano, non è una sconcezza dire che si lavora. Ecco, le persone che lavorano in questa baia sono quelle che fanno di tutti i giorni Alassio quella che è e ci aiutano con i loro contenuti a realizzare ogni anno più di 200 pagine di storie di eccellenza.
8: La domanda che mi si fa è se Alassio fa ancora tendenza. Beh, direi assolutamente sì. Un concentrato di energia pura.
9: Alassio da vedere e da scoprire.
10: Manifestazioni come queste portano solo un gran piacere per noi, ma soprattutto una grande aspettativa per i nostri ospiti.
11: Vengo qua da quando ho 2 mesi e ho fin deciso di venire a viverci, ed è una città che mi regala grandissime emozioni.
12: Il nostro porticciolo Luca Ferrari, un porto turistico, bandiera blu dal 2006, riesce a ospitare più di 500 imbarcazioni.
13: In ogni stagione, ogni giornata c'è qualcosa di magico che la rende unica.
14: Qua passano persone importanti, passano momenti importanti della vita delle persone comuni e accadono delle cose che non comunemente capitano alle altre parti.
15: Di Alassio mi emoziona l'accoglienza, perché da una milanese come me che vive qui da 5 anni mi sono veramente trovata tra amici, ho conosciuto più persone qui che in tutta la mia vita a Milano.
16: Sì. Viviamo Alassio tutti i weekend, tutta la stagione, stiamo veramente bene.
17: Il meglio che puoi avere in Liguria e probabilmente in tutta Italia.
18: Grazie.
7: Direi grazie a tutti, grazie di questa serata costruita e realizzata insieme, oltre 300 ospiti, la possibilità di avere partner davvero di qualità e di eccellenza in tutti i settori, compreso nella comunicazione come TG Event, che credo certamente ci porterà in tante tante televisioni d'Italia. Grazie ancora.
5: E la puntata numero 804 finisce qui, qua. Siamo sempre online, tgevents.it. Segnalateci i vostri eventi, mi raccomando. E il tutto a info@tgevents.it è semplice. E poi siamo sui social, Facebook, Instagram. È un click, è un mi piace. Socializziamo, è il caso di dirlo. Se vi siamo simpatici, a noi siete simpatici. In qualche maniera penso che anche noi a voi risultiamo tali. Signori, alla prossima settimana con nuovi servizi e tanti ambasciatori. Ciao Maragnao. Non fa caldo.
19: Ciao. Questo programma è stato offerto da
20: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
21: Da, da, da, da, da, da. 1, 2, 3, 4.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi, per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
9: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Apriamo questa edizione tornando sulla drammatica vicenda di Luigi Esposito, il 53enne giornalista ucciso nelle campagne di Eboli lo scorso 19 luglio. Dopo giorni di indagini serrate è arrivata la svolta con il fermo del presunto killer, un 26enne tunisino individuato dai carabinieri dopo giorni di ricerche e accertamenti coordinati con la procura di Salerno. Il giovane è stato rintracciato in un casolare abbandonato ad Eboli. Durante le perquisizioni sarebbero stati ritrovati il telefono cellulare e una carta elettronica appartenuti alla vittima. Il caso con Federica Pistone.
1: Ha confessato davanti al pubblico ministero il 26enne tunisino fermato con l'accusa dell'omicidio del giornalista Luigi Esposito, il 53enne trovato senza vita lo scorso 19 luglio nelle campagne di Eboli, in località Cioffi. Nel corso dell'interrogatorio alla presenza del difensore, il giovane ha ricostruito quanto accaduto, spiegando agli investigatori le ragioni del gesto. Secondo quanto ricostruito dalla procura di Salerno, i due si conoscevano da tempo e il giorno dell'omicidio si erano dati appuntamento dopo essersi sentiti telefonicamente. L'incontro sarebbe degenerato in una violenta lite durante la quale il 26enne avrebbe colpito ripetutamente Esposito, provocandogli numerose fratture. Successivamente, sempre secondo gli inquirenti e in base ai risultati dell'autopsia, avrebbe dato fuoco al corpo utilizzando materiale plastico, una coperta e sterpaglie, quando la vittima purtroppo era ancora in vita. La confessione è arrivata poche ore dopo la cattura del giovane rintracciato al termine di una complessa caccia all'uomo durata 2 giorni. Il presunto responsabile si nascondeva in un casolare abbandonato poco distante dal luogo del delitto. Determinante il lavoro dei carabinieri del nucleo investigativo di Salerno, coordinati dalla procura salernitana e con il supporto del reparto indagini tecniche del ROS e dello squadrone

0: eliportato cacciatore di Puglia. Le indagini avevano consentito di indirizzare subito i sospetti sul 26enne grazie ad un'impronta digitale trovata sull'auto della vittima, ai contatti telefonici tra i due e alle analisi delle celle telefoniche. Una volta individuata l'area in cui si trovava, i militari hanno ristretto il campo fino al casolare dove il giovane si era rifugiato. Alla vista dei carabinieri avrebbe tentato di fuggire, poi si sarebbe barricato all'interno dell'edificio prima di essere definitivamente bloccato. Durante la perquisizione sono stati trovati nella sua disponibilità il telefono cellulare e una carta di pagamento appartenenti a Luigi Esposito. Il 26enne è stato trasferito nel carcere di Salerno, dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria. La procura salernitana ha già chiesto la convalida del fermo.
1: Ed ora una breve pausa pubblicitaria. Il TG torna tra pochi minuti.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Ben ritornati in studio, parliamo ora di emergenza incendi nel Salernitano, il fronte più critico sul Monte San Liberatore, dove un vasto rogo ha interessato ettari di vegetazione, rendendo necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Fiamme e paura anche in Costiera Amalfitana e a Eboli. Vediamo. Un'altra giornata di emergenza incendi nel Salernitano, il fronte più preoccupante, si è sviluppato sul Monte San Liberatore, il promontorio che domina la città di Salerno, dove un vasto rogo ha devastato diversi ettari di vegetazione, alimentato dal forte vento che ha favorito una rapida propagazione delle fiamme. Le alte lingue di fuoco e la densa coltre di fumo sono state visibili da numerosi quartieri della città e anche dall'autostrada, suscitando apprensione tra i residenti. La situazione si è presentata fin da subito particolarmente complessa, tanto da rendere necessario l'intervento dei vigili del fuoco con squadre specializzate e mezzi aerei, tra cui Canadair. Il direttore delle operazioni di spegnimento ha attivato le procedure di emergenza, richiedendo il supporto dall'alto per contenere il rogo nelle aree più impervie. Il Monte San Liberatore non è nuovo a episodi di questo tipo. Anche nelle estati precedenti la zona era stata interessata da incendi di vaste proporzioni. Le autorità stanno valutando anche la possibile origine dolosa del rogo, mentre i vigili del fuoco e i volontari della Protezione Civile proseguono le operazioni di bonifica e contenimento. L'emergenza però ha interessato l'intera provincia. Altri due incendi sono divampati nel pomeriggio in Costiera Amalfitana. A Maiori le fiamme hanno interessato la vegetazione in località Ponticchio e Pietre Bianche, favorite anche in questo caso dalle forti raffiche di vento. Un secondo rogo è scoppiato in un castagneto lungo la strada provinciale che collega le frazioni di Figlino e Pietre nel comune di Tramonti, dove è intervenuta la squadra antincendio degli idraulici forestali della comunità montana Monti Lattari per circoscrivere il fronte del fuoco. Momenti di paura anche a Eboli, dove un incendio divampato in località Fiocche ha sprigionato una densa colonna di fumo nero visibile anche dalla vicina Battipaglia. I vigili del fuoco hanno operato per diverse ore per impedire che le fiamme si estendessero ulteriormente. I danni provocati dal rogo risultano ingenti. Sicurezza stradale. Il nuovo rapporto ACI-ISAT fotografa un'Italia ancora divisa. Nel 2025 diminuiscono le vittime sulle strade, ma restano forti differenze territoriali. La Basilicata registra il dato più critico con il più alto indice di mortalità del paese. Vediamo. Va alla Basilicata la maglia nera della sicurezza stradale in Italia con 7,4 morti ogni 100.000 abitanti. La regione registra l'indice di mortalità più alto del paese nel report ACI Istat 2025. Per la rete viaria lucana servono interventi urgenti, ammodernamento delle arterie extraurbane più isolate, nuova segnaletica e sistemi di protezione passiva. Un primato negativo che si inserisce in un quadro nazionale a luci e ombre, sebbene la media italiana mostri un lieve miglioramento, scendendo a 4,9 decessi ogni 100.000 residenti, ben 13 regioni continuano a registrare valori superiori alla media. A livello nazionale, distrazione alla guida, mancata precedenza ed eccesso di velocità causano da sole oltre il 43% degli incidenti. E se la maggior parte dei sinistri, quasi il 73%, si concentra nei centri urbani, sono le strade extraurbane le più letali, con un tasso di 3,6 decessi ogni 100 incidenti. Un dato drammatico che conferma come investimenti nelle infrastrutture e guida responsabile siano le uniche leve per fermare la scia di sangue sulle strade. E restiamo sul fronte della viabilità e della sicurezza sulle nostre strade. Dopo i dati sugli incidenti, arriva il primo grande esodo estivo, con milioni di italiani in viaggio e traffico in aumento sulla rete nazionale.
3: A partire dal 24 e fino a domenica 26 luglio, in base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, saranno oltre 27 milioni gli spostamenti di autoveicoli lungo strade e autostrade italiane. Con l'arrivo del primo grande fine settimana di partenze, ANAS ha deciso di potenziare l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri. Da ieri fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l'83% di quelli attivi. Per l'ultimo fine settimana di luglio è atteso traffico in costante aumento lungo la rete ANAS. Viabilità Italia prevede bollino rosso nel pomeriggio del 24 luglio, nella mattinata di sabato 25 luglio e nel pomeriggio di domenica 26 luglio. Da ieri pomeriggio e sabato mattina gli spostamenti saranno in crescita dei grandi centri urbani per le prime partenze e per weekend brevi verso le località di villeggiatura e di mare, mentre domenica pomeriggio i flussi veicolari saranno diretti verso le grandi città per i rientri. Il divieto di transito dei veicoli pesanti è partito da venerdì 24 luglio e sarà attivo anche sabato 25 luglio dalle 8 alle 16 e domenica 26 luglio dalle 7 alle 22. L'intensificazione della circolazione potrà riguardare i principali itinerari turistici, come la 2 Autostrada del Mediterraneo che attraversa Campania, Basilicata e Calabria, e le statali 106 Ioniche e 18 Tirrena Inferiore in Calabria. Per la situazione dei cantieri inamovibili, ANAS invita i viaggiatori a consultare la pagina Esodo Estivo sul sito stradeanas.it. ANAS inoltre ha diffuso una serie di consigli per rendere il viaggio più sicuro, come dotarsi di generi di prima necessità e di una scorta d'acqua per evitare disidratazione durante il viaggio, controllare il veicolo, consultare il meteo e il calendario dei giorni critici, non assumere sostanze alcoliche o droghe prima o durante la guida, indossare le cinture di sicurezza, rispettare i limiti di velocità, fermarsi subito in caso di stanchezza o sensazione di sonno e non distrarsi alla guida.
1: Ed ora ci fermiamo per la pubblicità, tra poco.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende, con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2, e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.

0: Ben ritornati in studio, nuovo servizio per il territorio a Sant'Arsenio, inaugurato il nuovo autolavaggio H24 accanto al Cassiopea Shopping Center, un investimento della famiglia Biscotti che punta ad ampliare l'offerta e a rafforzare lo sviluppo dell'area. Vediamo.
1: Un nuovo servizio per il territorio ed un ulteriore tassello di un progetto imprenditoriale destinato a crescere è stato inaugurato a Sant'Arsenio il nuovo autolavaggio H24 realizzato accanto al Cassiopea Shopping Center, lungo la strada che collega Sant'Arsenio a Polla. L'iniziativa porta la firma dell'imprenditore Antonio Biscotti, che insieme ai figli e alla sua famiglia ha deciso di ampliare l'offerta di servizi del centro commerciale con una struttura dotata delle più moderne tecnologie, accessibile 24 ore su 24. 24 è pensata per rispondere alle esigenze di residenti, pendolari e viaggiatori che quotidianamente percorrono l'importante arteria che collega Sant'Arsenio a Polla.
2: Per ampliare l'offerta sicuramente, ma è un progetto di più ampio respiro. Questa è una delle tappe di un progetto più largo. Oggi inauguriamo questo lavaggio ultramoderno,

0: di restare e potevamo andare fuori, non l'abbiamo fatto. Se abbiamo voglia di restare qua, abbiamo cresciuto la nostra famiglia qua, ho la fortuna che i miei figli mi stanno seguendo qua, quindi investiamo ancora sul territorio, tanto è vero che fino a settembre, inizio ottobre, avremo a Sala Concilina un bellissimo Conad, ultra moderno, ultra pieno di servizi, e un'altra tappa di questo percorso che vi stavo appunto prima anticipando.
1: Ed ora ci spostiamo a Sassano, dove oggi si è svolta la cerimonia di conferimento della benemerenza Borsellino, il riconoscimento dedicato a chi si impegna ogni giorno nella lotta alla criminalità organizzata. Il premio è stato assegnato al dottor Paolo Guido, procuratore capo di Bologna. Nel corso della mattinata è stato anche inaugurato un murales dedicato a Falcone e Borsellino. Per noi Pasquale Sorrentino.
2: L'inaugurazione del murales dedicato a Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, l'onorificenza data al magistrato di Bologna Paolo Guido, una giornata dedicata alla legalità, quella voluta fortemente dall'amministrazione comunale di Sassano, guidata dal sindaco Nicola Pellegrino. Una mattinata che è stata dedicata alla legalità, alla presenza sia del magistrato Guido, che ha parlato di Borsellino, di legalità, di lotta alle criminalità organizzate, sia anche del procuratore di Lagonegro Cacciaputi per la prima volta a Sassano. Si è tenuto un consiglio comunale all'aperto per l'onorificenza a Guido per i suoi meriti nella lotta alle criminalità organizzate, alla presenza di numerosi sindaci delle istituzioni militari, civili e religiose e alla presenza di numerosi cittadini, l'inaugurazione del murales che campeggerà sulla villa comunale dedicata a Paolo Borsellino, una volontà che da tempo porta avanti l'amministrazione comunale di Sassano per cercare di sensibilizzare la cittadinanza alla lotta alle criminalità organizzate. Il consiglio comunale si è aperto con la appello alle persone che hanno perso la vita per mano della mafia, un momento commovente, poi seguito dall'inno d'Italia e dal silenzio. Una mattinata pregna di emozioni e di messaggi, quella che è stata effettuata a Sassano con la lotta alla criminalità organizzata che non vuole abbassare la guardia.
1: La postazione del servizio di emergenza urgenza sanitaria 118 dell'ASL di Salerno a Caggiano si prepara a cambiare sede. Il presidio sarà trasferito nei locali comunali di località Mattina dopo importanti interventi di ristrutturazione. Vediamo il servizio.
2: La postazione del servizio di emergenza urgenza sanitaria del 118 dell'ASL di Salerno, nel comune di Caggiano, attualmente ubicata in località Calabri, sarà trasferita a breve nell'immobile comunale situato in località Mattina di Caggiano. La postazione, gestita dall'associazione GOPI Protezione Civile, troverà sede in locali interessati da importanti lavori di ristrutturazione e di efficientamento energetico realizzati con fondi comunali per garantire spazi più funzionali e adeguati alle esigenze degli operatori del servizio di soccorso. L'immobile comunale di Calabri sarà invece prossimamente interessato dal lavoro di ampliamento e riqualificazione per ospitare il progetto Dopo di noi, rivolto alle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare, attraverso percorsi personalizzati di autonomia, inclusione sociale e accoglienza residenziale, definiti con il coinvolgimento di servizi sociali e sociosanitari territoriali. Due interventi importanti con i quali l'amministrazione comunale, si legge in una nota da parte proprio del comune di Caggiano, continua a investire nel potenziamento dei servizi sanitari, sociali e assistenziali a beneficio dell'intero comprensorio.
1: Ed ora è il momento della pubblicità, il TG torna tra poco.

Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro

0: vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Ogni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
5: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
5: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

Ben ritornati ad Italia 2 News. Un relitto della Seconda Guerra Mondiale riemerge dal mare del Cilento al largo di Punta Licosa. Potrebbe trattarsi di un cacciabombardiere britannico. Vediamo. Un aereo militare della Seconda Guerra Mondiale a oltre 30 metri di profondità nelle acque del Cilento. L'eccezionale ritrovamento è avvenuto al largo di Punta Licosa, dove un gruppo di subacquei ha individuato il relitto di quello che, secondo le prime ipotesi, potrebbe essere un cacciabombardiere britannico. Il velivolo si presenta in condizioni di conservazione particolarmente significative, nonostante i decenni trascorsi sul fondo del mare. Tra gli elementi ancora chiaramente riconoscibili ci sarebbero anche tre

0: mitragliatrici nella parte anteriore dell'aereo. La scoperta è avvenuta durante un'immersione effettuata nell'area compresa tra Agropoli e Punta Licosa, un tratto di mare che nel corso dei secoli è stato teatro di passaggio di imbarcazione e vicende legate a diverse epoche storiche, dall'età greca e romana fino ai due conflitti mondiali. Sicurezza partecipata e collaborazione tra cittadini ed istituzioni. Due nuovi comuni lucani entrano nella rete del controllo di vicinato promosso dalla Prefettura di Potenza. Con le nuove adesioni salgono a 48 le amministrazioni coinvolte nel progetto.
1: Due nuovi comuni lucani entrano nella rete del controllo di vicinato. Nel corso del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, riunito nell'Abbazia di Santa Maria d'Orsoleo a Sant'Arcangelo, il prefetto di Potenza, Michele Campanaro, i sindaci neoeletti di Corleto Perticara, Ilenia Magaldi, e Sant'Arcangelo, Vito De Filippo, hanno sottoscritto il protocollo d'intesa sul controllo di vicinato, rafforzando la collaborazione tra istituzioni, cittadini e forze dell'ordine. Con la firma del protocollo salgono a 48 i comuni della provincia di Potenza che aderiscono al progetto promosso dalla prefettura per favorire una sicurezza partecipata basata sul coinvolgimento attivo delle comunità locali nella prevenzione dei fenomeni criminosi. Il sistema prevede la costituzione di gruppi di vicinato coordinati e formati dalle forze di polizia, incaricati di segnalare situazioni sospette senza sostituirsi all'attività di controllo del territorio, che restano di esclusiva competenza delle forze dell'ordine. Nel corso della riunione il prefetto Campanaro ha illustrato anche i dati sulla criminalità relativi al primo semestre 2026. In provincia di Potenza i reati denunciati sono diminuiti del 17,5% rispetto allo stesso periodo del 2025. A Corleto Perticara il calo è del 50%, mentre a Sant'Arcangelo si registra una riduzione del 13%, pur con lieve aumento dei furti e delle rapine del centro Valdagrino. Il prefetto ha infine ricordato che il controllo di vicinato rientra in una più ampia strategia di sicurezza urbana che comprende il potenziamento delle polizie locali e dei sistemi di videosorveglianza, invitando sindaci a raccogliere le opportunità offerte dai finanziamenti del Ministero dell'Interno. Secondo Campanaro, investire nella prevenzione e nella partecipazione dei cittadini rappresenta uno degli strumenti più efficaci per rafforzare la sicurezza e la fiducia tra istituzioni e comunità.
0: Renzi e Vannacci si sfidano a colpi di sport sui social. Il sindaco di Pertosa propone il Vallo di Diano come campo di gara. Vediamo.
2: Matteo Renzi e Roberto Vannacci, a suon di video social e di propaganda elettorale, si stanno sfidando a stoiche sfide fisiche, macismo d'altri tempi, o meglio, fuori dal tempo, che però ha fatto spuntare un'idea quanto particolare al sindaco di Pertosa, Domenico Barba. Ho letto delle sfide lanciate a colpi di maratona e bracciate a nuoto tra Matteo Renzi e Roberto Vannacci, ha scritto il primo cittadino, che anche grazie al suo staff è molto attento a questi eventi social, e ho visto, ha aggiunto, che il dibattito su dove e come sfidarsi è ancora aperto. Io suggerirei Pertosa e la bellezza del Vallo di Diano come campo di gara neutro. Barba motiva anche il perché di tale scelta. Per la sfida d'acqua vi proponiamo una nuotata speleologica nelle grotte di Pertosoletta, nel fiume sotterraneo negro, ha detto Barba, oppure una prova di resistenza a colpi di pagaia e rafting sul Tanagro. Per la maratona, poi aggiunto Barba, una splendida corsa attraverso il Vallo di Diano con un traguardo monumentale unico al mondo, l'arrivo nella maestosa Certosa di Padula. Il terzo tempo ha poi sostituito ancora il primo cittadino di Pertosa. A fine gara, qualsiasi sia il risultato, vi mettiamo allo stesso tavolo per gustare il carciofo bianco di Pertosa Presidio Slow Food. L'idea è questa, quella di Barba. Le reazioni sui social sono diverse e contrastanti, come sono diverse e contrastanti le reazioni su questa sfida tra maci d'altri tempi o fuori dal tempo, come Matteo Renzi e Roberto Vannacci.
0: E questa era la nostra ultima notizia, non ci sono ulteriori aggiornamenti, ma potete continuare a seguire la nostra informazione sul sito www.italia2news.it e sui nostri canali social. Vi ringrazio di averci seguito e vi auguro una buona serata.

Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria.

0: scegli a stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Global Com Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte. Hanno lasciato i locali puliti, mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
1: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia. Il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
2: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50% solo fino a fine anno. Remile, da sempre al tuo servizio.

Buonasera e benvenuti a tutti voi. Sta per concludersi un altro anno scolastico e al termine del nostro primo ciclo di istruzione siamo lieti di rappresentare una versione riveduta ed adattata del famoso musical di Sal da Vinci, C'era una volta Scugnizzi. Recital teatrale rientrante nel progetto teatro Comunichiamo con parole, suoni, gesti e movimento, a cui la nostra classe ha aderito. La storia è ambientata nella bellissima Napoli, città dalle mille sfaccettature, dove alcuni ragazzi, vivendo per strada, si trovano a dover fare i conti con la malavita locale. Per loro fortuna, però, uno scugnizzo del posto, dopo essere uscito dal carcere, decide di diventare prete, al fine di aiutare i ragazzi ad uscire dal giro malavitoso capeggiato dal boss del rione, suo ex compagno, che però lo mette in guardia, dicendogli che si sarebbe vendicato. La realizzazione di questo spettacolo ha entusiasmato tutti noi, perché ci siamo potuti dilettare nella recitazione, nel canto e nel ballo. Nel contempo abbiamo potuto riflettere su argomenti attuali, quali la violenza, la droga e la camorra in generale, che inquinano Napoli, e di contro il coraggio, la volontà di farcela e la possibilità di riscatto da parte di ragazzi stanchi di essere sottomessi alle continue minacce fatte dal loro capo. Godetevi il nostro spettacolo e buon divertimento!

Timimon.

0: città.
1: Guai, però parite tanto aggiungi. State a Rayan o state cantando?
2: Savè, ma tu che pretendi? Mica teniamo una voce tua, noi.
1: Raffaele, non si tratta di voce, è passione. Quello che stai facendo, ti dà piacere, non le fa tanto per fare.
3: Come una bella femmina.
2: Ma no, appena siamo le stesse cose, GP, ma rabuosa.
1: Quindi mi fa una bella figura, quello che dico io. Oh, caccia, ci sta dando questa bella opportunità. Facciamo una cosa, diversa le lavoretti e disegni. I ragazzi di Nisi rappresentano
0: Scunnizzi!
2: Wow, troppo bella, sai? Ci pensi quando c'è?
3: Quando ha femmine!
0: Uffa, smantista!
1: Bravo, una femmina, quindi tanta gente. E allora forza, amma fa bella figura. Diamo che l'esaminatore sarà qua a momento per segnare il porto.
2: Willow, che è isso?
0: Oh, mamma!
4: Allora, ci abbiamo Ingrata, Esposito, Capasso, De Lucia, tu sei?
2: Raffaele.
4: Non ho capito.
2: Raffaele.
4: Raffaele con?
2: Capasso.
1: Orus.
4: Uè, ragazzi, non incominciamo. Dimmi, Raffaele, perché ti trovi qui?
2: Ma che vuoi?
4: E Alexesso non ci so più posto. E fai lo spirito?

0: Rapina mano armata e spaccio.
1: Capisco la tua famiglia.
0: Quale?
1: Andiamo bene, come quale?
0: Quella di mio padre e quella di mia madre.
1: Quella dove vivi?
0: Ah, allora quella di mia zia.
1: Andiamo avanti, c'è qualcosa che ti manca qui dentro. La famiglia, gli amici.
0: E i soldi.
1: I soldi. E cosa ti servono i soldi qui dentro?
0: I soldi servono sempre.
1: Lasciamo stare, andiamo avanti, tu.
2: Geppino, in prota, Geppino.
3: Oh, bazooka!
1: E perché ti trovi qui?
2: Mi hanno preso che ne appena un appartamento con mio padre.
0: E che famiglieria!
1: Ragazzi, siamo seri. A te, Geppino, cosa ti manca qui dentro?
2: Una bella femmina.
1: Ho detto, non esageriamo, ma basta. Tu sei sposo, se non sbaglio.
4: Cicci.
1: E cosa farai una volta uscito da qui?
4: Uscendo a tac.
1: Ah, giochi a pallone.
4: Sono nuovo.
1: E per quale scuola fai, tipo?
4: Non me lo ricordo tanto bene. Ma che domanda fa chi?
1: Saverio De Lucidio, perché ti trovi qui?
5: Scippo e qualche furto.
1: Quanti anni hai?
5: 17 e mezzo.
1: E c'è qualcosa che vorresti fare?
5: O cantante!
1: Sì, sì, ma finché sei qui dentro, qualche desiderio particolare?
5: Naturale, voglio sci!
1: Ho una bella notizia per voi, questi sono i vostri fogli di uscita. Da questo momento siete lì.
0: Oh triste, pazziano!
4: Oh, vero foglio!
5: Sto sognando! Non vedo l'ora di incontrare innamorata mia! Giusi, Giusi! Chissà se mi aspettate! Giusi, Giusi! Oh, vita mia! Da oggi sarà per sempre
6: sì!

cominciato tutto quanto dal principio.

0: Serena Giusi. Come vi chiamate voi?
1: Susè, Susetta. Pulite sta bene. Come vi faccio aggiustare se mi siete sposa se vi unite sempre?
2: Signora, scusate, ma non occhio. Stavo pensando al mio ex. Che se venasse a pegare mi sposo. Sa che succede? Ora vi racconto tutto. Sapete, prima stavo con un guaglione che si chiamava Saverio. Saverio de Lucia. Poi questo è stato inchiuso in carcere in Isida. E io mangio miso con Tonino. Ma io conoscete a Tonino? Tonino Scarrafone. Ora ve lo descrivo. Sotto è stretto, mano mano a salire si allarga, si stringe la tavola, va dritto per una ventina di centimetri, si allarga la tavola e fa una curva a salire e finisce tutta la parte con una montagnella di capelli di riccio piezzo. Troppo bello, ci tieni troppo a me. Infatti, dopo da 6 mesi che stavamo assieme, mi portò subito a cena fuori.
3: E facette buona, dovevo aspettare ancora.
2: Ascoltate, dicetti, che tu vuoi mangiare? A pizza o e cozzi? Dicetti, me veramente mi volesse mangiare una bella pizza. Dicetti, ok, andiamo a mangiare il cozzi. E così, se vuoi a mangiare il cozzi. Dicetti, questa storia non può continuare così. Dicetti, perché? Dicetti, ma mi connesso non ci potremmo venire a mangiare il cozzi. Dicetti, ma chi sei proprio scemo e mi volevo mangiare la pizza. Dicetti, ma io ho bisogno di qualcosa di più. Dicetti, se ero per dire ancora fame ci potremmo venire a mangiare pure una zuppa di pesce. Dicetti, bella, io ho il brivido lungo il corpo, la febbre che sale e il sangue che vola. Dicetti, oh mamma, sono state cozze.
0: Signorina Susanna, che vi ha detto?
2: Quindi ha detto. Comunque, per non portarvela troppo alla lunga, le venne subito in casa, perché si voleva sposare, e così andammo dal prete.
3: Da Don Gennaro.
2: Da Don Gennaro. Dice, tuo prete, dovete fare prima il corso prematrimoniale. Dice, tuo Tonino, io non posso venire, tenga che fa, tengo tornei calcetto. Dice, sì, mia suocera, non fa niente, bella mamma, vengo io a posto tuo. E così, andando in mia suocera. Dice, tuo prete, chi delle due si deve sposare? Dice, sì, io naturalmente. Dice, tuo prete, lo sposo dov'è? Dice, sì, mia suocera, Don Gennaro, Tonino non poteva venire, teneva che fa, sono io al posto suo, devo vedere se è la donna giusta. Dicetti, per favore, non facciamo un giudice in dalla sacristia. Dicetti, mia suocera, mi hai chiamato un giudicessa? Dicetti, io parlo in faccia, no, arreto. Dicetti, mia suocera, stai scostumata. Dicetti, oh, prevede, zitte, che il signore l'ascolta. Dicetti, mia suocera, non va niente, che gente ascolta, meglio è. Dicetti, io sono una signora e non alzo la voce nella sacrestia. Vai assa! Dicetti, mia suocera, vai assa a me, vai assa a me. Dicetti, oh, prevede, cessa la tua ira. Ovviamente ce l'aveva con mia suocera. Cessa la tua ira, perché l'ira genera il lutto, il dialogo genera la pace. Dicetti, Don Gennaro, ma che strari tuo master? Dicetti, oh, prete, no, è detto Matteo. Dicetti, oh, fratello master? Dicetti, oh, prete, no, l'apostrofo Matteo.
3: E come chiude a fornire questa storia?
2: Chiude a fornire che poi siamo arrivati alla promessa. Un ricevimento bellissimo. Sono capoli, due famiglie ci facevano appiccicare per le bombiniere. Le bombiniere di matrimonio, perché con noi vuole trovare pure mia suocera. Io scelsi una bellissima bombiniera, un cane d'argento con le zampe alzate e la lingua da fuori. Ricettessa, hai scelto proprio una bella bombiniera, complimenti. Poi si girò verso il figlio e aggiunse, non ha saputo proprio scegliere, sapevo. Dicetti, ma perché parlate a rete e non parlate in

0: faccia. Dice, tu Donino, basta, non rispondere a questa mamma. Dice, c'è mia suocera, che stiamo rispondendo a così, figurati se ti spuse.
1: E poi che diceste?
0: Gli parlo in faccia, no, arredo.
1: Essa che dicette?
0: Dicette essa, tu sei ignorante, ma che parla fa?
1: E voi non avete detto niente?
0: Io subito ricetto, bella, ignorante, tu sei una sciocquetta.
1: Ovvero, avete detto proprio così?
0: Dice essa, i figli miei hanno studiato, tengono a casa, che ne è libri?
1: E Donino che dicette?
0: Dicette Donino, basta, volete forni?
1: E voi, signorina Giusti?
0: Allora falla scegliere a mamma dalla bombiniera.
1: Essa che scegliete?
0: Lo purpo
1: di ceramica?
0: No, lo purpo fresco, non voleva fare un dispetto. Solo che è stato peggio per lei, perché le due famiglie si sono sciarrate, per chi doveva pagare il conto.
1: E poi com'è chiuso a Forlì?
0: È chiuso a Forlì, a pur faccia.
2: Uè, scostumata, cosa stai dicendo?
0: Oi mamma, non mi è venuto fianco.
2: Mi stavi nominando, è vero? Mi fischiano ancora le orecchie.
0: Il guaio è che mi sono innamorata del figlio. Eravamo troppo assai! Se fosse pensa, mo mi sposasse il cotonino!
2: Ah, lo ami e non sai cucinare! Come lo ami se non sai cucinare?
0: Ma che ne sapete, voglio far cucinare!
2: Ah, sai cucinare! A carbonara, sai carbonare! L'orecchietto, lo sai orecchiare! Lo so buco, lo sai bucare! Io purpo, purpo internazionale! Usi a fuà o non usi a fuà?
0: No! Purpo l'affoga Tonino.
2: Come? Tonino mi affoga lo purpo. Quello si deve svegliare presto la mattina per andare a fare footing. Secondo te l'affoga lo purpo a te?
0: L'affoga il pomeriggio.
2: Il pomeriggio. Scostumata, quello si deve riposare perché è stanco. Che si sposa fa se non è una migliore che affoga lo purpo?
0: Ma perché uno si sposa a purpo?
2: Io ogni tanto affogava 10 purpi al giorno.
0: Ah, che significa? Che io sono una donna del futuro, mica so come a voi.
2: Ah, c'è una donna del futuro. Allora, Pemo, statti zitta. Quando viene il suo futuro, poi parli.
0: E quando viene il suo futuro, con voi?
2: Quando viene il suo futuro, poi ti faccio una telefonata.
0: Devo ridere?
2: Scostumata, cammina in cucina, a lavorare. Un, due, ma vista scostumata, si vuole sposare e non sa cucinare. Non sa affogare lo purpo, le manca proprio la piccina.
1: Ma i vostri erano altri tempi.
2: Come erano altri tempi?
1: Certo.
2: Vecchio Mario non ne tiene più pure.
1: Ma che avete capito, signor? Volevo dire che le ragazze sono cambiate. Capille sempre fatte, ex-session, massaggi, massaggine, palestre.
2: Voi dite, scusate ma voi chi siete?
1: Ah, esatto, chi voglio essere?
2: Ah, e poi ho purpo sapito a fuoco.
1: E certo che si è già affogato, tutti quanti stanno affogato purpo.
2: Ebbene, sentiamo, come si affoga?
1: Nell'acqua, come si affoga?
2: Questa, ma purpo non si affoga nell'acqua!
1: E come si affoga, gioca, voi sapete cucinare?
2: Un purpo si affoga nell'aria!
1: Come nell'aria?
2: Un purpo via così, un purpo nell'aria, un purpo così!
1: Signora Bella, voi siete proprio ignoranti, un ignorante che ignora!
2: Ignorando a me? Ma vedete un po'? I figli mi hanno studiato, tengo una casa che lei! Tengo libri dappertutto, in coppa scrivania, in coppa l'armadio, in coppa il bicchiere, in coppa il bomboniere, in da cantina, a basso garage. Quando è vera vista mia, i figli mi hanno fatto tutti l'università, sono universali.
1: Innanzi, voi pensate solo alla cucina.
2: Certo, le donne devono sapere solo cucinare e poi vogliono le pari opportunità. Voi un'opportunità tenete, andate a cucinare, voi sapete cucinare. A matriciana sapete matriciana, a imbagliata sapete imbagliata, a scapeggia sapete scapecciata, un pizzo sapete pestare, un purpo sapete a fuà.
1: Ancora, signora Bella, a me un vestito da sposa, chi l'ha da fare?
2: Un vestito da sposa? Voi non lo sapete che c'è la crisi? Tiè, ti do un anticipo, da un bello polpetiello, è fresco, dai guarda qua.
1: Ma che sta purpo feta? Mi viene da vomitare.
2: Feta, questo è freschissimo, te ne sono 15 giorni. Ma te ne va, prima che ci riprendiamo prima da volta.
0: sta scostumata. Dici che i vecchi sembrano terribili, sono giovani che sono tremendi. Mamma, ma che puzza!

0: muoio.
1: Dammi no, quello sta lui per il cane. Andiamo, vi.
2: Uè, Saverio.
3: Uè, donna Maria, come sto?
2: Come stong?
4: Alice, non va bene.
2: Scusa, Saverio, ma puoi farmi fatti tu? Ma tu non sei a musica.
1: Hai loca, commenza. Avi, step, e mostro can.
2: Già, stai can, e che la padrona mi abbia telefonato per stare in giro. Crema, ma portando cor a muri così picciolella, avete motorino a farmi uscire. Ma non è stato colpa tua. Certo, un motorino più carino, ma che ne puoi sapere?
1: Donna, no, so, ci cominciate tutti quando a che sta cosa. E comunque non so faccio le vostre.
2: No, no, scusatevi, io non volevo essere invadente.
1: Insomma, dici, o no, resta.
2: Ma tu di. Quelli sono venuti le guardie e se la sono portati a Poggio Reale.
1: No, te vuoto.
2: Gesù, è andata a
1: E un cane.
2: E pure un cane.
1: A Poggio Reale.
2: E un cane a Poggio Reale. No, al canile.
3: Sai che c'è di nuovo? Andiamo da mia zia, che sta a sole. Lì possiamo salire e dormire fino a domani mattina.
1: No, spera, vai, andiamo da Giussi. Oh, quelli tiene una bella casa, che scordate. Ci sta pure il re. Una casa coperta.
3: Ovace.
1: Sì, ovace. Un pascio grande però!
3: No, sai, facci tu da Giussi, che ci faccio? Che lavo io una torre!
1: E che ne sì? Lo sai che a Giussi per me facesse qualsiasi cosa, io!
2: Uè, ma vedi che Giussi si è fidanzata!
1: No, non è possibile, che femmine niente! Ma aspettavo, diceva che mi aspettavo! Con chi stiamo, con chi?
2: Col figlio del banchiere!
3: Puttonino Scarrafo!
2: Bravo, esattamente!
3: Sai, è meglio che andiamo da mia zia!
2: Ma quella tua zia si è trasferita.
3: Ha cambiato cosa?
2: No, l'azione. È scappata in America.
1: Scusatemi, donna Mari, ma non poche faccio voi. Non me li sapete fare.
2: Uè, e va buono sta gente. State buono, là. Non c'è sta niente. Io conosco gli uomini e c'è con gli animali.
3: Hanno capito, non essere altro. No, chi me ne va?
1: Chiamami, vieni a casa, non puoi uscire.
3: No, state buono.
1: State buono, Raffaele. Mamma, quando ci vediamo?
3: Sapete, e che ne so, chissà, domani, dopodomani, provi in danni.

0: po' tutti, forse avremo un gol, perché c'è qualche passaggio che non va. Vi ricordavate cosa abbiamo detto ieri? Basta queste lacrime e non vi aprire il chiudere, guarda. Ragazzi, sì,
1: non ci devo piangere addosso. E mi raccomando, dolce dolce, quando dici chiama a me, e poi forse, quando dici chiama da massaggio prima e da buscare.
2: Ma sta passando niente, ma sono fatto solo!
3: Sì, sì, siamo guaiati, cici, tu c'è vita normale.
0: Ragazzi, significa che le massaggi le dobbiamo dare prima che le danno a noi. Uai, non c'è mai papà.
2: Ma Rosa,
0: che è Rosa? Che è sta voce?
4: Ma sei sicuro che ci riusciamo?
0: E certo, certo che ci riusciamo. Ve li ricordate tutti che è Rosa. Buonasera, che è successo? È successo qualcosa?
5: Non è successo niente.
0: E perché tu arrivate in due modi? Tenite la fa,
4: sta zitto, bene.
0: Che si dice? Io sono Savelli.
5: Di Tarmani.
4: Di Sergente.
0: E qua andiamo, facciamo la musica. Sono 20 anni che sto qua giocando.
3: Qui, siamo tra di noi.
4: Tra amici.
0: Dobbiamo ridere? Venite, cantate con noi.
4: E non so ci sono.
5: E non so ci sono, se no.
0: E c'è un bar.
5: Ma non so che mi farò.
0: E ti do di là, si sono. Allora, ve li ricordate tutti le parole?
6: Sì!
3: Insomma.
0: E tu ci ti ricordi le parole? Ma quando parli tu?
3: Quanto?
0: Dimmi.
3: Ecco.

0: questo problema. Dobbiamo vedere di procurarci qualche strumento in più.
1: Se avevamo qua le soldi.
0: Insomma, ragione, Cici, perché qua so, non ce ne stanno.
2: Non ci pensiamo noi.
1: E per finire?
2: Giuseppe, non andare a cagli, non
0: fruttare. Dove andate?
1: Già non andiamo, papà, non ci no. Vieni con me.
0: Jenny, mo papà ci rimarrò io.
1: Ma che ne sai?
0: Poi tu mi fai certe domande. Se non avete dove andare, potete restare qui. Potete dormire qui stanotte. Questo è il vostro disposizione. E io ne sarei contento.
1: No, no, su posto non ci sei. Lui non volimmo niente, tanto qualcosa a tua mamma.
0: No, cosa a tua?
1: A dopo?
0: Chi sta sempre per mi dire toia?
3: Questa sera rimanete qua.
1: Tu, andare c'è come
3: e vabbè, stanno qua.
4: Vabbè, ci sta il commissario.
0: Lo so, quello mi vuole parlare.
1: E che vuoi?
0: Non lo so, Cicci, forse va trovando a voi. Capito, fatti niente.
4: No, sei pazziano.
0: Falla entrare, va.
4: Aiuto, perché non mi devo mettere?
0: Permesso? Prego, commissario, prego, accomodatevi, ispettore.
5: Buongiorno, Don Saverio. Ogni tanto ci vediamo, e per fortuna che ci vediamo.
6: Don Saverio, di questi ragazzi che voi unite, abbiamo già numerose segnalazioni.
5: Insomma, Don Saverio, la gente si lamenta del chiasso.
0: Chiasso, commissario?
5: E non poche musica, non faccio male a nessuno.
6: Tutti così dicono, Don Saverio, e non poche musica.
5: E poi...
6: Sì, ma dicono che è diventato un covo di ladri e di prostitute.
5: Insomma, Don Saverio, ma voi, dopo una giornata di lavoro, a sera, ancora vai a rifare musica?
0: Ma allora non capite, la musica è l'unico modo per tenere uniti. Con la musica stanno lontani dalla strada e per un'ora stanno bene tutti insieme.
5: Cercate di capirmi voi, Don Saverio.
6: La gente ha ragione e va bene, li togliete dalla strada, ma cercate di fare poco rumore e ricordatevi, Don Saverio, chi entra in carcere, prima o poi ci ritorna.
0: È qui che vi sbagliate!
6: No, no, fidatevi, ci ritorna.
5: Don Saverio, lo volete sapere meglio di no? Purtroppo è così.
0: Sì, che so, beh. Allora, pure io ci avessi tornato.
6: Voi?
0: Sì.
5: Voi, Don Saverio?
6: Ma proprio voi? Ma chi si dirige?
5: E perché voi siete stati in carcere?
6: Cappellano?
5: E certo, commissario.
6: Ma che domande fa?
0: No, commissario, detenuto!
5: E bravo, Don Saverio, pure in carcere siete stati.
6: Cose pazzi, non prevede in carcere. E cagnato uno.
5: Vabbè, lasciamo stare. Alla prossima volta. E non costringetemi a venire un'altra volta.
0: Buonasera, commissario. E ricordate che qua sono tutti bravi ragazzi.
5: Come si dice a Napoli, sono tutti figli di malafemmine.
0: No, commissario. Ma Napoli è chiena di malafemmine.
5: Ah, ora così si chiama.

0: Tieni qualche strumento se no?
1: Uè, Rosetta, andiamo al pianoforte, uè.
2: Eh sì, è come mo calo con un
1: banale. Io non sono tuoi, no? È pure spiritoso. Ma di un poco. Prima ti chiedono cose e poi ti rispondono male. Non mi imparo mai. Te voglio la prossima volta che mi viene a chiedere qualcosa.
0: Ma... Senti, Stefino!
3: Oh.
0: Che strumento è di?
3: Lo per il posto, uè.
0: Ma hai capito, non sono che fa la
3: musica. Ah, figurati, quando trovando il strumento per fare la musica. E che hanno fatto, cosa pazzi?
2: Don Geppi, Don Geppi, Don Geppi!
3: Oh!
2: Tieni qualche strumento per suonare?
3: Pure tu, non cancassi la voce, non con piacere!
2: Ma cancassi sorta! Don Geppi!
3: E mamma, da Donna Maria!
2: Ma venite un po' così, se fai cosa
3: mi dice? Ma venite un po', che scorso ma te? Se me ne tenne sempre, non avrei mai...
4: chiamato Mariola, ma sta buono chiste.
0: Mimì, a chi Mariola? Da Git, a che l'ho un mandolino.
2: Ma quale Mariola è Mariola? Chi lo che tengo non è un mandolino, è una mandola.
0: Che l'ho me lo stesso.
2: No, me lo scordi, mi dispiace.
0: Oh Gesù, e come mi scordo? E poi, ma tu posso scordare? Ma?
2: E che ci parlo a fare con chi stava?
4: Ma chi è Fischia? Chi stia mangiando? Tu sei?

0: ma che è? Ti sono fatto prego.
1: Sì, sai com'è. 10 minuti fa, non ce ne avevo che fa, e mi sono detto, mamma faccio prego. Sono 20 anni che sono prego. Come avete fatto?

0: passato una notte?
1: Ormen!
2: Bene, bene.
0: E mo, dove andate?
1: Non sapete.
0: Poche parti tu, non te stai fa?
3: Sono un parente, non mi sta a ciupare.
1: Dove andate?
4: Ad un appuntamento.
3: Sì, ma di lavoro.
0: Sì, sì, sì, ma di che si trova?
1: Non sapete, ma ti chiedere forte.
3: Ad un appuntamento con un amico della zona che è in
1: realtà. Noi, consegni, andiamo a consegnare.
0: La consegna? Voi lo sapete che quello che consegnate non viene sui ragazzi come voi. Fuori le scuole, mettete la notte, in piccole cose. Non tenete pietà, non volete guardare giù, la cercano ogni giorno, no?
3: Gianni, a congelo.
0: Voi non andate da nessuna parte, e voi mi state a servizio. Volete uscire da questo giro? Per che cosa poi? Schiavo ai servizi di una persona che non sa manco chi sia, che esiste, che non si ricorda manco di voi. Vi prego, lasciatelo aiutare, datemi fiducia.
1: Sì, e che ce l'hai? La musica? Ma come primo gamba?
0: Che di dove? Che ti posso dare io? Jenny, è tardi, dobbiamo andare.
1: Sì, a Moncene,
0: non è mai tardi per capire. Noi lavoriamo per Raffaele Capasso.
1: Hai capito bene, Horus,
0: e congegniamo per lui.
3: E tu, il rito fai fatte tue.
0: Sta porta non c'è più, sta aperta fin da. E ricordate che noi siamo qui alle 9 e vi aspettiamo puntuali. Agenda che si posta, non ci sta mai bene niente. Facciamo musica e se facciamo troppo a me, siamo in mezzo a lì e dammo fastidio. Dai Rosa, lo sai come va la vita del quartiere? Allora, ve li ricordate tutte le parole delle canzoni?
5: Non vabbè, ma noi ci stiamo imparando tutte queste canzoni. Ma c'è i camerini da televisione?
0: La televisione, non è per questo che noi cantiamo. Possibile, capi voi, se una cosa non passa per la televisione, non esiste. Non è una cosa importante.
5: E che cantiamo a fare se poi non ci sente mai nessuno?
0: Cantiamo perché la musica ci fa restare uniti, ti fa sentire meglio, perché la musica amore.
5: Ma tu, a musica, come te l'hai imparato?
6: Ha studiato, Susè, che domande!
0: Ma no, la musica l'ha già imparato proprio come tu. Senti, ero piccolo, quando un gruppo di ragazzi avevano fatto il spettacolo, naturalmente ci seguo pure io, che si chiamava Scugnizzi.
5: E poi avevo fatto Don Savetti.
0: E certo.
5: E i tuoi amici?
0: E io stavo chiuroso. Ognuno ha piato strade diverse. Mio che le canzoni non me le ho già ascoltate.
5: Don Savetti, ma tu mi canto all'interno teatro?
0: E certo. Ogni volta che canto, chiudo gli occhi. E mangio, resti di un intorno teatro. Sentite qua. Or se non me niente. Or se non me niente.
7: Wow, com'è bella Don Savetti.
0: Bella e rosa.
7: Sì, assai.
5: Ma che significa?
0: Le parole ancora le devo mettere. Devo trovare l'occasione giusta. No, non chiudere. Questa parte è aperta a tutti. Mi fa piacere che siete ritornati. Dai, comincio.
1: Ah, comunque sono Jenny.
7: E io sono Rosa.
8: Io sono Jenny.
9: E io sono Rosa.
1: Quindi ora ci conosciamo, eh?
9: Eh già, ci conosciamo.
1: Stavamo dicendo io sono Jenny.
9: Sì, sì.
5: Io sono Rosa e tu sei Jenny.
0: Oh, Jenny, che stai facendo? Io non so.
1: No, ma non vedi che sto parlando. Senti, sei con qualcuno?
9: Di fisso no. Quando?

0: che mi hai visto?
1: Buonasera, don Saverio. Scusateci dell'intrusione improvvisa, ma dovremmo fare una perquisizione.
2: Buonasera, don Saverio. Abbiamo fatto presto ritorno.
1: E siete venuti così, senza dirci.
2: Oh, Giachino, mi sono scordato. Capo è venuto addosso ai delinquenti. Non ci serviva un altro uniforme. Comunque, leggete qui.
1: I cotti, non è supporto.
2: Possiamo?
1: E come siete gentili, commissario?
2: Possiamo, ma tra sì e boh.
1: Come se avessi potuto e dici no.
2: Prego, commissario,
1: non abbiamo niente da nascondere.
2: Ne siete proprio così sicuri, non sapete. E muoio.
1: E va bene, per questa volta è andata così.
2: Falso allarme.
1: Che vi dicevo, commissario?
2: Avevate ragione, non sapete.
1: Aspettate un attimo, mamma, non mi perquisite. Tenete un'igiene pazzia,
2: don Saverio. Diamo un genio, io. Arrivederci, don Saverio.
1: A presto. Per stasera, lasciamo sta. Si è fatto tardi. Asperoso, questo voglio di tuo figlio. Come stiamo, piccirino?
3: Bene, bene, grazie. Il dottore che mi avete mandato si è messo a disposizione. Grazie mille, don Saverio. Non finirò mai di ringraziarvi.
1: Vai, piccirino. O sai che ho fatto l'inducora che le venì. Allora, buonanotte.
3: Buonanotte, don Saverio.
1: Buonanotte anche a voi, ragazzi.
2: Vabbè, pietro no.
1: Ma ne vede che si è sentito qualcosa, no, eh? Che mi sto scudando? Voi sei tardi, sto mancando a qualche mio dovere.
2: No, Saverio.
1: Non fu spiritoso. In un bacino, sono stata mai così stretta.
3: Saverio, tu non sai con che fare.
1: Con chi, con Raffaele Capasso?
2: O Russo?
1: Io, dici di gille qui,
2: carro, ma tenghiglio.
4: Vabbè, la corda è tirata troppo a storia.
3: Vabbè, la corda è spezzata, ma poi paghi le conseguenze.

0: cosa ho sbagliato stavolta? Forse non è cosa mia. Forse non ci potessi dare. Non può che musica. Come fanno a campare solo con la musica? La musica non è poi. È serenità. E poi, chi volesse avere esiste morto a tutto quanto. Quanto tempo ci vuole? Quanto tempo ci vuole?
1: Salve, tu cazzo!
0: Uè, Raffaele!
1: Quanto tempo è passato?
0: 20 anni.
1: Già, 20 anni. Sono passate 20 anni e le scordai con monetore.
0: È stata questione di scelta. Abbiamo preso strade diverse.
1: Para ieri, che stavamo a Nisida, ti sei scordato.
0: Informatore, no, non me l'ho scordato.
1: Saverio il moschillo, Saverio, ti ricordi? Un coppo motorino. E come portava bello. Adega Valentino Rossi.
0: Altri tempi.
1: Certo, mi dispiacete per fronte. No, no, non sei stato tu.
0: Per fortuna abbiamo preso strade diverse.
1: Già, tu sei diventato buono e io faccio cattivo, beh.
0: O stai dicendo tu?
1: Tu fai la musica e ti sei mai piaciuto a cantare e io penso a fare sorti.
0: Coppa la pelle di Wayu.
1: Se stessi Wayu che si mette nel rinda sacca e salto cangelone. Savè, scegliete, chi lo sono potere e chi lo da fai.
0: Raffaele, io mi posso potere, io faccio lo prete.
1: Già, tu sei un prete. Sai qual è la differenza tra me e te? È una questione di palla. Io sono un uomo perché tengo il pollo e tu sei un prete perché ne ti.
0: Sei sicuro che se viene il pollo perché la capa mi fai bene?
1: Vabbè, non bacia con me, ti può fare male.
0: Già, sto tremando!
1: Non mi dimmi dimmi, tu dici qualcosa con me. Io, vabbè, non so come mai sapere, la soffiata e ti ritrovi in mezzo ai cuori, lo dico per te.
0: Hai ragione, ti va capire.

0: ecco fatto, mo sto più tranquillo.
1: Ma tu sei pazzo, non avevi posa, beh. E non per quelli 4 soldi e roba che tolgo. E poi sgorro, essere niente che occhio si va aiuto. Ma ricordo se vabbè, ti ignorano i condotti.
0: Tutti abbiamo i giorni condotti, l'importante è capire chi li conta.
2: Il male trovate?
3: No, Rosa, non siamo anche qua.
2: Ma Rosa, sono preoccupata. E se è successo qualcosa?
3: Rosa, calma, che poi è successo?
2: Chiamiamo a Ciro.
0: Intanto tu sei servito con Cicilla per mezza piazza.
1: Ciro, hai visto Armando?
2: No, cosa non è successo?
3: Maronna, ci, ma se lenga ogni piano d'aiuti, non sapevi che è successo!
1: L'hai visto?
2: No, come l'ho già visto? Non l'ho visto.
0: Basta, Rosa, ma che ne sapevi? La suffa. Tu vieni con me che vedo la mano può trovare.
2: Sì, io vengo con te.
3: Sì, però un bim, ce l'hiamo.
0: Corrida, corrida, presto il mondo sta male.
3: Ah, non sta.
1: Che è successo?
0: Venite con me, facete un rest, muovitevi.
1: È passata, è stata soltanto una brutta paura. Non è successo niente. Niente. Buon fortuna.

Grazie.

0: E che giornata, per fortuna è fornuta.
1: Ovvero, commissà, ritirate, perché ci sa che la santa donna di vostra moglie che vi sta aspettando.
0: Allora, andiamo in genere, che tengo un appuntamento con un amico mio.

0: signora, per permesso?
1: Buonasera, accomodate. Mio marito non c'è, ma mi ha detto che sareste venuto.
2: Che dobbiamo fare voi? Che siete venuto a fare?
0: Giorni fa è mollato vostro marito,
3: mio amico carissimo, e compagno di scuola che non vedevo da tanto.
0: Come stai, come lo sai? E sta mollato da circa 2 anni, disse lui.
2: Bene, mi fa piacere, tu?
0: Io sto qua. Bene, allora quando ti vorrà con un caffè, disse lui.
2: Ti aspetto rimana a casa mia, al faccio conoscere pure la moglie la mia. Ed eccomi qui.
1: Arturo, adesso bene e poi ti parla.
3: Allora lo aspetto e appena lo vedo mi faccio i complimenti per il gusto che ha avuto sposandovi.
0: E mo che vedete, ero un fiore. Poi mi sono fatta cadinta e non mi riconosco più. Mio marito stamattina mi ha sparato un'altra volta.
3: Ha sparato?
0: Sì, ha pigliato la pistola d'ordinanza e mi ha sparato. Il miracolo non mi ha pigliato. Perché mi trova chissà non mi protegge.
3: Con me stamattina mi ha sparato.
0: Pure stamattina. Kill, mi spara sempre. Ho primo colpo di rivoltella, me lo dite il primo giorno di matrimonio, a tavola dopo il secondo piatto.
3: Kill, peretta frutta e non va ferì.
0: Per fortuna il proiettile ci sta dovendo finire. Poi passarono 2 o 3 giorni, facemmo pace e finì lì. La seconda volta, a prima mattina,
3: ho caffè.
0: La terza volta, il giorno del mio onomastico,
3: Godocci.
0: Ma voi che ne volete sapere?
3: Ma da quanto tempo è che vostro marito vi spara?
0: Morica, dal primo giorno di matrimonio, 2 anni.
3: E non ti coglie mai?
0: Se mi coglie mai. Se mi coglieva se sta ancora qua. Fino a mo, no, non ti segua la volta che sta. Eccolo qua, speriamo che stai di buon umore.
4: Beh, Gigi, tu mi scusavi se non mi ho fatto andare a casa.
3: Niente, per carità, ma tu sei chiuso.
4: Sono chiuso a cattare certe polvere, volve, come erano per noi.
3: Io ho parlato con tua moglie, ma aspettavo a te.
4: Eccomi qua, siediti. Ce l'hai fatta avere la casa a Cicillo? Ce l'hai fatta avere?
3: No, no, non è importanza.
4: Ma come non è importanza?
0: Sì, non ci servi nessuno. Mo se ne chiuda pure la cameretta. Tenga a casa un coppi spalle. A sera mi corco che gambe che non mi sento più.
4: Ma perché? Io non fatica.
0: Fatica? Tu torni fresco fresco all'ufficio e ti metti a comanna. Fatica.
4: Fresco fresco. Hai ragione. Vedete che io vengo fresco fresco all'ufficio. Va, non mi fa toccare niente.
0: Oh, bene. E come ti attaccano a me, signor? È nervosetto il signorino?
3: Signor, non rispondito.
4: Come credi, Gigi? Ma che ti dà certe risposte che ti fanno andare sempre nella testa?
0: È meglio che mi sto zitto.
4: Ma l'hai preso il caffè?
3: No, veramente no.
4: E me lo piglio anch'io volentieri. Portaci 2 caffè.
0: Ah, ha ordinato il signorino 2 caffè. Uno per il Lord Strong e un altro per il Cadigi. Oh, caffè, se lo volete, ve l'andate a pigliare al bar.
4: Uè, Filome! Uè, Filome! Va piglio il caffè!
0: E perché tu sei ciongo? Oh, caffè, ma tu piglio tu!
4: Uè, Filome! Uè, Filome! Va piglio il caffè! Tu mi conosci!
0: Te conosco, te conosco! Ma ha ridotto ossa e pelle. La sera torno all'ufficio e mi rai solo per lei. Per me non esiste un divertimento, un cinematografo, niente. Ho il caffè, non doveva capire, schiatta!
4: Uè, Filome! Uè, Filome! Va piglio il caffè! Non mi metti con spalle in bacio al culo!
3: Amico mio, sei pazzo? Venga, è una tazzina di caffè! No, la pena! Non lo
4: vuoi, non lo vuoi, non lo vuoi. Lasciamo, Gigi, stavolta a Daverni.
0: E fornisci, fornisci. Almeno ci accuidiamo tutti e due.
4: Filome, stavolta non hai scappo.
3: Signor, state bene.
1: Non è niente, che ci scambata pure stavolta.
5: Adesso vi porto il caffè.
1: Ne avevo fatto una macchinetta brusca pesca perché sapevo che tornavo. Oh mamma, ma tu sei tutto sudato, ti vuoi cambiare?
6: No, sono appena un po' caldato.
1: Attento a non metterti in mezzo alla corrente d'aria. Povero marito mio, lavora tutto il giorno.
6: Ma perché? Tu non fatica?
1: Ma fammi piacere. E che faccio io? Io sto sempre chiusa in una casa. Tu avresti bisogno di un po' di riposo. Povero marito mio, adesso vi porto il caffè.
6: Allora, è da tanto che non ci vediamo. Come ti trovi?
7: Come mi trovo? Io un altro poco morì, capirai, vedere un colpo di coltella verso una donna.
6: Ma no, panico che ti ha fatto impressione rivedermi dopo tanto tempo.
7: Come no, sono rimaste ghiacciate.
1: Ecco il caffè, l'ho fatto con la mano del cuore.
6: Prelibato.
1: Gesù, il vestito nuovo! Ti sei rovinato il vestito nuovo?
6: Mi sono dimenticato di dirtelo. Non so nemmeno come sia successo.
1: E certo, perché tu cammini come un baccalà?
4: Uè, Filome! Uè, Filome!
6: Guarda come parli! E vedi se sono termini da usare, baccalà!
1: E allora come ti dovrei dire? Bravo, si è rovinato il vestito nuovo, mi fa piacere. Che poi non è che teniamo una rendita di ricconi. Cose da pazzi.
6: Ma devi capire che se è successo, colpa mia, non c'è me. Pare che vado a rompere i vestiti per divertimento.
1: Giusto. Ma la questione è che sei sbadato. Il calzone di flanella non lo portassi a casa con un buco. E il vestito marrone non ci facessi una macchia d'inchiostro.
6: E vabbè, combinazione, dacci due fogli e basta.
1: Io piuttosto mi taglio la punta delle dita. Quando uno è così trasandato, questa è la fine che deve fare. Stracciato con le pezze dietro.
4: Uè Filome! Uè Filome! Vai a mettere due punti alla giacca!
1: Io dovrei essere pazza. Quando uno è così trasandato, questa è la fine che deve fare. Stracciato con le pezze dietro. E domani questa così te la metti. Stracciata!
6: Filome! Stasera ti mando a camposanto, aggiustami la giacchetta.
7: Amico mio, calmati, quello per l'amicizia tra noi.
6: Lasciami Cicci, voglio prese farne più. Voglio andare in galera.
1: Aiuto!
7: Signor, non siete morto nemmeno stavolta, vero?
1: Cancella. Angelone mi ha fatto un'altra grazia.
7: Ma possiamo morire proprio tutte e due.
1: Dammi sta giacchetta. Oh, te l'ho giusto sotto i tessuti. E ci faccio un rammendo che non si vede niente, nemmeno con la lente di granule. Quando è brutta.
6: Cicci, non ti vedo bene.
7: E no, per... Quello che devo dire, non devo dire.
3: Questa è violenza da delinquente.
7: Neanche mezzo due colpi di coltella verso la moglie.
3: Ti dà bene, che ti denuncio e ti faccio perdere lo posto.
7: State buono, io me la pago. E ricordati che grande di te che sono una forza amicizia.
6: Ma vieni qua, arruai. Ma che delinquente è delinquente? Io lo faccio apposta. Ma vedi com'è mia moglie? È una buonissima donna. Ma tenere un carattere in vano. E soprattutto, una cosa che mi fa sempre nella capo maggiormente, che di d'accetto le risposte che uno veramente ucciderebbe. Il primo giorno di matrimonio avevamo una di quelle discussioni animate e io avevo in tasca una di quelle rivolte scacciacane. Poi, un po' per inerzia, un po' per spazia, sparai un volo e intravidi un cambiamento. Lei mi vede gentile e sorridente con me. Allora io me ne sono tratto. Perciò, per sta guiato come moglie, salta a sparare a pezzi. voglio bene, moglie mia. Non la toccherei nemmeno con un dito.
7: E me la fate vedere prima, io non ho più sangue nelle vene.
5: Ecco qua la giacchetta.
6: Sei contento? Grazie.
7: Caspita, è tardi, devo andare.
6: Non puoi vedere la casa.
7: No, no, sarà per la prossima volta.
6: Vabbè, ti accompagno a prendere un po' d'aria.
7: Esci?
6: Sì, perché? Ti dispiace?
7: Vada! Tu, quando vuoi lasciarmi da solo in casa, sei sempre contento.
6: Che cosa vuoi adesso? Stasera esco con un amico e ceneremo pure. Ah, non torni nemmeno per cena, ci diamo proprio alla bella vita. Tu, non esci! Io esco. Tu, non esci!
7: Hai capito?
3: Come sta? Farà le gambe!
6: Voglio parlare a ragazzi, se no se ne accorgo. E se no,
4: Asra, sarà una tragedia.
7: Tu non esci.
6: Tu dici, ma è te, è te.
7: Aiuto! Ho già avuto un'altra grazia. Allora, passaci buono. Ma perché la dormi?
6: Verso mezzanotte.
7: Divertiti.
6: Aspetta.
7: Aiuto!
3: Commissa, ma quella non aveva fatto niente.
6: No, perché io quando torno, su ne voglio lungo.
7: San Gemma, mi hai fatto un'altra grazia. Ma che fa per Natale? Oh. E che giornata strada stamattina? Babbo, a cui mangiamo che tardi? Non hai capito? A cui mangiamo che tardi? Quando è che sta?

0: la scarpa e faceva camminare messa sola.
1: Bravo, bravo, camminava messa sola.
0: Stava facendo la camminava messa sola. Ma no! E mo penso che deve andare di noi!
2: Uè, mo sto arrivando!
0: Mo sto arrivando!
2: Ma che stai facendo?
1: Dobbiamo ristorare il locale!
2: Capita qua!
0: Dobbiamo presto la locale! Qua veniva a pesare il posto!
2: E noi?
0: Chi? Nulla!
3: Nulla!
2: Nulla!
0: E voi chi siete? I cinguini?
4: È una specie! Siamo sempre qua!
0: E mo penso che le dovete andare, le dovete andare!
2: Basta! E tu state zitto!
0: Com'è state zitto?
2: Lui parla quando gli va!
0: Di nuovo, parla!
2: No, non va a parlare!

0: adesso la vogliamo finire? Forse io non mi sono spiegato bene. Lavoriamo per Raffaele Capasso.
1: Orus!
2: Orus!
3: Orus!
4: Orus! Orus! E chi è?
5: E che ci vuole tu a questo?
0: Dicono che il nostro locale sta diventando una casa delle corse.
6: E che noi ce ne dobbiamo andare?
7: Sì, però non c'è. Si sono cagati sotto!
5: Hanno capito che qua non ci scherzi.
6: Non sei pazzia.
8: Ma che significa questa storia?
0: Questa è la storia di Saverio.
6: Favore di strada, perché noi siamo sempre in mezzo alla strada.
5: Pure di sconnizzi, pure di speranza e pure di strada va a cuore.

0: capizzo, a noi non ci devono lo sport. Se già vado una cervella, non sai che la cosa succede.
1: Non sanno di che cosa siamo capaci di fare.
2: Facciamo una lista.
3: Di volta la città.
4: Orsena, tu forse noi non ci conosci tanto bene.
0: E come non lo conosco? A fa pur te.
5: Ae, sai che novità? Questa vita che vita fa? Dovete camminare tutti con la testa, senza parlare.
0: Tanti ui parole ti mi è scritto in faccia.
6: Bella idea, non sapere.
7: Allora, a così facciamo, why you?

0: Ma perché ci sta tutto assaggiando il vino?
1: Niente, non li vuoi.
0: Ma allora che cosa vogliono?
1: E non si sa.
0: Secondo me sotto sotto c'è qualcosa che cura.
1: È possibile che non vanno lì?
0: Cioè guarda, non lo vedi.
1: Non possono morire.
0: Veramente sembra gente di qua. Non vedi che faccia tenero.
1: Allora perché non vanno? Non ci muore. Tengono la testa rivolta al sull'olio.
0: Forse ha ragione, non è gente di qua.
1: Comunque la situazione è sotto controllo.
0: Allora vediamo un po'.
2: Ci sono novità? La situazione è tornata alla normalità, non c'è più nessuno.
1: E dove sono andati?
2: Boh, se ne sono andati.
1: E dove?
2: E non si sa.
1: Chi sono? Non si sa. Dove sono andati?
2: E non si sa.
1: Voglio capire tu a chi siete. Diamo un cenno, io, che me.
0: Vai, Dior.
3: Sono vent'anni che...
1: Aspetta, sono qua. Sono vent'anni che cerco di smassi con lui. E ora fai le capasse, per se vendi qua non voglio fare più.
3: E capite, sai? Finalmente io mi ritorno a fede, me ne sono andato.
1: Non per molto, purtroppo. Torneranno.
3: Lo so, Horus, non per te.
1: Armati, dimmi la vita. Ma tu hai ucciso qualcuno?
3: No.
1: E se ti dicessi di uccidere una persona che non ti ha fatto niente? Tu lo faresti?
3: Sì, non so.
1: Sì, sicuro.
3: Come no?
1: Armati, tu lo sai che ci sono vari modi per ammazzare.
3: Con un colpo solo, uno poco a volte.
1: Per un motivo, ma senza motivo. Ricorda che chi ammazza è sempre un assassino.
3: Ma tu che vuoi?
1: Armato, tu lo sai, quello che vai consegnato a destra e a sinistra è morto. Tu poi ci sono la rovina e il dolore.
3: Armato, che ti è successo?
1: Non posso, non posso. Armato, tu lo sai che non puoi andare avanti così. Devi uscire da questo inferno. Ti ho già trovato un lavoro, quindi non va bene. Certamente, non puoi dare stesse soldi. Ma chi se ne può? Dai, stiamo a stringere, vieni con me.
3: Ma è convinto, non so, è un dio.
4: Sove, mo sarei contento. Che se succederà che si mette contro la pelle capace.

0: È caduto il mercatore!
1: Che stai dicendo?
2: È vero, guarda! È scritto un po' giornale!
0: Madonna mia, povero, aiuta!
3: Sei da zero, si faceva poche patizioni, questa cosa non succede!
2: Forse hai ragione!
4: Io ancora! Non so, sono sbagliato o no! Ma ci dovevo provare, che ci potevo fare? Dovevo vedere ammazzarsi con le mani su! Dovevo stare a guardare! Voi non volete più parlare con me!
5: Ho già sbagliato! Dicite a me!
6: Armando vuole bene a Don Saverio.
1: Vuole Don Saverio ad Armando?
4: Sì, come no? O vuole bene la fattura?
1: Don Saverio si voleva fare i fatti su e non sapeva mettere in mezzo.
2: Ma chi è un prevede? Non si fa i fatti suoi!
4: Ma ancora non avete capito che Don Saverio è uno di noi?
2: Non siamo stati capaci di dire mai una parola.
6: E che potevamo dire?
5: Qualunque cosa non ero detto.
2: E non dice niente. Avete visto che le adesso uccise?
5: Povero Armando, non so meritava proprio di...
2: Armando, povero Armando.
4: Abbiamo capito che non si può nemmeno più andare a lavorare.
1: Ma poi io me ne vado. Se ti vedo per un po' di tempo, date una mano a Rosa e pure al figlio.
4: Ma dove va?
1: Tu sei, non ti preoccupare, perché io... Da un'ora, Jenny, che succede?
2: Niente.
4: Ma vattene, va, te conosco troppo buono, che succede?
2: Non mi piace tante cose.
4: Anche a me piacciono tante cose, ma certe foto te ne fa piacere. Ho sempre detto io quello che devo fare, a me dici non mi dico niente.
1: Ma parli a fella capasso.
4: È uscito pazzo, e penso di essere pazzo di tutto e di tutti. Vedete tutti sotto gli esse. Ma io sono sotto gli esse, perché a me non faccio la gente.
1: Jenny, non ho mai sentito un discorso così.
4: Rosa, mi devo nascondere.
1: Vieni, ti faccio nascondere io.
4: No, Rosa, stane fuori. È meglio per te. Kill è pazzo, presa la capo.
1: Ma io ho bisogno di te, non me la sta solo.

capito, sapete? Quello che siamo odiato è di soldi, quando cantano è troppo caro. Qua ultimo momento nel quartiere girava troppa gente. Il popolo voleva vedere chi comanda e io l'ho accontentato. Mo sono sicuro che hai capito. Pure tu, sapete, te l'è passata quando si cantò. A proposito, si vira Jenny, dille che Raffaele Capasso o Russo lo sta ancora aspettando e dince che l'hanno con compagna sua, a Rosa, che le capisci. Vi piace fare la musica e cantate, cantate. Voi solo che le potete fare, la musica e basta.

0: fobico, mi sa.
1: Che possiamo fare? Ogni volta è così. Un altro regolamento di conti per il controllo della zona. E la carne vicina. E la cosa bella che non ci sta mai una prova, mai un destino.
0: È sempre la solita metà. Ma il solito, non ce lo so, è visto di...
1: Ma non sapete, voi avete dei sospetti. Prove no, certezze sì. Gli stessi che avete pure voi.
0: Non sapete, in certezze la sua, non sé.
1: Non sapete, la giustizia non vuole le certezze, vuole le prove. E voi lo sapete.
0: E lo sa pure la quella papà.
1: Allora, se non abbiamo prove, dobbiamo lasciare stare.
0: Io non voglio lasciare stare, commissario.
2: Non sapete, se da signore il commissario, vi conviene. Fidatevi, vi conviene se non volete fare una brutta fine.
3: Mamma mia, come sta?
4: Ciao Maria!
0: Ciao Maria!
3: Ciao, e non Maria, io devo andare a prendere il figlio di Rosanna.
4: Vai, va! Non te preoccupare, non ti preoccupare, qua ce ne vediamo noi!
3: Vai, va piano!
4: Noi ti aspettiamo a casa. Come attaccato lo sai figlio?
0: Ci chiede quando l'ha fatto ne aveva 11 anni.
1: Poteva essere la sorella!
4: No. E invece la mamma.
1: E la sei pure fa la mamma!
0: Ma è una mammona!
4: Vi ricordate quanti siti sociali? Io lo portai perché già era troppo piccolo.
0: Come no? Si faceva per la papà!
4: Sì, certo. La Satana, la Satana! Ad avanzare per capo lo sapevi, non esiste!
1: Potete avere un te, un modavano brutto!
4: Ah, ma poi, mi chiedevo scusa, e mo' passati mortali. Essa solo per casa mia non vuole venire.
1: Ma padre Piccerella chi è?
4: Chi lo sa? Rosa, ma parlate di questo.
5: Tutti le Rosa hanno scritto un sacco. Hanno detto che si sono presentati e uno non lo citava. E uno di questi diceva di essere lo zio.
4: Ma qual è il zio?
5: Noi non siamo dovuti andare a casa. Stamattina. Stamattina la mamma si chiama gente così. Ho capito il giovedì a prova. Ma Rosa, che è successo? Chi lo dice a Rosa?
6: Buongiorno.
5: Rosa, non riesco ad andare. Non capo che adesso non ci sta.
6: Oh, scusami Maria, mi sono scordata di avvisare. Quello stamattina ascoltavolo un po'. Aveva qualche linea di febbre e l'ho tenuto a casa. Scusami Maria,
5: ma non è solo questo. Dicono che si sono presentati due uomini che lo trovavano. E uno di questi diceva di essere lo zio.
6: Ma qual è zio? Mio figlio non ne ha zio.
4: Ma allora ho voglia di capire.
0: No, ho figlio mio.
4: Sapete, ha capito, due uomini volevano più figli di Rosa all'asilo e uno di questi c'era il suo zio, ma non era lo zio, mamma.
0: Chi erano questi due?
6: E chi lo sa? Lui diceva di essere lo zio. Ma quando mai ha rustato, zio?
0: E Rosa dov'è?
4: E corsa a casa il figlio per vedere.
5: Tutto a posto, tranquilli, il bambino sta a casa che sta giocando. Ora Rosa, dov'è se lo porta fuori?
4: Jenny, hai saputo che vanno i figli di Rosa all'asilo?
5: Sì, lo so, ma chi è? Sapete, penso io.
6: Sì, la sorella da quelle che posso, Rusi. E se lo volevo prendere con Rosa, perché ti ha fatto uno sconto?
5: E se lo prendere con Piacuri, triamo. Che schifo.
6: Ma che facciamo, Don Zavetti?
5: Facciamo quello che ci ha detto lui di fare. Noi solo questo sappiamo fare. E questo facciamo. Oh,

Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: Bentrovati all'appuntamento con Voci dal Cilento. Come sempre in apertura c'è la rubrica dedicata all'informazione in breve, Info Salerno.
1: In vista dell'esodo estivo, ANAS ha ridotto del 50% i cantieri in Campania rispetto a giugno. Tra le novità principali, l'apertura della nuova canna della galleria Monte Pergola ad Avellino e la rimozione del senso unico sul ponte Soranna e Spani, monitoraggio garantito H24 e presidi speciali nei weekend sulla statale 517 a Caselle in Pittari. Nuovi servizi al porto di San Marco di Castellabate. Il comune ha attivato wifi gratuito per i diportisti, potenziato la videosorveglianza e installato nuovi bagni pubblici con docce. A Buonabitacolo nasce il polo integrato di comunità nell'ex asilo comunale ristrutturato. La struttura ospiterà servizi per l'infanzia, una mensa scolastica e una mensa sociale ispirata al piatto sospeso. Raccolti quasi 28.000 euro a favore del reparto di pediatria e neonatologia dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. L'iniziativa, nata dalla generosità di cacciatori, imprenditori e sponsor locali, consentirà l'acquisto di un moderno ecografo con sonde polmonari e venose. Si è insediata a Salerno la consulta provinciale delle politiche sociali, presieduta dalla consigliera Anna Rita Ferrara. L'incontro ha segnato la ripartenza ufficiale dell'organismo con l'obiettivo di definire le nuove linee guida per gli interventi sul territorio. Castellabate rilancia per l'estate 2026 A Mare Tutti, il progetto di spiaggia inclusiva ad accesso gratuito per persone con disabilità, fino al 15 settembre presso l'Arenile dello Scario a Santa Maria di Castellabate. Nuova campagna di scavi archeologici a Caselle in Pittari, località Laurelli. L'iniziativa è condotta dall'Università di Salerno in collaborazione con il Ministero della Cultura e il Comune e punta a portare alla luce nuovi dettagli di un antico insediamento di epoca lucana. Inaugurato a Baronissi un nuovo parcheggio di circa 1.000 metri quadrati a servizio di cittadini e studenti universitari. L'opera mette a disposizione 43 nuovi posti auto, tra cui uno riservato alle persone con disabilità. Il comune di Caggiano rinnova il trasporto scolastico con un nuovo scuolabus Iveco completamente elettrico. Il veicolo consentirà agli studenti di viaggiare in modo più sicuro e moderno.
0: Ora una breve intervista al presidente della Proloco di Castel San Lorenzo, Gianfranco Miano, su una iniziativa organizzata nei giorni scorsi.
2: Stasera parte la prima serata qua al centro del paese in un progetto molto più ampio, che è quello del laboratorio creativo realizzato ad hoc per i bambini. Un progetto, diciamo, finanziato dal Ministero della Cultura attraverso un progetto del Comune di Castel San Lorenzo, un progetto indicato proprio in Buino del Principe, luogo di intrattenimento per i bambini, luogo di aggregazione e cooperazione, che sono le finalità della Proloco, ma anche del progetto stesso di cui parlavamo prima. Lo stiamo facendo attraverso laboratori creativi, educativi, attraverso l'arte pittorica della lettura, della scrittura, lo accennava l'altro giorno la dottoressa Copiello, la quale ha scritto questo programma legato per l'appunto al laboratorio creativo. Stasera la serata è dedicata all'intrattenimento per i bambini, abbiamo i gonfiabili, il truccabimbi ed altre attività per favorire anche il divertimento, e tutto questo passa attraverso, diciamo, un entusiasmo che si è creato intorno alla Proloco Kids. Stasera c'è stato questo passaggio da Vincenzo Peduto, siamo passati a Maria Giovanna Peduto, c'è stato un piccolo momento anche speciale dove abbiamo visto i genitori che avevano, diciamo, le lacrime agli occhi, le ricordate, perché si sentono coinvolte. L'obiettivo della Proloco Kids dei bambini è proprio quello, fare rete fra genitori, bambini e la comunità, e ci stiamo riuscendo attraverso proprio questo coinvolgimento, attraverso le attività che andiamo a praticare.
0: Per la rubrica Museando, che conduco insieme al regista Andrea D'Ambrosio, vi propongo un servizio dedicato al Museo della Lambretta di Capaccio Pestum. A
1: Carpaccio Pestum, dove siamo oggi, Andrea, non siamo venuti in Lambretta, anche se la tensione c'è. E perché lo diciamo? Perché oggi siamo in un museo unico nel suo genere, il Museo della Lambretta, che si trova appunto a Carpaccio Pestum.
3: È un museo, secondo me, eccezionale, anche unico, non credo ce ne siano tanti in Italia, e praticamente che attraverso appunto la storia della Lambretta, anche la storia d'Italia, no? E anche la storia, per esempio, del cinema, perché in molti film ci sono, come vediamo qui alle nostre spalle, c'è la Lambretta, quindi da Vacanze Romane con Audrey Hepburn fino a Caro Diario con Nanni Moretti, c'è insomma la storia di un'epoca e quindi di un paese.
4: Nasce nel 2001 come passione da parte di alcuni associati, perché prima avevamo costituito un'associazione che era il Lambretta Club Salerno, poi il Lambretta Club Campania, e da quel momento da parte mia personale, in qualità anche di presidente regionale, nasce questa voglia di promuovere questa passione per la Lambretta, fino a giungere all'idea, quando avevo circa 17-18 anni, di collezionare piano piano queste Lambrette, fino poi a raggiungere l'obiettivo, quello di costituire un museo a tutti gli effetti.
0: Ora invece l'appuntamento con luoghi comuni, gli spazi che uniscono, appuntamento questa settimana dedicato alla Grotta di San Michele Arcangelo di Sant'Angelo a Fasanella.

0: Ed ora è arrivato il momento della rubrica Che cucino?
1: Oggi preparo verza con i ceci. La lavo accuratamente e per questa ricetta utilizzo solo la parte più tenera. La sminuzzo. In una padella metto olio extravergine di oliva, tuffo un aglio, dei pomodorini tagliati a pezzi che condisco con sale e pepe, lascio soffriggere e poi aggiungo la verza. Aggiusto ancora un po' di sale, un bicchiere d'acqua e lascio cuocere. E il piatto è pronto!
0: Non c'è altro per questa puntata che potete rivedere su vocidalcilento.it sui social e su YouTube. Vi ricordo anche la nostra mail vocidalcilento@gmail.com. Grazie per la cortese attenzione, a presto!

La nuova DS numero 7 segna un cambio di passo per il marchio francese, perché si tratta di un modello completamente riprogettato sulla piattaforma Stellantis STLA, Medium, con dimensioni leggermente superiori, uno stile più ricercato e una gamma di motorizzazioni profondamente rivista. Tra queste, la più interessante per il nostro mercato è la versione mild hybrid da 145 cavalli, destinata a rappresentare l'accesso alla gamma, con un prezzo che parte poco sopra i 40.000 euro. La linea conserva un'impostazione elegante, ma è diventata molto più personale rispetto a prima. Il frontale è dominato dalla mascherina illuminata e dalle firme luminose verticali sottili, mentre il posteriore appare più pulito e moderno. Lunga circa 4,66 metri, questa SUV si colloca al confine tra il segmento C e il D. Il risultato? Come la precedente DS7, ha una presenza stradale più importante di quanto le sue reali dimensioni farebbero ipotizzare. L'abitacolo conferma la tradizione DS per materiali e finiture. Negli allestimenti più ricchi, pelle, alcantara e inserti pregiati restituiscono una sensazione di qualità superiore rispetto a quella di molti modelli generalisti. La strumentazione digitale e il display centrale risultano moderni e compatibili con Apple CarPlay e Android Auto Wireless. Purtroppo però, il monitor centrale non è ampio come sulle migliori avversarie e per attivare alcune funzioni dell'infotainment servono più passaggi, riducendo l'immediatezza durante la guida. La motorizzazione ibrida, che non è una novità tra le proposte di Stellantis, abbina il 1.2 3 cilindri turbo a benzina a un'unità elettrica integrata nella trasmissione automatica a doppia frizione e in tutto vengono prodotti 145 cavalli. In città il sistema privilegia spesso la marcia elettrica, contribuendo a contenere consumi ed emissioni, mentre nel traffico la transizione tra i due propulsori è fluida, quasi inavvertibile. Sulle strade extraurbane però, quando si richiede tutta la potenza disponibile, la risposta all'acceleratore non è immediata e il motore termico si fa sentire. Ma a questo ci pensa il livello di insonorizzazione elevato dell'abitacolo. L'assetto è chiaramente votato al comfort. Assorbe molto bene buche e giunti autostradali, anche grazie alle sospensioni a controllo elettronico disponibili sugli allestimenti superiori, mentre lo sterzo è preciso e progressivo. Tra le curve il peso si fa sentire, ma non genera squilibri, e la nuova DS rimane prevedibile. Non è una SUV pensata per la guida sportiva, ma i viaggi rilassati sono il suo territorio d'elezione. La silenziosità alle velocità autostradali è favorita dai vetri acustici e dalla cura aerodinamica, e anche i sedili risultano molto confortevoli sulle percorrenze lunghe, mentre il bagagliaio mantiene una capacità competitiva nella categoria. Lo spazio per le gambe dei passeggeri posteriori è buono, anche se non cresce in misura proporzionale rispetto all'aumento delle dimensioni esterne, visto che la DS numero 7 è più lunga di 7 cm rispetto alla generazione precedente. La dotazione di sicurezza comprende la guida assistita di livello avanzato, il mantenimento attivo della corsia, il regolatore di velocità adattivo e numerosi sistemi di assistenza alla guida. L'equipaggiamento è ricco già nelle versioni d'ingresso, ma alcuni contenuti particolarmente qualificanti, come l'impianto audio focale o alcune finiture più raffinate, rimangono riservati agli allestimenti superiori. Anche in questo caso, quindi, è evidente la volontà della DS di offrire un prodotto premium, ma con un'immagine diversa da quella delle tradizionali concorrenti tedesche. I prezzi della 1.2 Hybrid partono dai 42.400 euro della base e arrivano ai 66.640 della versione La Premier, decisamente super accessoriata.

A 5 anni dal lancio, la seconda generazione della Kia Niro è stata oggetto di un aggiornamento. Adesso il frontale è più pulito e mostra dettagli ridisegnati, con gruppi ottici più moderni e una firma luminosa più riconoscibile, mentre il posteriore ha superfici ritoccate che allargano visivamente l'auto. L'abitacolo è convincente per la qualità percepita, gli

assemblaggi accurati e lo spazio disponibile, tanto è vero che anche chi siede dietro dispone di un buon agio per gambe e testa. Il doppio display curvo da 12,3 pollici offre una grafica moderna e il sistema multimediale con compatibilità Apple CarPlay e Android Auto anche in modalità wireless è semplice da utilizzare. Rimane però discutibile la scelta del pannello multifunzione, che alterna i comandi della climatizzazione a quelli del sistema multimediale. Riduce il numero di pulsanti, ma obbliga a cambiare funzione per regolare le operazioni frequenti, richiedendo qualche istante di adattamento. Sono stati adottati anche nuovi materiali più gradevoli al tatto, come nel caso della parte superiore della plancia. Ci sono tanti vani portaoggetti e il bagagliaio è grande per la categoria e adatto anche alle necessità di trasporto di una famiglia. Per ora è disponibile solo un 1.6 aspirato a benzina full hybrid con una potenza complessiva di 138 cavalli, che viene trasmessa alle ruote anteriori attraverso un cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti. È una scelta diversa rispetto ai tradizionali cambi a variazione continua adottati da molte concorrenti ibride e garantisce una sensazione di guida più naturale e cambi marcia ben percepibili. Anche se nelle partenze molto dolci e nelle manovre, può risultare meno fluida rispetto ai migliori sistemi con variatore continuo. Nella guida in città, la Niro sfrutta spesso il motore elettrico, con partenze silenziose e una risposta pronta ai bassi regimi. I consumi sono uno dei suoi punti di forza e nell'uso reale è facile avvicinarsi a percorrenze di circa 20-23 km con un litro, mentre nel traffico urbano si possono ottenere risultati ancora migliori con una guida attenta, che sfrutti a fondo la possibilità di muoversi solo col motore elettrico. Fuori città il sistema hybrid lavora in modo discreto, ma in autostrada il rumore del motore a benzina diventa più presente. E anche i consumi crescono, pur restando nei limiti della categoria. Le sospensioni sono regolate per assorbire bene buche e pavé e per rendere piacevoli i lunghi trasferimenti. Mentre lo sterzo è leggero e preciso, ma non particolarmente comunicativo. Tanto è vero che nella guida brillante emerge un leggero rollio che invita più a una guida rilassata che sportiva. L'insonorizzazione è buona fino alle velocità extraurbane, mentre alle andature autostradali il rumore di rotolamento dei pneumatici e qualche fruscio aerodinamico si fanno sentire. La Kia Niro è proposta negli allestimenti Business, Style ed Evolution, con prezzi compresi fra 34.250 e 39.750 euro. Nel giro di qualche mese, tornerà poi in listino la versione Trifuel GPL, che era apprezzatissima sulla Niro Hunter Styling.

Per una volta parliamo di diesel, e nel caso specifico della rinnovata Opel Astra, che anche se questa alimentazione continua a essere demonizzata, resta la motorizzazione più richiesta in Italia della gamma. La vettura tedesca è dedicata a chi percorre molti chilometri, soprattutto in autostrada, è oltretutto una delle proposte più accessibili della sua categoria, sia nella versione Sports Tourer di queste immagini, sia nel caso della berlina. Ma è anche tra le proposte più convenienti della stessa famiglia Astra, che offre anche soluzioni mild e plug-in hybrid a benzina, oppure elettriche. L'ultimo aggiornamento della vettura interessa soprattutto il frontale, che adotta una mascherina ridisegnata con il logo illuminato e nuove luci diurne a croce, oltre a paraurti rivisti. Sotto il cofano lavora un 4 cilindri turbo diesel di 1,5 litri da 131 cavalli. L'erogazione privilegia la regolarità e la silenziosità, meno la brillantezza. Nell'uso normale, il motore è fluido e poco rumoroso, ma ai bassi regimi manca un po' di prontezza. Anche il cambio automatico a 8 rapporti, che è di serie per tutte le versioni dell'Astra a gasolio, privilegia il comfort e la dolcezza degli innesti. Il risultato è una vettura piacevole nei lunghi trasferimenti, mentre anche l'accelerazione da 0 a 100 km all'ora in 10,6 secondi conferma un'impostazione più turistica che sportiva. Tra le curve, questa Astra sorprende positivamente. Lo sterzo è preciso, l'avantreno si inserisce con sicurezza e l'assetto mantiene sempre un buon equilibrio fra stabilità e assorbimento delle asperità. Le sospensioni filtrano efficacemente le buche e rendono confortevoli anche i percorsi più lunghi, e l'impianto frenante offre spazi d'arresto convincenti. Insomma, è una vettura che trasmette un senso di sicurezza e di facilità di guida. I consumi rappresentano uno dei principali punti di forza, perché senza utilizzare particolari precauzioni si percorrono quasi 20 km litro in città e in autostrada, mentre sui percorsi extraurbani si arriva anche a 23 km litro. L'abitacolo è ben assemblato e

ben insonorizzato, con una plancia ordinata dominata da due schermi da 10 pollici. Il quadro strumenti privilegia la semplicità, ma i caratteri sono piuttosto piccoli. Il sistema multimediale offre la compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto anche wireless, tuttavia alcuni menu richiedono un periodo di adattamento. Però è apprezzabile la presenza della ricarica wireless per lo smartphone. Lo spazio a bordo soddisfa 4 adulti senza difficoltà e il bagagliaio, che nel caso della Sports Tourer parte addirittura da quasi 600 litri e supera i 1600 litri se si abbatte lo schienale posteriore, è tra i più sfruttabili della categoria. Oltretutto la soglia di carico bassa facilita le operazioni con gli oggetti più pesanti. E l'allestimento Edition, che è alla base della gamma, comprende già sensori di parcheggio anteriori e posteriori, cruise control adattativo e cerchi in lega da 16 pollici. Mentre per avere di serie il pacchetto completo di ADAS bisogna passare agli allestimenti superiori GS e Ultimate. Concludiamo con i prezzi. L'Astra Sports Tourer Diesel parte da 34.150 euro, mentre con la berlina si risparmiano 850 euro.

La nuova motorizzazione EcoG120 conferma la fiducia di Renault nel GPL, una scelta che oggi rappresenta una nicchia del mercato, ma continua a interessare chi percorre molti chilometri e vuole contenere la spesa al distributore. Il nuovo 3 cilindri turbo di 1,2 litri sostituisce l'EcoG della Clio precedente portando, senza variare la cilindrata, la potenza da 101 a 122 cavalli e la coppia da 170 a 200 Nm. Questi incrementi si percepiscono subito nella guida. La risposta ai bassi regimi è più pronta rispetto al passato e il cambio automatico a doppia frizione con 6 rapporti è fluido e si adatta bene allo stile di guida. Su strada, il motore convince soprattutto per l'elasticità. L'erogazione è regolare sia a benzina sia a GPL e il passaggio tra i due carburanti avviene automaticamente, senza che il guidatore se ne accorga. La rumorosità del 3 cilindri resta contenuta durante la marcia tranquilla, mentre cresce quando si sfrutta tutta la potenza. Il principale punto di forza rimane comunque l'economia di esercizio. Grazie alla bombola del gas da 50 litri, contro i 32 di prima, e al serbatoio per la benzina da 39 litri, l'autonomia complessiva dichiarata raggiunge i 1450 km. Ed è un valore che riduce sensibilmente le soste per il rifornimento e rende questa Clio interessante anche nei lunghi viaggi. Unica controindicazione, il serbatoio del gas occupa lo spazio della ruota di scorta, che quindi viene sostituita dal kit di riparazione. Il consumo di GPL, come per tutte le auto con doppia alimentazione, è superiore rispetto a quello di benzina, ma siccome il prezzo del gas è inferiore di circa il 60%, il costo chilometrico della Clio EcoG è ben più basso. Come dire che 100 km con la Clio EcoG costano poco più di 5 euro invece di quasi 10. E anche le emissioni di anidride carbonica si riducono in media di circa il 10%. L'abitacolo non cambia rispetto a quello delle altre Clio. I materiali sono ben assemblati, la posizione di guida è comoda, rimane però qualche plastica rigida nelle zone meno in vista e soprattutto sulle versioni d'ingresso la dotazione può apparire meno ricca rispetto ad alcune concorrenti. Il listino è un altro aspetto convincente, perché i prezzi della Clio EcoG 120 partono da 20.900 euro e arrivano a 24.600, quindi il sovrapprezzo rispetto alla 1.200 solo a benzina di pari allestimento è di 2.000 euro. Che non sono molti se si considera che qui c'è di serie il cambio automatico. Il nuovo motore EcoG 120 è comunque disponibile anche sulle sorelle Capture Symbioz, che però sono più grandi, costose e hanno solo il cambio manuale.

Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions, riprenditi la tua

È il giorno dell'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto domenica a Bologna nel quartiere Pilastro, dopo un intervento della polizia. L'esame autoptico condotto all'ospedale Sant'Orsola è stato disposto tramite il conferimento questa mattina in procura. Nella giornata di ieri, un attack pre-autopsia ha sollevato un'ipotesi shock. Fakir potrebbe essere morto soffocato dal suo stesso sangue che ha riempito i polmoni e per la compromissione delle vie respiratorie a causa dello schiacciamento a terra col torace. Aspettiamo il parere dei consulenti, è il commento del legale dei poliziotti. Il ministro dell'Interno Piantedosi difende l'operato degli agenti di polizia dopo l'intervento che ha portato al decesso di Abderrahim Fakir. Dai video, spiega, si evince che i poliziotti si siano approcciati con la delicatezza che ci vuole in questi casi. Credo si vada nella direzione del riconoscimento della correttezza degli operatori. Secondo il titolare del Viminale, c'è stata tutta l'attenzione e l'equilibrio che serve in questi casi, ma invita comunque ad attendere le indagini. A proposito degli scontri di lunedì, durante il presidio a sostegno della famiglia Fakir, Piantedosi critica il sindaco di Bologna. Da Lepore, una grave sottovalutazione della piazza.

0: approvato ieri in Consiglio dei Ministri il disegno di legge contro la criminalità minorile, già ribattezzato Anti-Maranza. Le norme hanno l'obiettivo di contrastare fenomeni ampiamente diffusi come quello delle baby gang. Si modifica l'articolo 98 del Codice Penale che regola l'imputabilità dei minori. Non abbassiamo l'età, precisa il ministro Nordio, resta tra i 14 e i 18 anni. Quello che cambia è l'onere della prova. Saranno sempre imputabili, salvo si dimostri l'incapacità di intendere e volere. Le opposizioni attaccano, è una vergogna. Giuseppe Conte pungola Meloni. Chi sbaglia paga, pure se minore, tranne in Fratelli d'Italia. Il riferimento è al caso Delmastro. In vigore da oggi i nuovi dazi voluti da Donald Trump. Le tariffe doganali sono scattate per oltre 60 paesi e sostituiranno il dazio globale del 10% in scadenza. Nonostante le contestazioni della Corte Suprema USA, che aveva giudicato illegali quelli precedenti, i nuovi dazi sono tra il 10% e il 12,5%. Tra i paesi colpiti, Regno Unito, Messico, Canada, Australia, India, Cina e i 27 dell'Unione Europea. Pechino contesta i nuovi dazi sottolineando che le guerre commerciali non favoriscono nessuno. L'UE li accoglie con favore, ritenendo rispettato l'accordo da parte degli Stati Uniti.
1: Si tinge dei colori della Spagna la Coppa del Mondo di Calcio 2026. In finale a New York, la Roja ha sconfitto l'Argentina di Lionel Messi con un solo decisivo gol di Ferran Torres. La forza dello sport ha superato ancora le barriere, soprattutto quelle fisiche. Così, prima della finale, nello stadio di Gaza distrutta dai bombardamenti si sono sfidate due squadre di calciatori che nella guerra hanno perso un arto. Oltre alle stampelle c'erano anche le maglie di Argentina e Spagna per celebrare le finaliste e a conquistare la copia della Coppa è stata sempre la Roja palestinese. Il Mozambico rilancia la cooperazione con il Brasile, con cui punta a portare le banche del latte materno nelle regioni del nord. Una buona notizia per madri e neonati che fanno i conti col conflitto armato nella regione di Cabo Delgado, cominciato dopo la scoperta di ricchi giacimenti di gas naturale. Secondo l'ONU, da inizio anno in 26.000 hanno dovuto lasciare le proprie case, mentre 1 milione di persone dipende dagli aiuti umanitari. Se da un lato violenze, fame e carenza di servizi sanitari aumentano la mortalità materna e quindi gli orfani, possono anche determinare la perdita di latte per le donne in allattamento. Le banche del latte consentono invece di conservare latte umano donato da donne in buona salute, salvando così i bambini. Il 20 giugno si è insediato a Downing Street il nuovo primo ministro Andy Burnham, al posto del dimissionario Keir Starmer. Sul tavolo tante sfide, a partire dal rilancio dell'economia e della lotta al carovita. Il leader laburista promette di sostenere giovani imprese partendo da lavoro, case popolari, sanità e taglio dell'IVA in bolletta. In agenda, Burnham troverà anche un disegno di legge per consentire alla Corte d'Inghilterra di ricevere denunce e testimonianze per valutare casi di genocidio. Una proposta scritta da uno dei membri di Fortify Rights, organizzazione che si batte per i diritti della popolazione del Myanmar e ne denuncia il genocidio da parte dell'esercito e sostiene maggiori impegni dei governi in casi analoghi. Ancora attacchi in Ucraina. E così, secondo l'UNICEF, giugno è stato il mese più letale per i bambini uccisi dal 2022. Ben 7 morti, mentre raid russi hanno colpito un magazzino di aiuti e varie infrastrutture civili, anche a Zaporizhia. È da qui che proviene Cristina Musi, oggi residente a Milano, dove le sfide non mancano. Lungaggini ed errori della burocrazia l'hanno lasciata 1 anno e mezzo senza permesso di soggiorno e quindi senza la possibilità di rinnovare patente, tessera sanitaria, affitto della casa e soprattutto lavoro. A sbloccare la situazione, le consulenti legali e del lavoro del progetto SIP, percorsi di supporto all'integrazione, realizzato con fondi europei dal programma Work is Progress di Sole Terre insieme ad AVSI.
2: In pochi mesi io ho sistemato la mia vita da zero, ora ho tutti i documenti a posto, faccio colloquium, quindi avrò lavoro. e l'anno prossimo vado a studiare in università e quindi io ho iniziato di nuovo a respirare.
0: È stata una delle estati più calde mai registrate. Secondo i dati della cabina di regia del Ministero della Salute, giugno è stato il secondo mese più caldo di sempre a livello globale ed europeo. Dal 18 giugno fino alla fine del mese, i sistemi di allerta hanno segnalato condizioni di rischio elevato, con bollini arancioni e rossi in molte città italiane. Il caso più critico è stato quello di Torino, dove i giorni di massima allerta sono stati 23, il 63% del periodo considerato. L'impatto sulla mortalità degli over 65 è stato contenuto. L'aumento medio registrato in Italia è stato del 3%, concentrato soprattutto tra gli over 85. A Torino, durante la fase più intensa dell'ondata di calore, è stato però rilevato un incremento significativo dei decessi tra gli anziani. Oltre 1000 le chiamate arrivate al numero di pubblica utilità 1500 del Ministero della Salute. A chiedere informazioni soprattutto gli over 65 di Lazio, Lombardia e Piemonte. Il ministro della Salute Orazio Schillaci intanto invita alla prudenza. Soprattutto anziani e bambini devono evitare le ore più calde, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno e chiedere aiuto in caso di necessità. Il fronte politico sul Covid si sposta in Parlamento. In Commissione Affari Sociali alla Camera è passato un emendamento di Fratelli d'Italia alla riforma delle professioni sanitarie, che apre alla possibilità di rientro per i medici e per gli operatori cancellati dall'albo per fatti non dolosi legati alla pandemia, compresa la diffusione di posizioni considerate antiscientifiche sui vaccini. La norma non prevede un reintegro automatico. I sanitari interessati avranno 60 giorni di tempo dall'entrata in vigore della legge per presentare una richiesta di reiscrizione, ma solo se il ricorso contro la radiazione è ancora pendente davanti alla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. In caso di condanna penale, invece, sarà necessaria prima la riabilitazione. Dura la reazione della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici. Il presidente Filippo Anelli ha parlato di sconcerto e delusione, definendo la norma una delegittimazione del ruolo degli ordini e un'offesa verso chi ha pagato un prezzo altissimo durante la pandemia. L'Italia deve affrontare il calo delle nascite con una strategia di lungo periodo e non più con interventi temporanei. È l'appello lanciato dall'Associazione Italiana Fertilità durante il primo congresso nazionale dell'AIFE, organizzato alla Camera dei Deputati. Secondo l'associazione, il fenomeno dell'inverno demografico non è più un'emergenza passeggera, ma una trasformazione strutturale del paese. Nel 2025, hanno ricordato gli esperti, si è registrato il minimo storico delle nascite con circa 355.000 nuovi nati. Al centro del congresso la presentazione del manifesto Fertilità 2030, una proposta che punta a rendere la tutela della fertilità una priorità nazionale. L'associazione chiede inoltre di superare le attuali limitazioni nell'accesso alla procreazione medicalmente assistita, equiparando l'infertilità sociale a quella medica e ampliando la possibilità di ricorrere alla PMA anche per donne single e coppie lesbiche. La proposta avanzata è una legge quadro su fertilità e natalità. Novità nella terapia dell'obesità. La Commissione europea ha autorizzato la commercializzazione della semaglutide orale da 25 mg, il primo trattamento in compresse per la gestione del peso approvato in Europa. Il farmaco è destinato agli adulti con obesità oppure in sovrappeso associato ad almeno una patologia correlata come il diabete di tipo 2 e si affiancherà alle terapie iniettabili già disponibili.
3: L'approvazione arriva dopo il parere positivo dell'Agenzia Europea per i Medicinali ed è basata sul risultato dello studio clinico OASIS 4. Nella sperimentazione i pazienti che hanno assunto la compressa insieme a dieta ipocalorica e attività fisica hanno perso in media il 17% del peso corporeo nell'arco di 64 settimane, contro il 2,7% del gruppo placebo. In circa un paziente su tre la perdita di peso ha raggiunto il 22%. Gli esperti sottolineano che il trattamento mantiene un'efficacia paragonabile a quella delle formulazioni iniettabili e può favorire una maggiore aderenza alle cure. Oltre 2.000 specialisti da 77 paesi si sono confrontati al congresso internazionale ICNMD 2026 a Firenze sulle nuove frontiere della ricerca e sui trattamenti che stanno cambiando la vita dei pazienti con patologie rare. Al centro del dibattito le terapie innovative per malattie come le pompe a esordio tardivo, la miastenia, le neuropatie genetiche e la distrofia muscolare di Duchenne. Negli ultimi anni abbiamo avuto nuove terapie che hanno cambiato la storia naturale di diverse malattie neuromuscolari, ha detto Antonio Toscano, docente di neurologia all'Università di Messina e coordinatore del congresso. Per la malattia di Pompe a esordio tardivo in Italia sono circa 500 le persone coinvolte. È una patologia che provoca debolezza dei muscoli scheletrici e respiratori, ha fatto sapere Olimpia Musumeci, docente di neurologia all'Università di Messina. Oggi, grazie alle nuove terapie combinate, possiamo rallentare in maniera significativa la perdita di autonomia dei pazienti. Sul fronte dell'innovazione, anche le aziende biotecnologiche puntano a nuove soluzioni. L'arrivo di nuove tecnologie e nuovi prodotti darà più forza alla ricerca per migliorare la vita dei pazienti e delle loro famiglie, infine concluso Maria Tommasi, Medical Director Italia di BioMarine. Il fisioterapista assume un ruolo sempre più centrale nei percorsi di prevenzione e promozione della salute. L'Ordine dei Fisioterapisti del Lazio accoglie con favore il riconoscimento arrivato dalla Camera sul ruolo del professionista sanitario nei programmi di esercizio fisico strutturato. Un passaggio che, secondo l'OFI Lazio, apre la strada a un nuovo modello di assistenza basato sull'integrazione tra sanità, territorio e attività fisica qualificata. Ringraziamo la Federazione Nazionale e le istituzioni per aver riconosciuto il valore della collaborazione tra professioni sanitarie, ha detto Anna Maria Servadio, presidente dell'Ordine dei Fisioterapisti del Lazio. Ora servono modelli organizzativi chiari per integrare i percorsi sanitari con le palestre della salute.
4: Il mezzogiorno si conferma l'area del paese più colpita dai roghi boschivi. Secondo i dati aggiornati di Legambiente, da inizio anno al 15 luglio sono stati 547 gli incendi divampati nel sud Italia e di questi 131 sono quelli scoppiati nell'ultimo mese, dal 15 giugno al 15 luglio, con la stagione antincendio appena partita. Sono 416 invece quelli dal 1 gennaio al 15 giugno, come racconta l'ultimo report Italia in fumo 2026 dell'Associazione Ambientalista. Roghi che sino ad ora sono costati al mezzogiorno 13.640 ettari totali bruciati, pari a 18.407 campi da calcio. Ora basta, la scritta che Goletta Verde ha esposto in navigazione per ribadire il suo sdegno. Di fronte a questi dati, Legambiente torna a ribadire l'urgenza di maggiori controlli su tutto il territorio, senza dimenticare che le fiamme si combattono facendo prima di tutto prevenzione e supportando i comuni, non lasciandoli soli. Proseguono le nidificazioni delle tartarughe sulle coste italiane, con le spiagge siciliane ancora una volta in cima alle preferenze di questi incredibili rettili marini. Ad oggi, segnala il WWF, sono 80 i nidi di tartaruga marina messi in sicurezza e seguiti dal network dei volontari dell'associazione in Sicilia. Continua senza sosta anche il monitoraggio delle spiagge alla ricerca delle inconfondibili tracce di nuove nidificazioni. Due trasmettitori GPS sono stati posizionati sul carapace di altrettante tartarughe marine che erano emerse per deporre le uova nel siracusano. Con la tartaruga taggata lo scorso anno nel ragusano salgono a tre gli individui di Caretta Caretta, dei quali

0: i ricercatori WWF sono in grado di seguire la rotta. Una, tra l'altro, mancava della pinna posteriore sinistra, segno di un probabile impatto con attrezzi da pesca. Ma nonostante la menomazione, era riuscita a portare a termine la deposizione. A Marzamemi, una tartaruga si è invece persa tra sdraio e ombrelloni e ci è voluto tutto l'impegno del custode dello stabilimento e dei volontari accorsi per farla tornare in mare, purtroppo senza avere deposto. I lupi sono tornati in aree del paese da cui mancavano da secoli ed è una nuova realtà che bisogna affrontare con serietà e con l'aiuto della scienza. Sono circa 3.500 i lupi stimati lungo l'intero arco peninsulare, ma appena 50 l'anno gli avvistamenti a distanza ravvicinata. Con l'abbandono delle terre agricole, l'aumento di cinghiali e caprioli anche a bassa quota che è seguito all'espandersi del bosco, il lupo ha allargato il suo areale, incrociando gli insediamenti umani più strettamente di quanto non abbia mai fatto nell'ultimo secolo. È in questo scenario che nasce Lupi in città, il documentario presentato in anteprima al Parco Nazionale della Maiella. Il film mostra come la convivenza tra lupi e comunità locali richieda un monitoraggio costante, lettura dei comportamenti animali e rimozione degli elementi che favoriscono l'avvicinamento delle specie ai centri abitati. Oltre ai terreni agricoli non più coltivati e al ritorno degli ungulati nel contesto periurbano, ad attirare i lupi in ambito urbano spesso sono anche i rifiuti organici accessibili o i cani lasciati senza sorveglianza. 81 individui, 43 femmine e 38 maschi, con un intervallo di incertezza compreso tra 73 e 88. È la nuova stima di popolazione dell'orso bruno marsicano, la prima realizzata sull'intera zona di distribuzione, frutto del campionamento genetico condotto nell'estate 2025. Lo studio è stato finanziato grazie al PNRR e rappresenta la più estesa e sistematica attività di monitoraggio genetico mai realizzata per questa sottospecie. L'iniziativa è frutto di una sinergia che ha coinvolto il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ISPRA e decine di altri enti. La stima si riferisce agli oltre 6.000 km² dell'Appennino centrale, che ad oggi costituiscono i luoghi di diffusione dell'orso marsicano, gravemente minacciato di estinzione. I dati che emergono dalla stima confermano il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e la sua zona contigua come l'areale principale della specie, dove il numero degli esemplari presenta una sostanziale stabilità o un leggero aumento rispetto alla stima del 2014.
1: La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha adottato come testo base il DDL sull'antisemitismo. Entro martedì 29 luglio potranno essere presentati gli emendamenti. Il relatore del provvedimento, già approvato al Senato, è l'azzurro Paolo Emilio Russo. Il testo contiene una serie di norme per la prevenzione e il contrasto anche all'odio online. Hanno votato contro Movimento 5 Stelle e Futuro Nazionale. Per come è scritto, il testo pone un limite alla libertà di espressione e di critica al governo di Israele, hanno detto i parlamentari pentastellati. È un provvedimento censorio, tipico degli stati totalitari, ha detto il vannacciano Edoardo Ziello. Dopo che il Quirinale ha acceso i riflettori sull'emendamento, approvato in Commissione Affari Sociali, che consente il reintegro dei medici radiati durante il Covid per posizioni antiscientifiche, il DDL sulle professioni sanitarie ha rallentato il suo iter. Sul tema, nella maggioranza ci sono posizioni diverse, e in particolare tra il ministro Orazio Schillaci e il sottosegretario Marcello Gemmato. Protesta l'opposizione. Il ministro non può continuare a rimanere in silenzio mentre la sua maggioranza approva norme che mettono in discussione principi fondamentali della sanità pubblica, ha attaccato il PD. Il governo Conte sulla gestione del Covid aveva un problema di trasparenza. Audito oggi dalla commissione d'inchiesta Covid, Galeazzo Bignami punta il dito sul mancato uso del piano pandemico che dal 2006 non era stato aggiornato. Attivarlo sarebbe stata un'autodenuncia perché molte componenti della task force ministeriale avrebbero dovuto aggiornarlo Dice il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, che sui controlli aggiunge: non ci fu alcun tracciamento dei 202 passeggeri arrivati a Fiumicino il 23 gennaio 2020. Dopo aver disertato la seduta, le opposizioni bollano l'audizione di Bignami come uno dei punti più bassi raggiunti finora dalla Commissione.

0: L'Italia al centro del dialogo geopolitico. Il ministro degli esteri Antonio Tajani annuncia che Roma ospiterà a breve due vertici internazionali sul Medio Oriente. Il 28 e 29 luglio nella capitale la riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due Stati Israele e Palestina. Successivamente, il 4 agosto, una nuova sessione di dialogo sul Libano. Durante un'audizione alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato, Tajani è tornato anche sull'escalation nel Golfo. Il ministro ha ribadito la posizione dell'Italia su Hormuz. Lo stretto deve tornare ad essere libero e aperto, navigabile senza alcun pedaggio, ha detto Tajani, confermando che l'Italia farà la sua parte.
1: La Commissione europea ha multato Google per 890 milioni di euro per aver autofavorito i propri servizi su Google Search e per aver introdotto restrizioni alle imprese al fine di indirizzare i consumatori verso canali di acquisto alternativi su Google Play. Per tali ragioni l'esecutivo UE ha adottato due decisioni che constatano la non conformità di Google al regolamento sui mercati digitali. La Commissione ha inflitto a Google rispettivamente un'ammenda da 460 milioni di euro e una da 430 milioni di euro per le due violazioni. Google non è riuscita a garantire l'effettivo rispetto del regolamento sui mercati digitali, ha denunciato Teresa Ribera, vicepresidente esecutiva della Commissione UE per una transizione pulita, giusta e competitiva. I prodotti migliori dovrebbero avere successo perché sono migliori, non perché sono di proprietà dell'impresa che gestisce il motore di ricerca, e i consumatori europei hanno il diritto di essere informati dagli sviluppatori di applicazioni su dove poter sottoscrivere le migliori offerte. Pubblicate dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica le prime indicazioni operative del nuovo regime autorizzativo per l'ampliamento e l'esercizio dei data center, introdotto con il decreto bollette convertito in legge. Gli indirizzi operativi riguardano in particolare gli aspetti del procedimento autorizzativo che sono stati oggetto di specifici quesiti pervenuti al MASE. Le indicazioni fornite dai Dipartimenti Sviluppo Sostenibile ed Energia rappresentano un primo strumento utile agli operatori del settore per la corretta formulazione delle istanze e per garantire la loro procedibilità, con conseguente economia dell'azione amministrativa e accelerazione della conclusione dei procedimenti. A breve saranno resi disponibili, a cura della Direzione Generale Valutazioni Ambientali, il modello per la presentazione dell'istanza e le specifiche tecniche contenenti le modalità di organizzazione della documentazione da presentare. La Commissione europea ha varato il registro dei passaporti digitali del prodotto che conterrà informazioni su diversi prodotti, quali la loro origine, le opzioni di riutilizzo, le istruzioni per l'uso o la conformità normativa, di norma accessibili tramite un QR code o un supporto digitale analogo. Il registro aumenterà la trasparenza delle catene di approvvigionamento e aiuterà i consumatori a compiere scelte informate. Il nuovo registro rappresenta un polo sicuro e centrale per consentire l'hosting dei metadati collegati ai fornitori di servizi digitali, come i loro identificativi univoci, senza conservare i dati sui prodotti specifici, che rimangono presso gli operatori economici o i fornitori di servizi di passaporto digitale del prodotto, hanno fatto sapere da Bruxelles. Una parte del regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili conterrà informazioni sui passaporti digitali del prodotto nei settori tessile, siderurgico dell'alluminio, degli pneumatici, dei mobili, delle TIC e dei prodotti connessi all'energia, nonché su quelli inclusi nella legislazione settoriale, quale i prodotti da costruzione, i giocattoli e i detergenti. Nucleo, società del gruppo Sogin, ha avviato, con il coinvolgimento di Protex Italia, il primo dei 30 trasporti previsti per il trasferimento di circa 230 metri cubi di rifiuti radioattivi a bassa e molto bassa attività dai depositi di Nucleco di Casaccia a Roma, all'impianto della Trabede Inutec nel Regno Unito, per il loro trattamento termico mediante incenerimento. Sistemati in 4 container certificati e conformi agli standard ISO, i primi 18 metri cubi di rifiuti sono stati allontanati su 2 mezzi stradali, sotto il controllo delle diverse autorità competenti. Il trattamento consentirà di ridurre il volume di questi rifiuti di circa il 95%. Il programma prevede il successivo rientro in Nucleco di circa 11 metri cubi di ceneri, che saranno trattate, condizionate e stoccate in sicurezza nei depositi temporanei di Casaccia, in attesa del futuro conferimento al deposito nazionale.

0: 26 anni di musica, paesaggi e incontri. È Musica sulle Bocche, il festival jazz che dal 16 agosto al 6 settembre racconta la Sardegna con oltre 40 appuntamenti nel nord dell'isola. L'edizione 2026 si aprirà con un'anteprima speciale il 1 agosto sul Monte Gonare, dove Mario Tozzi ed Enzo Favata, ideatore del festival, presenteranno Atlantide, un viaggio tra geologia, mito e musica. Da quel momento prenderà vita un percorso che toccherà Porto Torres, Asinara, Argentiera, Tergu, Martis, Valle Doria, Castelsardo, Alghero, Ploaghe, Bosa e numerosi altri luoghi simbolo della Sardegna. Tra gli eventi più attesi spicca il concerto all'Asinara di Danilo Rea. Là fuori, il Festival della Scienza e dell'Arte torna dall'11 al 13 settembre a Centocelle, storico quartiere romano, con 3 giorni di appuntamenti totalmente gratuiti, pensati per un pubblico di ogni età. Una costellazione di attività diffuse tra performance artistico-scientifiche, esperimenti, teatro, passeggiate astronomiche, dibattiti su corpo e macchine e la possibilità di toccare il cielo con un dito. Tra gli ospiti, Neil Arbison, il primo individuo al mondo ad aver ottenuto lo status legale di cyborg, tema di questa edizione, grazie a un dispositivo elettronico impiantato nella testa che gli permette di sentire i suoni come colori nonostante la sua acromatopsia. L'estate musicale dell'Umbria entra nel suo momento più atteso. Fino al 13 settembre, la 10ª edizione di Suoni Controvento porta nella regione alcuni dei protagonisti della scena italiana e internazionale, trasformando 26 comuni in un unico grande palcoscenico diffuso dove musica, natura e patrimonio storico dialogano in un format che negli anni è diventato uno dei più riconoscibili del panorama nazionale. A guidare il cartellone sono Angelina Mango, Mandarino, Coez, I Cani, Fabrizio Moro, Luca Barbarossa, San Garrett, Di Martino e Giovanni Allevi, mentre il cuore dell'edizione 2026 sarà la Rocca Maggiore di Assisi, destinata a diventare uno dei principali palchi dell'estate italiana. Fernando Botero arriva in Sicilia, un progetto espositivo che racconta il legame dell'artista con l'isola. Si tratta di 37 opere ospitate in 2 sedi e con 2 titoli distinti. Ad Agrigento, tra Villa Aurea e gli spazi esterni e lavande dei templi, verrà allestita la mostra Fernando Botero, l'incanto del mito, che dal 23 luglio riunirà 25 opere originali tra sculture, acquerelli, disegni e tecniche miste. Il percorso espositivo si concluderà a Palermo con un'esposizione a Palazzo Belmonte Riso, dove verranno esposte 12 opere, tra cui Il Serpente, grande scultura in bronzo dorato, sinuosa e affusolata presenza, rara all'interno della produzione plastica e voluminosa dell'artista.
1: Al via il 20 luglio in Colombia la nuova legislatura, con una maggioranza parlamentare che si sposta da sinistra a destra. Il 7 agosto poi ci sarà il giuramento del nuovo presidente Abelardo de la Espreia. Per la prima volta la cerimonia non dovrebbe svolgersi nella Plaza de Bolívar di Bogotà, cuore delle istituzioni, ma in una base militare. Mentre la Colombia cambia guida politica, restano aperte le sfide della pace, della lotta alla povertà e della tutela dei minori. È un terreno sul quale continuano a operare tante organizzazioni locali, sostenute anche dalla cooperazione internazionale e dalla Chiesa italiana. Negli ultimi 35 anni la CEI ha sostenuto quasi 700 progetti per un valore di 71 milioni di euro. Tra questi la Casa Famiglia Mamma Margherita a Medellin, che accoglie 150 adolescenti e bambine in condizione di vulnerabilità.
2: Qui posso stare con tante compagne. È importante perché mi insegna a leggere, a scrivere, a giocare insieme alle altre bambine e a fare tante amicizie.
1: Casa Mamma Margherita è sostenuta dall'organizzazione salesiana Vides, grazie ai fondi dell'8 per mille alla Chiesa Cattolica, una scelta preziosa anche in Colombia, compatibile con il 5 per mille. Laboratori di matematica, arte, sport e riciclo nelle scuole del piccolo regno africano di Eswatini. A organizzarli 20 ragazzi bolognesi accompagnati dai volontari dell'associazione Visuali. Parte dell'esperienza di 2 settimane è stata la realizzazione di lavori utili alla comunità.
3: Riusciremo oggi a comprare tutto il materiale per fare le grondaie nuove, per evitare che piova nelle classi.
1: Sono state poi acquistate scorte di riso, olio, fagioli e farina per il pranzo che i bambini

0: fanno a scuola, spesso l'unico della giornata. C'è stato anche tempo per divertirsi alla Pacamani Primary School.
1: Oggi abbiamo giocato alla bandiera facendo tipo le addizioni, tutti i calcoli. Sono divertiti, adesso abbiamo fatto la break.
0: Una scuola dei sogni ai Eswatini almeno per 2 settimane. Chiunque può fare sport, nessuno escluso, bastano passione e forza di volontà. È lo spirito di Run Challenge, progetto di corsa sociale. Lanciato a Milano nel 2016 dall'organizzazione Play More, oggi conta 10 punti in Italia e 7 in altri paesi d'Europa. Al progetto gratuito hanno già aderito oltre 1000 persone, tra cui 400 con disabilità. Incontriamo Riccardo Rizzoli, atleta ed event manager nel Parco Logina di Varsavia, in occasione del primo raduno della Run Challenge in Polonia.
2: Si tratta di un running club inclusivo in cui non c'è solo corsa ma anche camminata aperta a tutti, e corre e cammina anche chi non può muoversi in carrozzina accompagnato da un volontario se si è ciechi.
0: Sono 4 milioni e 700 mila i cittadini italiani che fanno volontariato, circa 147 mila invece gli enti iscritti nel registro del terzo settore, impegnati in attività di solidarietà, lotta alle nuove povertà, tutela dell'ambiente e promozione culturale. Questi numeri sono contenuti in un rapporto presentato alla Camera dei Deputati. Si intitola L'Atlante del Terzo Settore, conoscere l'Italia del bene comune, ed è curato dagli esperti di Fondazione Terzo e Italia Non Profit. Accanto a mappe che illustrano il radicamento territoriale di ciascun ente, sottolinea Mara Moioli, cofondatrice di Italia Non Profit, ci sono le storie, perché senza le esperienze dirette i dati rischiano di restare solo numeri.

Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Apriamo questa edizione tornando sulla drammatica vicenda di Luigi Esposito, il 53enne giornalista ucciso nelle campagne di Eboli lo scorso 19 luglio. Dopo giorni di indagini serrate è arrivata la svolta con il fermo del presunto killer, un 26enne tunisino individuato dai carabinieri dopo giorni di ricerche e accertamenti coordinati con la procura di Salerno. Il giovane è stato rintracciato in un casolare abbandonato ad Eboli. Durante le perquisizioni sarebbero stati ritrovati il telefono cellulare e una carta elettronica appartenuti alla vittima. Il caso con Federica Pistone.
1: Ha confessato davanti al pubblico ministero il 26enne tunisino fermato con l'accusa dell'omicidio del giornalista Luigi Esposito, il 53enne trovato senza vita lo scorso 19 luglio nelle campagne di Eboli, in località Cioffi. Nel corso dell'interrogatorio, alla presenza del difensore, il giovane ha ricostruito quanto accaduto, spiegando agli investigatori le ragioni del gesto. Secondo quanto ricostruito dalla procura di Salerno, i due si conoscevano da tempo e il giorno dell'omicidio si erano dati appuntamento dopo essersi sentiti telefonicamente. L'incontro sarebbe degenerato in una violenta lite durante la quale il 26enne avrebbe colpito ripetutamente Esposito, provocandogli numerose fratture. Successivamente, sempre secondo gli inquirenti e in base ai risultati dell'autopsia, avrebbe dato fuoco al corpo utilizzando materiale plastico, una coperta e sterpaglie, quando la vittima purtroppo era ancora in vita. La confessione è arrivata poche ore dopo la cattura del giovane rintracciato al termine di una complessa caccia all'uomo durata 2 giorni. Il presunto responsabile si nascondeva in un casolare abbandonato poco distante dal luogo del delitto, determinante il lavoro dei carabinieri del nucleo investigativo di Salerno, coordinati dalla procura salernitana e con il supporto del reparto indagini tecniche del ROS e dello squadrone eliportato cacciatori di Puglia. Le indagini avevano consentito di indirizzare subito i sospetti sul 26enne grazie ad un'impronta digitale trovata sull'auto della vittima, ai contatti telefonici tra i due e alle analisi delle celle telefoniche. Una volta individuata l'area in cui si trovava, i militari hanno ristretto il campo fino al casolare dove il giovane si era rifugiato. Alla vista dei carabinieri avrebbe tentato di fuggire, poi si sarebbe barricato all'interno dell'edificio prima di essere definitivamente bloccato. Durante la perquisizione sono stati trovati nella sua disponibilità il telefono cellulare e una carta di pagamento appartenente a Luigi Esposito. Il 26enne è stato trasferito nel carcere di Salerno, dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria. La procura salernitana ha già chiesto la convalida del fermo.
0: Ed ora una breve pausa pubblicitaria. Il TG torna tra pochi minuti.
2: Oltre 80 anni.

0: Di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Ben ritornati in studio, parliamo ora di emergenza incendi nel Salernitano, il fronte più critico sul Monte San Liberatore, dove un vasto rogo ha interessato ettari di vegetazione, rendendo necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Fiamme e paura anche in Costiera Amalfitana e a Eboli. Vediamo. Un'altra giornata di emergenza incendi nel Salernitano, il fronte più preoccupante, si è sviluppato sul Monte San Liberatore, il promontorio che domina la città di Salerno, dove un vasto rogo ha devastato diversi ettari di vegetazione, alimentato dal forte vento che ha favorito una rapida propagazione delle fiamme. Le alte lingue di fuoco e la densa coltre di fumo sono state visibili da numerosi quartieri della città e anche dall'autostrada, suscitando apprensione tra i residenti. La situazione si è presentata fin da subito particolarmente complessa, tanto da rendere necessario l'intervento dei vigili del fuoco con squadre specializzate e mezzi aerei, tra cui Canadair. Il direttore delle operazioni di spegnimento ha attivato le procedure di emergenza, richiedendo il supporto dall'alto per contenere il rogo nelle aree più impervie. Il Monte San Liberatore non è nuovo a episodi di questo tipo. Anche nelle estati precedenti la zona era stata interessata da incendi di vaste proporzioni. Le autorità stanno valutando anche la possibile origine dolosa del rogo, mentre i vigili del fuoco e i volontari della Protezione Civile proseguono le operazioni di bonifica e contenimento. L'emergenza però ha interessato l'intera provincia. Altri due incendi sono divampati nel pomeriggio in Costiera Amalfitana. A Maiori le fiamme hanno interessato la vegetazione in località Ponticchio e Pietre Bianche, favorite anche in questo caso dalle forti raffiche di vento. Un secondo rogo è scoppiato in un castagneto lungo la strada provinciale che collega le frazioni di Figlino e Pietre nel comune di Tramonti, dove è intervenuta la squadra antincendio degli idraulici forestali della comunità montana Monti Lattari per circoscrivere il fronte del fuoco. Momenti di paura anche a Eboli, dove un incendio divampato in località Fiocche ha sprigionato una densa colonna di fumo nero visibile anche dalla vicina Battipaglia. I vigili del fuoco hanno operato per diverse ore per impedire che le fiamme si estendessero ulteriormente. I danni provocati dal rogo risultano ingenti. Sicurezza stradale. Il nuovo rapporto ACI-ISAT fotografa un'Italia ancora divisa. Nel 2025 diminuiscono le vittime sulle strade, ma restano forti differenze territoriali. La Basilicata registra il dato più critico con il più alto indice di mortalità del paese. Vediamo. Va alla Basilicata la maglia nera della sicurezza stradale in Italia, con 7,4 morti ogni 100.000 abitanti. La regione registra l'indice di mortalità più alto del paese nel report ACI-ISTAT 2025. Per la rete viaria lucana servono interventi urgenti, ammodernamento delle arterie extraurbane più isolate, nuova segnaletica e sistemi di protezione passiva. Un primato negativo che si inserisce in un quadro nazionale a luci e ombre, sebbene la media italiana mostri un lieve miglioramento, scendendo a 4,9 decessi ogni 100.000 residenti. Ben 13 regioni continuano a registrare valori superiori alla media. A livello nazionale, distrazione alla guida, mancata precedenza ed eccesso di velocità causano da sole oltre il 43% degli incidenti. E se la maggior parte dei sinistri, quasi il 73%, si concentra nei centri urbani, sono le strade extraurbane le più letali, con un tasso di 3,6 decessi ogni 100 incidenti, un dato drammatico che conferma come investimenti nelle infrastrutture e guida responsabile siano le uniche leve per fermare la scia di sangue sulle strade. E restiamo sul fronte della viabilità e della sicurezza sulle nostre strade. Dopo i dati sugli incidenti, arriva il primo grande esodo estivo, con milioni di italiani in viaggio e traffico in aumento sulla rete nazionale.
2: A partire dal 24 e fino a domenica 26 luglio, in base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, saranno oltre 27 milioni gli spostamenti di autoveicoli lungo strade e autostrade italiane. Con l'arrivo del primo grande fine settimana di partenze, ANAS ha deciso di potenziare l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri. Da ieri e fino a 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l'83% di quelli attivi. Per l'ultimo fine settimana di luglio è atteso traffico in costante aumento lungo la rete ANAS. Viabilità Italia prevede bollino rosso nel pomeriggio del 24 luglio, nella mattinata di sabato 25 luglio e nel pomeriggio di domenica 26 luglio. Da ieri pomeriggio e sabato mattina gli spostamenti saranno in crescita dai grandi centri urbani per le prime partenze e per weekend brevi verso le località di villeggiatura e di mare, mentre domenica pomeriggio i flussi veicolari saranno diretti verso le grandi città per i rientri. Il divieto di transito dei veicoli pesanti è partito da venerdì 24 luglio e sarà attivo anche sabato 25 luglio dalle 8 alle 16 e domenica 26 luglio dalle 7 alle 22. L'intensificazione della circolazione potrà riguardare i principali itinerari turistici, come la 2 Autostrada del Mediterraneo che attraversa Campania, Basilicata e Calabria, e le statali 106 Ionica e 18 Tirrenia Inferiore in Calabria. Per la situazione dei cantieri inamovibili, ANAS invita i viaggiatori a consultare la pagina Esodo Estivo sul sito stradeanas.it. ANAS inoltre ha diffuso una serie di consigli per rendere il viaggio più sicuro, come dotarsi di generi di prima necessità e di una scorta d'acqua per evitare disidratazione durante il viaggio, controllare il veicolo, consultare il meteo e il calendario dei giorni critici, non assumere sostanze alcoliche o droghe prima o durante la guida, indossare le cinture di sicurezza, rispettare i limiti di velocità, fermarsi subito in caso di stanchezza o sensazione di sonno e non distrarsi alla guida.
1: Ed ora ci fermiamo per la pubblicità, tra poco.

0: dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

0: Bentornati in studio, nuovo servizio per il territorio a Sant'Arsenio, inaugurato il nuovo autolavaggio H24 accanto al Cassiopea Shopping Center, un investimento della famiglia Biscotti che punta ad ampliare l'offerta e a rafforzare lo sviluppo dell'area. Vediamo.
1: Un nuovo servizio per il territorio ed un ulteriore tassello di un progetto imprenditoriale destinato a crescere è stato inaugurato a Sant'Arsenio il nuovo autolavaggio H24 realizzato accanto al Cassiopea Shopping Center, lungo la strada che collega Sant'Arsenio a Polla. L'iniziativa porta la firma dell'imprenditore Antonio Biscotti, che insieme ai figli e alla sua famiglia ha deciso di ampliare l'offerta di servizi del centro commerciale con una struttura dotata delle più moderne tecnologie, accessibile 24 ore su 24. È pensata per rispondere alle esigenze di residenti, pendolari e viaggiatori che quotidianamente percorrono l'importante arteria che collega Sant'Arsenio a Polla.
2: Per ampliare l'offerta sicuramente.

0: sicuramente, ma è un progetto di più ampio respiro. Questa è una delle tappe di un progetto più largo. Oggi inauguriamo questo lavaggio ultramoderno, tutto automatico, veramente all'avanguardia, offrendo alla nostra comunità, alle comunità che ci vengono a trovare quasi ogni giorno, un servizio nuovo, un servizio che penso che possa essere molto molto utile. Però torno a ripetere, questa è una delle tappe del percorso che stiamo facendo. A breve, nei prossimi anni, ci saranno altre iniziative sempre in questi luoghi, dove accrescerà l'offerta, accrescerà la curiosità, accrescerà tante iniziative simpatiche. Principalmente credere nella nostra terra. Noi abbiamo deciso di restare, e come tutti quelli che hanno deciso di restare, potevamo andare fuori, non l'abbiamo fatto. Se abbiamo voglia di restare qua, abbiamo cresciuto la nostra famiglia qua, ho la fortuna che i miei figli mi stanno seguendo qua, quindi investiamo ancora sul territorio. Tanto è vero che fino a settembre, inizio ottobre, avremo a Sala Consilina un bellissimo Conad ultramoderno, pieno di servizi, e un'altra tappa di questo percorso che vi stavo appunto prima anticipando.
1: Ed ora ci spostiamo a Sassano, dove oggi si è svolta la cerimonia di conferimento della benemerenza Borsellino, il riconoscimento dedicato a chi si impegna ogni giorno nella lotta alla criminalità organizzata. Il premio è stato assegnato al dottor Paolo Guido, procuratore capo di Bologna. Nel corso della mattinata è stato anche inaugurato un murales dedicato a Falcone e Borsellino. Per noi Pasquale Sorrentino.
2: L'inaugurazione del murales dedicato a Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, l'onorificenza data al magistrato di Bologna Paolo Guido, una giornata dedicata alla legalità, quella voluta fortemente dall'amministrazione comunale di Sassano, guidata dal sindaco Nicola Pellegrino, una mattinata che è stata dedicata alla legalità, alla presenza sia del magistrato Guido, che ha parlato di Borsellino, di legalità, di lotta alle criminalità organizzate, sia anche del procuratore di Lagonegro Cacciaputi, per la prima volta a Sassano. Si è tenuto un consiglio comunale all'aperto per l'onorificenza a Guido per i suoi meriti nella lotta alle criminalità organizzate, alla presenza di numerosi sindaci delle istituzioni militari, civili e religiose e alla presenza di numerosi cittadini. L'inaugurazione del murales che campeggerà sulla villa comunale dedicata a Paolo Borsellino, una volontà che da tempo porta avanti l'amministrazione comunale di Sassano per cercare di sensibilizzare la cittadinanza alla lotta alle criminalità organizzate. Il consiglio comunale si è aperto con la appello alle persone che hanno perso la vita per mano della mafia, un momento commovente, poi seguito dall'inno d'Italia e dal silenzio. Una mattinata pregna di emozioni e di messaggi, quella che è stata effettuata a Sassano con la lotta alla criminalità organizzata che non vuole abbassare la guardia.
1: La postazione del servizio di emergenza urgenza sanitaria 118 dell'ASL di Salerno a Caggiano si prepara a cambiare sede. Il presidio sarà trasferito nei locali comunali di località Mattina dopo importanti interventi di ristrutturazione. Vediamo il servizio.
3: La postazione del servizio di emergenza urgenza sanitaria del 118 dell'ASL di Salerno, nel comune di Caggiano, attualmente ubicata in località Calabri, sarà trasferita a breve nell'immobile comunale situato in località Mattina di Caggiano. La postazione, gestita dall'associazione Gopi Protezione Civile, troverà sede in locali interessati da importanti lavori di ristrutturazione e di efficientamento energetico realizzati con fondi comunali per garantire spazi più funzionali e adeguati alle esigenze degli operatori del servizio di soccorso. L'immobile comunale di Calabri sarà invece prossimamente interessato dal lavoro di ampliamento e riqualificazione per ospitare il progetto Dopo di Noi, rivolto alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare attraverso percorsi personalizzati di autonomia, inclusione sociale e accoglienza residenziale, definiti con il coinvolgimento dei servizi sociali e sociosanitari territoriali. Due interventi importanti con i quali l'amministrazione comunale, si legge in una nota da parte proprio del comune di Caggiano, continua a investire nel potenziamento dei servizi sanitari, sociali e assistenziali a beneficio dell'intero comprensorio.
1: Ed ora è il momento della pubblicità, il TG torna tra poco.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita.

0: mare del Cilento, al largo di Punta Licosa. Potrebbe trattarsi di un cacciabombardiere britannico. Vediamo. Un aereo militare della Seconda Guerra Mondiale a oltre 30 metri di profondità nelle acque del Cilento. L'eccezionale ritrovamento è avvenuto al largo di Punta Licosa, dove un gruppo di subacquei ha individuato il relitto di quello che, secondo le prime ipotesi, potrebbe essere un cacciabombardiere britannico. Il velivolo si presenta in condizioni di conservazione particolarmente significative, nonostante i decenni trascorsi sul fondo del mare. Tra gli elementi ancora chiaramente riconoscibili ci sarebbero anche tre mitragliatrici nella parte anteriore dell'aereo. La scoperta è avvenuta durante un'immersione effettuata nell'area compresa tra Agropoli e Punta Licosa, un tratto di mare che nel corso dei secoli è stato teatro di passaggio di imbarcazione e vicende legate a diverse epoche storiche, dall'età greca e romana fino ai due conflitti mondiali. Sicurezza partecipata e collaborazione tra cittadini ed istituzioni. Due nuovi comuni lucani entrano nella rete del controllo di vicinato promosso dalla Prefettura di Potenza. Con le nuove adesioni salgono a 48 le amministrazioni coinvolte nel progetto.
1: Due nuovi comuni lucani entrano nella rete del controllo di vicinato. Nel corso del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, riunito nell'abbazia di Santa Maria d'Orsoleo a Sant'Arcangelo, il prefetto di Potenza, Michele Campanaro, i sindaci neoeletti di Corleto Perticara, Ilenia Magaldi, e Sant'Arcangelo, Vito De Filippo, hanno sottoscritto il protocollo d'intesa sul controllo di vicinato, rafforzando la collaborazione tra istituzioni, cittadini e forze dell'ordine. Con la firma del protocollo salgono a 48 i comuni della provincia di Potenza che aderiscono al progetto promosso dalla prefettura per favorire una sicurezza partecipata basata sul coinvolgimento attivo delle comunità locali nella prevenzione dei fenomeni criminosi. Il sistema prevede la costituzione di gruppi di vicinato coordinati e formati dalle forze di polizia, incaricati di segnalare situazioni sospette senza sostituirsi all'attività di controllo del territorio, che restano di esclusiva competenza delle forze dell'ordine. Nel corso della riunione il prefetto Campanaro ha illustrato anche i dati sulla criminalità relativi al primo semestre 2026. In provincia di Potenza i reati denunciati sono diminuiti del 17,5% rispetto allo stesso periodo del 2025. A Corleto Perticara il calo è del 50%, mentre a Sant'Arcangelo si registra una riduzione del 13%, pur con lieve aumento dei furti e delle rapine del centro Valdagrino. Il prefetto ha infine ricordato che il controllo di vicinato rientra in una più ampia strategia di sicurezza urbana che comprende il potenziamento delle polizie locali e dei sistemi di videosorveglianza, invitando sindaci a raccogliere le opportunità offerte dai finanziamenti del Ministero dell'Interno. Secondo Campanaro, investire nella prevenzione e nella partecipazione dei cittadini rappresenta uno degli strumenti più efficaci per rafforzare la sicurezza e la fiducia tra istituzioni e comunità.
0: Renzi e Vannacci si sfidano a colpi di sport sui social. Il sindaco di Pertosa propone il Vallo di Diano come campo di gara. Vediamo.
2: Matteo Renzi e Roberto Vannacci, a suon di video social e di propaganda elettorale, si stanno sfidando a stoiche sfide fisiche, macismo d'altri tempi, o meglio, fuori dal tempo, che però ha fatto spuntare un'idea quanto particolare al sindaco di Pertosa, Domenico Barba. Ho letto delle sfide lanciate a colpi di maratona e bracciate a nuoto tra Matteo Renzi e Roberto Vannacci, ha scritto il primo cittadino, che anche grazie al suo staff è molto attento a questi eventi social, e ho visto, ha aggiunto, che il dibattito su dove e come sfidarsi è ancora aperto. Io suggerirei Pertosa e la bellezza del Vallo di Diano come campo di gara neutro. Barba motiva anche il perché di tale scelta. Per la sfida d'acqua vi proponiamo una nuotata speleologica nelle grotte di Pertosoletta, nel fiume sotterraneo negro, ha detto Barba, oppure una prova di resistenza a colpi di pagaia e rafting sul Tanagro. Per la maratona, poi aggiunto Barba, una splendida corsa attraverso il Vallo di Diano con un traguardo monumentale unico al mondo, l'arrivo nella maestosa Certosa di Padula. Il terzo tempo ha poi sostituito ancora il primo cittadino di Pertosa. A fine gara, qualsiasi sia il risultato, vi mettiamo allo stesso tavolo per gustare il carciofo bianco di Pertosa Presidio Slow Food. L'idea è questa, quella di Barba. Le reazioni sui social sono diverse e contrastanti, come sono diverse e contrastanti le reazioni su questa sfida tra maci d'altri tempi o fuori dal tempo, come Matteo Renzi e Roberto Vannacci.
0: E questa era la nostra ultima notizia, non ci sono ulteriori aggiornamenti, ma potete continuare a seguire la nostra informazione sul sito www.italia2news.it e

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola, commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno, info 0975 39 0820.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: C'erano una volta un fratello e una sorella di nome Hansel e Gretel. La loro mamma era morta quando erano neonati. Loro vivevano con il loro papà in un rifugio nella foresta. Il loro papà tentava di guadagnare da vivere lavorando come taglialegna e allo stesso tempo badava ai bambini. Passarono gli anni e lottando per destreggiarsi fra il lavoro e i due bambini, decise di sposarsi di nuovo. La moglie del taglialegna veniva da una famiglia agiata. Odiava il fatto che fossero poveri e che vivessero in un piccolo e vecchio rifugio immerso nella foresta. In più, non le piacevano i due bambini per niente. Una fredda notte d'inverno, quando stavano per andare a dormire, Hansel e Gretel sentirono la loro matrigna parlare al loro padre.
1: Come supereremo l'inverno? Non abbiamo abbastanza cibo. Se non ci liberiamo dei bambini, moriremo di fame.
0: Il padre si oppose furiosamente.
1: Nessuna discussione. Io ho deciso. Domani li porteremo nella foresta e li lasceremo lì.
0: Sentendo tutto ciò, Gretel iniziò a piangere. Suo fratello Hansel la consolò.
2: Non preoccuparti, Gretel. Faremo in modo di ritrovare la strada di casa.
0: Più tardi quella notte, Hansel andò fuori di nascosto e raccolse quanti più sassolini possibile, mettendoli nelle tasche. La mattina si addentrarono tutti insieme nella foresta. Il padre gli disse che era una gita di famiglia. Mentre camminavano, senza farsi notare, Hansel lasciava cadere i sassolini per segnare la strada di casa. Nel pomeriggio, il papà e la matrigna accesero un fuoco e dissero che sarebbero tornati presto. Così si allontanarono nella foresta. Naturalmente, non tornarono. Al calar della notte, l'orribile suono del vento e degli animali della foresta echeggiava intorno a loro. Tremando per i terrificanti ululati dei lupi, Hansel e Gretel non lasciarono il focolare fino al sorgere della luna. Poi seguirono i sassolini che brillavano e camminarono verso casa.
1: Ben fatta, Hansel! Sei molto intelligente!
0: Quando i bambini tornarono a casa, il loro papà era sorpreso e felice allo stesso tempo. Anche la matrigna finse di essere felice, ma nel profondo la sua decisione era sempre la stessa. Era molto arrabbiata che fossero tornati. Dopo 3 giorni, la matrigna cercò ancora di liberarsi di loro. Questa volta, di notte, chiuse a chiave la porta di Hansel e Gretel e non permise ad Hansel di raccogliere altri sassolini. Ma Hansel era intelligente. Mentre camminavano nella foresta quella mattina, questa volta lasciò cadere delle briciole di pane che aveva messo in tasca la sera prima e di nuovo segnò il percorso per tornare a casa. Verso mezzogiorno il papà e la matrigna inventarono una scusa e se ne andarono, lasciandoli di nuovo soli nella foresta. Dato che non sarebbero più tornati, Hansel e Gretel volevano incamminarsi prima che facesse buio. Ma stavolta non riuscirono a trovare il percorso tracciato, perché tutte le briciole erano state mangiate dagli uccelli. Gretel iniziò a piangere. Per la prima volta anche Hansel era senza speranza. Questa volta erano veramente persi. Senza cibo e spaventati, vagarono per la foresta per 3 giorni. Il terzo giorno videro un uccello bianco come la neve. L'uccello cinguettava delle canzoni per loro con la sua bellissima voce. Per un momento dimenticarono la fame e lo seguirono. L'uccello li portò di fronte ad una buffa casa. Questa casa aveva muri di pane, un tetto fatto di torta e finestre di dolciumi, ed era coperta dappertutto di crema colorata. Hansel e Gretel non credevano ai loro occhi. La casa sembrava deliziosa. I bambini dimenticarono la stanchezza e corsero verso la casa. Proprio quando stavano per morderla, sentirono una voce provenire da dentro.
1: Si può sapere chi sta mangiando la mia casa?
0: Guardarono e videro una dolce vecchietta sulla porta. Quando le raccontarono cosa gli era successo, si sentì triste per loro e li fece entrare. L'interno della casa era molto diverso dall'esterno. Era scuro, inquietante e per niente bello. Ma i bambini erano molto stanchi e affamati e non ci fecero troppo caso. La vecchia signora portò ai bambini ogni tipo di cibo e dolci. E loro mangiarono come non avevano mai fatto. Quella notte dormirono sul più soffice letto di sempre. Quando si svegliarono la mattina, la vecchia signora non c'era. Si guardarono intorno. Alla fine del corridoio videro una piccola porta. Quando l'aprirono trovarono contenitori pieni di oro e tesori all'interno. Erano sorpresi, naturalmente. Hansel voleva entrare e dare un'occhiata da vicino. Proprio in quel momento sentirono di nuovo una voce.
1: Che cosa pensate di fare?
0: Quando si girarono, i bambini videro la strega proprio lì di fronte a loro. Eh sì, perché la vecchia signora era una strega che ingannava i bambini attirandoli nella sua dimora segreta, coprendo la casa di torte e dolciumi. I bambini provarono a scappare, ma la porta era chiusa. La strega tirò Hansel per i capelli e lo chiuse in una gabbia. Poi trascinò Gretel in cucina.
1: Tuo fratello è troppo magro. Cucina del cibo e fallo ingrassare. Quando sarà più in forma sarà un ottimo pasto per me. Ma non osare mangiare nulla, capito? Tutto il cibo che preparerai è per lui.
0: Non avendo scelta, Gretel fece ciò che le aveva chiesto. Fortunatamente, Hansel era intelligente e saggio e decise di ingannare la strega cattiva. Ogni notte, quando la strega si addormentava, lui scavava una buca sul fondo della gabbia.

0: La strega controllava Hanser ogni mattina per vedere se stava guadagnando peso o no. Ma Hanser non mangiava niente di quello che cucinava sua sorella, invece seppelliva tutto il cibo nella buca. Allo stesso tempo, la strega diceva a Gretel di cucinare di più. Andò avanti per giorni, finché la strega ne ebbe abbastanza.
1: Magro grasso non mi interessa! Oggi farò di Hansel una torta!
0: Poi disse a Gretel:
1: guarda nel forno e dimmi se l'impasto è pronto oppure no!
0: Anche se era spaventata, anche Gretel era intelligente come sua fratella. Capì che la strega l'avrebbe spinta nel forno.
1: Sono troppo piccola per vedere fino lì in fondo!
0: Piagnucolò Gretel. La strega la spinse da parte e infilò la sua testa nel forno. Gretel raccolse tutte le sue forze e spinse la vecchia strega nel forno e lo chiuse. Gretel sapeva dove la strega nascondeva le chiavi. Corse velocemente e liberò Hansel dalla gabbia. Le fiamme dal forno presero l'intera casa. Hansel e Gretel scapparono dalla casa in fiamme nella foresta. Ma non sapevano dove andare. Poco dopo, arrivarono lungo un fiume. Un cigno gigante li portò uno per volta dall'altra parte del fiume. I bambini si guardarono attorno e improvvisamente capirono dove erano. Corsero a casa più in fretta possibile. Vedendo i suoi bambini, il padre fu pieno di felicità. Con lacrime di gioia, spiegò loro che la matrigna se n'era tornata dai suoi parenti subito dopo che li avevano lasciati nella foresta. E disse loro quanto era dispiaciuto per quello che aveva fatto. Li aveva cercati dappertutto senza riuscire mai a trovarli. I bambini amavano molto loro padre e lo perdonarono. Ma un'altra sorpresa aspettava il papà. Tutti e due avevano riempito le loro tasche e avevano portato oro e diamanti che avevano trovato nella casa della strega. Il loro papà non poteva credere ai suoi occhi. Tutti i problemi che la loro famiglia avesse mai avuto erano spariti. E vissero per sempre felici e contenti.

0: In una foresta viveva un topolino tremolante. Aveva talmente paura della volpe, del lupo o persino della sua ombra, che se sentiva soffiare il vento tra i rami cercava subito un posto in cui nascondersi. Per questo tutti gli altri piccoli animali lo prendevano in giro. Com'è spaventato!
1: Hai paura persino del vento!
2: Com'è Fifone!
3: Fifone! Fifone! Fifone!
0: Un giorno il topolino prese tutto il suo coraggio e andò a trovare il re della giungla, il leone. Il leone aveva appena finito di pranzare e stava riposando davanti alla sua caverna. Gli amici del topolino erano curiosi di vedere cosa avesse in mente. Il topolino iniziò a salire su per la coda del leone. Arrivò sulla sua schiena e con sguardo fiero fece una posa vittoriosa per i suoi amici. Anche se aveva molta paura, cercava di fare di tutto per non darlo a vedere. Proprio in quel momento, il leone si svegliò. E quando diede una scossa alla sua pelliccia, il topolino cadde giù. Il topolino e il leone erano ora faccia a faccia. Tutti gli altri animali erano preoccupatissimi.
4: Oh no, il leone se lo mangerà!
5: Che sangue freddo, che coraggio! Cosa stavi facendo sulla mia schiena?

0: E ti prego, non mangiarmi! Non sono il più pauroso e debole degli animali! Vivo tremando e sono sempre mosso dalla paura! Anche quando cade una foglia da un albero ho paura, ne ho abbastanza, voglio sbarazzarmi della paura. Tu sei il re della giungla, con un tuo solo grande ruggito tutti gli animali iniziano a tremare. Mi potresti prendere in custodia? Per favore, solo per un po' di tempo. Ti prego, aiutami.
1: Il leone ascoltò il topolino in silenzio. Il topolino si chiedeva cosa gli avrebbe risposto.
2: E perché mai dovrei aiutarti? Dammi solo una buona ragione per cui invece non dovrei mangiarti.
0: Il tuo aiuto verrà ripagato, te lo prometto. Forse un giorno sarò io ad aiutarti.
1: Quando il topolino ebbe finito di dire quello che doveva, il leone ruggì in questo modo.
2: Come può un topolino minuscolo come te essermi d'aiuto?
1: Vedendo però il topolino tremare davanti a lui, il leone decise di non mangiarlo.
2: Per tua fortuna sono sazio. Ora sparisci dalla mia vista.
1: Il topolino corse via e scappò da lì. Avendo visto la scena da lontano, gli amici del topolino erano molto sorpresi. Passò del tempo, il leone era di nuovo affamato e iniziò a girare per la foresta. Ma non si accorse della trappola che aveva messo un cacciatore e rimase intrappolato in una grande rete, appeso in aria. Cercò di liberarsi, ma non ci riuscì. Era il re della foresta, quindi se avesse chiesto aiuto sarebbe stato umiliato e tutti i cacciatori l'avrebbero sentito e sarebbero arrivati di corsa. Non avendo altre opzioni, rimase ad aspettare. Nel frattempo, gli altri animali notarono il leone in difficoltà. Ma nessuno osava avvicinarsi a lui. Quando passò da lì il topolino, vide il leone e decise di aiutarlo. Si avvicinò senza esitare. Salì su per la lunga coda del leone e quando raggiunse la rete iniziò a rosicchiarla. In quel momento il coniglio arrivò di corsa per avvertirli.
0: Ehi amico, i cacciatori stanno arrivando!
1: Gli animali riuniti intorno al leone, appena sentirono la parola cacciatori, iniziarono a correre da tutte le parti. Solo il topolino continuò a rosicchiare la rete con persistenza. Finalmente la rete si ruppe, il leone cadde a terra e riuscì a liberarsi.
2: Forza, saltami in groppa e scappiamo da qui.
1: Il topolino saltò sulla schiena del leone e fuggirono insieme. Il leone arrivò senza fiato davanti alla sua caverna e si inginocchiò. Il topolino così saltò giù dalla sua schiena.
2: Quando mi avevi detto che un giorno mi avresti aiutato, non ti ho creduto. Ti ho sottovalutato. Pensavo che un topolino piccino come te non mi sarebbe mai stato utile. Però tu hai salvato la mia vita. Ti ringrazio.
0: È stato un enorme piacere, Sire.
2: Tu non devi avere più paura di me. In effetti, non devi avere più paura di nulla, perché sei un topolino davvero molto coraggioso. Se io sono il re della giungla, d'ora in poi tu sarai il mio coraggiosissimo principe.
1: Il leone e il topolino si misero a ridere. Gli animali che avevano assistito da lontano si avvicinarono e applaudirono il topolino coraggioso. Il leone e il topolino divennero migliori amici e vissero nella foresta per sempre, felici e contenti.
3: Il giorno dell'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto domenica a Bologna nel quartiere Pilastro, dopo un intervento della polizia. L'esame autoptico

0: condotto all'ospedale Sant'Orsola è stato disposto tramite il conferimento questa mattina in procura. Nella giornata di ieri, un attacco pre-autopsia ha sollevato un'ipotesi shock. Fakir potrebbe essere morto soffocato dal suo stesso sangue che ha riempito i polmoni e per la compromissione delle vie respiratorie a causa dello schiacciamento a terra col torace. Aspettiamo il parere dei consulenti, è il commento del legale dei poliziotti. Il ministro dell'Interno Piantedosi difende l'operato degli agenti di polizia dopo l'intervento che ha portato al decesso di Abderrahim Fakir. Dai video, spiega, si evince che i poliziotti si siano approcciati con la delicatezza che ci vuole in questi casi. Credo si vada nella direzione del riconoscimento della correttezza degli operatori. Secondo il titolare del Viminale, c'è stata tutta l'attenzione e l'equilibrio che serve in questi casi, ma invita comunque ad attendere le indagini. A proposito degli scontri di lunedì, durante il presidio a sostegno della famiglia Fakir, Piantedosi critica il sindaco di Bologna. Da Lepore, una grave sottovalutazione della piazza. Approvato ieri in Consiglio dei Ministri il disegno di legge contro la criminalità minorile, già ribattezzato Anti-Maranza, le norme hanno l'obiettivo di contrastare fenomeni ampiamente diffusi come quello delle baby gang. Si modifica l'articolo 98 del Codice Penale che regola l'imputabilità dei minori. Non abbassiamo l'età, precisa il ministro Nordio, resta tra i 14 e i 18 anni, quello che cambia è l'onere della prova. Saranno sempre imputabili, salvo si dimostri l'incapacità di intendere e volere. Le opposizioni attaccano, è una vergogna. Giuseppe Conte pungola Meloni. Chi sbaglia paga, pure se minore, tranne in Fratelli d'Italia. Il riferimento è al caso del Mastro. In vigore da oggi i nuovi dazi voluti da Donald Trump. Le tariffe doganali sono scattate per oltre 60 paesi e sostituiranno il dazio globale del 10% in scadenza. Nonostante le contestazioni della Corte Suprema USA, che aveva giudicato illegali quelli precedenti, i nuovi dazi sono tra il 10% e il 12,5%. Tra i paesi colpiti, Regno Unito, Messico, Canada, Australia, India, Cina e i 27 dell'Unione Europea. Pechino contesta i nuovi dazi sottolineando che le guerre commerciali non favoriscono nessuno. L'UE li accoglie con favore, ritenendo rispettato l'accordo da parte degli Stati Uniti.
1: È stata una delle estati più calde mai registrate. Secondo i dati della cabina di regia del Ministero della Salute, giugno è stato il secondo mese più caldo di sempre a livello globale ed europeo. Dal 18 giugno fino alla fine del mese, i sistemi di allerta hanno segnalato condizioni di rischio elevato, con bollini arancioni e rossi in molte città italiane. Il caso più critico è stato quello di Torino, dove i giorni di massima allerta sono stati 23, il 63% del periodo considerato. L'impatto sulla mortalità degli over 65 è stato contenuto. L'aumento medio registrato in Italia è stato del 3%, concentrato soprattutto tra gli over 85. A Torino, durante la fase più intensa dell'ondata di calore, è stato però rilevato un incremento significativo dei decessi tra gli anziani. Oltre 1000 le chiamate arrivate al numero di pubblica utilità 1500 del Ministero della Salute. A chiedere informazioni soprattutto gli over 65 di Lazio, Lombardia e Piemonte. Il ministro della Salute Orazio Schillaci intanto invita alla prudenza. Soprattutto anziani e bambini devono evitare le ore più calde, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno e chiedere aiuto in caso di necessità. Il fronte politico sul Covid si sposta in Parlamento. In Commissione Affari Sociali alla Camera è passato un emendamento di Fratelli d'Italia alla riforma delle professioni sanitarie, che apre alla possibilità di rientro per i medici e per gli operatori cancellati dall'albo per fatti non dolosi legati alla pandemia. compresa la diffusione di posizioni considerate antiscientifiche sui vaccini. La norma non prevede un reintegro automatico. I sanitari interessati avranno 60 giorni di tempo dall'entrata in vigore della legge per presentare una richiesta di reiscrizione, ma solo se il ricorso contro la radiazione è ancora pendente davanti alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. In caso di condanna penale, invece, sarà necessaria prima la riabilitazione. Dura la reazione della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici. Il presidente Filippo Anelli ha parlato di sconcerto e delusione, definendo la norma una delegittimazione del ruolo degli ordini e un'offesa verso chi ha pagato un prezzo altissimo durante la pandemia. L'Italia deve affrontare il calo delle nascite con una strategia di lungo periodo e non più con interventi temporanei. È l'appello lanciato dall'Associazione Italiana Fertilità durante il primo congresso nazionale dell'AIFE, organizzato alla Camera dei Deputati. Secondo l'associazione, il fenomeno dell'inverno demografico non è più un'emergenza passeggera, ma una trasformazione strutturale del paese. Nel 2025, hanno ricordato gli esperti, si è registrato il minimo storico delle nascite con circa 355.000 nuovi nati. Al centro del congresso la presentazione del manifesto Fertilità 2030, una proposta che punta a rendere la tutela della fertilità una priorità nazionale. L'associazione chiede inoltre di superare le attuali limitazioni nell'accesso alla procreazione medicalmente assistita, equiparando l'infertilità sociale a quella medica e ampliando la possibilità di ricorrere alla PMA anche per donne singole e coppie lesbiche. La proposta avanzata è una legge quadro su fertilità e natalità. Novità nella terapia dell'obesità, la Commissione europea ha autorizzato la commercializzazione della semaglutide orale da 25 mg, il primo trattamento in compresse per la gestione del peso approvato in Europa. Il farmaco è destinato agli adulti con obesità oppure in sovrappeso associato ad almeno una patologia correlata come il diabete di tipo 2 e si affiancherà alle terapie iniettabili già disponibili. L'approvazione arriva dopo il parere positivo dell'Agenzia Europea per i Medicinali ed è basata sul risultato dello studio clinico OASIS 4. Nella sperimentazione, i pazienti che hanno assunto la compressa insieme a dieta ipocalorica e attività fisica hanno perso in media il 17% del peso corporeo nell'arco di 64 settimane, contro il 2,7% del gruppo placebo. In circa un paziente su tre la perdita di peso ha raggiunto il 22%. Gli esperti sottolineano che il trattamento mantiene un'efficacia paragonabile a quella delle formulazioni iniettabili e può favorire una maggiore aderenza alle cure. Oltre 2.000 specialisti da 77 paesi si sono confrontati al congresso internazionale ICNMD 2026 a Firenze sulle nuove frontiere della ricerca e sui trattamenti che stanno cambiando la vita dei pazienti con patologie rare. Al centro del dibattito le terapie innovative per malattie come le pompe a esordio tardivo, la miastenia, le neuropatie genetiche e la distrofia muscolare di Duchenne. Negli ultimi anni abbiamo avuto nuove terapie che hanno cambiato la storia naturale di diverse malattie neuromuscolari, ha detto Antonio Toscano, docente di neurologia all'Università di Messina e coordinatore del congresso. Per la malattia di Pompe a esordio tardivo in Italia sono circa 500 le persone coinvolte. È una patologia che provoca debolezza dei muscoli scheletrici e respiratori, ha fatto sapere Olimpia Musumeci, docente di neurologia all'Università di Messina. Oggi, grazie alle nuove terapie combinate, possiamo rallentare in maniera significativa la perdita di autonomia dei pazienti. Sul fronte dell'innovazione, anche le aziende biotecnologiche puntano a nuove soluzioni. L'arrivo di nuove tecnologie e nuovi prodotti darà più forza alla ricerca per migliorare la vita dei pazienti e delle loro famiglie, infine concluso Maria Tommasi, Medical Director Italia di BioMarin. Il fisioterapista assume un ruolo sempre più centrale nei percorsi di prevenzione e promozione della salute. L'Ordine dei Fisioterapisti del Lazio accoglie con favore il riconoscimento arrivato dalla Camera sul ruolo del professionista sanitario nei programmi di esercizio fisico strutturato. Un passaggio che, secondo l'OFI Lazio, apre la strada a un nuovo modello di assistenza basato sull'integrazione tra sanità, territorio e attività fisica qualificata. Ringraziamo la Federazione Nazionale e le istituzioni per aver riconosciuto il valore della collaborazione tra professioni sanitarie, ha detto Anna Maria Servadio, presidente dell'Ordine dei Fisioterapisti del Lazio. Ora servono modelli organizzativi chiari per integrare i percorsi sanitari con le palestre della salute.

camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Apriamo questa edizione tornando sulla drammatica vicenda di Luigi Esposito, il 53enne giornalista ucciso nelle campagne di Eboli lo scorso 19 luglio. Dopo giorni di indagini serrate è arrivata la svolta con il fermo del presunto killer, un 26enne tunisino individuato dai carabinieri dopo giorni di ricerche e accertamenti coordinati con la procura di Salerno. Il giovane è stato rintracciato in un casolare abbandonato ad Eboli. Durante le perquisizioni sarebbero stati ritrovati il telefono cellulare e una carta elettronica appartenuti alla vittima. Il caso con Federica Pistone.
1: Ha confessato davanti al pubblico ministero il 26enne tunisino fermato con l'accusa dell'omicidio del giornalista Luigi Esposito, il 53enne trovato senza vita lo scorso 19 luglio nelle campagne di Eboli, in località Cioffi. Nel corso dell'interrogatorio, alla presenza del difensore, il giovane ha ricostruito quanto accaduto, spiegando agli investigatori le ragioni del gesto. Secondo quanto ricostruito dalla procura di Salerno, i due si conoscevano da tempo e il giorno dell'omicidio si erano dati appuntamento dopo essersi sentiti telefonicamente. L'incontro sarebbe degenerato in una violenta lite durante la quale il 26enne avrebbe colpito ripetutamente Esposito, provocandogli numerose fratture. Successivamente, sempre secondo gli inquirenti e in base ai risultati dell'autopsia, avrebbe dato fuoco al corpo utilizzando materiale plastico, una coperta e sterpaglie, quando la vittima purtroppo era ancora in vita. La confessione è arrivata poche ore dopo la cattura del giovane rintracciato al termine di una complessa caccia all'uomo durata 2 giorni. Il presunto responsabile si nascondeva in un casolare abbandonato poco distante dal luogo del delitto, determinante il lavoro dei carabinieri del nucleo investigativo di Salerno, coordinati dalla procura salernitana e con il supporto del reparto indagini tecniche del ROS e dello squadrone eliportato cacciatori di Puglia. Le indagini avevano consentito di indirizzare subito i sospetti sul 26enne grazie ad un'impronta digitale trovata sull'auto della vittima, ai contatti telefonici tra i due e alle analisi delle celle telefoniche. Una volta individuata l'area in cui si trovava, i militari hanno ristretto il campo fino al casolare dove il giovane si era rifugiato. Alla vista dei carabinieri avrebbe tentato di fuggire, poi si sarebbe barricato all'interno dell'edificio prima di essere definitivamente bloccato. Durante la perquisizione sono stati trovati nella sua disponibilità il telefono cellulare e una carta di pagamento appartenenti a Luigi Esposito. Il 26enne è stato trasferito nel carcere di Salerno, dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria. La procura salernitana ha già chiesto la convalida del fermo.
0: Ed ora una breve pausa pubblicitaria. Il TG torna tra pochi minuti.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.com. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritornati in studio, parliamo ora di emergenza incendi nel Salernitano, il fronte più critico sul Monte San Liberatore, dove un vasto rogo ha interessato ettari di vegetazione, rendendo necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Fiamme e paura anche in Costiera Amalfitana e a Eboli. Vediamo. Un'altra giornata di emergenza incendi nel Salernitano, il fronte più preoccupante, si è sviluppato sul Monte San Liberatore, il promontorio che domina la città di Salerno, dove un vasto rogo ha devastato diversi ettari di vegetazione, alimentato dal forte vento che ha favorito una rapida propagazione delle fiamme. Le alte lingue di fuoco e la densa coltre di fumo sono state visibili da numerosi quartieri sentieri della città e anche dall'autostrada, suscitando apprensione tra i residenti. La situazione si è presentata fin da subito particolarmente complessa, tanto da rendere necessario l'intervento dei vigili del fuoco con squadre specializzate e mezzi aerei, tra cui Canadair. Il direttore delle operazioni di spegnimento ha attivato le procedure di emergenza, richiedendo il supporto dall'alto per contenere il rogo nelle aree più impervie. Il Monte San Liberatore non è nuovo a episodi di questo tipo. Anche nelle estati precedenti la zona era stata interessata da incendi di vaste proporzioni. Le autorità stanno valutando anche la possibile origine dolosa del rogo, mentre i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile proseguono le operazioni di bonifica e contenimento. L'emergenza però ha interessato l'intera provincia. Altri due incendi sono divampati nel pomeriggio in Costiera Amalfitana. A Maiori le fiamme hanno interessato la vegetazione in località Ponticchio e Pietre Bianche, favorite anche in questo caso dalle forti raffiche di vento. Un secondo rogo è scoppiato in un castagneto lungo la strada provinciale che collega le frazioni di Figlino e Pietre nel comune di Tramonti, dove è intervenuta la squadra antincendio degli idraulici forestali della comunità montana Monti Lattari per circoscrivere il fronte del fuoco. Momenti di paura anche a Eboli, dove un incendio divampato in località Fiocche ha sprigionato una densa colonna di fumo nero visibile anche dalla vicina Battipaglia. I vigili del fuoco hanno operato per diverse ore per impedire che le fiamme si estendessero ulteriormente. I danni provocati dal rogo risultano ingenti. Sicurezza stradale. Il nuovo rapporto ACI-ISAT fotografa un'Italia ancora divisa. Nel 2025 diminuiscono le vittime sulle strade, ma restano forti differenze territoriali. La Basilicata registra il dato più critico con il più alto indice di mortalità del paese. Vediamo. Val Basilicata, la maglia nera della sicurezza stradale in Italia, con 7,4 morti ogni 100.000 abitanti. La regione registra l'indice di mortalità più alto del paese nel report ACI-ISTAT 2025. Per la rete viaria lucana servono interventi urgenti, ammodernamento delle arterie extraurbane più isolate, nuova segnaletica e sistemi di protezione passiva. Un primato negativo che si inserisce in un quadro nazionale a luci e ombre, sebbene la media italiana mostri un lieve miglioramento, scendendo a 4,9 decessi ogni 100.000 residenti. Ben 13 regioni continuano a registrare valori superiori alla media. A livello nazionale, distrazione alla guida, mancata precedenza ed eccesso di velocità causano da sole oltre il 43% degli incidenti. E se la maggior parte dei sinistri, quasi il 73%, si concentra nei centri urbani, sono le strade extraurbane le più letali, con un tasso di 3,6 decessi ogni 100 incidenti. Un dato drammatico che conferma come investimenti nelle infrastrutture e guida responsabile siano le uniche leve per fermare la scia di sangue sulle strade. E restiamo sul fronte della viabilità e della sicurezza sulle nostre strade. Dopo i dati sugli incidenti, arriva il primo grande esodo estivo, con milioni di italiani in viaggio e traffico in aumento sulla rete nazionale.
3: A partire dal 24 e fino a domenica 26 luglio, in base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, saranno oltre 27 milioni gli spostamenti di autoveicoli lungo strade e autostrade italiane. Con l'arrivo del primo grande fine settimana di partenze, ANAS ha deciso di potenziare l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri. Da ieri e fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l'83% di quelli attivi. Per l'ultimo fine settimana di luglio è atteso traffico in costante aumento lungo la rete rete ANAS. Viabilità Italia prevede bollino rosso nel pomeriggio del 24 luglio, nella mattinata di sabato 25 luglio e nel pomeriggio di domenica 26 luglio. Da ieri pomeriggio e sabato mattina gli spostamenti saranno in crescita dei grandi centri urbani per le prime partenze e per weekend brevi verso le località di villeggiatura e di mare, mentre domenica pomeriggio i flussi veicolari saranno diretti verso le grandi città per i rientri. Il divieto di transito dei veicoli pesanti è partito da venerdì 24 luglio e sarà attivo anche sabato 25 luglio dalle 8 alle 16 e domenica 26 luglio dalle 7 alle 22. L'intensificazione della circolazione potrà riguardare i principali itinerari turistici, come la 2 Autostrada del Mediterraneo che attraversa Campania, Basilicata e Calabria e le statali 106 Ioniche e 18 Tirrena Inferiore in Calabria. Per la situazione dei cantieri inamovibili, ANAS invita i viaggiatori a consultare la pagina Esodo Estivo sul sito strateanas.it. ANAS inoltre ha diffuso una serie di consigli per rendere il viaggio più sicuro, come dotarsi di generi di prima necessità e di una scorta d'acqua per evitare disidratazione durante il viaggio, controllare il veicolo, consultare il meteo e il calendario dei giorni critici, non assumere sostanze alcoliche o droghe prima o durante la guida, indossare le cinture di sicurezza, rispettare i limiti di velocità, fermarsi subito in caso di stanchezza o sensazione di sonno e non distrarsi alla guida.
0: Ed ora ci fermiamo per la pubblicità, tra poco.

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 800 85 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Hell's Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

0: Ben ritornati in studio, nuovo servizio per il territorio a Sant'Arsenio, inaugurato il nuovo autolavaggio H24 accanto al Cassiopea Shopping Center, un investimento della famiglia Biscotti che punta ad ampliare l'offerta e a rafforzare lo sviluppo dell'area. Vediamo.
1: Un nuovo servizio per il territorio ed un ulteriore tassello di un progetto imprenditoriale destinato a crescere è stato inaugurato a Sant'Arsenio il nuovo autolavaggio H24 realizzato accanto al Cassiopea Shopping Center, lungo la strada che collega Sant'Arsenio a Polla. L'iniziativa porta la firma dell'imprenditore Antonio Biscotti, che insieme ai figli e alla sua famiglia ha deciso di ampliare l'offerta di servizi del centro commerciale con una struttura dotata delle più moderne tecnologie, accessibile 24 ore su 24. È pensata per rispondere alle esigenze di residenti, pendolari e viaggiatori che quotidianamente percorrono l'importante arteria che collega Sant'Arsenio a Polla.
2: Per ampliare l'offerta sicuramente, ma è un progetto di più ampio respiro. Questa è una delle tappe di un progetto più largo. Oggi inauguriamo questo lavaggio ultramoderno, tutto automatico, veramente all'avanguardia, offrendo alla nostra comunità, alle comunità che ci vengono a trovare quasi ogni giorno, un servizio nuovo, un servizio che penso che possa essere molto molto utile. Però torno a ripetere, questa è una delle tappe del percorso che stiamo facendo. A breve, nei prossimi anni, ci saranno altre iniziative, sempre in questi luoghi, dove accrescerà l'offerta, accrescerà la curiosità, accrescerà tante iniziative simpatiche. Principalmente credere nella nostra terra. Noi abbiamo deciso di restare e, come tutti quelli che hanno deciso di restare, potevamo andare fuori, non l'abbiamo fatto. Se abbiamo voglia di restare qua, abbiamo cresciuto la nostra famiglia qua. Ho la fortuna che i miei figli mi stanno seguendo qua, quindi investiamo ancora sul territorio. Tanto è vero che fine settembre, inizio ottobre, avremo a Sala Concilina un bellissimo Conad ultramoderno, pieno di servizi, e è un'altra tappa di questo percorso che vi stavo appunto prima anticipando.
0: Ed ora ci spostiamo a Sassano, dove oggi si è svolta

0: La cerimonia di conferimento della benemerenza Borsellino, il riconoscimento dedicato a chi si impegna ogni giorno nella lotta alla criminalità organizzata. Il premio è stato assegnato al dottor Paolo Guido, procuratore capo di Bologna. Nel corso della mattinata è stato anche inaugurato un murales dedicato a Falcone e Borsellino. Per noi, Pasquale Sorrentino.
1: L'inaugurazione del murales dedicato a Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, l'onorificenza data al magistrato di Bologna Paolo Guido, una giornata dedicata alla legalità, quella voluta fortemente dall'amministrazione comunale di Sassano, guidata dal sindaco Nicola Pellegrino, una mattinata che è stata dedicata alla legalità, alla presenza sia del magistrato Guido, che ha parlato di Borsellino, di legalità, di lotta alle criminalità organizzate, sia anche del procuratore di Lago Negro Cacciapoti per la prima volta a Sassano. Si è tenuto un consiglio comunale all'aperto per l'onorificenza a Guido per i suoi meriti nella lotta alle criminalità organizzate, alla presenza di numerosi sindaci delle istituzioni militari, civili e religiose e alla presenza di numerosi cittadini, l'inaugurazione del murales che campeggerà sulla villa comunale dedicata a Paolo Borsellino, una volontà che da tempo porta avanti l'amministrazione comunale di Sassano per cercare di sensibilizzare la cittadinanza alla lotta alle criminalità organizzate. Il consiglio comunale si è aperto con la appello alle persone che hanno perso la vita per mano della mafia, un momento commovente, poi seguito dall'inno d'Italia e dal silenzio. Una mattinata pregna di emozioni e di messaggi, quella che è stata effettuata a Sassano con la lotta alla criminalità organizzata che non vuole abbassare la guardia.
0: La postazione del servizio di emergenza urgenza sanitaria 118 dell'ASL di Salerno a Caggiano si prepara a cambiare sede. Il presidio sarà trasferito nei locali comunali di località Mattina dopo importanti interventi di ristrutturazione. Vediamo il servizio.
1: La postazione del servizio di emergenza urgenza sanitaria del 118 dell'ASL di Salerno, nel comune di Caggiano, attualmente ubicata in località Calabri, sarà trasferita a breve nell'immobile comunale situato in località Mattina di Caggiano. La postazione, gestita dall'associazione GOPI Protezione Civile, troverà sede in locali interessati da importanti lavori di ristrutturazione e di efficientamento energetico realizzati con fondi comunali per garantire spazi più funzionali ed adeguati alle esigenze degli operatori del servizio di soccorso. L'immobile comunale di Calabri sarà invece prossimamente interessato dal lavoro di ampliamento e riqualificazione per ospitare il progetto Dopo di noi, rivolto alle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare, attraverso percorsi personalizzati di autonomia, inclusione sociale e accoglienza residenziale, definiti con il coinvolgimento dei servizi sociali e sociosanitari territoriali. Due interventi importanti con i quali l'amministrazione comunale, si legge in una nota da parte proprio del comune di Caggiano, continua a investire nel potenziamento dei servizi sanitari, sociali e assistenziali a beneficio dell'intero comprensorio.
0: Ed ora è il momento della pubblicità, il TG torna tra poco.

stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Ben ritornati ad Italia 2 News. Un relitto della Seconda Guerra Mondiale riemerge dal mare del Cilento, al largo di Punta Licosa. Potrebbe trattarsi di un cacciabombardiere britannico. Vediamo. Un aereo militare della Seconda Guerra Mondiale a oltre 30 metri di profondità nelle acque del Cilento. L'eccezionale ritrovamento

0: Fettura di potenza. Con le nuove adesioni salgono a 48 le amministrazioni coinvolte nel progetto.
1: Due nuovi comuni lucani entrano nella rete del controllo di vicinato. Nel corso del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, riunito nell'Abbazia di Santa Maria d'Orsoleo a Sant'Arcangelo, il prefetto di Potenza, Michele Campanaro, i sindaci neoeletti di Corleto Perticara, Ilenia Magaldi, e Sant'Arcangelo, Vito De Filippo, hanno sottoscritto il protocollo d'intesa sul controllo di vicinato, rafforzando la collaborazione tra istituzioni, cittadini e forze dell'ordine. Con la firma del protocollo salgono a 48 i comuni della provincia di Potenza che aderiscono al progetto promosso dalla prefettura per favorire una sicurezza partecipata basata sul coinvolgimento attivo delle comunità locali nella prevenzione dei fenomeni criminosi. Il sistema prevede la costituzione di gruppi di vicinato coordinati e formati dalle forze di polizia, incaricati di segnalare situazioni sospette senza sostituirsi all'attività di controllo del territorio, che restano di esclusiva competenza delle forze dell'ordine. Nel corso della riunione, il prefetto Campanaro ha illustrato anche i dati sulla criminalità relativi al primo semestre 2026. In provincia di Potenza, i reati denunciati sono diminuiti del 17,5% rispetto allo stesso periodo del 2025. A Corleto Perticara il calo è del 50%, mentre a Sant'Arcangelo si registra una riduzione del 13%, pur con lieve aumento dei furti e delle rapine del centro Valdagrino. Il prefetto ha infine ricordato che il controllo di vicinato rientra in una più ampia strategia di sicurezza urbana che comprende il potenziamento delle polizie locali e dei sistemi di videosorveglianza, invitando sindaci a raccogliere le opportunità offerte dai finanziamenti del Ministero dell'Interno. Secondo Campanaro, investire nella prevenzione e nella partecipazione dei cittadini rappresenta uno degli strumenti più efficaci per rafforzare la sicurezza e la fiducia tra istituzioni e comunità.
0: Renzi e Vannacci si sfidano a colpi di sport sui social. Il sindaco di Pertosa propone il Vallo di Diano come campo di gara. Vediamo.
2: Matteo Renzi e Roberto Vannacci, a suon di video social e di propaganda elettorale, si stanno sfidando a stoiche sfide fisiche, macismo d'altri tempi, o meglio, fuori dal tempo, che però ha fatto spuntare un'idea quanto particolare al sindaco di Pertosa, Domenico Barba. Ho letto delle sfide lanciate a colpi di maratone e bracciate a nuoto tra Matteo Renzi e Roberto Vannacci, ha scritto il primo cittadino, che anche grazie al suo staff è molto attento a questi eventi social, e ho visto, ha aggiunto, che il dibattito su dove e come sfidarsi è ancora aperto. Io suggerirei Pertosa e la bellezza del Vallo di Diano come campo di gara neutro. Barba motiva anche il perché di tale scelta. Per la sfida d'acqua vi proponiamo una nuotata speleologica nelle grotte di Pertosoletta, nel fiume sotterraneo negro, ha detto Barba, oppure una prova di resistenza a colpi di pagaia e rafting sul Tanagro. Per la maratona, poi aggiunto Barba, una splendida corsa attraverso il Vallo di Diano con un traguardo monumentale unico al mondo, l'arrivo nella maestosa Certosa di Padula. Il terzo tempo ha poi sostenuto ancora il primo cittadino di Pertosa. A fine gara, qualsiasi sia il risultato, vi mettiamo allo stesso tavolo per gustare il carciofo bianco di Pertosa Presidio Slow Food. L'idea è questa, quella di Barba. Le reazioni sui social sono diverse e contrastanti, come sono diverse e contrastanti le reazioni su questa sfida tra maci d'altri tempi o fuori dal tempo, come Matteo Renzi e Roberto Vannacci.
0: E questa era la nostra ultima notizia, non ci sono ulteriori aggiornamenti, ma potete continuare a seguire la nostra informazione sul sito www.italia2news.it e sui nostri canali social. Vi ringrazio di averci seguito e vi auguro una buona serata.

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli.

Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Il significato del toponimo Monselice potrebbe derivare da Mons Silicis, per la presenza di cave di silice, o da Monselicis, monte delle selci, o ancora monte di selce, per le cave di selce. Monselice, come nucleo cittadino, risale al V-VI secolo e si sviluppa attorno alla fortificazione bizantina del Colle della Rocca. La città è menzionata da Paolo Diacono nella sua Historia Langobardorum come una delle poche città della Venezia, assieme a Padova e Mantova, a non essere occupate da Alboino tra l'estate e l'autunno del 569.

La visita della città inizia da Piazza Mazzini, chiusa sul lato occidentale da un lungo tratto delle antiche mura carraresi con la duecentesca torre civica o dell'orologio. Di fronte si apre via del Santuario, accesso al Colle della Rocca. Proseguendo lungo via del Santuario si giunge al castello.

Nell'undicesimo secolo, l'aumento della popolazione fa sorgere nuovi insediamenti abitativi e alla metà del XII secolo Monselice viene elevata al rango di comune sotto la giurisdizione di Ezzelino da Romano, vicario in Veneto dell'imperatore tedesco Federico II.

si devono a De Zellino la ristrutturazione del maschio sulla sommità della rocca, la costruzione della torre civica e l'edificazione del palazzo oggi detto appunto di Ezzelino, che costituisce parte importante del castello di Monselice.

Nel giugno del 1256, quando ad Ezzelino da Romano fu sottratto il dominio di Padova, nella vicina Monselice si diffuse il panico.

cominciò a diffondersi grande fermento nella villa e nel borgo ai piedi del colle. La piazzaforte Monselicense era governata da due ufficiali di Ezzelino da Romano. Il primo, Gerardo da Treviso, controllava l'abitato alla base del colle. L'altro, un certo Profeta, aveva invece la responsabilità della rocca. Non appena si diffusero i rumori, Gerardo abbandonò la villa e riparò all'interno della cinta del castello, ma Profeta non gli permise di entrare nella fortezza perché non si fidava di lui. Per parte sua, Profeta da lì, da quel torrione unitissimo costruito dagli ingegneri di Federico II, giorno e notte bombardava i tetti delle case del borgo sottostante con le sue artiglierie. Le paure del Profeta si rivelarono fondate. Tra la fine del 1256 e l'inizio del 1257, Gerardo scese a patti con il marchese d'Este, il comandante degli assedianti, e del resto gli rimaneva poca scelta. Quindi, temendo di essere abbandonato dai soldati vicentini con cui era serragliato dopo aver contratto un lauto compenso, anche il capitano della Rocca cedette le armi. Circa 80 anni dopo Monselice, si riprodusse una circostanza quasi identica.

Nell'agosto del 1338 era ormai trascorso più di un anno e mezzo da quando i borghi e il castello, questa volta in mano ai della Scala, erano stati posti sotto assedio. Gli assalitori, un esercito confederato veneziano-fiorentino, cui si erano aggregati i padovani Marsilio e Uberto da Carrara con i loro sostenitori, avevano già tolto ai signori di Verona la città di Padova e si erano poi spinti alla conquista della via dell'Adige in direzione di Verona stessa. Ma Monselice, governata dal podestà Pietro dal Verme, non si era piegata. Quella sacca di resistenza, concentrata in un punto altamente strategico del territorio padovano, poteva mettere a repentaglio le altre conquiste dei padovani e i loro alleati.

La popolazione era stremata dal lungo assedio. Infine, i Monselicensi si arresero, non prima però di aver contrattato punto per punto la consegna della città. Il 19 agosto, dunque, Pietro dal Verme lasciò Monselice nelle mani di Ubertino da Carrara. Ma qualcuno non si era rassegnato. In cima al colle, infatti, nella rocca, si era asserragliato il capitano scaligero Fiorino da Lucca e da lì continuava a inferire sul sottostante borgo con lanci di proiettili e frecce. Comunque venne catturato dopo 3 mesi solo corrompendo i suoi collaboratori. Consegnato ai padovani, Fiorino venne immediatamente impiccato. I 2 episodi tra i più noti e pregnanti di Monselice rappresentano momenti focali della sua storia. All'inizio del XIV secolo, la città è al centro di un'aspra contesa militare fra il vicario imperiale Can Grande della Scala, signore di Verona, e la signoria dei Carraresi di Padova. I Carraresi si impadroniscono definitivamente di Monselice e ne fanno l'avamposto difensivo di Padova verso sud. In questa strategia viene ampliato e ulteriormente fortificato l'impianto delle mura di Ezzelino, che assumono nella seconda metà del XIV secolo la loro configurazione definitiva.

una cerchia esterna provvista di torri e di monumentali porte di accesso e quattro cerchie interne che risalgono la rocca fino al torrione sulla vetta. Ma il momento di massima capacità difensiva della città coincide con l'inglobamento avvenuto nel 1405 nel territorio della Repubblica di Venezia, la cui vocazione era maggiormente indirizzata sia ai traffici

La città comincia così gradatamente a perdere la sua funzione difensiva e si avvia a diventare centro di soggiorno e di villeggiatura per le nobili famiglie veneziane.

il castello fortezza, trasformata in residenza dalla nobile famiglia veneziana dei Marcello, assume l'aspetto attuale alla fine del 400.

Il castello fortezza nel 1942 diviene museo per opera del conte Vittorio Cini, che lo arricchisce di preziose collezioni d'armi, mobili e suppellettili.

Spostiamoci all'antica pieve di Santa Giustina o Duomo Vecchio, d'impianto tardo-romanico con elementi decorativi gotici, consacrato nell'anno 1256. Attraverso dei leoni comitali si accede all'ampio belvedere della rotonda. La Porta Romana, o Porta Santa, eretta nel 1651, segna l'ingresso all'area sacra del Santuario Giubilare delle Sette Chiese, progetto di Vincenzo Scamozzi su commissione dei nobili veneziani Duodo, ambasciatori della Serenissima presso la Santa Sede.

Una bolla di Papa Paolo V, datata 1605, concesse al santuario le stesse indulgenze accordate ai devoti in pellegrinaggio alle sette basiliche maggiori di Roma. Monselice è l'unico esempio di questa particolare forma di devozione romana, come ricorda l'iscrizione sulla Porta Santa. Romanis Basilicis Pares. Le cappelle ospitano pale della bottega di Palma il Giovine,

Al culmine del percorso si apre l'elegante complesso monumentale di Villa Duodo. A destra il corpo di fabbrica più antico risalente all'inizio del Seicento, opera di Vincenzo Scamozzi, mentre l'ala frontale decorata da bassorilievi è del 1740. A sinistra l'esedra dedicata a San Francesco Saverio.

missionario gesuita spagnolo di soggiorno a Monselice nel 1537, alla vigilia della partenza per il lungo viaggio verso l'estremo oriente. Contiguo alla villa, sul lato destro, l'oratorio di San Giorgio.

Sul lato sinistro dell'esedra, una scalinata e poi un sentiero conducono sino alla cima del colle, dominato dall'imponente mastio federiciano, anche detto torrione, voluto dall'imperatore Federico II di Svevia, che in visita a Monselice nel 1239 lo nominò Camera Speciale Imperiale.

Il lungo e prospero periodo veneziano ne segna il graduale declino della vocazione militare e, contestualmente, il fiorire delle attività agricole, industriali, estrazione e filatura, e commerciali, favorite dalle comode vie fluviali di trasporto.

Abbagliati da questo splendido borgo, con rammarico abbandoniamo questi luoghi ricchi di atmosfere antiche. E come diceva Guy de Maupassant nel suo scritto Al Sole, il viaggio è una specie di porta attraverso la quale si esce dalla realtà, come per penetrare in una realtà inesplorata, che sembra un sogno.

Namastê! Benvenuti alla nuova stagione di Gusto Yoga. Io sono Sayonara Motta e sono qui in questa puntata a praticare con voi una lezione speciale che andiamo a toccare un niyama molto importante che si chiama Svadhyaya, che è lo studio di sé. I niyama sono un codice etico nello yoga che noi guardiamo verso noi stessi. Quindi, come posso imparare da un'autoconsapevolezza, un'autoconoscenza dei miei limiti, di quello che faccio, della mia forza, delle mie debolezze, della mia fragilità. Quindi, studio di sé, Svadhyaya, ci aiuta attraverso la pratica, quando sto facendo l'asana, capire come sono, se ho forza, se ho debolezza, se ho grinta, se ho più resilienza. E capire come siamo ci aiuta poi, quando usciamo dal tappetino, a relazionarsi bene, meglio con il mondo esterno. Quindi, vi invito a trovare il tuo tappetino, sederci bene in Sukhasana, con le ginocchia più alte delle tue anche, oppure in Siddhasana con le ginocchia più basse. Addrizza sempre portando bene le ischie al pavimento, la colonna molto dritta, rilassa bene le spalle, andiamo a inspirare, portiamo le braccia verso l'alto, andiamo a portare le mani al plesso solare, più basso un attimino, e andiamo a portare questa energia, occhi chiusi, porta lo sguardo verso il incrocio fra le sopracciglia e osserva sempre i tuoi cinque corpi, body sensation, quindi osserva il tuo corpo fisico, le ossa, pelle, muscoli, organi interni, osserva se hai tensione. Comincia a studiare il tuo corpo, che cosa ho, come è costituito le mie ossa, i miei muscoli, cosa sento, cosa non sento, osserva bene.

0: il tuo corpo fisico, osserva, fai questo studio sulla tua energia, come la tua energia vitale oggi, osserva la tua mente, i pensieri che hai, i pensieri di paura, di ansietà, i pensieri che sono rimuginanti e lo sai che sono solo i pensieri che passano, ma non sei i tuoi pensieri. Osserva e studia l'emozione, quali sono le emozioni che ti danno tanta gioia, le emozioni, come reagisce l'emozione, come reagisce anche l'emozione degli altri, come riflette questo dentro di te. E studia e osserva la tua connessione con la parte più divina, con le stagioni, con la natura, con gli animali, con il nostro pianeta.
1: Personaltrainer.it è uno spazio dedicato al benessere completo della donna con percorsi semplici e adatti a tutte. Con Energy Balance lavori sui 5 corpi: fisico, mentale, energetico, emozionale e spirituale, per ridurre stress e dolori, ritrovare energia e benessere, con anche consigli utili sull'alimentazione. Se sei alle prime armi, Yoga per principianti ti accompagna passo dopo passo nella pratica, con costanza e consapevolezza. Per le donne dopo i 40 anni, Yoga terapeutico in menopausa offre un percorso unico che unisce allenamento mirato e yoga terapeutico per aiutarti a comprendere e migliorare sintomi come ansia, insonnia, stanchezza e squilibri fisici ed emotivi. Con 40 Plus Evolution lavori su massa muscolare, densità ossea, salute cardiovascolare e benessere mentale, affrontando la menopausa con un approccio completo e scientifico. Tutti i programmi sono online e accessibili da telefono, tablet o computer, così puoi seguirli quando e dove vuoi. Un metodo costruito su oltre 30 anni di esperienza per aiutare le donne a vivere con più salute, equilibrio e serenità.
0: E con ogni persona. Da qui porto lo sguardo verso la punta del naso, nasigrai, verso il pavimento, andiamo a inspirare, porto le braccia verso l'alto, incrocio le dita, allungo, e da qua vado aprendo, aprendo, portando le mani dietro, dita girate, apro il petto, espiro fortemente avanti, e faccio una grande curva, portando il braccio destro sopra, incrocio. Quindi inspiro, apro, porto le dita indietro, apro il petto, espiro, faccio una curva in avanti, adesso incrocio il lato opposto, avanti, spalla lontana, inspiro, apro, porto le braccia dietro, porto inspirando le braccia verso l'alto e vado a portare il gomito, afferrare il gomito destro e sinistro, portando le spalle più dietro possibile, inspiro, inclino verso la destra, esclino verso la sinistra. Lascio che questo movimento sia fluido. E da qui andiamo a fare adesso un piccolo cerchio in avanti, quindi inclino, vado avanti quello che riesco, senza toccare il pavimento, e torno indietro, solo tre cerchi, e torno indietro, torno l'ultima volta, cambio. Vado verso il lato opposto e vedi che ogni volta vai un pochettino più basso. Apro. E ancora, ultima volta. Se le ginocchia salgono, porto verso il basso. Apro in centro. Da qua adesso apro le spalle, palmo verso il fitto, appoggio con le mani, pollice tocca le spalle, le quattro dita avanti, inspiro. Espiro, ruoto verso la tua destra, inspiro, ruoto verso la sinistra, inspiro, ruoto verso, porto le mani a terra e aumento la torsione, torno testa, porto le braccia, tocco il dito, espiro, entro in ispirazione, porto la mano a terra, una sul ginocchio, torno con la testa e spalle. Benissimo. E adesso andiamo a portarci in quadrupedia, ok? Portando sempre le mani sotto le tue spalle, ginocchio sotto le anche.
2: e i talloni non sono nascosti sotto dietro la linea del rischio, e da qua semplicemente con il neutro vado a

ascoltare. Ginocchio che tocca la caviglia, i gomiti. Abbiamo già fatto questo con le ginocchia sollevate, quindi tocco questo per mantenere solo questa mobilità dell'anca in avanti. Da qui lascio le gambe divaricate, inspiro, punto le dita e espiro. Gato Mukha, quindi per un po' di volta. Inspiro e espiro. Concentra bene, inspiro l'energia del tuo movimento. Ok, adesso riporto e vado a portare la tua gamba destra verso l'alto, 90 gradi, ok? Estendo e vado a portare il ginocchio là dietro, il ginocchio che vado a incrociare dietro proprio e vado a sedermi in diagonale. Riporto le mie spalle sopra le mani, porto la gamba distesa e espiro il ginocchio verso il naso. Inspiro a lungo e riporto adesso il ginocchio al petto, aiuto con le mie mani e vado a fare un passo in avanti. Inspiro e vado in Low Anjaneyasana. Porto le braccia aperte, braccia 90 gradi, in Cactus Position, gomito in linea con le spalle. E qua facciamo una sorta di gatto Mukha Shirsha. Quindi porto entro al petto, 90 gradi. Quindi gato Mukha in Anjaneyasana, espiro la colonna che si allunga e che si flette, che si allunga, inspiro e espiro. Un'altra variante, poggio le braccia verso l'alto, distendo, apro bene e espiro. Inspiro anche qua gato Mukha, espirando mento al petto, 90 gradi. Anche chiusa, espiro, inspiro, apro le braccia, porto le mani verso il pavimento e da qua distendo in Ardha Uttanasana, Ardha Hanumasana e vado a portare la gamba flessa lateralmente e arrivo nella posizione di Parigasana, estrarotolo la gamba di base, la gamba distesa, piedi dita verso l'alto, porto le braccia in linea, inspira, e scivolo lateralmente quello che riesco, guardo là la mia ascella e torno in linea. Inspira lungo per 3, 2 respiri ancora. Senti il respiro che va tutto sotto il polmone destro. Ujjayi o Dirgha Breath. Espirando, torno. Vado a portare adesso la mia mano in linea con il mio ginocchio di terra e sollevo la gamba portando i bracci in linea. Piede flex. Da qua ritorno, piedi avanti. Exa, ruoto. Passo in Parigasana. Crio un arco inclino, torno adesso. Adesso la mia mano va a mettere in linea con i miei piedi, quindi indietro. Piedi intraruota. Stacco il ginocchio e vado a distendere per entrare in Vashisthasana, che è la posizione del plank laterale. Spingi bene le anche verso il soffitto, spalla lontana, piede a taglio, braccio vicino. Posso anche lasciare qua o qua le mani. Da qui giro le mani, entro in Plankasana, ginocchio a terra, Ashtanga Namaskara, mento petto, Bhujangasana. Torno, quadrupedia, flauta in balasana e vado in Adho Mukha. Respira per uno, per due, per tre. Solleva i talloni, piega le ginocchia e vado avanti. Da qua distendo la mia gamba opposta. Inspiro. E vado a espirare, porto il ginocchio al petto. Inspiro. E vado a flettere il ginocchio e vado a solo allungare dall'altra parte, come Kasana. Inspiro, torno avanti, distendo la gamba, intraruoto, porto il ginocchio al petto, aiuto con le mani, vado inspirando in Anjaneyasana, 90 gradi.

Gatto Mukha con Cactus Position, quindi la colonna, apro il petto e espiro, apro il petto e espiro, apro il petto, distendo le braccia, afferro il gomito lato opposto, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, porto le braccia verso l'alto e vado a distendere la gamba in Ardha Hanumanasana, posizione della mesa spaccata, giro i piedi, il ginocchio, allineo la gamba extra rotata in linea, braccio in linea e vado in gamba extra rotata, in Parigasana, cancello. Crio tutto questo allungamento, respira della tua polmone sinistro. E se riesci a respirare solo della polmone, narice sinistra. Ritorno con le mie braccia, porto la mano in linea con le mie ginocchia. Sollevo la gamba e vado a portare il braccio, piede. Flex, distendo, flex, torno, exaroto, Parigasana. Senti il respiro, torno. Piede flex, distendo, torno in Parigasana. Abbiamo fatto un po' di più da questo lato. Guardo sotto sopra l'ascella, porto adesso, vado in Parigasana, linea. Le mie mani adesso vanno in direzione ai piedi, là dietro, e stacco la gamba per andare qua a infilare i piedi a taglio, per andare in Vashisthasana, posizione del saggio. Spingi bene le anche sono verso il soffitto. Mani qui, qua o vicino. Guardo il soffitto. Poso le mani, ginocchio, ashtanga namaskara nel petto, scivolo avanti, torno, float in balasana, tocco le ginocchio e vado in Adho Mukha. Inspira per uno, per due, sollevo i talloni, pega le ginocchio e vado a incrociare le gambe per entrare in Dandasana. Dandasana, le gambe sono distese, tronco a linea, mani vicino. Da qua facciamo un passaggio che abbiamo già fatto altre volte. Apro le braccia, sposto il peso del corpo all'indietro e vado in posizione di Ardha Navasana, stendo bene la colonna. Da qua vado nel boat, quindi la testa e le gambe non poggiano a terra e poi rilasso completamente. Passo un secondo, un respiro, tre respiri su Shavasana. Io ricordo di studiare studio di sé, è il tema della nostra pratica di oggi. E da qua piego la gamba e porto adesso il mio terzo dito che tocca vicino al tallone. Gambe devaricate, larghezza del tuo bacino, ok? Posso afferrare anche con la mano. E da qua, portando le braccia a lungo del tronco, vado a sollevare nel Dewi, che è Setubandhasana. Quindi Dewi, quando io avrò testa e spalla, e sono molto inclinata, vedi? Quindi si chiama metà, è una Setubandhasana a metà, non c'è una estensione della colonna. E le mie mani vanno in direzione ai piedi. Saldi, sollevo le dita dei piedi, sento bene le braccia e da qua inspiro, espirando scendo prima la zona lombare e poi la zona toracica, poi lombare, poi sollevo avanti. Adesso da qua prepariamoci per entrare in Setubandhasana classico, quindi la testa e mente lontano, porto le mie mani all'interno proprio, incrocio le dita delle mani, adesso c'è una estensione, questo è Setubandhasana. In mente lontano dal petto, io qua al microfono, quindi spingo le mani in direzione ai piedi, le gambe non collassano

sono in avanti, estendo la colonna, senti i glutei, respiro di pancia. Senti il rumore dello stomaco. Da qua riporto adesso le braccia fuori. Benissimo. Posso camminare con i piedi vicino, sollevo i talloni e vado a infilare la mia mano all'interno con le dita in direzione ai piedi. Porto la gamba verso il soffitto. Gravi e appoggio bene con il dito, da parte di tutto questo.

Isorotolando una vertebra alla volta. E porto le gambe distese per arrivare completamente in Shavasana. Palmo verso il soffitto e anche qua. Osserva adesso, studia di sé, come senti il tuo corpo, cosa c'è di energia diverso nel tuo corpo fisico, cosa viene. Il studio di sé, svadhyaya, è capire ogni respiro, ogni azione, ogni movimento, capire la mia connessione con il momento presente, capire le reazioni che ho nel mio corpo, di succa e stira del muscolo che è alcune volte rilassato da una parte ma in tensione dall'altra. Quindi succa e stira è un grande principio importante nello yoga da applicare, capire dove tira, dove rilasso e guardare, accettare, santosha, va tutto bene e mettere questo in pratica. Ahimsa, non faccio violenza contro di me. Quindi già con questi tre yamas di ahimsa e due niyama, no? Che è esattamente santosha e svadhyaya, inizi già a portare una grande pratica nella tua vita. Da qua adesso piego la mia gamba destra, porto il braccio dietro, mi giro sul fianco, vengo seduta in Siddhasana o Sukhasana. Benissimo, allungo bene la schiena, senti bene il tuo corpo, inspiro, porto le braccia verso l'alto, porto la mano in mezzo e presso cardiaco, occhi chiusi. E osserva qua, svadhyaya, la tua, studio di sé, e osserva cosa ti hai scoperto di te stessa oggi, te stesso, cosa hai notato, cosa hai imparato di te stesso, cosa hai conosciuto, dove puoi andare di più o di meno in quello asana. E questo è un grande insegnamento che portiamo nella nostra pratica, fuori dal tappetino nella vita. E con questo la nostra pratica è giunta alla fine e ti invito sempre che siamo su WebTV e ti invito a partecipare nello stesso orario, stesso canale, tutti i giorni e anche a seguirmi e a iscrivermi sui social, su Instagram.

Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

Ecco le tre regole principali nel momento in cui il nostro cane entra in casa. La prima sicuramente riguarda i bisogni. Ricordatevi che è un falso problema. Siate coerenti, premiate l'atteggiamento positivo, ignorate l'atteggiamento negativo e vedrete che nel giro di qualche settimana, se hai un cucciolo a 4-5 mesi, il cane imparerà a non sporcare più in casa. La seconda è dare subito delle regole. È un piacere avere il cane in casa, ma la casa anche per noi ha delle piccole regole da seguire che saranno anche per lui. Ad esempio, non abituatelo a chiedere cibo da tavola, attenzione ai letti e ai divani, dovete assolutamente gestire tutte queste cose. La terza invece riguarda lo stare in casa da solo. Attenzione, perché l'ansia separazione è veramente un brutto disturbo, per cui fin da cuccioli vanno abituati 5 minuti al giorno ma a rimanere soli. E ricordatevi, mettete sempre delle porte tra voi e il vostro cane anche quando siete in casa. C'è il momento delle coccole, ci sono i 5 minuti in cui io sarò in cucina e lui sarà in sala. I comandi principali su cui si basa l'educazione del cane, vabbè, oltre ai classicissimi sedute a terra, però mi soffermerei di più sul resta, che è importantissimo, è un comando salvavita. Immaginate un cancello aperto o la portiera dell'auto. Il vieni, cioè il richiamo ovviamente, e il piede e il passo, che è la condotta da imparare sicuramente in una zona protetta, un giardino, un campo di addestramento senza guinzaglio, per poi portarlo a spasso con l'uso del guinzaglio. Ricordate che il guinzaglio è sempre obbligatorio per legge, per cui non liberate mai i vostri cani né per strada, né in campagna, né sulla ciclabile, perché il guinzaglio è appunto un obbligo di legge. Per quanto riguarda il galateo del cane sui mezzi pubblici e al ristorante, ricordiamoci che la museruola non è soltanto un obbligo di legge, perché la legge ci dice che la museruola va sempre tenuta a portata di mano, ma è anche una garanzia per chi ci sta vicino. Far indossare la museruola al nostro cane è molto semplice, basta abituarli fin da cuccioli. E ricordatevi che a discrezione del personale, ad esempio di bordo dei mezzi, se non avete la museruola con voi, può anche decidere di lasciarvi a terra. Per cui ampio spazio all'utilizzo della museruola come elemento assolutamente di sicurezza e di rispetto nei confronti di tutti, anche di chi non ha mai cani.

0: Saluta, di ciao a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel. Di ciao, ciao.
1: Andrea Morello, presidente Sea Shepherd Italia. Un saluto a Cani e Gatti TV. Grazie per il supporto per gli oceani.
2: Enrico Salierno, vicepresidente di Sea Shepherd Italia. Un saluto a tutti voi. Tutti gli animali sono nostri compagni di vita, da quelli che vivono con noi nelle nostre case a quelli che vivono negli oceani. Dobbiamo amarli tutti quanti per quello che sono. Grazie.
3: Amici degli animali, benvenuti ad un altro appuntamento qui per Cani e Gatti TV Channel e oggi vi porto a conoscere l'organizzazione Sea Shepherd e sono in compagnia con il presidente nazionale Andrea Morello.
1: Io ho l'onore di occuparmi del capitolo italiano della storia di Sea Shepherd Conservation Society che, come hai detto giustamente, nasce nel 1977 con sede in Friday Harbor in Nord America. Fondata dal nostro comandante e fondatore, capitano Paul Watson. L'ha creata arrivando dalla fondazione di Greenpeace, che ha fondato prima di Sea Shepherd, e costruendo quello che oggi si può chiamare un movimento, quindi un'organizzazione che lavora in tutti gli oceani del nostro pianeta e che ha sede in quasi tutti i paesi del mondo. L'avremo in più di quasi 30 paesi, con organizzazioni come quella italiana, appunto, che io rappresento qui da voi.
3: Come sei venuta a conoscenza di Sea Shepherd?
1: Io sono venuto a conoscenza di Sea Shepherd da una mia amica che usavo per rinfrescare il mio inglese durante le pause pranzo e questa mia cara amica a un certo punto mi presenta una ragazza sconvolta che era appena tornata dall'Antartide da una nave tutta nera che batteva la bandiera dei pirati per difendere la vita delle balene. Io in tenera età andavo nelle radio a urlare che fermassero l'uccisione delle balene.
3: Come si fa a diventare volontari?
1: Volontari in Sea Shepherd vuol dire due grandi cose, due grandi attività. La prima è quella che riguarda i volontari in mare, quindi andare nel nostro sito internet, c'è un modulo dove c'è scritto volontari e diventa volontario e poi diventa volontario in mare. Quello che succede quando compili il modulo di volontario in mare vuol dire che può essere che tu venga chiamato in una delle nostre campagne che partono dall'Antartide, come abbiamo ripetuto prima, la più famosa, quella dove Davide contro Golia, noi volontari ci siamo scontrati per un decennio ormai contro il Giappone, un'intera nazione, potenza economica internazionale, e posso dirti che abbiamo vinto grazie a una sentenza dell'AIA che ha finalmente decretato che non siamo noi gli ecopirati o come ci hanno chiamato addirittura ecoterroristi, ma siamo invece le persone che hanno fatto rispettare la legge in un oceano dove nessun altro, nessun governo aveva avuto l'autorità per andare a difendere la legge esistente, cioè la moratoria assoluta nell'uccisione delle balene.

0: dire la verità, quando si vedono queste immagini dove tu hai detto prima Davide contro Golia, vedi proprio questa piccolina, che poi non è neanche così tanto piccolina come nave, ma contro comunque due colossi come quelle giapponesi, è sensazionale quello che fate.
1: Adesso qui da noi arriva l'inverno, dall'altra parte del mondo c'è l'estate e quindi le balene arriveranno verso l'Antartica. Certo. Noi andremo, abbiamo una campagna che comincia, si chiama Operation Icefish, e farà in modo che avremo due navi nel mare di Ross vicino all'Antartica.
0: Una cosa che mi ha colpito molto anche su un vostro comunicato è quello che avete scritto, che queste balene diventano scatolette.
1: Ed è effettivamente così, loro andavano appiccicando una semplice scritta research con una flotta baleniera usata fino all'anno prima della moratoria per pescare balene, in barba a qualsiasi legge internazionale e contro ogni rispetto dell'opinione internazionale decretata soprattutto dall'AIA, dal tribunale più alto che abbiamo al mondo, andavano in Antartide a uccidere, massacrare migliaia di balene per poi caricarle appunto nella loro Nissin Maru e farle entrare in un processo industriale di produzione di un bene che per loro veniva poi venduto nel mercato come normale pesce. Fortunatamente negli anni, grazie al grande lavoro di tutti i nostri volontari, come dicevamo prima, quelli che hanno scaricato quel famoso modulo dal sito per diventare volontari,
0: mi raccomando,
1: in mare, hanno poi creato anche una diminuzione di domanda. Grazie al vostro lavoro, i media per noi sono fondamentali perché fanno conoscere le persone quello che succede nel mondo, e questo ha creato poi una diminuzione di domanda contestualizzata anche dal fattore purtroppo dell'enorme inquinamento che hanno i cetacei nel nostro mare, inquinamento soprattutto di metalli pesanti, oggi anche da plastica, ma soprattutto da metalli pesanti. Questo vuol dire che se un umano mangia carne di delfino, balena o di qualsiasi cetaceo che vive libero nei nostri mari, purtroppo per lui avrà un'emissione elevatissima di metalli pesanti. Mammiferi come mammiferi, loro come noi, entrambi ci passiamo i metalli pesanti, la mamma li passa al figlio, certo, via latte, quindi questo poi incrementa la dose fino a essere letali in alcuni casi.
0: È vero.
1: Famosissimo il Giappone, con la mattanza che avviene a Taiji per quelle povere creature che sono i delfini, che vengono intrappolati per poi essere mandati nei delfinari di tutto il mondo, comprati come noi facevamo ai tempi dei romani con gli schiavi. Li compravamo, li mettevamo in delle carovane, li mandavamo a fare gli spettacoli nei vari circhi. Oggi noi lo facciamo ancora.
0: Sì, sì, non
1: lo
0: si
1: facciamo
0: vuole,
1: con degli altri mammiferi
0: vuole,
1: che si chiamano delfini e stanno a Taiji. E quindi spero e mi auguro che questo abbia una fine nella nostra epoca, perché non c'è più spazio per queste barbarie nel nostro tempo. I poveri bambini che mangiavano, delle scuole giapponesi che mangiavano la carne di delfino, poi hanno subito l'inquinamento da metalli pesanti, motivo per cui oggi è vietata nelle scuole giapponesi e quindi non ha più senso nemmeno cibarsi di

0: Amici degli animali, amici di Cani e Gatti TV Channel, mi trovo qui ad Alassio in Piazza dei Partigiani per un evento Pet Lover totalmente dedicato al mondo degli animali. Siamo alla seconda edizione, alle mie spalle vedete una piazza vuota con tanti gazebo, ma vedrete cosa succederà tra poco.
1: Siamo qui per la secondo anno consecutivo per Alassio Pet Lover. Alassio Pet Lover è una manifestazione dedicata interamente agli animali che abbiamo inserito nella manifestazione Alassio e gli Inglesi. Alassio e gli Inglesi celebra l'amicizia tra il comune di Alassio e la comunità britannica che risale a oltre 150 anni. L'anno scorso infatti abbiamo festeggiato il 150enario. E per questo motivo Alassio Pet Lover quest'anno ha deciso di concentrare la sua attenzione su una razza inglese in particolare, che è quella dei Golden Retriever.

avremo infatti una sfilata con tantissimi Golden Retriever e successivamente con altre razze sempre inglesi e poi ancora una sfilata aperta a tutti i meticci. La giornata è stata immaginata per dare il giusto risalto a tutti i nostri amici a quattro zampe. Credo che faremo veramente sold out perché abbiamo un programma ricchissimo.

parmigiani da Pet Lover seconda edizione, tutto da questi splendidi cagnoloni, da queste splendide persone, tutto. Ci vediamo alla prossima puntata, facciamoci sentire, Lassio, forza!

Sicuramente negli ultimi 5-10 anni c'è un incremento della razza Bulldog, American Staffordshire Terrier. Sono razze che vanno di moda, che piacciono e ben venga. Tuttavia, soprattutto i Bulldog francesi che hanno quasi sostituito i Bulldog, i simpatici ma non troppo fortunati Bulldog inglesi, sono affetti logicamente da una malformazione congenita del cranio, della faccia. E una delle problematiche assolutamente importanti è quello di valutare la respirazione di questi cagnolini, perché seppur simpatici, piccolini, hanno dei grossi problemi respiratori. Quindi è importante che se decidete di comprare o comunque avere un bulldog francese, ma valgono anche altre razze, tutte le razze brachicefale, quelle diciamo a muso schiacciato per parlare in maniera semplice, dovete sempre fare una valutazione con il vostro medico di famiglia, il veterinario che segue il cane, assolutamente per fare una valutazione della gravità della tipologia di respiro, perché loro non possono russare troppo, anzi. Il russare non deve essere preso in considerazione come un qualcosa di simpatico, ma bensì quasi di...

patologico, quindi bisogna fare un'attenta valutazione del flusso respiratorio in maniera endoscopica per poi decidere se operarlo in maniera preventiva. Questo è molto importante perché può prevenire veramente anche purtroppo delle morti per problemi cardiorespiratori. Sono Massimo Beccati, medico veterinario Kazan.

0: Ciao ragazzi, sono Federica e vi aspetto a seguirci sulle puntate di Zampe in Acqua.
1: Benvenuti nel fantastico mondo dei gatti, dove la grazia, l'agilità e la curiosità si fondono in creature misteriosi e affascinanti. In questo breve video esploreremo alcune delle curiosità più intriganti che rendono i gatti così unici e affascinanti. Ciao, sono Marconelli e benvenuto o benvenuta sul mio canale di Cani e Gatti TV Channel. Come ben sai, ogni settimana vado in giro a cercare qualche curiosità dedicato proprio al mondo dei gatti. Se ti fa piacere, se ti incuriosisce anche a te questo mondo, mi raccomando, clicca mi piace e iscriviti al canale. Ma adesso andiamo subito al dunque, 4 curiosità dedicato al mondo dei felini. Quindi partiamo subito con la prima curiosità, il linguaggio del corpo. I gatti comunicano molto attraverso il linguaggio del corpo. Ad esempio, quando un gatto muove la coda lentamente da un lato verso l'altro, quindi in questo modo, potrebbe significare che è curioso o interessato a qualcosa. Tuttavia, se la coda invece è eretta e gonfia, potrebbe essere un segno di aggressività o paura. Curiosità numero 2, le abilità acrobatiche. I gatti sono noti per le loro straordinarie abilità acrobatiche. Possono saltare fino a 5 volte la loro altezza e atterrare con incredibile precisione. Questa agilità deriva dalla loro struttura scheletrica unica e dalla capacità di bilanciarsi con la coda. Curiosità numero 3, il sonno dei gatti. I gatti amano dormire e possono trascorrere, pensate, fino a 16 ore al giorno di sonno profondo. Questa abitudine deriva dalla loro natura predatrice, poiché conservano energia per cacciare durante le ore più attive. Curiosità numero 4, la pulizia estrema. I gatti sono estremamente puliti e trascorrono gran parte del loro tempo leccandosi per mantenere il loro pelo pulito e privo di parassiti. La loro lingua ruvida agisce come una spazzola naturale, rimuovendo sporco e i peli morti. In conclusione, queste sono alcune delle molte curiosità che rendono i gatti così tanto affascinanti. Con il loro fascino misterioso e le loro straordinarie capacità, i gatti continuano a sorprenderci e ad ispirarci ogni giorno. Che si tratti del loro linguaggio del corpo, delle loro acrobazie o del loro amore per il sonno, i gatti ci offrono un'infinità di meraviglie da esplorare. Ci vediamo al prossimo video di Curiosità e Gatto. Ciao dal vostro Marco Anelli.

0: Vado? Mi raccomando, guardate Cani e Gatti TV Channel Forever in the World, non per, cioè, non proprio per il presentatore, non per Marco, ma per gli animali. Non che lui non sia un animale, però va bene così.
1: Posso fare un saluto anch'io a Cani e Gatti TV CG Channel?
2: Ciao a tutti,
3: ciao,
2: siamo Ale e Franz.
3: Vi vogliamo dire Franz, una... io sono Ale.
2: Da sempre.
3: Da sempre.
2: Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
3: In Romania?
2: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2000 animali.
3: Randagi.
2: Più di 2000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensateci. È una cosa seria.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Apriamo questa edizione tornando sulla drammatica vicenda di Luigi Esposito, il 53enne giornalista ucciso nelle campagne di Eboli lo scorso 19 luglio. Dopo giorni di indagini serrate, è arrivata la svolta con il fermo del presunto killer, un 26enne tunisino individuato dai carabinieri dopo giorni di ricerche e accertamenti coordinati con la procura di Salerno. Il giovane è stato rintracciato in un casolare abbandonato ad Eboli. Durante le perquisizioni sarebbero stati ritrovati il telefono cellulare e una carta elettronica appartenuti alla vittima. Il caso con Federica Pistone.
1: Ha confessato davanti al pubblico ministero il 26enne tunisino fermato con l'accusa dell'omicidio del giornalista Luigi Esposito, il 53enne trovato senza vita lo scorso 19 luglio nelle campagne di Eboli, in località Cioffi. Nel corso dell'interrogatorio alla presenza del difensore, il giovane ha ricostruito quanto accaduto, spiegando agli investigatori le ragioni del gesto. Secondo quanto ricostruito dalla procura di Salerno, i due si conoscevano da tempo e il giorno dell'omicidio si erano dati appuntamento dopo essere sentiti telefonicamente. L'incontro sarebbe degenerato in una violenta lite durante la quale il 26enne avrebbe colpito ripetutamente Esposito, provocandogli numerose fratture. Successivamente, sempre secondo gli inquirenti e in base ai risultati dell'autopsia, avrebbe dato fuoco al corpo utilizzando materiale plastico, una coperta e sterpaglie, quando la vittima purtroppo era ancora in vita. La confessione è arrivata poche ore dopo la cattura del giovane rintracciato al termine di una complessa caccia all'uomo durata 2 giorni. Il presunto responsabile si nascondeva in un casolare abbandonato poco distante dal luogo del delitto. Determinante il lavoro dei carabinieri del nucleo investigativo di Salerno, coordinati dalla procura salernitana e con il supporto del reparto indagini tecniche del ROS e dello squadrone eliportato cacciatori di Puglia. Le indagini avevano consentito di indirizzare subito i sospetti sul 26enne grazie ad un'impronta digitale trovata sulla auto della vittima, ai contatti telefonici tra i due e alle analisi delle celle telefoniche. Una volta individuata l'area in cui si trovava, i militari hanno ristretto il campo fino al casolare dove il giovane si era rifugiato. Alla vista dei carabinieri avrebbe tentato di fuggire, poi si sarebbe barricato all'interno dell'edificio prima di essere definitivamente bloccato. Durante la perquisizione sono stati trovati nella sua disponibilità il telefono cellulare e una carta di pagamento appartenenti a Luigi Esposito. Il 26enne è stato trasferito nel carcere di Salerno, dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria. La procura salernitana ha già chiesto la convalida del fermo.
0: Ed ora una breve pausa pubblicitaria. Il TG torna tra pochi minuti.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.com. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritornati in studio. Parliamo ora di emergenza incendi nel Salernitano, il fronte più critico sul Monte San Liberatore, dove un vasto rogo ha interessato ettari di vegetazione, rendendo necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Fiamme e paura anche in Costiera Amalfitana e a Eboli. Vediamo. Un'altra giornata di emergenza incendi nel Salernitano, il fronte più preoccupante, si è sviluppato sul Monte San Liberatore, il promontorio che domina la città di Salerno, dove un vasto rogo ha devastato diversi ettari di vegetazione, alimentato dal forte vento che ha favorito una rapida propagazione delle fiamme. Le alte lingue di fuoco e la densa coltre di fumo sono state visibili da numerosi quartieri della città e anche dall'autostrada, suscitando apprensione tra i residenti. La situazione si è presentata fin da subito particolarmente

0: complessa, tanto da rendere necessario l'intervento dei vigili del fuoco con squadre specializzate e mezzi aerei, tra cui Canadair. Il direttore delle operazioni di spegnimento ha attivato le procedure di emergenza, richiedendo il supporto dall'alto per contenere il rogo nelle aree più impervie. Il Monte San Liberatore non è nuovo a episodi di questo tipo. Anche nelle estati precedenti la zona era stata interessata da incendi di vaste proporzioni. Le autorità stanno valutando anche la possibile origine dolosa del rogo, mentre i vigili del fuoco e i volontari della Protezione Civile proseguono le operazioni di bonifica e contenimento. L'emergenza però ha interessato l'intera provincia. Altri due incendi sono divampati nel pomeriggio in Costiera Amalfitana. A Maiori le fiamme hanno interessato la vegetazione in località Ponticchio Pietre Bianche, favorite anche in questo caso dalle forti raffiche di vento. Un secondo rogo è scoppiato in un castagneto lungo la strada provinciale che collega le frazioni di Figlino e Pietre nel comune di Tramonti, dove è intervenuta la squadra antincendio degli idraulici forestali della comunità montana Monti Lattari per circoscrivere il fronte del fuoco. Momenti di paura anche a Eboli, dove un incendio divampato in località Fiocche ha sprigionato una densa colonna di fumo nero, visibile anche dalla vicina Battipaglia. I vigili del fuoco hanno operato per diverse ore per impedire che le fiamme si estendessero ulteriormente. I danni provocati dal rogo risultano ingenti. Sicurezza stradale. Il nuovo rapporto ACI-ISAT fotografa un'Italia ancora divisa. Nel 2025 diminuiscono le vittime sulle strade, ma restano forti differenze territoriali. La Basilicata registra il dato più critico con il più alto indice di mortalità del paese. Vediamo. Valle Basilicata, la maglia nera della sicurezza stradale in Italia, con 7,4 morti ogni 100.000 abitanti. La regione registra l'indice di mortalità più alto del paese nel report ACI-ISTAT 2025. Per la rete viaria lucana servono interventi urgenti: ammodernamento delle arterie extraurbane più isolate, nuova segnaletica e sistemi di protezione passiva. Un primato negativo che si inserisce in un quadro nazionale a luci e ombre, sebbene la media italiana mostri un lieve miglioramento, scendendo a 4,9 decessi ogni 100.000 residenti, ben 13 regioni continuano a registrare valori superiori alla media. A livello nazionale, distrazione alla guida, mancata precedenza ed eccesso di velocità causano da sole oltre il 43% degli incidenti. E se la maggior parte dei sinistri, quasi il 73%, si concentra nei centri urbani, sono le strade extraurbane le più letali, con un tasso di 3,6 decessi ogni 100 incidenti. Un dato drammatico che conferma come investimenti nelle infrastrutture e guida responsabile siano le uniche leve per fermare la scia di sangue sulle strade. E restiamo sul fronte della viabilità e della sicurezza sulle nostre strade. Dopo i dati sugli incidenti, arriva il primo grande esodo estivo, con milioni di italiani in viaggio e traffico in aumento sulla rete nazionale.
1: A partire dal 24 e fino a domenica 26 luglio, in base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, saranno oltre 27 milioni gli spostamenti di autoveicoli lungo strade e autostrade italiane. Con l'arrivo del primo grande fine settimana di partenze, ANAS ha deciso di potenziare l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri. Da ieri e fino a 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l'83% di quelli attivi. Per l'ultimo fine settimana di luglio è atteso traffico in costante aumento lungo la rete ANAS. Viabilità Italia prevede bollino rosso nel pomeriggio del 24 luglio, nella mattinata di sabato 25 luglio e nel pomeriggio di domenica 26 luglio. Da ieri pomeriggio e sabato mattina gli spostamenti saranno in crescita dai grandi centri urbani per le prime partenze e per weekend brevi verso le località di villeggiatura e di mare, mentre domenica pomeriggio i flussi veicolari saranno diretti verso le grandi città per i rientri. Il divieto di transito dei veicoli pesanti è partito da venerdì 24 luglio e sarà attivo anche sabato 25 luglio.

0: 5 luglio dalle 8 alle 16 e domenica 26 luglio dalle 7 alle 22. L'intensificazione della circolazione potrà riguardare i principali itinerari turistici, come la 2 Autostrada del Mediterraneo che attraversa Campania, Basilicata e Calabria e le statali 106 Ioniche e 18 Tirrene Inferiore in Calabria. Per la situazione dei cantieri inamovibili, ANAS invita i viaggiatori a consultare la pagina Esodo Estivo sul sito stradeanas.it. ANAS inoltre ha diffuso una serie di consigli per rendere il viaggio più sicuro, come dotarsi di generi di prima necessità e di una scorta d'acqua per evitare disidratazione durante il viaggio, controllare il veicolo, consultare il meteo e il calendario dei giorni critici, non assumere sostanze alcoliche o droghe prima o durante la guida, indossare le cinture di sicurezza, rispettare i limiti di velocità, fermarsi subito in caso di stanchezza o sensazione di sonno e non distrarsi alla guida.
1: Ed ora ci fermiamo per la pubblicità, tra poco.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
5: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
6: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Ben ritornati in studio, nuovo servizio per il territorio a Sant'Arsenio, inaugurato il nuovo autolavaggio H24 accanto al Cassiopea Shopping Center, un investimento della famiglia Biscotti che punta ad ampliare l'offerta e a rafforzare lo sviluppo dell'area. Vediamo.
1: Un nuovo servizio per il territorio ed un ulteriore tassello di un progetto imprenditoriale destinato a crescere è stato inaugurato a Sant'Arsenio il nuovo autolavaggio H24 realizzato accanto al Cassiopea Shopping Center, lungo la strada che collega Sant'Arsenio a Polla. L'iniziativa porta la firma dell'imprenditore Antonio Biscotti, che insieme ai figli e alla sua famiglia ha deciso di ampliare l'offerta di servizi del centro commerciale con una struttura dotata delle più moderne tecnologie, accessibile 24 ore su 24. È pensata per rispondere alle esigenze di residenti, pendolari e viaggiatori che quotidianamente percorrono l'importante arteria che collega Sant'Arsenio a Polla.
2: Per ampliare l'offerta sicuramente, ma è un progetto di più ampio respiro. Questa è una delle tappe di un progetto più largo. Oggi inauguriamo questo lavaggio ultramoderno, tutto automatico, veramente all'avanguardia, offrendo alla nostra comunità, alle comunità che ci vengono a trovare quasi ogni giorno, un servizio nuovo, un servizio che penso che possa essere molto molto utile. Però torno a ripetere, questa è una delle tappe del percorso che stiamo facendo. A breve, nei prossimi anni, ci saranno altre iniziative, sempre in questi luoghi, dove accrescerà l'offerta, accrescerà la curiosità, crescerà tante, tante, tante iniziative simpatiche. Principalmente credere nella nostra terra. Noi abbiamo deciso di restare e, come tutti quelli che hanno deciso di restare, potevamo andare fuori, non l'abbiamo fatto. Se abbiamo voglia di restare qua, abbiamo cresciuto la nostra famiglia qua. Ho la fortuna che i miei figli mi stanno seguendo qua, quindi investiamo ancora sul territorio. Tanto è vero che fine settembre, inizio ottobre, avremo a Sala Concilina un bellissimo Conad ultramoderno, pieno di servizi, e è un'altra tappa di questo percorso che vi stavo appunto prima anticipando.
0: Ed ora ci spostiamo a Sassano, dove oggi si è svolta la cerimonia di conferimento della benemerenza Borsellino, il riconoscimento dedicato a chi si impegna ogni giorno nella lotta alla criminalità organizzata. Il premio è stato assegnato al dottor Paolo Guido, procuratore capo di Bologna. Nel corso della mattinata è stato anche inaugurato un murales dedicato a Falcone e Borsellino. Per noi, Pasquale Sorrentino.
3: L'inaugurazione del murales dedicato a Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, l'onorificenza data al magistrato di Bologna Paolo Guido, una giornata dedicata alla legalità, quella voluta fortemente dall'amministrazione comunale di Sassano, guidata dal sindaco Nicola Pellegrino, una mattinata che è stata dedicata alla legalità, alla presenza sia del magistrato Guido, che ha parlato di Borsellino, di legalità, di lotta alle criminalità organizzate, sia anche del procuratore di Lagonegro Cacciapoti per la prima volta a Sassano. Si è tenuto un consiglio comunale all'aperto per l'onorificenza a Guido per i suoi meriti nella lotta alle criminalità organizzate, alla presenza di numerosi sindaci delle istituzioni militari, civili e religiose e alla presenza di numerosi cittadini, l'inaugurazione del murales che campeggerà sulla villa comunale dedicata a Paolo Borsellino, una volontà che da tempo porta avanti l'amministrazione comunale di Sassano per cercare di sensibilizzare la cittadinanza alla lotta alle criminalità organizzate. Il consiglio comunale si è aperto con la appello alle persone che hanno perso la vita per mano della mafia, un momento commovente, poi seguito dall'inno d'Italia e dal silenzio. Una mattinata pregna di emozioni e di messaggi, quella che è stata effettuata a Sassano con la lotta alla criminalità organizzata che non vuole abbassare la guardia.
0: La postazione del servizio di emergenza urgenza sanitaria 118 dell'ASL di Salerno a Caggiano si prepara a cambiare sede. Il presidio sarà trasferito nei locali comunali di località Mattina dopo importanti interventi di ristrutturazione. Vediamo il servizio.
3: La postazione del servizio di emergenza urgenza sanitaria del 118 dell'ASL di Salerno, nel comune di Caggiano, attualmente ubicata in località Calabri, sarà trasferita a breve nell'immobile comunale situato in località Mattina di Caggiano. La postazione, gestita dall'associazione Gopi Protezione Civile, troverà sede in locali interessati da importanti lavori di ristrutturazione e di efficientamento energetico realizzati con fondi comunali per garantire spazi più funzionali e adeguati alle esigenze degli operatori del servizio di soccorso. L'immobile comunale di Calabri sarà invece prossimamente interessato dal lavoro di ampliamento e riqualificazione per ospitare il progetto Dopo di Noi, rivolto alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare attraverso percorsi personalizzati di autonomia, inclusione sociale e accoglienza residenziale definiti con il coinvolgimento di servizi sociali e sociosanitari territoriali. Due interventi importanti con i quali l'amministrazione comunale, si legge in una nota da parte proprio del comune di Caggiano, continua a investire nel potenziamento dei servizi sanitari, sociali e assistenziali a beneficio dell'intero comprensorio.
0: Ed ora è il momento della pubblicità, il TG torna tra poco.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre

0: la tua farmacia di fiducia.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di

ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Ben ritornati ad Italia 2 News. Un relitto della Seconda Guerra Mondiale riemerge dal mare del Cilento al largo di Punta Licosa. Potrebbe trattarsi di un cacciabombardiere britannico. Vediamo. Un aereo militare della Seconda Guerra Mondiale a oltre 30 metri di profondità nelle acque del Cilento. L'eccezionale ritrovamento è avvenuto al largo di Punta Licosa, dove un gruppo di subacquei ha individuato il relitto di quello che, secondo le prime ipotesi, potrebbe essere un cacciabombardiere britannico. Il velivolo si presenta in condizioni di conservazione particolarmente significative, nonostante i decenni trascorsi sul fondo del mare. Tra gli elementi ancora chiaramente riconoscibili ci sarebbero anche tre mitragliatrici nella parte anteriore dell'aereo. La scoperta è avvenuta durante un'immersione effettuata nell'area compresa tra Agropoli e Punta Licosa, un tratto di mare che nel corso dei secoli è stato teatro di passaggio di imbarcazione e vicende legate a diverse epoche storiche, dall'età greca e romana fino ai due conflitti mondiali. Sicurezza partecipata e collaborazione tra cittadini ed istituzioni. Due nuovi comuni lucani entrano nella rete del controllo di vicinato promosso dalla Prefettura di Potenza. Con le nuove adesioni salgono a 48 le amministrazioni coinvolte nel progetto.
1: Due nuovi comuni lucani entrano nella rete del controllo di vicinato. Nel corso del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, riunito nell'Abbazia di Santa Maria d'Orsoleo a Sant'Arcangelo, il prefetto di Potenza, Michele Campanaro, i sindaci neoeletti di Corleto Perticara, Ilenia Magaldi, e Sant'Arcangelo, Vito De Filippo, hanno sottoscritto il protocollo d'intesa sul controllo di vicinato, rafforzando la collaborazione tra istituzioni, cittadini e forze dell'ordine. Con la firma del protocollo salgono a 48 i comuni della provincia di Potenza che aderiscono al progetto promosso dalla prefettura per favorire una sicurezza partecipata basata sul coinvolgimento attivo delle comunità locali nella prevenzione dei fenomeni criminosi. Il sistema prevede la costituzione di gruppi di vicinato coordinati e formati dalle forze di polizia, incaricati di segnalare situazioni sospette senza sostituirsi all'attività di controllo del territorio, che restano di esclusiva competenza delle forze dell'ordine. Nel corso della riunione il prefetto Campanaro ha illustrato anche i dati sulla criminalità relativi al primo semestre 2026. In provincia di Potenza i reati denunciati sono diminuiti del 17,5% rispetto allo stesso periodo del 2025. A Corleto Perticara il calo è del 50%, mentre a Sant'Arcangelo si registra una riduzione del 13%, pur con lieve aumento dei furti e delle rapine del centro Valdagrino. Il prefetto ha infine ricordato che il controllo di vicinato rientra in una più ampia strategia di sicurezza urbana che comprende il potenziamento delle polizie locali e dei sistemi di videosorveglianza, invitando sindaci a raccogliere le opportunità offerte dai finanziamenti del Ministero dell'Interno. Secondo Campanaro, investire nella prevenzione e nella partecipazione dei cittadini rappresenta uno degli strumenti più efficaci per rafforzare la sicurezza e la fiducia tra istituzioni e comunità.
0: Renzi e Vannacci si sfidano a colpi di sport sui social. Il sindaco di Pertosa propone il Vallo di Diano come campo di gara. Vediamo.
2: Matteo Renzi e Roberto Vannacci, a suon di video social e di propaganda elettorale, si stanno sfidando a stoiche sfide fisiche, macismo d'altri tempi, o meglio, fuori dal tempo, che però ha fatto spuntare un'idea quanto particolare al sindaco di Pertosa, Domenico Barba. Ho letto delle sfide lanciate a colpi di maratone e bracciate a nuoto tra Matteo Renzi e Roberto Vannacci, ha scritto il primo cittadino, che anche grazie al suo staff è molto attento a questi eventi social, e ho visto, ha aggiunto, che il dibattito su dove e come sfidarsi è ancora aperto. Io suggerirei Pertosa e la bellezza del Vallo di Diano come campo di gara neutro. Barba motiva anche il perché di tale scelta. Per la sfida d'acqua vi proponiamo una nuotata speleologica nelle grotte di Pertosoletta, nel fiume sotterraneo negro, ha detto Barba, oppure una prova di resistenza a colpi di pagaia e rafting sul

0: Tanagro per la maratona, poi aggiunto Barba, una splendida corsa attraverso il Vallo di Diano con un traguardo monumentale unico al mondo, l'arrivo nella maestosa Certosa di Padula. Il terzo tempo ha poi sostituito ancora il primo cittadino di Pertosa. A fine gara, qualsiasi sia il risultato, vi mettiamo allo stesso tavolo per gustare il carciofo bianco di Pertosa Presidio Slow Food. L'idea è questa, quella di Barba. Le reazioni sui social sono diverse e contrastanti, come sono diverse e contrastanti le reazioni su questa sfida tra maci d'altri tempi o fuori dal tempo, come Matteo Renzi e Roberto Vannacci.
1: E questa era la nostra ultima notizia, non ci sono ulteriori aggiornamenti, ma potete continuare a seguire la nostra informazione sul sito www.italia2news.it e sui nostri canali social. Vi ringrazio di averci seguito e vi auguro una buona serata.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

0: Le fatiche dei giovani e la necessità di migliorare le loro condizioni di lavoro hanno trovato spazio all'evento per i 125 anni della FIOM Emilia Romagna. Nonostante i conflitti internazionali, l'Italia si conferma una delle mete più ambite del 2026, insieme a Egitto, Grecia e Spagna. La SLC CGIL ha celebrato al Centro Congressi Frentani di Roma i suoi 30 anni di attività con due giornate dedicate al settore della comunicazione. Cosa comporta prestare servizio in smart working da un paese straniero? Ecco le regole a cui ci si deve attendere.
1: Durante l'evento per i 125 anni della FIOM Emilia-Romagna, Maurizio Landini è intervenuto sulla fatica che sempre più giovani affrontano ogni giorno, anche solo per affacciarsi al mondo lavorativo.
2: Se vedo un giovane oggi, io vedo una grande diversità rispetto a quella che è stata la mia esperienza. Io, a diversità dei giovani di oggi, la precarietà, io non so cos'è, non l'ho vissuta. E cioè, quando sono andato a lavorare, io sono andato all'ufficio di collocamento del mio comune, che oggi, se gli dici l'ufficio di collocamento, non sa neanche cos'è. E io non ho vissuto che per lavorare dovevo essere raccomandato da qualcuno. C'era un luogo pubblico e quella persona mi ha messo in contatto con delle imprese.

0: paese che aveva un bisogno di persone, ho cominciato a lavorare. E cominciando a lavorare, anche se ero un apprendista, mi applicavano un contratto. Ho scoperto che avevo uno stipendio, che avevo addirittura il diritto di andare in assemblea, di scioperare, di fare delle cose. Quei diritti io non li ho conquistati, io me li sono trovati. E li ho trovati perché quelli prima di me, che quei diritti lì non ce li avevano, si sono battuti per darli, non solo per loro, ma anche per me e per quelli che venivano dopo. Se io penso ai giovani di oggi, è esattamente l'opposto. Molto spesso il lavoro che viene presentato ai giovani di oggi non è un lavoro fondato sui diritti, è un lavoro fondato sulla precarietà, sullo sfruttamento.
1: Secondo Landini, un sindacato senza solidarietà non è possibile.
0: A quelli giovani che vengono dopo di me, cosa gli sto lasciando? Che mondo gli lascio? Gli lascio un mondo fondato sulla precarietà, sullo sfruttamento, sull'appalto, sul subappalto, sul lavoro a chiamata? La vera solidarietà è se quelli che stanno meglio sono pronti a battersi per migliorare la condizione di chi sta peggio. Allora, se tu pensi ai giovani, oggi non gli devi solo dire datevi da fare. E questo naturalmente significa anche dare spazio alle nuove generazioni, anche dentro il sindacato, aprire le nostre sedi, essere in grado di muoverci naturalmente in quella direzione.

0: Secondo la legge italiana, chi deve sostenere i costi della formazione obbligatoria sulla sicurezza nei luoghi di lavoro? Il lavoratore, il datore di lavoro, il lavoratore e l'azienda al 50%, l'INPS. L'articolo 37 del decreto legislativo 81 del 2008 stabilisce che la formazione obbligatoria sulla sicurezza deve avvenire durante l'orario di lavoro e non può comportare costi per il dipendente. Questo significa che le spese dei corsi, dei materiali e delle eventuali certificazioni sono a carico dell'azienda. Inoltre, il tempo dedicato alla formazione è considerato a tutti gli effetti orario di lavoro.
1: Nonostante le tensioni internazionali e il rallentamento dei viaggi a lungo raggio, il turismo italiano si prepara a chiudere l'estate in positivo. Tra giugno e agosto sono attesi oltre 61,9 milioni di arrivi e circa 255,8 milioni di pernottamenti, con un aumento rispettivamente dell'1,1% e dell'1,3% rispetto al 2025. A sostenere la stagione sono soprattutto il ritorno della domanda interna, in crescita dell'1,5%, e il buon andamento dei mercati europei, che compensano la flessione dei flussi provenienti dagli Stati Uniti e da alcune aree del Medio Oriente. Anche il bilancio dei primi sei mesi dell'anno conferma la tenuta del settore. Tra gennaio e giugno gli arrivi hanno raggiunto gli 85,2 milioni, con un incremento del 4,3% rispetto allo stesso periodo del 2025, grazie alla spinta delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, mentre le ricerche di voli verso l'Italia aumentano del 26%, trainate da Polonia, Germania e Spagna. Le prenotazioni raccontano inoltre un cambio delle abitudini di viaggio. Settembre si conferma sempre più un mese di alta stagione, con un incremento delle prenotazioni aeree e dall'estero superiore a quello registrato ad agosto. Una tendenza che allunga la stagione turistica e rafforza il peso del mercato internazionale, destinato a rappresentare oltre la metà degli ospiti estivi. Tra le mete preferite restano le località balneari, con Rimini in testa alle destinazioni più scelte dagli italiani, davanti a Jesolo e Riccione. Anche nelle vacanze all'estero la situazione geopolitica orienta le preferenze verso destinazioni considerate più stabili e facilmente raggiungibili. Egitto, Grecia e Spagna restano tra le più richieste, mentre crescono anche Kenya e Zanzibar. Un quadro che conferma la centralità del turismo nell'economia del paese.

0: Celebrato a Roma i suoi 30 anni di attività, al Centro Congressi Frentani si sono svolte due giornate dedicate alla storia e alle nuove sfide del settore della comunicazione.
1: Sono stati 30 anni nei quali la nostra categoria ha vissuto, in un certo qual modo accompagnato, la transizione tecnologica. Sono cambiate le nostre filiere, ma in fondo è cambiato il paese, perché le nostre filiere si occupano proprio della comunicazione in senso lato, che poi è la vita democratica, civile, l'intrattenimento, la cultura di un paese.
2: La grandissima occasione è essere proprio qui e proprio oggi, visto che si festeggia questo compleanno così importante per il nostro sindacato, e che comunque è una finestra relativamente nuova di questa attenzione verso gli attori e le attrici. L'obiettivo di questa giornata è festeggiare, ma ricordarci la necessità di tenere altissima l'attenzione su tutta una serie di violenze, stereotipi e pregiudizi.
3: Attuale allora, forgiatosi nella battaglia per la libertà di informazione, attuale oggi, in cui il tema si ripropone a partire dalle scelte di lottizzazione della RAI, sono sicuro che SLC saprà anche questa volta essere primo attore.
4: Non esiste più un prodotto senza servizi e non ci sono servizi che non sono collegati ad un prodotto. E questo naturalmente presuppone anche un intervento pubblico ed un controllo pubblico nuovo. Oggi siamo in presenza di una concentrazione della ricchezza in mano a pochi ed in modo particolare proprio chi governa e controlla l'intelligenza artificiale, i digitali, i dati sono tra i più ricchi al mondo e questo credo propone un tema anche di democrazia e di ruolo dello Stato. Per questo è importante che le lavoratrici e i lavoratori siano protagonisti di questo cambiamento, non avendo paura, ma rimettendo al centro la persona, il lavoro e non il mercato e non il profitto.
5: Nel marzo 1943, Torino è una città stremata. Le sirene antiaeree hanno scandito l'inverno. Il pane è razionato. Nelle fabbriche si producono munizioni e ordigni. Alla Fiat, su 21.000 operai, solo poche centinaia hanno una tessera clandestina del PC. Eppure, il 5 marzo, dalle officine parte un segnale che nessun apparato di controllo riesce a fermare. Gli operai incrociano le braccia, è la rottura del consenso al regime. Lo sciopero si allarga in pochi giorni a tutto il triangolo industriale. Accanto ai comunisti si muovono i socialisti di Nenni e il neonato Partito d'Azione. A Milano prende forma l'embrione del Comitato di Liberazione Nazionale. Decisiva è la circolazione dell'unità clandestina, stampata in una cascina a Vaprio d'Adda, grazie all'iniziativa di Giuseppe Gaeta. I fogli passano di mano in mano, i volantini corrono nei reparti, la notizia dei fermi torinesi arriva a Sesto San Giovanni e oltre. Il 22 marzo, alle 13.30, alla Falck Concordia, si ferma il reparto bulloneria. È l'inizio dello sciopero nell'area milanese. Nei giorni successivi si muovono Breda, Pirelli, Marelli, Borletti, Caproni, Isotta Fraschini e decine di altre fabbriche dell'Interland. Le donne hanno un ruolo centrale. Al cotonificio dell'acqua di Lignano, le operaie respingono le minacce del sottosegretario alle corporazioni, Tullio Cianetti. Alla Borletti, nella spoletteria, zittiscono il gerarca del sindacato fascista, accorso con la polizia. La repressione non tarda. Arresti, processi al tribunale militare, deportazioni. Luigi Tavecchio muore sotto le torture a San Vittore. Altri dirigenti finiscono nei lager. Gina Galeotti Bianchi, organizzatrice degli scioperi, sarà uccisa dai tedeschi il giorno della liberazione. Gli scioperi arrivano fino a Palazzo Venezia. Mussolini sostituisce il segretario del PNF e il capo della polizia, riconoscendo l'incapacità del regime di leggere ciò che sta maturando nelle fabbriche. È un segnale politico potente. Il consenso non è più compatto. Il mondo del lavoro torna soggetto attivo. Per la storia della CGIL, il marzo 1943 è una radice decisiva. In quelle giornate si saldano organizzazione clandestina e protesta di massa. Si ricostruisce un tessuto di solidarietà operaia. Si prepara l'unità sindacale che dopo il 25 luglio e l'8 settembre troverà sbocco nella resistenza e nella nascita della CGIL unitaria.

Il lavoro agile è sempre più diffuso, cresce anche il numero di persone che chiedono di lavorare dall'estero, magari durante un soggiorno temporaneo, una workation o un trasferimento stabile. Una possibilità che offre maggiore flessibilità, ma che richiede attenzione perché comporta conseguenze diverse sul piano fiscale, previdenziale e organizzativo. La situazione cambia a seconda dei casi. Chi risiede stabilmente all'estero può, in presenza di specifici requisiti, non essere soggetto a IRPEF, INPS e INAIL italiani, ma l'azienda deve verificare la residenza fiscale, la permanenza fuori dall'Italia e garantire comunque adeguate coperture assicurative, oltre a rispettare le norme del paese in cui il lavoratore vive. Più semplice è il caso dello smart working occasionale dall'estero, ad esempio durante una vacanza, se la permanenza resta inferiore ai 183 giorni e il lavoratore mantiene la residenza fiscale in Italia, in genere non sorgono nuovi obblighi, anche se è consigliabile disciplinare questa possibilità con accordi e regolamenti aziendali. Maggiore attenzione richiedono invece i nomadi digitali. Lunghi periodi trascorsi nello stesso paese possono far scattare la residenza fiscale locale e nuovi adempimenti per il datore di lavoro, dalla registrazione presso il fisco estero al versamento di imposte e contributi. Per questo le imprese sono chiamate a definire regole chiare, monitorando tempi di permanenza, coperture assicurative e modalità di svolgimento dell'attività, così da coniugare flessibilità e rispetto delle normative.

0: La crisi climatica va considerata un'emergenza sanitaria globale. È la richiesta avanzata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che invita i governi a trattare il cambiamento climatico con la stessa urgenza riservata a pandemie come il Covid. A sostenerla sono dati sempre più allarmanti, migliaia di morti legate alle ondate di calore e centinaia di migliaia di decessi prematuri causati dall'inquinamento atmosferico. Nel documento, l'OMS formula 17 raccomandazioni, tra cui l'eliminazione dei sussidi ai combustibili fossili, maggiori investimenti nelle energie rinnovabili e sistemi sanitari più preparati ad affrontare gli effetti del riscaldamento globale.
1: A 50 anni dalla tragedia della nube tossica dell'Ikmesa, la cittadina di Seveso diventa punto di ritrovo per riflettere sulla storia e il presente della sicurezza sul lavoro in un'assemblea organizzata dalla Filctem CGL Lombardia.
2: Noi assistiamo quotidianamente a incidenti legati a superficialità. Le persone devono poter andare, svegliarsi, andare al lavoro e tornare a casa. Ecco, molte volte questo non accade e poi assistiamo a incidenti importanti che coinvolgono non soltanto i lavoratori di quell'impresa, ma coinvolgono soprattutto le comunità.
1: Quello di Seveso fu un disastro che uscì dalla fabbrica e coinvolse l'intero territorio.
3: Credo che sia stato importante oggi per le giovani generazioni presenti qui poter ascoltare la testimonianza di Carlo Ghezzi, dove racconta quale fu il ruolo del sindacato, dove racconta come il sindacato seppe tenere insieme i diritti dei lavoratori, la tutela dei lavoratori, la tutela dell'ambiente e la tutela dei cittadini. È importante, dobbiamo mantenere sempre viva la memoria, perché la memoria è quello che ci rende migliori.
1: Oltre alla creazione del Parco delle Querce, il ruolo di Carlo Ghezzi è stato fondamentale per portare avanti la memoria sindacale della vicenda Ikmesa.
4: Questo è, come dire, un segno, una testimonianza del nostro ringraziamento.

0: L'intelligenza artificiale sta cambiando il lavoro, ma senza l'ondata di licenziamenti che molti temevano. È quanto emerge da uno studio della Banca Centrale Europea sul mercato statunitense, il più avanzato nell'adozione di queste tecnologie. Occupazione e salari nel complesso hanno retto, mentre si osserva un graduale spostamento verso professioni meno automatizzabili. Tra il 2019 e il 2025 l'occupazione nei lavori più esposti all'AI è diminuita in media di oltre il 4%, mentre per quelli basati su competenze tecniche, relazionali e presenza fisica è salita del 13%. Per la BCE la trasformazione è però appena iniziata e i suoi effetti potrebbero diventare più evidenti nei prossimi anni.
1: Una lunga assenza ingiustificata può trasformarsi in dimissioni, ma solo seguendo una procedura precisa e con la verifica che dietro quella mancata presenza non ci siano motivi legittimi. Nei primi 18 mesi di applicazione della nuova disciplina sulle dimissioni per fatti concludenti, all'Ispettorato Nazionale del Lavoro sono arrivate oltre 25.000 comunicazioni da parte dei datori di lavoro. La maggior parte delle comunicazioni proviene dal Nord Italia, che raccoglie il 56% del totale, seguito dal Centro con il 28% e dal Sud con il 16%, una distribuzione che rispecchia la concentrazione delle attività produttive nel paese. La procedura scatta quando l'assenza supera il termine previsto dal contratto collettivo, oppure se il contratto non lo indica, dopo oltre 15 giorni consecutivi. In quel momento il datore di lavoro può scegliere se avviare la procedura. Se decide di procedere, deve inviare una comunicazione all'ispettorato territoriale competente, preferibilmente tramite PEC, indicando tutti gli elementi utili per identificare e contattare il lavoratore. Ricevute le segnalazioni, l'ispettorato ha poi svolto le dovute verifiche che hanno consentito di individuare situazioni particolarmente delicate, come assenze legate a malattia, maternità, condizioni di fragilità personale o conflitti già esistenti tra azienda e lavoratore. Ben il 4,6% delle segnalazioni sono risultate false. In questi casi, l'intervento dell'INL ha permesso di ricostruire correttamente i fatti e di garantire la tutela dei diritti delle persone coinvolte.
0: Rafforzare la presenza sul territorio per dare più forza all'azione sindacale e coinvolgere nuovi iscritti. È questo l'obiettivo indicato dall'Assemblea Generale dello SPI-CGIL Ticino Olona, che ha approvato all'unanimità il bilancio consuntivo 2025 dopo un confronto sul tesseramento e sulle attività delle leghe territoriali. Al centro del dibattito anche le campagne per la sanità pubblica, la tutela dei lavoratori degli appalti, la rivalutazione delle pensioni e la non autosufficienza. Tutta la CGIL intende aumentare la presenza sui territori con incontri dedicati.
1: Un gelato confezionato pesa sempre meno sul cono o sullo stecco, ma sempre di più sul portafoglio. Secondo i dati Istat, negli ultimi 5 anni i prezzi sono aumentati in media del 40%, mentre per alcuni prodotti della grande distribuzione gli incrementi arrivano fino al 75% al chilo. Un rincaro che va oltre la cosiddetta shrinkflation, la riduzione della quantità a parità di prezzo, e riflette gli effetti dell'inflazione e dell'aumento dei costi di produzione. La svolta è arrivata tra il 2022 e il 2023. Nel primo anno i prezzi dei gelati sono saliti del 13%, seguiti da un ulteriore aumento del 16% l'anno successivo. A incidere sono stati soprattutto la crisi energetica, l'aumento dei costi dei trasporti e delle materie prime, dal cacao ai prodotti lattiero-caseari, che hanno reso più costosa la produzione. L'incremento supera persino quello registrato dall'intero comparto alimentare. Tra il 2022 e il 2023 l'inflazione dei generi alimentari si è attestata tra l'8,8% e il 9,8% annuo, ma i gelati hanno corso ancora più veloce, un segnale che conferma come anche uno dei simboli dell'estate sia stato investito dall'ondata dei rincari che negli ultimi anni ha interessato i consumi quotidiani delle famiglie italiane.

0: Secondo il QS World University Rankings, le università italiane continuano a guadagnare terreno nelle classifiche internazionali. Al terzo posto c'è l'Università di Bologna, 123esima al mondo, che guadagna 15 posizioni dal 2025 e rafforza il ruolo tra le migliori università europee. Secondo posto per la Sapienza di Roma, 111esima nella classifica globale e primo ateneo generalista italiano, premiata per la reputazione accademica e la capacità di collaborare nella ricerca internazionale. In vetta il Politecnico di Milano, che raggiunge l'87esimo posto mondiale, miglior risultato di sempre per un'università italiana. Un traguardo costruito su eccellenza, internazionalizzazione e ricerca, ma che resta fragile in un sistema ancora penalizzato da investimenti inferiori rispetto agli altri grandi paesi europei.
1: Con la conclusione dell'anno scolastico, per molti docenti e lavoratori ATA a tempo determinato si apre il periodo della NASPI, l'indennità di disoccupazione erogata dall'INPS

0: a chi perde il lavoro in modo involontario. Possono richiederla i titolari di supplenze brevi, gli incaricati fino al termine delle attività didattiche del 30 giugno e chi ha un contratto annuale in scadenza il 31 agosto. Per ottenere la prestazione è necessario rispettare tre requisiti. Il contratto deve essere cessato senza dimissioni volontarie, salvo i casi di giusta causa o di maternità tutelata. Occorrono inoltre almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti la disoccupazione e bisogna dichiarare la propria immediata disponibilità al lavoro partecipando alle iniziative previste dal Centro per l'Impiego. La durata della NASPI corrisponde alla metà delle settimane di contribuzione maturate negli ultimi 4 anni fino a un massimo di 24 mesi. Nel calcolo non vengono considerati i periodi già utilizzati per precedenti indennità di disoccupazione. La domanda deve essere presentata entro 68 giorni dalla scadenza del contratto. Per chi ha terminato il servizio il 30 giugno, la finestra è aperta dal 1 luglio. Per verificare i requisiti e compilare correttamente la domanda, è possibile rivolgersi al patronato Inca CGL che offre assistenza gratuita in tutte le fasi della procedura.
1: Conoscere i propri diritti è il primo passo per farli rispettare. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

0: Questo programma è offerto da...
1: Da, da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. Drive your funky soul.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
3: Cari amici di TG Events Television, visto che fa caldo, mi sono messo la giacca. E visto che la puntata è molto interessante, sapete cosa facciamo? Servizi freschi, belli e diretti. Ma prima, Marco Carena, la sigla, naturalmente, fresca.

0: Partiamo con un servizio internazionale che si svolge ogni anno nella ridente città di Garlanda. Parliamo del 43esimo meeting internazionale FIA 500 Club Italia. Ce ne parla meglio Marco Dottore, il nostro inviato speciale.
1: Cari amici di TGF Television, siamo qui a Garlanda, al 43esimo meeting internazionale FIA 500 Club Italia, che sta per iniziare. Quest'anno ne vedremo delle belle. Già qui ci sono degli amici, c'è il pazzo furioso dello staff, lei che è di Milano ma non è di Milano, Pordenone ma che non è di Pordenone, Udine, siete di Udine?
2: No,
1: che non sono di Udine. Comunque iniziamo questo meeting, ne vedremo delle belle.

0: Ragazzi, ho detto prima nel collegamento dell'apertura che ne vedremo delle belle, ma cosa succede al meeting internazionale FIA 500 Club Italia?
1: Se non venite non lo potete mai sapere.
0: Ecco, ma poi tante cose, concerti, eventi, cultura, tutto, mostre.
1: Se mangia pure bene.
0: Altre cose, dimmi cosa succede. Tour, divertimento.
1: Tutto, dove devi venire?
0: Basta. Mare, piscina.
1: Montagna, piscina,
0: acqua fan, perché c'è le caravelle.
1: Pure,
0: insomma, succede di tutto. In questo servizio lo vedrete.

0: ti siamo appena.
1: Sì, perché voglio appena.
2: Allora,
1: due, tre,
2: tre,
1: vieni avanti.
3: Marco Anelli, l'ambasciatore amico degli animali, ci porta in Piemonte, esattamente a Verbania. Siete curiosi di scoprire il servizio? Io tantissimo. Vai regia!

0: Siamo pronti? Siamo pronti? Ah, ci sono fatti bei cagnoloni.
1: In Piemonte, a Verbania, all'Arena Beach Club, c'era un'energia speciale. Un'energia che profumava di musica, ma soprattutto di rinascita. Groove & Dogs non è stato solo un aperitivo musicale, è stato un coro di cuori che hanno battuto all'unisono per una causa che ci tocca nel profondo, le vite strappate all'inferno dell'allevamento lager di Ponzano Romano. Vedere tanti pelosetti correre felici insieme ai loro proprietari, orgogliosi di sfilare tra applausi e premi, è stata la vittoria più bella.
0: Musica maestro!
1: L'atmosfera si è fatta magica quando la musica del progetto Io sono cane, fresco di un nuovo nome che porta con sé una nuova sfida, ha iniziato a diffondersi nell'aria, trasformando l'Arena Beach Club in un luogo di pura solidarietà.
2: La scelta Io sono cane era una scelta costruita. Abbiamo scoperto da poco che esiste già un progetto artistico molto ben affermato in Italia che si chiama Io sono un cane. Quindi per rispetto nei confronti di questo artista abbiamo scelto di fare noi un passo indietro, che siamo nati praticamente ieri, e di conseguenza da domani ci chiameremo Status Dog.
1: Il momento più intenso è difficile descriverlo a parole. È stato quando il nostro Marco Anelli, con l'emozione che ancora vibra nella voce, ha avuto l'onore di interpretare Due Mondi, una ballata di testo viscerale.

0: grazie di cuore ad Amarok per aver organizzato questo momento di sensibilizzazione e grazie a ognuno di voi. Tra un DJ set e l'altro ha scelto di non voltarsi dall'altra parte.
1: Viviamo in due mondi.
0: Ogni vostra donazione è un passo verso la riabilitazione di questi cani che hanno conosciuto troppo presto l'oscurità. Ma quella sera, insieme, abbiamo acceso una luce e non ci fermeremo qui.
2: Attenzione, comunicazione per tutti i cantanti. Si è appena svolto in passeggiata ad Andorra il primo casting anteprima Jukebox. Ebbene sì, un vero casting gratuito per giovani talenti, sia interpreti che cantautori. La città di Andorra si conferma per il quarto anno la città del jukebox. Chi potrebbe essere oggi il talento della scatola musicale che ha fatto cantare tutto il mondo? E allora conosciamoli questi giovani temerari che hanno deciso di far sognare il popolo del jukebox.
3: Ciao, mi chiamo Sara Montella. Partecipare a tutti nel jukebox è un'esperienza incredibile. Me lo ricordava mia mamma, mia nonna e poi con queste persone fantastiche ringrazio tanto.
4: Allora io sono Spartia e il mio ricordo del jukebox è quando ero ragazzina e andavamo e mettevamo il classico gettone per sentire la musica.
5: Mi chiamo Marco Ferrieri, vengo da Savona, ho 24 anni e il mio ricordo col jukebox, oltre ai miei genitori che me ne hanno dette di tutti i colori,

0: Fiori, che ne ho visto uno dal vivo e me ne sono innamorato follemente.
1: Come una strofa che non sa mai dove deve andare. E più ci penso e più mi casino.
2: Ciao, sono Gabriele Caridi, vengo dal Benga e ho 19 anni. Non ho mai vissuto l'era del jukebox, eppure tutt'oggi ho scoperto che è molto attuale.
3: Ciao, mi chiamo Daria Zorina, ho 19 anni, vengo dalla Iguiglia e la mia esperienza con il jukebox è zero, sono troppo piccola. Però mi sono un po' documentata su internet e vi devo dire, è una figata!
4: Ciao, mi chiamo Joshua, ho 13 anni. Ribadisco, ho 13 anni. Infatti il jukebox non so che cosa sia, ma mi sono informata e so che è molto bello.
5: Io che ti cerco tra la gente, tra una gente soddisfatta che non aveva avuto sogni o non li meritava.
6: Ciao a tutti, io sono Roberta, vengo da Toirano, ho 38 anni. Grazie ad Andorra è tornato di moda il jukebox, io vorrei entrarci. Amo

0: attesa del secondo casting di giovedì 6 agosto in passeggiata ad Andorra e in attesa di conoscere i due talenti che dovranno andare alla finalissima, il pubblico di TG Events Television si domanderà: e l'evento Tutti nel Jukebox? Quando e dove? Segnatevi questa data, sabato 5 settembre 2026, Tutti in Andorra, per la quarta edizione con la partecipazione straordinaria di grandi big della musica italiana. Prossimamente i nomi. Talente in erba, ma non mancano i nostalgici del jukebox. Signori, tocca a lui, Lino Jukebox.
1: Lasciatemi cantare
2: con la chitarra in mano.
1: Lasciatemi cantare,
2: sono un italiano.
1: Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente. È un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra.
2: Buongiorno Italia con i tuoi artisti.
1: Con troppa America sui manifesti, con le dolore, la lora, la rara.
0: E adesso il talento musicale della settimana. Lo spazio se lo conquista un comico cantante fuori dal comune. Vediamolo prima nella sua versione da cabarettista, dopodiché la canzone. Signori, Giampiero Perone.
3: Signore e signori, eccomi qua!
4: Giampiero, come stai intanto?
5: Guarda, questa sera sono serio e non so se riusciremo a ridere, ci saranno tutti temi molto molto molto pesanti, bisogna portarsi da scrivere, prendiamo appunti.
3: Ma perché mi deve offendere davanti a tutti?
6: Non si offenda, non dico pezzente, nel senso che, cioè, nel senso che ha le pezze al culo.
3: Veda lei, guai, se vogliamo fare l'annuncio lo diciamo a tutto l'aeroporto.
6: D'accordo. Il signor Perone ha le pezze.
3: No, quello avete fatto lo speed? Io ci ho messo 3 anni per attivare lo speed, è cambiato il governo, hanno detto togliamo lo speed, col cacchio, adesso me lo fai usare. Signori, posso dire una cosa, guardandomi negli occhi, ma al giorno d'oggi, ma chi è quel deficiente che si mette a fare 5 figli?
7: Io!
3: Se non fate l'applauso adesso non lo fate più, eh?
0: E allora rendiamo omaggio al cantante artista Giampiero Perone, che dopo un anno dalla scomparsa del suo babbo ha scritto una canzone molto toccante, molto toccante.

0: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
1: I cambiamenti climatici stanno condizionando la nostra società. Da anni se ne parla, il problema meriterebbe la massima attenzione e priorità. Noi non tanto tempo fa abbiamo fatto un giretto in elicottero sui ghiacciai del Monte Bianco e abbiamo trovato una situazione molto preoccupante. Prego servizio.

0: pianeta abbiamo una grossa emergenza da affrontare.
1: Il pianeta a rischio per colpa dei cambiamenti climatici, guarda qua.
2: I ghiacciai del pianeta si stanno ritirando. Dal Monte Bianco ci arrivano notizie preoccupanti.
3: Ma è peggio di quanto credessi.
0: Te lo dicevo, ora vai, hai un elicottero e un uomo che ti aspettano nelle pendici del Monte Bianco.
4: Ciao, sono la tua guida.
3: Dove andiamo, Armando?
4: Oggi ti porterò qua, al ghiacciaio qua, al ghiacciaio del Miage, e andremo anche al lago del Miage.
3: Partiamo.

0: testa, queste creste, ecco, hanno creato un invaso e una volta questo era pieno, completamente pieno.
1: Cioè, qua una volta c'erano i cacciari qua, arrivavano qua.
0: Un po' di ghiaccio, sì, interamente un po' di ghiaccio ancora rimanente qua sotto, ma qua era tutto pieno di ghiaccio. Adesso andiamo dall'altra parte, sto a parlare con mio collega, nella Salunga.
2: Ciao Luca.
3: Voglio sempre di più, Oscar. Sarà sempre peggio qua.
2: E fino a che non ci sarà un'altra era glaciale, per adesso abbiamo questo. Io non sono né glaciologo né geologo. Da quando ci sono io è sempre andata indietro. Sono cicli centenali, speriamo che nel futuro i giovani rivedano i ghiacciai dove sono arrivati una volta.
3: Professore, da cosa è dovuto il cambiamento climatico?
4: Io studio i ghiacciai delle Alpi da oltre 25 anni. Abbiamo osservato nelle carote di ghiaccio polari un aumento della CO2, dei gas climalteranti in atmosfera, molto importante. La CO2 adesso si attesta alle 410 circa parti per milione e 20 anni fa erano 100 parti per milione di meno.
3: Cosa possiamo fare al riguardo noi?
4: Devono prima di tutto agire i governi con delle politiche mirate a incentivare la riduzione delle emissioni da parte di tutti, delle industrie e dei singoli cittadini.
3: La ringrazio, professore.
5: Le televendite, le sapete cosa sono le televendite, fanno parte della nostra vita quotidiana. Ormai in qualsiasi canale televisivo c'è un venditore, ma noi siamo rimasti agganciati al primo, il grande baffo dei baffi. Non dico altro perché adesso godiamoci il servizio, rendiamo omaggio a questo grande personaggio, ma soprattutto cerchiamo di capire se i televenditori sono anche tra di voi. Noi in piazza l'abbiamo fatto il test, scimmiottando la TV.
6: Italiani, ci siamo! Qui è arrivato Alessandro per vendervi un fantastico scopettin Cessin. Può essere usato come spazzolino, per chi direte voi, per le facce di culo che no! Voi stanno sulle palle.
5: Alta televisione, questo... alta televisione, picco che vale stelle qua. Vai,
6: quindi,
5: siamo su Rai 1.
6: Compratelo!
5: Sì!
6: Lo scopettin Cessin, solo per voi a 29,99 €.
5: Ma quanto è importante la carta stampata? Questo servizio è dedicato a un magazine, una presentazione ufficiale di un magazine molto importante. Noi c'eravamo, eravamo ospiti di questa manifestazione, parliamo di Alassio Magazine, ci sono magazine e magazine. A noi questo piace.
7: L'idea di questi 10 anni di Alassio è sostanzialmente quella di raccontare le tante persone che in questi 10 anni hanno contribuito da una parte a fare di questa baia quello che è e dall'altra parte a costruire i contenuti per poter fare un magazine con queste caratteristiche. Noi facciamo un lavoro sicuramente grosso, sicuramente di raccolta di tutto ciò che è eccellenza, ma se l'eccellenza non ci fosse non potremmo fare nulla. E quindi questa edizione di Alassio Magazine a 10 anni dalla sua uscita è un po' quella. È il racconto di questi 10 anni. Questa serata alla Diana Grand Hotel è proprio l'occasione per mettere insieme tutte le persone che sostanzialmente, so che è un termine sempre difficile da usare, lavorano in questa baia, fanno cose in questa baia, quindi non solo se ne occupano, come è più di moda dire, ma in realtà lavorano, non è una sconcezza dire che si lavora. Ecco, le persone che lavorano in questa baia sono quelle che fanno di tutti i giorni Alassio quella che è e ci aiutano con i loro contenuti a realizzare ogni anno più di 200 pagine di storie di eccellenza.
8: La domanda che mi si fa è se Alassio fa ancora tendenza. Beh, direi assolutamente sì. È un concentrato di energia pura.
9: Alassio da vedere e da scoprire.
10: Manifestazioni come queste portano solo un gran piacere per noi, ma soprattutto una grande aspettativa per i nostri ospiti.

0: mesi e ho fin deciso di venire a viverci ed è una città che mi regala grandissime emozioni.
1: Il nostro porticciolo Luca Ferrari, un porto turistico, bandiera blu dal 2006, riesce a ospitare più di 500 imbarcazioni.
2: In ogni stagione, ogni giornata c'è qualcosa di magico che la rende unica.
3: Qua passano persone importanti, passano momenti importanti della vita delle persone comuni e accadono delle cose che non comunemente capitano alle altre parti.
4: Di Alassio mi emoziona l'accoglienza, perché da una milanese come me che vive qui da 5 anni mi sono veramente trovata tra amici, ho conosciuto più persone qui che in tutta la mia vita a Milano.
5: Viviamo a Lazio tutti i weekend e tutta la stagione, stiamo veramente bene.
6: Il meglio che puoi avere in Liguria e probabilmente in tutta Italia.
7: Grazie.
8: Direi grazie a tutti, grazie di questa serata costruita e realizzata insieme. Oltre 300 ospiti, la possibilità di avere partner davvero di qualità e di eccellenza in tutti i settori, compreso nella comunicazione come TG Event, che credo certamente ci porterà in tante tante televisioni d'Italia. Grazie ancora.
9: E la puntata numero 804 finisce qui, qua. Siamo sempre online, tgevents.it, segnalateci i vostri eventi, mi raccomando, e il tutto a info@tgevents.it è semplice, e poi siamo sui social, Facebook, Instagram, è un click, è un mi piace, socializziamo, è il caso di dirlo, se vi siamo simpatici, a noi siete simpatici, in qualche maniera penso che anche noi a voi risultiamo tali. Signori, alla prossima settimana con nuovi servizi e tanti ambasciatori. Ciao Maragnao, non fa caldo, non fa caldo.
10: Ciao. Questo programma è stato offerto da
11: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
12: Da, da, da, da, da, da. 1, 2, 3, ho!

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
1: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

Benvenuti allo speciale Work in Progress Valore al Lavoro, dedicato all'assemblea delle delegate dei delegati CGIL che si è svolta a Bologna venerdì 26 giugno. Nell'occasione si è discusso di molti temi a partire dall'accordo con CISL e UIL.

0: La proposta di CGIL e CISL UIL che abbiamo inviato a tutte le associazioni imprenditoriali ha l'obiettivo di fare un nuovo accordo che affronti il tema della rappresentanza, della certificazione della rappresentanza, del valore dei contratti e dell'aumento dei salari e dell'aumento dei diritti delle persone nei luoghi di lavoro, compreso la salute e la sicurezza. Noi chiediamo cose molto precise, che sia possibile eleggere delegati in tutti i luoghi di lavoro e quindi che i lavoratori e le lavoratrici votino per eleggere i loro delegati, i loro rappresentanti alla sicurezza. Chiediamo che i contratti siano validi solo se firmati da soggetti rappresentativi approvati dai lavoratori. Chiediamo che ci sia un aumento dei salari, che venga introdotto nei contratti nazionali un meccanismo contrattuale che dia garanzia del recupero del potere d'acquisto. Chiediamo che ci sia la possibilità che per ogni lavoratore 40 ore di formazione all'anno siano pagate e retribuite dentro l'orario di lavoro. Chiediamo che vengano eletti i rappresentanti alla sicurezza in tutte le imprese per tutti i lavoratori. Chiediamo che venga garantito il diritto al confronto e all'informazione preventiva laddove si introduce tecnologia, intelligenza artificiale, nuove modalità di lavoro. Quello che noi rivendichiamo è che il lavoro e la persona debbono tornare al centro, compresa la sua salute e la sua sicurezza. E per fare questo c'è bisogno di cambiare il modello contrattuale, ma soprattutto c'è bisogno di cancellare i contratti pirata e c'è bisogno di estendere la democrazia e di ridare voce e parola alle lavoratrici e ai lavoratori.
1: Oggi a Bologna, di fronte a migliaia di delegate e delegati tutta la CGIL, abbiamo presentato la piattaforma appena varata con CISL e UIL per rimettere al centro la contrattazione, il salario e i diritti e il diritto alla rappresentanza, al voto delle lavoratrici e dei lavoratori, la propria rappresentanza, per dare valore alle relazioni sindacali, alle relazioni industriali che vengono depresse in questo Paese, aumentando una condizione di bassi salari e di aumento dello sfruttamento. E di fronte a una legge, una nuova legge che si chiama di salario giusto, ma che di giusto non c'è niente. Noi crediamo che sia necessario lanciare una grande vertenza per il salario e per i diritti, che riparte dal negoziato che vogliamo aprire con le controparti sulla piattaforma unitaria che abbiamo presentato.

0: Presenti all'Assemblea numerosi segretari regionali e di categoria che hanno sottolineato quale deve essere il valore del lavoro oggi.
1: In Italia c'è bisogno di rimettere al centro il lavoro. Il lavoro è stato troppo squalificato nel corso degli ultimi decenni, spazzato da un'ideologia liberista che ha ispirato il turbocapitalismo di stampo americano, che ha cambiato il posto del lavoro nella gerarchia dei valori sociali. L'Assemblea di oggi discute di un modello contrattuale e di un accordo possibile sulla riforma della contrattazione che deve puntare di nuovo a mettere il lavoro al centro dell'iniziativa del sindacato e delle imprese.
2: Dare valore al lavoro vuol dire un contratto nazionale per tutte e tutti, vuol dire un contratto nazionale che garantisca il salario per tutti gli uomini e tutte le donne a parità di lavoro, quindi un salario uguale tra i sessi, e vuol dire un salario che azzeri le differenze della precarietà. I giovani guadagnano troppo poco e sono troppi fuori dai contratti.
3: Dare valore al lavoro significa innanzitutto dare dignità ai lavoratori e alle lavoratrici, significa innanzitutto consentire ai lavoratori e alle lavoratrici che attraverso il lavoro di poter avere una vita dignitosa. E per questo nelle mobilitazioni di queste settimane, di questi mesi, nell'assemblea di oggi, il tema del lavoro è centrale proprio perché noi proviamo attraverso un nuovo accordo innanzitutto con le associazioni datoriali per ricidare non soltanto a rivendicare una legge sulla rappresentanza, ma soprattutto per rivendicare un modello contrattuale che consenta davvero di poter rinnovare i contratti in maniera dignitosa.
4: Il valore che dobbiamo dare al lavoro è che dobbiamo farlo tornare centrale nella discussione di questo Paese. Sono anni ormai che il lavoro viene considerato quasi una parte residuale delle nostre discussioni, delle discussioni che si fanno nel Paese. E purtroppo quando il lavoro non è più centrale, chi governa fa susseguire interventi che tendono sempre di più a penalizzare le condizioni di lavoro delle persone.
5: Il lavoro del lavoro oggi è dignità. Io vengo da una regione in cui non c'è tanta dignità del lavoro. Ci sono 420.000 aziende, 1.400.000 di lavoratori, ma il 60% è precario. Si lavora poche ore al giorno con un sottosalario. Ecco, questa è una grande battaglia perché il lavoro deve avere dignità e deve avere soprattutto il rispetto di contratti.
6: Non bisogna perdere la volontà di lottare. Se non lo facciamo per noi, facciamo per i nostri figli, per dargli un futuro migliore. Perché noi abbiamo questo triste primato? A me mi pesa da morire. Mio padre mi ha lasciato un mondo migliore. Mio nonno lo lasciò a mio babbo e io a mio figlio posso fare la stessa cosa. Gli lascio un mondo devastato dal versante ambientale, in cui si sta andando verso una fine, un mondo devastato dal punto di vista sociale, a volte si dice c'è l'ascensore sociale oggi, e una guerra che stanno per portarci in casa. Ecco, io penso noi davanti a queste cose, con la rabbia necessaria, pacificamente, ma con la rabbia necessaria, bisogna ribellarsi. Ecco perché siamo qui a Bologna e saremo nelle piazze in cui bisognerà essere anche nel futuro.
7: La giornata di oggi per noi è molto importante perché è la giornata con cui la CGIL intende rimettere il valore del lavoro al centro dell'agenda politica di questo Paese. Siamo in un contesto di totale svalorizzazione del lavoro nel pieno di una crisi manifatturiera che sta erodendo posti di lavoro. Anche in Emilia-Romagna 40.000 posti di lavoro in meno nella manifattura alla fine del 2025. Il governo sta mettendo in campo provvedimenti sbagliati, a partire da un decreto lavoro convertito in legge che non affronta nulla di quello che non va nel mondo del lavoro e che non affronta la enorme questione salariale aperta in questo Paese. Non dà valore alla rappresentanza, non affronta il tema dei contratti pirata.
8: Il valore che dobbiamo dare al lavoro innanzitutto è un riconoscimento della dignità delle persone che lavorano e questo si ottiene sicuramente attraverso il salario, attraverso salari dignitosi, si ottiene soprattutto anche attraverso dei contratti nazionali che diano complessivamente dignità alle persone che quotidianamente lavorano. La dignità passa da lavorare in condizioni di salute e sicurezza, la qualità passa dalla possibilità di fare percorsi

0: corsi di carriera all'interno della propria vita lavorativa. La qualità passa da diritti fondamentali, quale quello alla maternità, il diritto di potersi ammalare senza avere decurtazione delle retribuzioni, passa anche dalla necessità di poter conciliare la propria vita personale con l'attività lavorativa.
1: Il valore del lavoro deve partire da un giusto salario da dare ai lavoratori, ma giusto non è quello del governo, ma giusto è quello che riconosce la dignità del lavoro, la sicurezza, riconosce la qualifica dei lavoratori. Anche in Veneto i salari hanno avuto una botta di arresto molto importante, stiamo vivendo un momento di difficoltà, abbiamo la necessità di ricostruire il mondo del lavoro che si è molto frammentato, abbiamo la necessità di dare spazio alle lavoratrici e ai lavoratori di esprimere la loro opinione rispetto agli accordi.
2: Se non dai valore al lavoro, i lavoratori non vengono a lavorare da te. Questo è un punto che il Paese ancora non ha compreso, tanto è vero che c'è ancora una gara alla compressione dei salari e alla riduzione dei diritti, e gli effetti sono quelli che vediamo. Quindi dare valore al lavoro è una questione fondamentale per il Paese. Il Paese ha bisogno di lavoro ben pagato, qualificato, di lavoro equamente ripartito tra uomini e donne, di un lavoro che è in grado di sviluppare ricerca ed è in grado di sviluppare sviluppo. È una questione che riguarda tutti e non soltanto i lavoratori, riguarda l'economia del Paese.
3: Insieme oggi per dare valore al lavoro. Ma per noi cosa significa? Significa più salari e più diritti. Significa avere la democrazia all'interno dei luoghi di lavoro, poter scegliere e decidere del proprio futuro. Insieme oggi abbiamo discusso e ragionato su come cambiare le politiche del governo e come conquistare contratti che aumentino i salari e diano ancora più forza alle lavoratrici e ai lavoratori dentro i luoghi di lavoro. Oggi abbiamo messo in campo tutta la nostra forza, fatta di donne e uomini che tutti i giorni nei luoghi di lavoro lottano per i loro colleghi e lottano per cambiare il nostro paese. Insieme siamo una forza.
4: Protagonisti della giornata sono stati i delegati delle categorie, che hanno raccontato quanto il mondo del lavoro di oggi sia complicato e come sia necessario intervenire per dare maggiore valore al lavoro e dignità a tutti coloro che giornalmente contribuiscono al benessere del Paese.
5: Lavorare sui modelli contrattuali oggi implica anche contrastare la spinta liberista alla parcellizzazione dei diritti. Significa ribadire che a parità di lavoro deve corrispondere parità di salario e di tutele, contrastando qualsiasi tentativo di concorrenza sleale, basata sul costo del lavoro e sulla compressione dei diritti.
6: Siamo stati tutti uniti nel voler farci riconoscere nei nostri diritti come persone, perché crediamo che solo attraverso la valorizzazione della personalità e delle competenze un'azienda possa andare avanti.
7: Considero particolarmente importante l'intesa siglata il 17 giugno da CGIL, CISL e UIL per proporre un accordo quadro con le principali associazioni datoriali, perché in fondo ci ricorda una cosa molto semplice: la rappresentanza non si presume, la rappresentanza si misura con il consenso.
5: Obiettivo, quello che mi sono data come obiettivo quando sono stata eletta come RSU a rappresentare le persone, è chiudere gli accordi, portare a casa accordi, è la cosa più importante, e non solo perché miglioriamo la vita delle persone in maniera tangibile, nel senso che spesso si portano soldi, a volte si portano diritti, ma perché è l'esplicazione di quello che è il mio ruolo, è la contrattazione di secondo livello, è quello che noi dobbiamo fare in quanto rappresentanti.
8: Quando entro in Electrolux mi si è aperto un mondo con il sindacato dentro. Vuol dire aver diritti, aver tutele, aver contrattazione, avere più salario. E se qualcuno dice non è vero, provi ad andare laddove non c'è il sindacato per vedere cosa vuol dire avere il sindacato nelle aziende.
9: Porto qui la voce delle lavoratrici e dei lavoratori della formazione professionale e più in generale di quella parte del sistema della conoscenza che opera nel privato.

0: Stato svolgendo una funzione pubblica. Quando ho letto il titolo di questa assemblea, Valore al lavoro, mi sono fatta una domanda. Chi decide davvero il valore di un lavoro? Il mercato? Il costo? Lo stipendio? Oppure il contributo che quel lavoro restituisce alla società?
1: Sicuramente una coesione tra i sindacati confederali, soprattutto in questo momento storico, è fortemente necessario, come è necessaria la rappresentanza nei luoghi di lavoro, anche nelle piccole realtà, per poter salvaguardare le lavoratrici e i lavoratori dai continui attacchi perpetrati dalle aziende. Non vi nascondo la fatica e la frustrazione che tutti i giorni ci troviamo ad affrontare. Tesserare è sempre più difficile, anche perché con un lavoro certosino e quasi sistematico, all'interno del mio posto di lavoro hanno attuato il dividi et impera. Le lavoratrici e i lavoratori sono stati messi l'uno contro l'altro e iniziano tutti a sentirsi sbagliati. C'è chi si convince di non riuscire più a reggere i ritmi, chi vive con l'ansia costante di non fare abbastanza, chi torna a casa mentalmente svuotato e continua a ripensare al lavoro anche nei momenti in cui dovrebbe semplicemente staccare. E quasi sempre queste situazioni vengono raccontate nello stesso modo: stress, fragilità personale, incapacità di gestire la pressione, come se il problema fosse sempre il singolo individuo e mai il contesto in cui quella persona lavora ogni giorno.
2: Mentre aumentano i profitti, le rendite e le disuguaglianze, milioni di persone vedono diminuire il proprio potere d'acquisto e crescere l'incertezza per il futuro. Per questo il tema del lavoro va ben oltre l'occupazione, i contratti o la busta paga. Riguarda la qualità della vita delle persone, il diritto ad avere un progetto di vita, soprattutto per i più giovani. Riguarda la possibilità di accedere alle cure e di avere una pensione dignitosa, di affrontare la fragilità senza essere lasciati soli. In altre parole, il modello sociale che vogliamo costruire per il nostro Paese.
3: Di fronte ad un governo che non coinvolge mai le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e che anzi cerca di dare ruolo e spazio ad altri soggetti, questa piattaforma unitaria segna un importante passaggio. CGIL, CISL e UIL di nuovo insieme e in dialogo con le organizzazioni datoriali per individuare regole certe e condivise sulla contrattazione e sulla rappresentanza.
4: Il lavoro quotidiano di ascolto che diversi altri compagni raccontavano negli interventi prima, di tutela e di contrattazione nei luoghi di lavoro, paga. La fiducia che i lavoratori ci rinnovano ogni volta non è un assegno in bianco, ma il riconoscimento della coerenza e della capillarità della nostra azione. L'eredità costruita negli anni ci riempie sì di orgoglio, ma ci assegna anche la responsabilità di dimostrarci all'altezza di quelle aspettative.
5: Nel nostro settore sono tanti gli attacchi alla forma contrattuale e appunto alla sostenibilità economica di un contratto. Considerate che la maggior parte degli assunti sono part-time, io stessa ho un contratto a 30 ore settimanali, ma per esempio nella mia azienda già da circa 10 anni non viene assunto nessuno al di sopra delle 4 ore giornaliere, quindi 20 ore settimanali, e quindi la precarietà sta qui, nel senso che è difficile sostenere una famiglia, è difficile uscire di casa per i giovani con un contratto che ti garantisce 700-800 euro al mese. Ma la precarietà sta anche negli attacchi al nostro contratto di lavoro. È un caso quasi di scuola quello che è successo nel 2025, in cui il contratto pirata di cui si parlava stamattina è diventato realtà per un gran numero dei nostri colleghi, e in particolare di quelli che si sono trovati a lavorare per aziende che hanno aderito ad AssoContact, l'associazione datoriale di alcune nostre aziende.
6: Trasporto pubblico è un servizio essenziale, permette quindi ai lavoratori di raggiungere il proprio posto di lavoro, agli studenti di andare a scuola, agli anziani di accedere ai servizi sanitari, a chi non possiede un'auto di non essere escluso dalla vita sociale ed economica del territorio. Ogni giorno noi muoviamo milioni di persone grazie a questo sistema, un sistema molto complesso. Dietro c'è il lavoro di autisti, macchinisti, manutentori, operai, impiegati e tecnici che garantiscono che questa macchina proceda. Quando apriamo le porte del nostro autobus alle 5 del mattino stiamo già permettendo a migliaia di persone di raggiungere il proprio posto di lavoro. Se si ferma il trasporto pubblico si ferma una parte importantissima del paese. Nonostante ciò il nostro settore vive una crisi profondissima. Da anni assistiamo ad una carenza di investimenti, a una crescente difficoltà nel reperire del personale, a condizioni di lavoro sempre più pesanti per autisti, operatori, macchinisti, spesso costretti a turni massacranti, a gestire situazioni di stress e di insicurezza. Tutto ciò non perché manchi la disponibilità a lavorare, ma perché le condizioni economiche non sono più adeguate alla responsabilità richiesta.

0: Le conclusioni dell'assemblea delle delegate e dei delegati della CGIL sono state affidate al segretario generale Maurizio Landini, che in un passaggio ha ricordato la raccolta firme per le leggi di iniziativa popolare, lanciando anche una proposta su come presentarle.
1: Ed è bene che abbiamo presente anche questa cosa. Non sono semplicemente metto una firma sotto una proposta di legge. Dobbiamo farla diventare ancora di più di quello che siamo stati capaci fino ad ora, di farla diventare un'azione. Perché oltre che raccogliere le firme, noi dobbiamo sulla base di quei principi aprire vertenze. È chiaro questo concetto? Aprire vertenze nei territori. Se parliamo di liste d'attesa, se parliamo di pronto soccorsi, se parliamo di mancanza di servizi, di ritardi che riguardano le questioni della non autosufficienza, ne dico alcune, noi abbiamo bisogno di essere sul territorio, quei soggetti insieme alle persone, ai comitati, che aprono vertenze su questi temi e che chiedono alle istituzioni ad ogni livello di rispondere di quello che sta succedendo. Così riguarda la contrattazione di sito, di filiera nei cantieri. Vuol dire costruire i coordinamenti tra le RSU, vuol dire andare all'elezione dei rappresentanti alla sicurezza in ogni luogo di lavoro, in ogni cantiere, vuol dire cioè praticare la democrazia ed estendere la democrazia e la rappresentanza in tutti i luoghi di lavoro e in tutti i territori. E lo dico in modo molto chiaro, e lo decideremo assieme, ma voglio anticiparlo qui. Noi anche in questo caso abbiamo due modi. Quando a settembre, come abbiamo detto, vogliamo consegnare queste firme che stiamo raccogliendo al Parlamento, perché la raccolta di firme di legge di iniziativa popolare va consegnata al Parlamento. Abbiamo due modi per farlo. Uno, quello, se volete, fatemi passare questo termine, un po' burocratico, per cui mettiamo tutti negli scatoloni, hanno conteggiato quelle online, e poi le andiamo con un pulmino e una delegazione della CGIL a consegnare in Parlamento. Oppure possiamo avere anche un altro modo, e cioè che il percorso che abbiamo adesso per concludere questa raccolta di firme, costruiamo un percorso che nel momento che a settembre lo presentiamo al governo, non è semplicemente e al Parlamento, anziché essere in pulmino, essere in qualcuno, siamo nella condizione di far diventare quel momento un momento di mobilitazione generale del nostro Paese sul diritto alla sanità, sul diritto alla qualità del lavoro, sulla richiesta di un cambiamento delle politiche economiche e sociali di questo governo, sull'aumento dei salari, e che chiede un cambiamento.
0: La CGIL da Bologna.

ha mostrato quanto la sua battaglia alla precarietà e alle ingiustizie sia sempre prioritaria, non solo per la Confederazione, ma per il Paese. Lo speciale Work in Progress Valore al Lavoro termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

Sono Giuseppe Pomicetti, presidente del consiglio di amministrazione del Parco della Sinaia di Cervia. E noi ci troviamo a Cervia, che è famosa proprio in Italia, ma ormai anche nel mondo, per essere la città del sale. Perché la città del sale? Già iniziando dal nome, Cervia deriva da un termine che vuol dire cumuli di sale, perché quando si arrivava a Cervia si vedevano i cumuli del sale. E questa era proprio la caratteristica, questi bellissimi cumuli bianchi, soprattutto d'estate col sole, erano veramente splendenti e i cristalli riflettevano la luce da ogni parte. Detto questo, quindi la città del sale si è riappropriata della sua salina, quindi non più il monopolio, ma è una società che si occupa di far circolare le acque, produrre sale e poi commercializzarlo. Cervia la città del sale, dicevo prima, ma anche del sale dolce. Perché questo sale dolce? Ve lo spiegherò spiegandovi come noi riusciamo a fare il sale, in buona sostanza. Allora, a Cervia ci sono due canali. Uno è posto a Milano Marittima e attraversa anche tutta la Pineta, dal centro arriva fino in salina, e quello è il canale immissario. Da lì l'acqua del mare entra in salina. Questo solitamente avviene in primavera inoltrata, diciamo. È come un lavoro agricolo, cioè il meteo, il tempo ci condiziona tantissimo, quindi le piogge. Perché dico questo? Perché sale si fa con l'abilità dell'uomo, e noi abbiamo qui degli uomini e delle persone molto abili, ma soprattutto con il vento, con l'azione del vento e l'azione del sole, quindi l'evaporazione dell'acqua. Lì avviene proprio la bellezza, il miracolo della natura, che vuol dire che l'acqua si concentra sempre di più. Giornalmente abbiamo un bacino servitore, noi chiamato, che è quello dove c'è l'acqua concentrata. Da lì, in base all'azione del vento e del sole, come poc'anzi ho detto, quest'acqua va nel bacino salante. E chiaramente quando l'acqua raggiunge una concentrazione talmente alta di salinità nell'acqua, il sale precipita. I cristalli precipitano e sono tutti spessori di qualche centimetro, chiaramente, perché l'evaporazione avviene molto più velocemente se l'acqua è poca. E lì si deposita il nostro sale dolce. Dal di lì in poi è il periodo della raccolta, che avviene solitamente dal 3 al 15, si parte dal 3 al 15 di agosto e dura circa 40-45 giorni. L'importante è che non piova mai in quel periodo, perché il sale è scoperto dall'acqua e il sale ha paura soltanto dell'acqua dolce, verrebbe tutto disciolto. Il sale è un prodotto che noi consideriamo, ma credo anche voi spettatori, chiunque lo considera proprio naturale, la cosa più naturale che c'è sulla faccia della terra, perché da un'acqua marina, come le nostre acque, perché le nostre acque del mare Adriatico vengono monitorate continuamente, c'è un istituto che lo fa settimanalmente, anche più volte alla settimana, e sono acque pulite ed esenti da qualsiasi batterio, e di questo ne siamo sicuri perché ci arrivano le analisi, quindi siamo certi. Detto questo, è naturale. Perché è naturale? Perché è acqua del mare che, concentrandosi, fa un prodotto naturale. Il nostro è un sale marino, come ho detto prima, integrale. Poi esistono anche degli altri sali, che sono sali di miniera, che hanno milioni di anni. Ci vogliono circa 40 giorni, 50 giorni a fare il nostro sale. Ma perché dico questo? Perché noi stiamo affrontando con la comunità europea un discorso molto importante e interessante. Vorremmo certificare il nostro sale bio. Cosa vuol dire? È un plus? Sì, è sicuramente un plus, ma non è nulla, cioè non andiamo a far nulla di forzato, andiamo a riprenderci quello che è giusto che sia. E quindi attraverso la comunità europea è un iter che stiamo iniziando, speriamo di concluderlo nel più breve tempo possibile, perché è una cosa per noi che è un fiore all'occhiello, che è molto importante, molto interessante. Oltre ad essere una riserva naturale dello Stato, questi 827 ettari sono una zona di ripopolamento. Quindi vuol dire che tutti gli uccelli, stanziali, migratori autunnali, migratori primaverili, vengono qui perché qui stanno bene e si riproducono. Ma per stare bene e riprodursi è importante che le acque siano limpide. Non sono uccelli che vivono in acque stagnanti e putride. Quindi noi ci occupiamo di far circolare le acque all'interno degli 827 ettari. Facendo circolare questa acqua, che che è soltanto acqua di mare, noi siamo in grado anche, come dico io, incidentalmente di fare il sale.

0: Il sale è stato un alimento preziosissimo, soprattutto in area mediterranea, perché ha permesso, in climi molto caldi come il nostro, la conservazione di alimenti molto importanti come le carni, il latte. Oggi però noi consumiamo troppo sale, lo troviamo ovunque, dal pane ai biscotti, anche i prodotti dolci sono ricchi di sale. E quindi dobbiamo cercare di consumarne molto meno. Molto meno significa la metà. Noi stiamo consumando il doppio del tetto che non dovremmo superare e che ci porta a una serie di rischi per la salute che vanno dall'ipertensione alle malattie cardiovascolari al cancro. Quindi meno sale. Meno sale ma iodato. Dobbiamo comprare il sale iodato perché noi in Italia siamo ancora un paese ad endemia goccigena, vale a dire che non c'è sufficiente iodio nelle falde acquifere. Il pesce che consumiamo non è sufficiente a darcene e quindi dobbiamo assumere iodio in qualche modo. L'Italia ha scelto la fortificazione del sale come modo di supplementazione di iodio. Quindi cerchiamo di consumare poco sale ma iodato. Non crediamo che i sali colorati rosso, verde, blu a strisce che troviamo in commercio siano da preferire. Compriamolo se vogliamo, ma il sale è sale, quello che fa male è cloruro di sodio, che sia colorato o che sia bianco.
1: A Cervia ci sono le saline, da dove si tira fuori uno dei migliori sali italiani, strepitoso. Mi hanno dato queste mattonelle di sale. Io non l'ho mai usata, ve lo dico sinceramente, ma mi hanno detto fai così, così, così, così, così e io farò più o meno così, così, così. Abbiamo messo queste mattonelle a assorbire calore, questo è sale concentrato, duro come il sale. Sta lì da ormai più di un'ora. Io adesso che cosa faccio? Molto semplicemente prendo le mattonelle e le metto qui. Sono molto calde. Sentite, appoggiandolo qui sfrigola. Ho trovato questa bella bistecchina di scottone e penso che ci faremo uno scempiotto. Vieni qui. Allora, uniamo le mattonelle e vediamo che succede, perché secondo me una sala adesso non ci va, per cui noi la dividiamo a metà. Se la compattiamo, vediamo un po' che fa. Aspetta, dobbiamo dargli un po' di taglio al lato perché altrimenti si rompe. Vediamo se compattandola ce la facciamo entrare tutte e due le mezze. Sentite come cuoce? Qui c'è un ossetto, lo togliamo.

ecco, anche se tanto è calderato. Noi adesso con pazienza facciamo, come si dice, una girata e una voltata. 5 minuti e poi la giriamo. 5 minuti. Io amo la carne non troppo cotta, ve lo dico sinceramente, quindi comunque vediamo che succede, dai. Ma è perfetta, ragazzi. Ma è perfetta. Non l'avrei mai, mai creso, come si dice in Umbro. Qui

E dicono che non diventa salato, che probabilmente toccherà aggiungerci anche il sale. Adesso vediamo che succede. È certamente un tipo di cottura diversa, molto diversa, ma questo sale ha delle sfaccettature, direi, originali. Io penso che quando questo soffritto, questo momento di friggere comincia a calare, noi dobbiamo smettere. E siccome la carne, per quello che mi riguarda, va bene. Ma certo che va bene.

Ci mettiamo un goccettino di moraiolo sopra. Ok, faremo un test. Io comincio da questa parte meno cotta, che poi non è vero che è meno cotta, è giusta, perché non caccia il sangue. E c'è un ossetto qui? No. È vero che ci manca il sale.

0: Non l'avevo mai cotta così. Sono felicemente sorpreso. Vi dirò che ne ho visto un pezzettino qui, voglio sentire questo centro di ciccetta. Qui, ecco. Lascia il sapore della carne. Non è diventato salato per niente. Mai l'avrei immaginato. Certo, a Cervia fate delle cose molto buone, ma questo sale è molto buono veramente. Quindi grazie a Cervia, grazie a chi fa questo sale, grazie al mare. E buon appetito. Lascio la parola alla comunità europea.
1: Per la Commissione è importante fare la PAC più equa e prestare una maggiore attenzione alle aziende piccole e medie. Questo per noi è molto importante perché l'agricoltura familiare è il nucleo centrale dell'agricoltura europea. Nella nuova PAC che adesso si sta preparando, noi abbiamo proposto di avere una riduzione dei pagamenti oltre i 60.000 euro e un livellamento massimo ai 100.000 euro. In più, ci sarà anche un complemento negli aiuti per quegli agricoltori piccole e medie, soprattutto per i primi ettari. Sarà un sostegno complementario ai primi ettari. In più, è molto importante per noi stimolare il rinnovamento generazionale e dare più sostegno ai giovani, che sono quelli dinamici e quello che possono anche dare più dinamismo al nostro settore agricolo. È per questo che nella nuova PAC ci sarà un 2% di questi aiuti dei pagamenti diretti riservato per i giovani agricoltori che iniziano un'attività agricola nei nostri paesi.

Ben arrivati, siete arrivati alla Fungar. La Fungar è un'azienda agricola nata 40 anni fa con lo scopo fondamentale di coltivare funghi. Il nostro comune è il comune di Coriano, è un grande comune agricolo della provincia di Rimini. Mai nessuno pensa che la provincia di Rimini sia una provincia dove si producono funghi. Invece la provincia di Rimini produce il 14% dei funghi italiani. Tutta la coltivazione di funghi viene fatta al coperto, ambienti molto isolati dall'esterno, quindi dove l'influenza del clima esterno sia il minore possibile, per evitare di avere l'influenza del caldo in estate e del freddo in inverno, in modo tale da poter avere una coltivazione che prosegue durante tutto l'arco dell'anno. Gli forniamo quindi un substrato che noi prepariamo a base di paglia. La paglia è sminuzzata, bagnata, pastorizzata, un nutrimento che è assimilabile a quello che in natura si forma con la caduta delle foglie, gli aghi degli abeti, i pezzi di corteccia, ed inoculata con la pianta del fungo, che è il micelio, perché il fungo è il frutto di una pianta che vive però sotterranea, che è fatta da minuscoli filamenti però collegati l'uno all'altro per anche estensioni enormi. Passato, diciamo, questo periodo che può essere di preparazione del substrato e che può essere assimilato all'autunno-inverno in natura, noi poi arriviamo alla primavera. Primavera, sappiamo, le piogge sono copiose, lo stesso facciamo noi. Andiamo ad irrigare abbondantemente. L'acqua è fondamentale per la pianta del fungo. Procediamo quindi col creare le condizioni, diciamo, primaverili estive. In natura, primavera-estate, quando aumentano le temperature, il micelio cresce molto velocemente. Per capirci, la temperatura di accrescimento del micelio, del fungo prataiolo, è di 27 gradi, intorno ai 27 gradi. Quando il micelio è cresciuto ed è riuscito a colonizzare tutto quanto il substrato, è il momento di far arrivare la pioggia d'agosto. Pioggia d'agosto che rinfresca il bosco, per capirci. Nel nostro caso si tratta quindi di abbassare la temperatura, procedere ancora delle irrigazioni abbondanti in modo tale che il micelio abbia l'input di fruttificare. E quindi cominciamo, nell'arco di una settimana dal momento della comparsa del primo funghetto, a procedere alla raccolta. Poi viene parzialmente ripetuto con una reirrigazione per un secondo raccolto dopo circa una settimana. Finito questo secondo raccolto, procediamo a sostituire le lettiere in modo tale da ricominciare da capo il nostro ciclo. Tra noi aziende che coltiviamo i funghi, 11 anni fa, abbiamo deciso di costituire un'organizzazione di produttori. Questo perché anche la Comunità Europea ha voluto e ha sponsorizzato, per così dire, la nascita di questi consorzi. Gruppi di produttori riuniscono il loro

0: prodotto in modo tale da poterlo vendere in modo collettivo e quindi evitare di farci concorrenza l'un l'altro con piccole quantità di prodotto. Quindi abbiamo fatto nascere Funghi delle Terre di Romagna 11 anni fa, viene aiutato dalla comunità europea con dei contributi. Alla comunità europea chiediamo di mantenere l'aiuto a queste organizzazioni di produttori, perché devo dire, per noi coltivatori di funghi in provincia di Rimini è stato veramente importante per crescere, per riuscire ad organizzarsi, a servire meglio il mercato, ad essere più attrattivi anche per la grande distribuzione, per i mercati e per i nostri clienti.
1: I funghi sono alimenti abbastanza particolari, sono ricchissimi di acqua. Proprio questo li rende molto interessanti, perché sono ricchi di acqua e quindi poco calorici, e sono sufficientemente ricchi di fibra, per cui tutto sommato anche abbastanza sazianti. Un avvertimento dobbiamo darlo: i funghi contengono comunque alcune sostanze, alcuni alcaloidi che danno diverse problematiche di salute, anche se sono funghi commestibili, per cui il consiglio è sempre quello di non consumarli crudi o comunque non consumarne una quantità eccessiva crudi e cucinarli sempre abbastanza bene. La cottura non elimina le tossine, quelle serie dei funghi velenosi, però diminuisce molto quelle dei funghi commestibili che usiamo comunemente.
2: A Coriano, in Emilia, fanno delle cose molto belle, il cosiddetto fungo indoor. Tante varietà si fanno oggi di funghi. Certo, non è che si fanno i porcini, ma questi, francamente, non hanno niente da invidiare, pur essendo coltivati, ma sapientemente e molto buoni. Nobilitiamoli questi funghetti con un goccino di olio nella padella. Ecco, giusto un goccino. Ci vogliamo mettere una becchettina d'aglio, lo useremo come contorno, ma in realtà ci si vorrebbe fare una pasta, potrebbe diventare un flan. Insomma, la base può essere fatta così e poi dopo si può proseguire come uno meglio crede, cioè lascio all'immaginazione, perché il fungo si presta a tante cose. Ecco, anche questo lo schiacciamo. A me piace l'aglio nel fungo, ve lo dico sinceramente, e quindi ce lo metto. Accendiamo, ci mettiamo anche un nulla di peperoncino, ma perché no? Mettiamoci quelli piccini che sono un po' piccantini, e quindi lo apro, ecco, così. Cominciamo con i funghi poco coriacei. Qui ho dei cardoncelli, per esempio, che li facciamo in tre, non di più, anzi in quattro, che è tanto grosso. A crudo, li mettiamo subito lì. Là. Poi abbiamo questi bellissimi brattaioli, eccoci qua, gli togliamo il gambo che è un pochino più coriaceo e lo facciamo, guardate che belli, allora il fungo per essere buono, essere fresco, non ci deve avere i cosiddetti vermettini. E questi sono veramente molto molto belli. Un po' di pleurotus, l'orecchione. Questi pure sono buonissimi. In due. Là. Uno, due e tre, quattro. Sopra un po' di chiodini. Sopra. Così. Un po' di sale grosso e ci mettiamo sopra altro olio in dosi un attimino più generose. Al lato e non sopra un goccetto di vino bianco. Coperchio. Intanto che lui fa questo lavoretto di... Io sono andato qui fuori e ho trovato, perché si fa presto a dire salvia, c'è salvia e salvia, Questa è una salvia, diciamo, più normale. Poi abbiamo questa che invece ha le foglie più giganti, adesso ho preso i ciccetti, ma sono quelle con la faglia, hanno intensità di aroma diversa. Questa è la salvia violetta, strepitosa. La mettiamo. Ah, un po' di mentone. Ecco. Poi ho un pochino di timo, non esagerate col timo, perché copre. Lo spiumiamo, che bene, un pochino. Rosmarino prostrato. Anche questo lo spiumate avverso, così, in modo tale che la parte più dura rimane lì e il resto ce lo prendiamo. Poi ho trovato un po' di maggiorana e ce la mettiamo. E un po' di rucola selvatica che dà un tocco di amarotto, di piccantino che a me non dispiace. Questa è proprio la rucola selvatica, non esagerate perché picca, ed è anche amara. E gli diamo una sfidazzata. Molto molto bene, eh? A questo punto due granelli di sale grosso qui in mezzo. Eccoci. A posto. Controlliamo. Ecco, adesso diciamo che ci vorranno 5-6 minuti, ci vediamo fra 5 minuti. Bellissimi! La metà di questo bello intrugliazzo ce lo spolveriamo come se piovesse. Ci prepariamo il piatto. E andiamo a impiattare in forma vagamente coreografica. Là. Un'altra spolveratina. Aggiustiamo un po' il piatto. Questo è un secondo profumatissimo, buonissimo. E adesso andremo a fare un test. Un leggero squaglio di tonsilla. Vediamo un po' che è successo. Prima assaggiamo un prataiolo, Buonissimo! Poi ci mangiamo un pleurotto. Sono proprio dei bei posti quelli dove si coltivano questi funghi e queste persone che li fanno così sapientemente, onore al merito. Lascio la parola alla comunità europea. Intanto, buon appetito.
3: La strategia Farm to Fork, dal produttore al consumatore, è una iniziativa per aprire un dialogo, un dibattito aperto con la società europea per stimolare un modo di produzione più sostenibile lungo la catena alimentare. Infatti, noi vorremmo che l'insieme della catena alimentare sia nel futuro più sostenibile. Per esempio, nei prossimi anni vogliamo stimolare, aiutare quello che noi chiamiamo l'agricoltura di precisione, l'uso delle nuove tecnologie, anche in particolare la digitalizzazione, per essere molto più concreto nei nostri, nell'uso dei pesticidi e dei fertilizzanti. Un'altra cosa molto importante è che vogliamo stimolare anche la produzione biologica. Adesso in Europa c'è un 7% dei terreni agricoli europei sono di agricoltura biologica e nel futuro noi vorremmo aumentare questa superficie perché pensiamo che ci sarà un aumento della domanda e vogliamo infatti stimolare la domanda per prodotti biologici, perché i prodotti biologici non usano pesticidi e per noi è un modo importante per ridurre i prodotti tossici nella nostra agricoltura. In più, anche nella strategia Farm to Fork è per noi

importante di ridurre l'uso di antibiotici e anche migliorare le condizioni del benessere animale. La società europea ha un livello di standard molto alto e dobbiamo continuare con questo modo di produzione, in cui noi dobbiamo essere i campioni nel mondo della sostenibilità e di prodotti che sono sani, sicuri e fatti con gli standard alti.

È il giorno dell'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto domenica a Bologna nel quartiere Pilastro, dopo un intervento della polizia. L'esame autoptico condotto all'ospedale Sant'Orsola è stato disposto tramite il conferimento questa mattina in procura. Nella giornata di ieri, un attack pre-autopsia ha sollevato un'ipotesi shock. Fakir potrebbe essere morto soffocato dal suo stesso sangue che ha riempito i polmoni e per la compromissione delle vie respiratorie a causa dello schiacciamento a terra col torace. Aspettiamo il parere dei consulenti, è il commento del legale dei poliziotti.

il ministro dell'interno Piantedosi difende l'operato degli agenti di polizia dopo l'intervento che ha portato al decesso di Abderrahim Fakir. Dai video, spiega, si evince che i poliziotti si siano approcciati con la delicatezza che ci vuole in questi casi. Credo si vada nella direzione del riconoscimento della correttezza degli operatori. Secondo il titolare del Viminale, c'è stata tutta l'attenzione e l'equilibrio che serve in questi casi.

0: le baby gang. Si modifica l'articolo 98 del codice penale che regola l'imputabilità dei minori. Non abbassiamo l'età, precisa il ministro Nordio, resta tra i 14 e i 18 anni, quello che cambia è l'onere della prova. Saranno sempre imputabili, salvo si dimostri l'incapacità di intendere e volere. Le opposizioni attaccano, è una vergogna. Giuseppe Conte pungola Meloni, chi sbaglia paga, pure se minore, tranne in Fratelli d'Italia. Il riferimento è al caso Delmastro. In vigore da oggi i nuovi dazi voluti da Donald Trump. Le tariffe doganali sono scattate per oltre 60 paesi e sostituiranno il dazio globale del 10% in scadenza. Nonostante le contestazioni della Corte Suprema USA, che aveva giudicato illegali quelli precedenti, i nuovi dazi sono tra il 10% e il 12,5%. Tra i paesi colpiti, Regno Unito, Messico, Canada, Australia, India, Cina e i 27 dell'Unione Europea. Pechino contesta i nuovi dazi sottolineando che le guerre commerciali non favoriscono nessuno. L'UE li accoglie con favore, ritenendo rispettato l'accordo da parte degli Stati Uniti.
1: Si tinge dei colori della Spagna la Coppa del Mondo di Calcio 2026. In finale a New York, la Roja ha sconfitto l'Argentina di Lionel Messi con un solo decisivo gol di Ferran Torres. La forza dello sport ha superato ancora le barriere, soprattutto quelle fisiche. Così, prima della finale, nello stadio di Gaza distrutta dai bombardamenti si sono sfidate due squadre di calciatori che nella guerra hanno perso un arto. Oltre alle stampelle, c'erano anche le maglie di Argentina e Spagna per celebrare le finaliste e a conquistare la copia della Coppa è stata sempre la Roja palestinese. Il Mozambico rilancia la cooperazione con il Brasile, con cui punta a portare le banche del latte materno nelle regioni del nord. Una buona notizia per madri e neonati che fanno i conti col conflitto armato nella regione di Cabo Delgado, cominciato dopo la scoperta di ricchi giacimenti di gas naturale. Secondo l'ONU, da inizio anno in 26.000 hanno dovuto lasciare le proprie case, mentre 1 milione di persone dipende dagli aiuti umanitari. Se da un lato violenze, fame e carenza di servizi sanitari aumentano la mortalità materna e quindi gli orfani, possono anche determinare la perdita di latte per le donne in allattamento. Le banche del latte consentono invece di conservare latte umano donato da donne in buona salute, salvando così i bambini. Il 20 giugno si è insediato a Downing Street il nuovo primo ministro Andy Burnham, al posto del dimissionario Keir Starmer. Sul tavolo tante sfide, a partire dal rilancio dell'economia e della lotta al carovita. Il leader laburista promette di sostenere giovani e imprese partendo da lavoro, case popolari, sanità e taglio dell'IVA in bolletta. In agenda, Burnham troverà anche un disegno di legge per consentire alla Corte d'Inghilterra di ricevere denunce e testimonianze per valutare casi di genocidio. Una proposta scritta da uno dei membri di Fortify Rights, organizzazione che si batte per i diritti della popolazione del Myanmar e ne denuncia il genocidio da parte dell'esercito e sostiene maggiori impegni dei governi in casi analoghi. Ancora attacchi in Ucraina. E così, secondo l'UNICEF, giugno è stato il mese più letale per i bambini uccisi dal 2022. Ben 7 morti, mentre raid russi hanno colpito un magazzino di aiuti e varie infrastrutture civili, anche a Zaporizhia. È da qui che proviene Cristina Musi, oggi residente a Milano, dove le sfide non mancano. Lungaggini ed errori della burocrazia l'hanno lasciata 1 anno e mezzo senza permesso di soggiorno e quindi senza la possibilità di rinnovare patente, tessera sanitaria, affitto della casa e soprattutto lavoro. A sbloccare la situazione, le consulenti legali e del lavoro del progetto SIP, percorsi di supporto all'integrazione, realizzato con fondi europei dal programma Work is Progress di Sole Terre insieme ad AVSI.
2: In pochi mesi io ho sistemato la mia vita da zero, ora ho tutti i documenti a posto, faccio colloquium, quindi avrò lavoro e l'anno prossimo vado a studiare in università e quindi io ho iniziato di nuovo a respirare.
1: La Commissione Affari

0: costituzionale della Camera ha adottato come testo base il DDL sull'antisemitismo. Entro martedì 29 luglio potranno essere presentati gli emendamenti. Il relatore del provvedimento, già approvato al Senato, è l'azzurro Paolo Emilio Russo. Il testo contiene una serie di norme per la prevenzione e il contrasto anche all'odio online. Hanno votato contro Movimento 5 Stelle e Futuro Nazionale. Per come è scritto, il testo pone un limite alla libertà di espressione e di critica al governo di Israele, hanno detto i parlamentari pentastellati. È un provvedimento censorio, tipico degli stati totalitari, ha detto il vannacciano Edoardo Ziello. Dopo che il Quirinale ha acceso i riflettori sull'emendamento, approvato in Commissione Affari Sociali, che consente il reintegro dei medici radiati durante il Covid per posizioni antiscientifiche, il DDL sulle professioni sanitarie ha rallentato il suo iter. Sul tema, nella maggioranza ci sono posizioni diverse, in particolare tra il ministro Orazio Schillaci e il sottosegretario Marcello Gemmato. Protesta l'opposizione. Il ministro non può continuare a rimanere in silenzio mentre la sua maggioranza approva norme che mettono in discussione principi fondamentali della sanità pubblica, ha attaccato il PD. Il governo Conte sulla gestione del Covid aveva un problema di trasparenza. Audito oggi dalla commissione d'inchiesta Covid, Galeazzo Bignami punta il dito sul mancato uso del piano pandemico che dal 2006 non era stato aggiornato. Attivarlo sarebbe stata un'autodenuncia perché molte componenti della task force ministeriale avrebbero dovuto aggiornarlo, dice il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, che sui controlli aggiunge: non ci fu alcun tracciamento dei 202 passeggeri arrivati a Fiumicino il 23 gennaio 2020. Dopo aver disertato la seduta, le opposizioni bollano l'audizione di Bignami come uno dei punti più bassi raggiunti finora dalla Commissione. L'Italia al centro del dialogo geopolitico. Il ministro degli esteri Antonio Tajani annuncia che Roma ospiterà a breve due vertici internazionali sul Medio Oriente. Il 28 e 29 luglio nella capitale la riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due Stati, Israele e Palestina. Successivamente, il 4 agosto, una nuova sessione di dialogo sul Libano. Durante un'audizione alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato, Tajani è tornato anche sull'escalation nel Golfo. Il ministro ha ribadito la posizione dell'Italia su Hormuz. Lo stretto deve tornare ad essere libero e aperto, navigabile senza alcun pedaggio, ha detto Tajani, confermando che l'Italia farà la sua parte.
1: È stata una delle estati più calde mai registrate. Secondo i dati della cabina di regia del Ministero della Salute, giugno è stato il secondo mese più caldo di sempre a livello globale ed europeo. Dal 18 giugno fino alla fine del mese, i sistemi di allerta hanno segnalato condizioni di rischio elevato, con bollini arancioni e rossi in molte città italiane. Il caso più critico è stato quello di Torino, dove i giorni di massima allerta sono stati 23, il 63% del periodo considerato. L'impatto sulla mortalità degli over 65 è stato contenuto. L'aumento medio registrato in Italia è stato del 3%, concentrato soprattutto tra gli over 85. A Torino, durante la fase più intensa dell'ondata di calore, è stato però rilevato un incremento significativo dei decessi tra gli anziani. Oltre 1000 le chiamate arrivate al numero di pubblica utilità 1500 del Ministero della Salute. A chiedere informazioni soprattutto gli over 65 di Lazio, Lombardia e Piemonte. Il ministro della Salute Orazio Schillaci intanto invita alla prudenza. Soprattutto anziani e bambini devono evitare le ore più calde, bere almeno un litro e mezzo d'acqua al giorno e chiedere aiuto in caso di necessità. Il fronte politico sul Covid si sposta in Parlamento. In Commissione Affari Sociali alla Camera è passato un emendamento di Fratelli d'Italia alla riforma delle professioni sanitarie, che apre alla possibilità di rientro per i medici e per gli operatori cancellati dall'albo per fatti non dolosi legati alla pandemia, compresa la diffusione di posizioni considerate antiscientifiche sui vaccini. La norma non prevede un reintegro automatico. I sanitari interessati

Avranno 60 giorni di tempo dall'entrata in vigore della legge per presentare una richiesta di reiscrizione, ma solo se il ricorso contro la radiazione è ancora pendente davanti alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. In caso di condanna penale, invece, sarà necessaria prima la riabilitazione. Dura la reazione della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici. Il presidente Filippo Anelli ha parlato di sconcerto e delusione, definendo la norma una delegittimazione del ruolo degli ordini e un'offesa verso chi ha pagato un prezzo altissimo durante la pandemia. L'Italia deve affrontare il calo delle nascite con una strategia di lungo periodo e non più con interventi temporanei. È l'appello lanciato dall'Associazione Italiana Fertilità durante il primo congresso nazionale dell'AIFE, organizzato alla Camera dei Deputati. Secondo l'associazione, il fenomeno dell'inverno demografico non è più un'emergenza passeggera, ma una trasformazione strutturale del paese. Nel 2025, hanno ricordato gli esperti, si è registrato il minimo storico delle nascite con circa 355.000 nuovi nati. Al centro del congresso la presentazione del manifesto Fertilità 2030, una proposta che punta a rendere la tutela della fertilità una priorità nazionale. L'associazione chiede inoltre di superare le attuali limitazioni nell'accesso alla procreazione medicalmente assistita, equiparando l'infertilità sociale a quella medica e ampliando la possibilità di ricorrere alla PMA anche per donne single e coppie lesbiche. La proposta avanzata è una legge quadro su fertilità e natalità. Novità nella terapia dell'obesità: la Commissione europea ha autorizzato la commercializzazione della semaglutide orale da 25 mg, il primo trattamento in compresse per la gestione del peso approvato in Europa. Il farmaco è destinato agli adulti con obesità oppure in sovrappeso associato ad almeno una patologia correlata come il diabete di tipo 2 e si affiancherà alle terapie iniettabili già disponibili. L'approvazione arriva dopo il parere positivo dell'Agenzia Europea per i Medicinali ed è basata sul risultato dello studio clinico OASIS 4. Nella sperimentazione, i pazienti che hanno assunto la compressa insieme a dieta ipocalorica e attività fisica hanno perso in media il 17% del peso corporeo nell'arco di 64 settimane, contro il 2,7% del gruppo placebo. In circa un paziente su tre la perdita di peso ha raggiunto il 22%. Gli esperti sottolineano che il trattamento mantiene un'efficacia paragonabile a quella delle formulazioni iniettabili e può favorire una maggiore aderenza alle cure. Oltre 2.000 specialisti da 77 paesi si sono confrontati al congresso internazionale ICNMD 2026 a Firenze sulle nuove frontiere della ricerca e sui trattamenti che stanno cambiando la vita dei pazienti con patologie rare. Al centro del dibattito le terapie innovative per malattie come le pompe a esordio tardivo, la miastenia, le neuropatie genetiche e la distrofia muscolare di Duchenne. Negli ultimi anni abbiamo avuto nuove terapie che hanno cambiato la storia naturale di diverse malattie neuromuscolari, ha detto Antonio Toscano, docente di neurologia all'Università di Messina e coordinatore del congresso. Per la malattia di Pompe a esordio tardivo in Italia sono circa 500 le persone coinvolte. È una patologia che provoca debolezza dei muscoli scheletrici e respiratori, ha fatto sapere Olimpia Musumeci, docente di neurologia all'Università di Messina. Oggi, grazie alle nuove terapie combinate, possiamo rallentare in maniera significativa la perdita di autonomia dei pazienti. Sul fronte dell'innovazione, anche le aziende biotecnologiche puntano a nuove soluzioni. L'arrivo di nuove tecnologie e nuovi prodotti darà più forza alla ricerca per migliorare la vita dei pazienti e delle loro famiglie, infine concluso Maria Tommasi, Medical Director Italia di BioMarin. Il fisioterapista assume un ruolo

0: sempre più centrale nei percorsi di prevenzione e promozione della salute. L'Ordine dei Fisioterapisti del Lazio accoglie con favore il riconoscimento arrivato dalla Camera sul ruolo del professionista sanitario nei programmi di esercizio fisico strutturato. Un passaggio che, secondo l'OFI Lazio, apre la strada a un nuovo modello di assistenza basato sull'integrazione tra sanità, territorio e attività fisica qualificata. Ringraziamo la Federazione Nazionale e le istituzioni per aver riconosciuto il valore della collaborazione tra professioni sanitarie, ha detto Anna Maria Servadio, presidente dell'Ordine dei Fisioterapisti del Lazio. Ora servono modelli organizzativi chiari per integrare i percorsi sanitari con le palestre della salute.
1: La Commissione europea ha multato Google per 890 milioni di euro per aver autofavorito i propri servizi su Google Search e per aver introdotto restrizioni alle imprese al fine di indirizzare i consumatori verso canali di acquisto alternativi su Google Play. Per tali ragioni l'esecutivo UE ha adottato due decisioni che constatano la non conformità di Google al regolamento sui mercati digitali. La Commissione ha inflitto a Google rispettivamente un'ammenda da 460 milioni di euro e una da 430 milioni di euro per le due violazioni. Google non è riuscita a garantire l'effettivo rispetto del regolamento sui mercati digitali, ha denunciato Teresa Ribera, vicepresidente esecutiva della Commissione UE per una transizione pulita, giusta e competitiva. I prodotti migliori dovrebbero avere successo perché sono migliori, non perché sono di proprietà dell'impresa che gestisce il motore di ricerca, e i consumatori europei hanno il diritto di essere informati dagli sviluppatori di applicazioni su dove poter sottoscrivere le migliori offerte. Pubblicate dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica le prime indicazioni operative del nuovo regime autorizzativo per l'ampliamento e l'esercizio dei data center, introdotto con il decreto bollette convertito in legge. Gli indirizzi operativi riguardano in particolare gli aspetti del procedimento autorizzativo che sono stati oggetto di specifici quesiti pervenuti al MASE. Le indicazioni fornite dai Dipartimenti Sviluppo Sostenibile ed Energia rappresentano un primo strumento utile agli operatori del settore per la corretta formulazione delle istanze e per garantire la loro procedibilità, con conseguente economia dell'azione amministrativa e accelerazione della conclusione dei procedimenti. A breve saranno resi disponibili, a cura della Direzione Generale Valutazioni Ambientali, il modello per la presentazione dell'istanza e le specifiche tecniche contenenti le modalità di organizzazione della documentazione da presentare. La Commissione europea ha varato il registro dei passaporti digitali del prodotto che conterrà informazioni su diversi prodotti, quali la loro origine, le opzioni di riutilizzo, le istruzioni per l'uso o la conformità normativa, di norma accessibili tramite un QR code o un supporto digitale analogo. Il registro aumenterà la trasparenza delle catene di approvvigionamento e aiuterà i consumatori a compiere scelte informate. Il nuovo registro rappresenta un polo sicuro e centrale per consentire l'hosting dei metadati collegati ai fornitori di servizi digitali, come i loro identificativi univoci, senza conservare i dati sui prodotti specifici, che rimangono presso gli operatori economici o i fornitori di servizi di passaporto digitale del prodotto, hanno fatto sapere da Bruxelles. Una parte del regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili conterrà informazioni sui passaporti digitali del prodotto nei settori tessile, siderurgico dell'alluminio, degli pneumatici, dei mobili, delle TIC e dei prodotti connessi all'energia, nonché su quelli inclusi nella legislazione settoriale, quale i prodotti da costruzione, i giocattoli e i detergenti. Nucleo, società del gruppo Sogin, ha avviato, con il coinvolgimento di Protex Italia, il primo dei 30 trasporti previsti per il trasferimento di circa 230 metri cubi di rifiuti radioattivi a bassa e molto bassa attività dai depositi di Nucleco di Casaccia a Roma, all'impianto della Trabede Inutec nel Regno Unito, per il loro trattamento termico mediante incenerimento. Sistemati in 4 container certificati e conformi agli standard ISO, i primi 18 metri cubi di rifiuti sono stati allontanati su 2 mezzi stradali, sotto il controllo delle diverse autorità competenti. Il trattamento consentirà di ridurre il volume di questi rifiuti di circa il 95%. Il programma prevede il successivo rientro in Nucleco di circa 11 metri cubi di ceneri, che saranno trattate, condizionate e stoccate in sicurezza nei depositi temporanei di

0: Casaccia, in attesa del futuro conferimento al deposito nazionale. "26 anni di musica, paesaggi e incontri. È musica sulle bocche, il Festival Jazz che dal 16 agosto al 6 settembre racconta la Sardegna con oltre 40 appuntamenti nel nord dell'isola. L'edizione 2026 si aprirà con un'anteprima speciale il 1 agosto sul Monte Gonare, dove Mario Tozzi ed Enzo Favata, ideatore del festival, presenteranno Atlantide, un viaggio tra geologia, mito e musica. Da quel momento prenderà vita un percorso che toccherà Porto Torres, Asinara, Argentiera, Tergu, Martis, Valle Doria, Castelsardo, Alghero, Ploaghe, Bosa e numerosi altri luoghi simbolo della Sardegna. Tra gli eventi più attesi spicca il concerto all'Asinara di Danilo Rea. Là fuori, il Festival della Scienza e dell'Arte torna dall'11 al 13 settembre a Centocelle, storico quartiere romano, con 3 giorni di appuntamenti totalmente gratuiti, pensati per un pubblico di ogni età. Una costellazione di attività diffuse tra performance artistico-scientifiche, esperimenti, teatro, passeggiate astronomiche, dibattiti su corpo e macchine e la possibilità di toccare il cielo con un dito. Tra gli ospiti, Neil Arbison, il primo individuo al mondo ad aver ottenuto lo status legale di cyborg, tema di questa edizione, grazie a un dispositivo elettronico impiantato nella testa che gli permette di sentire i suoni come colori nonostante la sua acromatopsia. L'estate musicale dell'Umbria entra nel suo momento più atteso. Fino al 13 settembre, la 10ª edizione di Suoni Controvento porta nella regione alcuni dei protagonisti della scena italiana e internazionale, trasformando 26 comuni in un unico grande palcoscenico diffuso dove musica, natura e patrimonio storico dialogano in un format che negli anni è diventato uno dei più riconoscibili del panorama nazionale. A guidare il cartellone sono Angelina Mango, Mandarino, Coez, I Cani, Fabrizio Moro, Luca Barbarossa, San Garrett, Di Martino e Giovanni Allevi, mentre il cuore dell'edizione 2026 sarà la Rocca Maggiore di Assisi, destinata a diventare uno dei principali palchi dell'estate italiana. Fernando Botero arriva in Sicilia, un progetto espositivo che racconta il legame dell'artista con l'isola. Si tratta di 37 opere ospitate in 2 sedi e con 2 titoli distinti. Ad Agrigento, tra Villa Aurea e gli spazi esterni e Lavande dei Templi, verrà allestita la mostra Fernando Botero, l'incanto del mito, che dal 23 luglio riunirà 25 opere originali tra sculture, acquerelli, disegni e tecniche miste. Il percorso espositivo si concluderà a Palermo con un'esposizione a Palazzo Belmonte Riso, dove verranno esposte 12 opere, tra cui Il Serpente, grande scultura in bronzo dorato, sinuosa e affusolata presenza, rara all'interno della produzione plastica e voluminosa dell'artista.
1: Al via il 20 luglio in Colombia la nuova legislatura, con una maggioranza parlamentare che si sposta da sinistra a destra. Il 7 agosto poi ci sarà il giuramento del nuovo presidente Abelardo de la Espreia. Per la prima volta la cerimonia non dovrebbe svolgersi nella Plaza de Bolívar di Bogotà, cuore delle istituzioni, ma in una base militare. Mentre la Colombia cambia guida politica, restano aperte le sfide della pace, della lotta alla povertà e della tutela dei minori. È un terreno sul quale continuano a operare tante organizzazioni locali, sostenute anche dalla cooperazione internazionale e dalla Chiesa italiana. Negli ultimi 35 anni la CEI ha sostenuto quasi 700 progetti per un valore di 71 milioni di euro. Tra questi la Casa Famiglia Mamma Margherita a Medellin, che accoglie 150 adolescenti e bambine in condizione di vulnerabilità.
2: "Qui posso stare con tante compagne. È importante perché mi insegna a leggere, a scrivere, a giocare insieme alle altre bambine e a fare tante amicizie."
1: Casa Mamma Margherita è sostenuta dall'organizzazione salesiana Vides, grazie ai fondi dell'8 per mille alla Chiesa Cattolica, una scelta preziosa anche in Colombia, compatibile con il 5 per mille. Laboratori di matematica, arte, sport e riciclo nelle scuole del piccolo regno africano di Eswatini. A organizzarli 20 ragazzi bolognesi accompagnati dai volontari dell'associazione Visuali. Parte dell'esperienza di 2 settimane è stata la realizzazione di lavori utili alla comunità.
3: "Riusciremo oggi a comprare tutto il materiale per fare le grondaie nuove, per evitare che piova nelle classi."
1: Sono state poi acquistate scorte di riso, olio, fagioli e farina per il pranzo che i bambini fanno a scuola, spesso l'unico della giornata. C'è stato anche tempo per divertirsi alla Pacamani Primary School.
4: Oggi abbiamo giocato alla bandiera facendo tipo le addizioni, tutti i calcoli. Sono divertiti, adesso abbiamo fatto la break.
1: Una scuola dei sogni ai Eswatini almeno per 2 settimane. Chiunque può fare sport, nessuno escluso, bastano passione e forza di volontà. È lo spirito di Run Challenge, progetto di corsa sociale. Lanciato a Milano nel 2016 dall'organizzazione Play More, oggi conta 10 punti in Italia e 7 in altri paesi d'Europa. Al progetto gratuito hanno già aderito oltre 1000 persone, tra cui 400 con disabilità. Incontriamo Riccardo Rizzoli, atleta ed event manager nel Parco Logina di Varsavia, in occasione del primo raduno della Run Challenge in Polonia.
5: Si tratta di un running club inclusivo in cui non c'è solo corsa ma anche camminata aperta a tutti, e corre e cammina anche chi non può muoversi in carrozzina accompagnato da un volontario se si è ciechi.
1: Sono 4 milioni e 700 mila i cittadini italiani che fanno volontariato, circa 147 mila invece gli enti iscritti nel registro del terzo settore, impegnati in attività di solidarietà, lotta alle nuove povertà, tutela dell'ambiente e promozione culturale. Questi numeri sono contenuti in un rapporto presentato alla Camera dei Deputati, si intitola L'Atlante del Terzo Settore, conoscere l'Italia del bene comune, ed è curato dagli esperti di Fondazione Terzo e Italia Non Profit. Accanto a mappe che illustrano il radicamento territoriale di ciascun ente, sottolinea Mara Moglioli, cofondatrice di Italia Non Profit, ci sono le storie, perché senza le esperienze dirette i dati rischiano di restare solo numeri.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa. Combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo ogni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Ogni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
2: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola, commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
3: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno, info 0975 390820.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.

0: Proseguono senza sosta le indagini sull'omicidio di Luca Esposito, il giornalista sportivo di 53 anni trovato senza vita e completamente carbonizzato sabato notte nelle campagne di Eboli in località Cioffi. A distanza di ore dal ritrovamento del corpo, gli investigatori si stanno concentrando soprattutto sulle ultime ore di vita della vittima nel tentativo di ricostruire i suoi spostamenti e individuare la persona o le persone con cui avrebbe avuto un appuntamento. L'inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Salerno, procede con l'ipotesi di omicidio. Il fascicolo è seguito dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Eboli insieme ai militari della sezione investigazioni scientifiche di Salerno. C'è la possibilità che Esposito fosse diretto a un incontro lungo il tragitto verso il Cilento, dove era solito trascorrere i fine settimana estivi. Infatti era atteso ad Agropoli, nella sua casa al mare. L'ipotesi è che conoscesse la persona che lo attendeva e che non avesse alcun motivo di temere un'aggressione. Resta al vaglio degli investigatori anche la dinamica del delitto. Vicino al luogo del ritrovamento della salma è stato rinvenuto un bossolo, elemento che rafforza l'ipotesi secondo cui il giornalista potrebbe essere stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco alla testa prima che il corpo venisse cosparso di liquido infiammabile e dato alle fiamme. Le verifiche si stanno concentrando soprattutto sulla sfera personale ed economica della vittima, non sul suo lavoro di giornalista sportivo. Al momento gli investigatori infatti ritengono meno probabile un collegamento tra l'omicidio e l'attività giornalistica. L'identità della vittima è stata ricostruita anche grazie alla presenza della sua auto, una Lancia Y, a pochi metri dal ritrovamento della salma. Sono state anche acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. L'obiettivo degli investigatori è ricostruire con precisione la rete di relazioni del giornalista e gli ultimi movimenti compiuti prima della sua scomparsa e della sua uccisione. È stato chiuso temporaneamente l'accesso alla grotta della sorgente del Sammaro a Sacco in seguito all'accertamento di una situazione di potenziale pericolo dovuto alla caduta di masse all'interno della cavità naturale. La disposizione è stata adottata dal comune con un'ordinanza emanata dopo una segnalazione e il successivo intervento del comando provinciale dei vigili del fuoco, che ha verificato le condizioni dell'area evidenziando il rischio per l'incolumità dei visitatori. L'ordinanza dispone il divieto assoluto di accesso, transito e sosta all'interno della grotta e nella zona immediatamente circostante, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. L'amministrazione comunale ha tuttavia precisato che il sentiero naturalistico che costeggia il fiume Sammaro resta regolarmente aperto e percorribile. I visitatori quindi potranno continuare a usufruire del percorso escursionistico, ma dovranno fermarsi prima dell'area interdetta. Sul posto sono state installate barriere fisiche e appositi cartelli di divieto che non potranno essere oltrepassati. Contestualmente il comune ha anche attivato tutte le procedure necessarie per affrontare la situazione. Sono stati informati l'ente Parco Nazionale del Cilento Vallo Tidiano Alburni, i tecnici incaricati dei rilievi geologici indispensabili per valutare la stabilità della grotta e definire gli eventuali interventi necessari alla riapertura in sicurezza. L'amministrazione comunale di Sacco ha invitato i cittadini, gli escursionisti e gli operatori turistici al massimo senso di responsabilità, ricordando che il rispetto dell'ordinanza è fondamentale per garantire la sicurezza delle persone e consentire lo svolgimento delle verifiche tecniche nel minor tempo possibile.
1: La Regione Basilicata ha avviato il percorso per gli interventi conseguenti al vasto incendio che nei giorni scorsi ha interessato Monte San Biagio a Maratea. Il vicepresidente assessore regionale alle infrastrutture con delega alla protezione civile Pasquale Pepe, d'intesa con il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, hanno effettuato un sopralluogo tecnico nell'area colpita dal rogo. Alla visita hanno preso parte anche il sindaco di Maratea, Cesare Albanese, il soggetto attuatore delegato per il dissesto idrogeologico della Basilicata, Gianmarco Blasi, il dirigente dell'ufficio regionale di protezione civile Giovanni Di Bello ed i tecnici regionali. Nel corso dell'incontro sono stati analizzati gli effetti dell'incendio sul versante del Monte San Biagio, le criticità emerse lungo il costone e le azioni necessarie per garantire la sicurezza dell'area. La Regione ha avviato l'istruttoria per la dichiarazione dello stato di emergenza regionale che sottoporrà all'approvazione della Giunta. A seguito della dichiarazione saranno stanziati 500.000 euro destinati alle verifiche tecniche, alla progettazione e ai primi interventi urgenti di messa in sicurezza. Parallelamente, attraverso la struttura del soggetto attuatore per il dissesto idrogeologico, è già in fase di predisposizione un intervento da circa 1,9 milioni di euro che interesserà il versante del Cristo Redentore e le aree circostanti. Lavoreremo senza perdere tempo e saremo al fianco del comune di Maratea in ogni fase di questo percorso, hanno dichiarato Pasquale Pepe e Vito Bardi. L'Ufficio Regionale Difesa del Suolo continuerà inoltre a monitorare la situazione per valutare eventuali ulteriori esigenze finanziarie, anche attraverso le risorse già disponibili del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione destinate agli interventi di mitigazione del rischio. Se sarà accertata la natura dolosa del rogo, ha concluso Pepe, sarà ancora più forte la risposta delle istituzioni nei confronti di chi ha arrecato un grave danno al territorio.

0: 10 società con sede in Campania, alcune nel Salernitano, sono coinvolte in una vasta inchiesta della Procura di Napoli su un presunto sistema di fatture false e riciclaggio internazionale. La Guardia di Finanza di Roma ha eseguito un sequestro preventivo da oltre 21 milioni di euro, disposto dal GIP di Napoli. Il provvedimento riguarda 16 società e i rispettivi rappresentanti legali. Gli indagati devono rispondere a vario titolo di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Le imprese operano nel commercio di materiali ferrosi. 10 hanno sede in Campania, 3 in Lombardia e 3 in Emilia-Romagna. Ai sequestri hanno partecipato anche i finanzieri del Comando Provinciale di Salerno. Secondo gli investigatori, il sistema avrebbe prodotto fatture false per oltre 100 milioni di euro. Le aziende avrebbero ottenuto indebiti vantaggi fiscali e disponibilità di denaro contante. L'indagine segue gli arresti eseguiti lo scorso gennaio nei confronti di 5 persone. Al centro dell'inchiesta vi sarebbe un sistema di underground banking. Le società cartiere emettevano fatture per operazioni inesistenti, i pagamenti avvenivano tramite bonifici bancari, le somme venivano poi trasferite sui conti correnti esteri. Successivamente il denaro tornava alle aziende in contanti, trattenuta una commissione. Il sistema avrebbe favorito il riciclaggio e il trasferimento illecito di capitali. Le movimentazioni complessive accertate ammontano a circa 134 milioni di euro. I principali flussi erano diretti verso Germania, Irlanda, Cina e Danimarca, ma sono coinvolti anche altri paesi europei. Le società ritenute fittizie erano prive di sedi operative, dipendenti e mezzi e presentavano inoltre attività di breve durata e operazioni incongruenti. L'inchiesta è partita alla fine del 2024. L'origine delle indagini è stata una movimentazione sospetta sul conto di un acconciatore napoletano.
1: Questa mattina la nave Open Arms, che nella notte tra martedì e mercoledì ha soccorso nel Mediterraneo centrale un piccolo gommone con a bordo 6 persone, 4 uomini e 2 minorenni provenienti dalla Somalia, è approdata al porto di Salerno. Allo sbarco era presente anche il prefetto di Salerno, Francesco Esposito.
2: Sono 6 migranti, confermo, dovrebbero essere tutti provenienti dalla Somalia, o meglio di origine somala, solo 2 minori, gli altri sono adulti. L'organizzazione, benché noi diciamo che la macchina organizzativa è rodata, invece ora deve seguire procedure nuove, procedure che sono state introdotte col patto migrazione e asilo a livello europeo, per cui ci saranno screening sanitari molto più approfonditi da questo momento in poi, ci saranno procedure di identificazione molto più approfondite, ci saranno, quando ricorrono i presupposti, in questo caso non sembrerebbe, le procedure accelerate di frontiera. Quindi diciamo che oggi è un nuovo inizio che parte con numeri piuttosto contenuti, perché sono 6 unità. Saranno collocate le 4 persone adulte tutte in provincia di Salerno, perché sarebbe stato inutile con numeri così bassi far sopportare loro anche il sacrificio di un ulteriore trasferimento in altri territori, mentre i 2 minori saranno presi in carico dai progetti FAMI, cioè il fondo migrazione che è asilo, che è gestito direttamente dal Ministero dell'Interno attraverso la rete dei comuni.

Un'altra giornata di emergenza incendi nel Salernitano, il fronte più preoccupante, si è sviluppato sul Monte San Liberatore, il promontorio che domina la città di Salerno, dove un vasto rogo ha devastato diversi ettari di vegetazione, alimentato dal forte vento che ha favorito una rapida propagazione delle fiamme. Le alte lingue di fuoco e la densa coltre di fumo sono state visibili da numerosi quartieri della città e anche dall'autostrada, suscitando apprensione tra i residenti. La situazione si è presentata fin da subito particolarmente complessa, tanto da rendere necessario l'intervento dei vigili del fuoco con squadre specializzate e mezzi aerei, tra cui Canadair. Il direttore delle operazioni di spegnimento ha attivato le procedure di emergenza, richiedendo il supporto dall'alto per contenere il rogo nelle aree più impervie. Il Monte San Liberatore non è nuovo a episodi di questo tipo. Anche nelle estati precedenti la zona era stata interessata da incendi di vaste proporzioni. Le autorità stanno valutando anche la possibile origine dolosa del rogo, mentre i vigili del fuoco e i volontari della Protezione Civile proseguono le operazioni di bonifica e contenimento. L'emergenza però ha interessato l'intera provincia. Altri due incendi sono divampati nel pomeriggio in Costiera Amalfitana. A Maiori le fiamme hanno interessato la vegetazione in località Ponticchio e Pietre Bianche, favorite anche in questo caso dalle forti raffiche di vento. Un secondo rogo è scoppiato in un castagneto lungo la strada provinciale che collega le frazioni di Figlino e Pietre nel comune di Tramonti, dove è intervenuta la squadra antincendio degli idraulici forestali della comunità montana Monti Lattari per circoscrivere il fronte del fuoco. Momenti di paura anche a Eboli, dove un incendio divampato in località Fiocche ha sprigionato una densa colonna di fumo nero visibile anche dalla vicina Battipaglia. I vigili del fuoco hanno operato per diverse ore per impedire che le fiamme si estendessero ulteriormente. I danni provocati dal rogo risultano ingenti.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a

0: Consilina, strada provinciale, chilometro 2. E visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
4: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
5: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
6: Daikin Multiplus.
7: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
8: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali, grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti, Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
9: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

Proseguono senza sosta le indagini sull'omicidio di Luca Esposito, il giornalista sportivo di 53 anni trovato senza vita e completamente carbonizzato sabato notte nelle campagne di Eboli in località Cioffi. A distanza di ore dal ritrovamento del corpo, gli investigatori si stanno concentrando soprattutto sulle ultime ore di vita della vittima nel tentativo di ricostruire i suoi spostamenti e individuare la persona o le persone con cui avrebbe avuto un appuntamento. L'inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Salerno, procede con l'ipotesi di omicidio. Il fascicolo è seguito dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Eboli insieme ai militari della sezione investigazioni scientifiche di Salerno. C'è la possibilità che Esposito fosse diretto a un incontro lungo il tragitto verso il Cilento, dove era solito trascorrere i fine settimana estivi. Infatti era atteso ad Agropoli, nella sua casa al mare. L'ipotesi è che conoscesse la persona che lo attendeva e che non avesse alcun motivo di temere un'aggressione. Resta al vaglio degli investigatori anche la dinamica del delitto. Vicino al luogo del ritrovamento della salma è stato rinvenuto un bossolo, elemento che rafforza l'ipotesi secondo cui il giornalista potrebbe essere stato raggiunto da un colpo

0: di arma da fuoco alla testa prima che il corpo venisse cosparso di liquido infiammabile e dato alle fiamme. Le verifiche si stanno concentrando soprattutto sulla sfera personale ed economica della vittima, non sul suo lavoro di giornalista sportivo. Al momento gli investigatori infatti ritengono meno probabile un collegamento tra l'omicidio e l'attività giornalistica. L'identità della vittima è stata ricostruita anche grazie alla presenza della sua auto, una Lancia Y, a pochi metri dal ritrovamento della salma. Sono state anche acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. L'obiettivo degli investigatori è ricostruire con precisione la rete di relazioni del giornalista e gli ultimi movimenti compiuti prima della sua scomparsa e della sua uccisione. È stato chiuso temporaneamente l'accesso alla grotta della sorgente del Sammaro a Sacco in seguito all'accertamento di una situazione di potenziale pericolo dovuto alla caduta di massi all'interno della cavità naturale. La disposizione è stata adottata dal comune con un'ordinanza emanata dopo una segnalazione e il successivo intervento del comando provinciale dei vigili del fuoco, che ha verificato le condizioni dell'area evidenziando il rischio per l'incolumità dei visitatori. L'ordinanza dispone il divieto assoluto di accesso, transito e sosta all'interno della grotta e nella zona immediatamente circostante, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. L'amministrazione comunale ha tuttavia precisato che il sentiero naturalistico che costeggia il fiume Sammaro resta regolarmente aperto e percorribile. I visitatori quindi potranno continuare a usufruire del percorso escursionistico, ma dovranno fermarsi prima dell'area interdetta. Sul posto sono state installate barriere fisiche e appositi cartelli di divieto che non potranno essere oltrepassati. Contestualmente il comune ha anche attivato tutte le procedure necessarie per affrontare la situazione. Sono stati informati l'ente Parco Nazionale del Cilento Vallo Tidiano Alburni, i tecnici incaricati dei rilievi geologici indispensabili per valutare la stabilità della grotta e definire gli eventuali interventi necessari alla riapertura in sicurezza. L'amministrazione comunale di Sacco ha invitato i cittadini, gli escursionisti e gli operatori turistici al massimo senso di responsabilità, ricordando che il rispetto dell'ordinanza è fondamentale per garantire la sicurezza delle persone e consentire lo svolgimento delle verifiche tecniche nel minor tempo possibile.
1: La Regione Basilicata ha avviato il percorso per gli interventi conseguenti al vasto incendio che nei giorni scorsi ha interessato Monte San Biagio a Maratea. Il vicepresidente e assessore regionale alle infrastrutture con delega alla protezione civile Pasquale Pepe, d'intesa con il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, hanno effettuato un sopralluogo tecnico nell'area colpita dal rogo. Alla visita hanno preso parte anche il sindaco di Maratea, Cesare Albanese, il soggetto attuatore delegato per il dissesto idrogeologico della Basilicata, Gianmarco Blasi, il dirigente dell'ufficio regionale di protezione civile Giovanni Di Bello ed i tecnici regionali. Nel corso dell'incontro sono stati analizzati gli effetti dell'incendio sul versante del Monte San Biagio, le criticità emerse lungo il costone e le azioni necessarie per garantire la sicurezza dell'area. La Regione ha avviato l'istruttoria per la dichiarazione dello stato di emergenza regionale che sottoporrà all'approvazione della Giunta. A seguito della dichiarazione saranno stanziati 500.000 euro destinati alle verifiche tecniche, alla progettazione e ai primi interventi urgenti di messa in sicurezza. Parallelamente, attraverso la struttura del soggetto attuatore per il dissesto idrogeologico è già in fase di predisposizione un intervento da circa 1,9 milioni di euro che interesserà il versante del Cristo Redentore e le aree circostanti. Lavoreremo senza perdere tempo e saremo al fianco del comune di Maratea in ogni fase di questo percorso, hanno dichiarato Pasquale Pepe e Vito Bardi. L'ufficio regionale difesa del suolo continuerà inoltre a monitorare la situazione per valutare eventuali ulteriori esigenze finanziarie anche attraverso le risorse già disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinate agli interventi di mitigazione del rischio. Se sarà accertata la natura dolosa del rogo, ha concluso Pepe, sarà ancora più forte la risposta delle istituzioni nei confronti di chi ha arrecato un grave danno al territorio.

10 società con sede in Campania, alcune nel Salernitano, sono coinvolte in una vasta inchiesta della Procura di Napoli su un presunto sistema di fatture false e riciclaggio internazionale. La Guardia di Finanza di Roma ha eseguito un sequestro preventivo da oltre 21 milioni di euro, disposto dal GIP di Napoli. Il provvedimento riguarda 16 società e i rispettivi rappresentanti legali. Gli indagati devono rispondere a vario titolo di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Le imprese operano nel commercio di materiali ferrosi. 10 hanno sede in Campania, 3 in Lombardia e 3 in Emilia-Romagna. Ai sequestri hanno partecipato a

0: correnti esteri. Successivamente il denaro tornava alle aziende in contanti, trattenuta una commissione. Il sistema avrebbe favorito il riciclaggio e il trasferimento illecito di capitali. Le movimentazioni complessive accertate ammontano a circa 134 milioni di euro. I principali flussi erano diretti verso Germania, Irlanda, Cina e Danimarca, ma sono coinvolti anche altri paesi europei. Le società ritenute fittizie erano prive di sedi operative, dipendenti e mezzi e presentavano inoltre attività di breve durata e operazioni incongruenti. L'inchiesta è partita alla fine del 2024. L'origine delle indagini è stata una movimentazione sospetta sul conto di un acconciatore napoletano.
1: Questa mattina la nave Open Arms, che nella notte tra martedì e mercoledì ha soccorso nel Mediterraneo centrale un piccolo gommone con a bordo 6 persone, 4 uomini e 2 minorenni provenienti dalla Somalia, è approdata al porto di Salerno. Allo sbarco era presente anche il prefetto di Salerno, Francesco Esposito.
2: Sono 6 migranti, confermo, dovrebbero essere tutti provenienti dalla Somalia, o meglio di origine somala, solo 2 minori, gli altri sono adulti. L'organizzazione, benché noi diciamo che la macchina organizzativa è rodata, invece ora deve seguire procedure nuove, procedure che sono state introdotte col patto migrazione asilo a livello europeo, per cui ci saranno screening sanitari molto più approfonditi da questo momento in poi, ci saranno procedure di identificazione molto più approfondite, ci saranno, quando ricorrono i presupposti, in questo caso non sembrerebbe, le procedure accelerate di frontiera. Quindi diciamo che oggi è un nuovo inizio che parte con numeri piuttosto contenuti, perché sono 6 unità. Saranno collocate le 4 persone adulte tutte in provincia di Salerno, perché sarebbe stato inutile con numeri così bassi far sopportare loro anche il sacrificio di un ulteriore trasferimento in altri territori, mentre i 2 minori saranno presi in carico dai progetti FAMI, cioè il fondo migrazione che è asilo, che è gestito direttamente dal Ministero dell'Interno attraverso la rete dei comuni.

Un'altra giornata di emergenza incendi nel Salernitano. Il fronte più preoccupante si è sviluppato sul Monte San Liberatore, il promontorio che domina la città di Salerno, dove un vasto rogo ha devastato diversi ettari di vegetazione, alimentato dal forte vento che ha favorito una rapida propagazione delle fiamme. Le alte lingue di fuoco e la densa coltre di fumo sono state visibili da numerosi quartieri della città e anche dall'autostrada, suscitando apprensione tra i residenti. La situazione si è presentata fin da subito particolarmente complessa, tanto da rendere necessario l'intervento dei vigili del fuoco con squadre specializzate e mezzi aerei, tra cui Canadair. Il direttore delle operazioni di spegnimento ha attivato le procedure di emergenza, richiedendo il supporto dall'alto per contenere il rogo nelle aree più impervie. Il Monte San Liberatore non è nuovo a episodi di questo tipo. Anche nelle estati precedenti la zona era stata interessata da incendi di vaste proporzioni. Le autorità stanno valutando anche la possibile origine dolosa del rogo, mentre i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile proseguono le operazioni di bonifica e contenimento. L'emergenza però ha interessato l'intera provincia. Altri due incendi sono divampati nel pomeriggio in Costiera Amalfitana. A Maiori le fiamme hanno interessato la vegetazione in località Ponticchio e Pietre Bianche, favorite anche in questo caso dalle forti raffiche di vento. Un secondo rogo è scoppiato in un castagneto lungo la strada provinciale che collega le frazioni di Figlino e Pietre nel comune di Tramonti, dove è intervenuta la squadra antincendio degli idraulici forestali della comunità montana Monti Lattari per circoscrivere il fronte del fuoco. Momenti di paura anche a Eboli.

dove un incendio divampato in località Fiocche ha sprigionato una densa colonna di fumo nero visibile anche dalla vicina Battipaglia. I vigili del fuoco hanno operato per diverse ore per impedire che le fiamme si estendessero ulteriormente. I danni provocati dal rogo risultano ingenti.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo, contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it

0: 1, 2, 3.
1: Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
2: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Proseguono senza sosta le indagini sull'omicidio di Luca Esposito, il giornalista sportivo di 53 anni trovato senza vita e completamente carbonizzato sabato notte nelle campagne di Eboli in località Cioffi. A distanza di ore dal ritrovamento del corpo, gli investigatori si stanno concentrando soprattutto sulle ultime ore di vita della vittima nel tentativo di ricostruire i suoi spostamenti e individuare la persona o le persone con cui avrebbe avuto un appuntamento. L'inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Salerno, procede con l'ipotesi di omicidio. Il fascicolo è seguito dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Eboli insieme ai militari della sezione investigazioni scientifiche di Salerno. C'è la possibilità che Esposito fosse diretto a un incontro lungo il tragitto verso il Cilento, dove era solito trascorrere i fine settimana estivi. Infatti era atteso ad Agropoli nella sua casa al mare. L'ipotesi è che conoscesse la persona che lo attendeva e che non avesse alcun motivo di temere un'aggressione. Resta al vaglio degli investigatori anche la dinamica del delitto. Vicino al luogo del ritrovamento della salma è stato rinvenuto un bossolo, elemento che rafforza l'ipotesi secondo cui il giornalista potrebbe essere stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco alla testa prima che il corpo venisse cosparso di liquido infiammabile e dato alle fiamme. Le verifiche si stanno concentrando soprattutto sulla sfera personale ed economica della vittima, non sul suo lavoro di giornalista sportivo. Al momento gli investigatori infatti ritengono meno probabile un collegamento tra l'omicidio e l'attività giornalistica. L'identità della vittima è stata ricostruita anche grazie alla presenza della sua auto, una Lancia Y, a pochi metri dal ritrovamento della salma. Sono state anche acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. L'obiettivo degli investigatori è ricostruire con precisione la rete di relazioni del giornalista e gli ultimi movimenti compiuti prima della sua scomparsa e della sua uccisione. È stato chiuso temporaneamente l'accesso alla grotta della sorgente del Sammaro a Sacco in seguito all'accertamento di una situazione di potenziale pericolo dovuto alla caduta di massi all'interno della cavità naturale. La disposizione è stata adottata dal comune con un'ordinanza emanata dopo una segnalazione e il successivo intervento del comando provinciale dei vigili del fuoco, che ha verificato le condizioni dell'area evidenziando il rischio per l'incolumità dei visitatori. L'ordinanza dispone il divieto assoluto di accesso, transito e sosta all'interno della grotta e nella zona immediatamente circostante, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. L'amministrazione comunale ha tuttavia precisato che il sentiero naturalistico che costeggia il fiume Sammaro resta regolarmente aperto e percorribile. I visitatori quindi potranno continuare a usufruire del percorso escursionistico, ma dovranno fermarsi prima dell'area interdetta. Sul posto sono state installate barriere fisiche e appositi cartelli di divieto che non potranno essere oltrepassati. Contestualmente il comune ha anche attivato tutte le procedure necessarie per affrontare la situazione. Sono stati informati l'ente Parco Nazionale del Cilento Valdudiano Alburni, i tecnici incaricati dei rilievi geologici indispensabili per valutare la stabilità della grotta e definire gli eventuali interventi necessari alla riapertura in sicurezza. L'amministrazione comunale di Sacco ha invitato i cittadini, gli escursionisti e gli operatori turistici al massimo senso di responsabilità, ricordando che il rispetto dell'ordinanza è fondamentale per garantire la sicurezza delle persone e consentire lo svolgimento delle verifiche tecniche nel minor tempo possibile.
1: La Regione Basilicata ha avviato il percorso per gli interventi conseguenti al vasto incendio che nei giorni scorsi ha interessato Monte San Biagio a Maratea. Il vicepresidente assessore regionale alle infrastrutture con delega alla protezione civile Pasquale Pepe, d'intesa con il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, hanno effettuato un sopralluogo tecnico nell'area colpita dal rogo. Alla visita hanno preso parte anche il sindaco di Maratea, Cesare Albanese, il soggetto attuatore delegato per il dissesto idrogeologico della Basilicata, Gianmarco Blasi, il dirigente dell'ufficio regionale di protezione civile Giovanni Di Bello ed i tecnici regionali. Nel corso dell'incontro sono stati analizzati gli effetti dell'incendio sul versante del Monte San Biagio, le criticità emerse lungo il costone e le azioni necessarie per garantire la sicurezza dell'area. La Regione ha avviato l'istruttoria per la dichiarazione dello stato di emergenza regionale che sottoporrà all'approvazione della Giunta. A seguito della dichiarazione saranno stanziati 500.000 euro destinati alle verifiche tecniche, alla progettazione e ai primi interventi urgenti di messa in sicurezza. Parallelamente, attraverso la struttura del soggetto attuatore per il dissesto idrogeologico, è già in fase di predisposizione un intervento da circa 1,9 milioni di euro che interesserà il versante del Cristo Redentore e le aree circostanti. Lavoreremo senza perdere tempo e saremo al fianco del comune di Maratea in ogni fase di questo percorso, hanno dichiarato Pasquale Pepe e Vito Bardi. L'Ufficio Regionale Difesa del Suolo continuerà inoltre a monitorare la situazione per valutare eventuali ulteriori esigenze finanziarie, anche attraverso le risorse già disponibili del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione destinate agli interventi di mitigazione del rischio. Se sarà accertata la natura dolosa del rogo, ha concluso Pepe, sarà ancora più forte la risposta delle istituzioni nei confronti di chi ha arrecato un grave danno al territorio.

0: 10 società con sede in Campania, alcune nel Salernitano, sono coinvolte in una vasta inchiesta della Procura di Napoli su un presunto sistema di fatture false e riciclaggio internazionale. La Guardia di Finanza di Roma ha eseguito un sequestro preventivo da oltre 21 milioni di euro, disposto dal GIP di Napoli. Il provvedimento riguarda 16 società e i rispettivi rappresentanti legali. Gli indagati devono rispondere a vario titolo di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Le imprese operano nel commercio di materiali ferrosi. 10 hanno sede in Campania, 3 in Lombardia e 3 in Emilia-Romagna. Ai sequestri hanno partecipato anche i finanzieri del Comando Provinciale di Salerno. Secondo gli investigatori, il sistema avrebbe prodotto fatture false per oltre 100 milioni di euro. Le aziende avrebbero ottenuto indebiti vantaggi fiscali e disponibilità di denaro contante. L'indagine segue gli arresti eseguiti lo scorso gennaio nei confronti di 5 persone. Al centro dell'inchiesta vi sarebbe un sistema di underground banking. Le società cartiere emettevano fatture per operazioni inesistenti, i pagamenti avvenivano tramite bonifici bancari, le somme venivano poi trasferite sui conti correnti esteri. Successivamente il denaro tornava alle aziende in contanti, trattenuta una commissione. Il sistema avrebbe favorito il riciclaggio e il trasferimento illecito di capitali. Le movimentazioni complessive accertate ammontano a circa 134 milioni di euro. I principali flussi erano diretti verso Germania, Irlanda, Cina e Danimarca, ma sono coinvolti anche altri paesi europei. Le società ritenute fittizie erano prive di sedi operative, dipendenti e mezzi e presentavano inoltre attività di breve durata e operazioni incongruenti. L'inchiesta è partita alla fine del 2024. L'origine delle indagini è stata una movimentazione sospetta sul conto di un acconciatore napoletano.
1: Questa mattina la nave Open Arms, che nella notte tra martedì e mercoledì ha soccorso nel Mediterraneo centrale un piccolo gommone con a bordo 6 persone, 4 uomini e 2 minorenni provenienti dalla Somalia, è approdata al porto di Salerno. Allo sbarco era presente anche il prefetto di Salerno, Francesco Esposito.
2: Sono 6 migranti, confermo, dovrebbero essere tutti provenienti dalla Somalia, o meglio di origine somala, solo 2 minori, gli altri sono adulti. L'organizzazione, benché noi diciamo che la macchina organizzativa è rodata, invece ora deve seguire procedure nuove, procedure che sono state introdotte col patto migrazione e asilo a livello europeo, per cui ci saranno screening sanitari molto più approfonditi da questo momento in poi, ci saranno procedure di identificazione molto più approfondite, ci saranno, quando ricorrono i presupposti, in questo caso non sembrerebbe, le procedure accelerate di frontiera. Quindi diciamo che oggi è un nuovo inizio che parte con numeri piuttosto contenuti, perché sono 6 unità. Saranno collocate le 4 persone adulte tutte in provincia di Salerno, perché sarebbe stato inutile con numeri così bassi far sopportare loro anche il sacrificio di un ulteriore trasferimento in altri territori, mentre i 2 minori saranno presi in carico dai progetti FAMI, cioè il fondo migrazione che è asilo, che è gestito direttamente dal Ministero dell'Interno attraverso la rete dei comuni.

Un'altra giornata di emergenza incendi nel Salernitano, il fronte più preoccupante, si è sviluppato sul Monte San Liberatore, il promontorio che domina la città di Salerno, dove un vasto rogo ha devastato diversi ettari di vegetazione, alimentato dal forte vento che ha favorito una rapida propagazione delle fiamme. Le alte lingue di fuoco e la densa coltre di fumo sono state visibili da numerosi quartieri della città e anche dall'autostrada, suscitando apprensione tra i residenti. La situazione si è presentata fin da subito particolarmente complessa, tanto da rendere necessario l'intervento dei vigili del fuoco con squadre specializzate e mezzi aerei, tra cui Canadair. Il direttore delle operazioni di spegnimento ha attivato le procedure di emergenza, richiedendo il supporto dall'alto per contenere il rogo nelle aree più impervie. Il Monte San Liberatore non è nuovo a episodi di questo tipo. Anche nelle estati precedenti, la zona era stata interessata da incendi di vaste proporzioni. Le autorità stanno valutando anche la possibile origine dolosa del rogo, mentre i vigili del fuoco e i volontari della Protezione Civile proseguono le operazioni di bonifica e contenimento. L'emergenza però ha interessato l'intera provincia. Altri due incendi sono divampati nel pomeriggio in Costiera Amalfitana. A Maiori le fiamme hanno interessato la vegetazione in località Ponticchio e Pietre Bianche, favorite anche in questo caso dalle forti raffiche di vento. Un secondo rogo è scoppiato in un castagneto lungo la strada provinciale che collega le frazioni di Figlino e Pietre nel comune di Tramonti, dove è intervenuta la squadra antincendio degli idraulici forestali della comunità montana Monti Lattari per circoscrivere il fronte del fuoco. Momenti di paura anche a Eboli, dove un incendio divampato in località Fiocche ha sprigionato una densa colonna di fumo nero visibile anche dalla vicina Battipaglia. I vigili del fuoco hanno operato per diverse ore per impedire che le fiamme si estendessero ulteriormente. I danni provocati dal rogo risultano ingenti.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato.
3: Fai la scelta giusta.
4: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
5: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
6: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
7: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi e nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Proseguono senza sosta le indagini sull'omicidio di Luca Esposito, il giornalista sportivo di 53 anni trovato senza vita e completamente carbonizzato sabato notte nelle campagne di Eboli in località Cioffi. A distanza di ore dal ritrovamento del corpo, gli investigatori si stanno concentrando soprattutto sulle ultime ore di vita della vittima nel tentativo di ricostruire i suoi spostamenti e individuare la persona o le persone con cui avrebbe avuto un appuntamento. L'inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Salerno, procede con l'ipotesi di omicidio. Il fascicolo è seguito dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Eboli insieme ai militari della sezione investigazioni scientifiche di Salerno. C'è la possibilità che Esposito fosse diretto a un incontro lungo il tragitto verso il Cilento, dove era solito trascorrere i fine settimana estivi. Infatti era atteso ad Agropoli nella sua casa al mare. L'ipotesi è che conoscesse la persona che lo attendeva e che non avesse alcun motivo di temere un'aggressione. Resta al vaglio degli investigatori anche la dinamica del delitto. Vicino al luogo del ritrovamento della salma è stato rinvenuto un bossolo, elemento che rafforza l'ipotesi secondo cui il giornalista potrebbe essere stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco alla testa prima che il corpo venisse cosparso di liquido infiammabile e dato alle fiamme. Le verifiche si stanno concentrando soprattutto sulla sfera personale ed economica della vittima, non sul suo lavoro di giornalista sportivo. Al momento gli investigatori infatti ritengono meno probabile un collegamento tra l'omicidio e l'attività giornalistica. L'identità della vittima è stata ricostruita anche grazie alla presenza della sua auto, una Lancia Y, a pochi metri dal ritrovamento della salma. Sono state anche acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. L'obiettivo degli investigatori è ricostruire con precisione la rete di relazioni del giornalista e gli ultimi movimenti compiuti prima della sua scomparsa e della sua uccisione. È stato chiuso temporaneamente l'accesso alla grotta della sorgente del Sammaro a Sacco in seguito all'accertamento di una situazione di potenziale pericolo dovuto alla caduta di massi all'interno della cavità naturale. La disposizione è stata adottata dal comune con un'ordinanza emanata dopo una segnalazione e il successivo intervento del comando provinciale dei vigili del fuoco, che ha verificato le condizioni dell'area evidenziando il rischio per l'incolumità dei visitatori. L'ordinanza dispone il divieto assoluto di accesso, transito e sosta all'interno della grotta e nella zona immediatamente circostante, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. L'amministrazione comunale ha tuttavia precisato che il sentiero naturalistico che costeggia il fiume Sammaro resta regolarmente aperto e percorribile. I visitatori quindi potranno continuare a usufruire del percorso escursionistico, ma dovranno fermarsi prima dell'area interdetta. Sul posto sono state installate barriere fisiche e appositi cartelli di divieto che non potranno essere oltrepassati. Contestualmente il comune ha anche attivato tutte le procedure necessarie per affrontare la situazione. Sono stati informati l'ente Parco Nazionale del Cilento Vallo Tidiano Alburni, i tecnici incaricati dei rilievi geologici indispensabili per valutare la stabilità della grotta e definire gli eventuali interventi necessari alla riapertura in sicurezza. L'amministrazione comunale di Sacco ha invitato i cittadini, gli escursionisti e gli operatori turistici al massimo senso di responsabilità, ricordando che il rispetto dell'ordinanza è fondamentale per garantire la sicurezza delle persone e consentire lo svolgimento delle verifiche tecniche nel minor tempo possibile.
1: La Regione Basilicata ha avviato il percorso per gli interventi conseguenti al vasto incendio che nei giorni scorsi ha interessato Monte San Biagio a Maratea. Il vicepresidente assessore regionale alle infrastrutture con delega alla protezione civile Pasquale Pepe, d'intesa con il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, hanno effettuato un sopralluogo tecnico nell'area colpita dal rogo. Alla visita hanno preso parte anche il sindaco di Maratea, Cesare Albanese, il soggetto attuatore delegato per il dissesto idrogeologico della Basilicata, Gianmarco Blasi, il dirigente dell'ufficio regionale di protezione civile Giovanni Di Bello ed i tecnici regionali. Nel corso dell'incontro sono stati analizzati gli effetti dell'incendio sul versante del Monte San Biagio, le criticità emerse lungo il costone e le azioni necessarie per garantire la sicurezza dell'area. La Regione ha avviato l'istruttoria per la dichiarazione dello stato di emergenza regionale che sottoporrà all'approvazione della Giunta. A seguito della dichiarazione saranno stanziati 500.000 euro destinati alle verifiche tecniche, alla progettazione e ai primi interventi urgenti di messa in sicurezza. Parallelamente, attraverso la struttura del soggetto attuatore per il dissesto idrogeologico, è già in fase di predisposizione un intervento da circa 1,9 milioni di euro che interesserà il versante del Cristo Redentore e le aree circostanti. Lavoreremo senza perdere tempo e saremo al fianco del comune di Maratea in ogni fase di questo percorso, hanno dichiarato Pasquale Pepe e Vito Bardi. L'Ufficio Regionale Difesa del Suolo continuerà inoltre a monitorare la situazione per valutare eventuali ulteriori esigenze finanziarie anche attraverso le risorse già disponibili del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione destinate agli interventi di mitigazione del rischio. Se sarà accertata la natura dolosa del rogo, ha concluso Pepe, sarà ancora più forte la risposta delle istituzioni nei confronti di chi ha arrecato un grave danno al territorio.

0: 10 società con sede in Campania, alcune nel Salernitano, sono coinvolte in una vasta inchiesta della Procura di Napoli su un presunto sistema di fatture false e riciclaggio internazionale. La Guardia di Finanza di Roma ha eseguito un sequestro preventivo da oltre 21 milioni di euro, disposto dal GIP di Napoli. Il provvedimento riguarda 16 società e i rispettivi rappresentanti legali. Gli indagati devono rispondere a vario titolo di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Le imprese operano nel commercio di materiali ferrosi. 10 hanno sede in Campania, 3 in Lombardia e 3 in Emilia-Romagna. Ai sequestri hanno partecipato anche i finanzieri del Comando Provinciale di Salerno. Secondo gli investigatori, il sistema avrebbe prodotto fatture false per oltre 100 milioni di euro. Le aziende avrebbero ottenuto indebiti vantaggi fiscali e disponibilità di denaro contante. L'indagine segue gli arresti eseguiti lo scorso gennaio nei confronti di 5 persone. Al centro dell'inchiesta vi sarebbe un sistema di underground banking. Le società cartiere emettevano fatture per operazioni inesistenti, i pagamenti avvenivano tramite bonifici bancari, le somme venivano poi trasferite sui conti correnti esteri. Successivamente il denaro tornava alle aziende in contanti, trattenuta una commissione. Il sistema avrebbe favorito il riciclaggio e il trasferimento illecito di capitali. Le movimentazioni complessive accertate ammontano a circa 134 milioni di euro. I principali flussi erano diretti verso Germania, Irlanda, Cina e Danimarca, ma sono coinvolti anche altri paesi europei. Le società ritenute fittizie erano prive di sedi operative, dipendenti e mezzi e presentavano inoltre attività di breve durata e operazioni incongruenti. L'inchiesta è partita alla fine del 2024. L'origine delle indagini è stata una movimentazione sospetta sul conto di un acconciatore napoletano.
1: Questa mattina la nave Open Arms, che nella notte tra martedì e mercoledì ha soccorso nel Mediterraneo centrale un piccolo gommone con a bordo 6 persone, 4 uomini e 2 minorenni provenienti dalla Somalia, è approdata al porto di Salerno. Allo sbarco era presente anche il prefetto di Salerno, Francesco Esposito.
2: Sono 6 migranti, confermo, dovrebbero essere tutti provenienti dalla Somalia, o meglio di origine somala, solo 2 minori, gli altri sono adulti. L'organizzazione, benché noi diciamo che la macchina organizzativa è rodata, invece ora deve seguire procedure nuove, procedure che sono state introdotte col patto migrazione asilo a livello europeo, per cui ci saranno screening sanitari molto più approfonditi da questo momento in poi, ci saranno procedure di identificazione molto più approfondite, ci saranno, quando ricorrono i presupposti, in questo caso non sembrerebbe, le procedure accelerate di frontiera. Quindi diciamo che oggi è un nuovo inizio che parte con numeri piuttosto contenuti, perché sono 6 unità. Saranno collocate le 4 persone adulte tutte in provincia di Salerno, perché sarebbe stato inutile con numeri così bassi far sopportare loro anche il sacrificio di un ulteriore trasferimento in altri territori, mentre i 2 minori saranno presi in carico dai progetti FAMI, cioè il fondo migrazione che è asilo, che è gestito direttamente dal Ministero dell'Interno attraverso la rete dei comuni.

Un'altra giornata di emergenza incendi nel Salernitano, il fronte più preoccupante, si è sviluppato sul Monte San Liberatore, il promontorio che domina la città di Salerno, dove un vasto rogo ha devastato diversi ettari di vegetazione, alimentato dal forte vento che ha favorito una rapida propagazione delle fiamme. Le alte lingue di fuoco e la densa coltre di fumo sono state visibili da numerosi quartieri della città e anche dall'autostrada, suscitando apprensione tra i residenti. La situazione si è presentata fin da subito particolarmente complessa, tanto da rendere necessario l'intervento dei vigili del fuoco con squadre specializzate e mezzi aerei, tra cui Canadair. Il direttore delle operazioni di spegnimento ha attivato le procedure di emergenza, richiedendo il supporto dall'alto per contenere il rogo nelle aree più impervie. Il Monte San Liberatore non è nuovo a episodi di questo tipo. Anche nelle estati precedenti la zona era stata interessata da incendi di vaste proporzioni. Le autorità stanno valutando anche la possibile origine dolosa del rogo.

Mentre i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile proseguono le operazioni di bonifica e contenimento. L'emergenza però ha interessato l'intera provincia. Altri due incendi sono divampati nel pomeriggio in Costiera Amalfitana. A Maiori le fiamme hanno interessato la vegetazione in località Ponticchio e Pietre Bianche, favorite anche in questo caso dalle forti raffiche di vento. Un secondo rogo è scoppiato in un castagneto lungo la strada provinciale che collega le frazioni di Figlino e Pietre nel comune di Tramonti, dove è intervenuta la squadra antincendio degli idraulici forestali della comunità montana Monti Lattari per circoscrivere il fronte del fuoco. Momenti di paura anche a Eboli, dove un incendio divampato in località Fiocche ha sprigionato una densa colonna di fumo nero visibile anche dalla vicina Battipaglia. I vigili del fuoco hanno operato per diverse ore per impedire che le fiamme si estendessero ulteriormente. I danni provocati dal rogo risultano ingenti.

Proseguono senza sosta le indagini sull'omicidio di Luca Esposito, il giornalista sportivo di 53 anni trovato senza vita e completamente carbonizzato sabato notte nelle campagne di Eboli in località Cioffi. A distanza di ore dal ritrovamento del corpo, gli investigatori si stanno concentrando soprattutto sulle ultime ore di vita della vittima nel tentativo di ricostruire i suoi spostamenti e individuare la persona o le persone con cui avrebbe avuto un appuntamento. L'inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Salerno, procede con l'ipotesi di omicidio. Il fascicolo è seguito dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Eboli insieme ai militari della sezione investigazioni scientifiche di Salerno. C'è la possibilità che Esposito fosse diretto a un incontro lungo il tragitto verso il Cilento, dove era solito trascorrere i fine settimana estivi. Infatti era atteso ad Agropoli nella sua casa al mare. L'ipotesi è che conoscesse la persona che lo attendeva e che non avesse alcun motivo di temere un'aggressione. Resta al vaglio degli investigatori anche la dinamica del delitto. Vicino al luogo del ritrovamento della salma è stato rinvenuto un bossolo, elemento che rafforza l'ipotesi secondo cui il giornalista potrebbe essere stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco alla testa prima che il corpo venisse cosparso di liquido infiammabile e dato alle fiamme. Le verifiche si stanno concentrando soprattutto sulla sfera personale ed economica della vittima, non sul suo lavoro di giornalista sportivo. Al momento gli investigatori infatti ritengono meno probabile un collegamento tra l'omicidio e l'attività giornalistica. L'identità della vittima è stata ricostruita anche grazie alla presenza della sua auto, una Lancia Y, a pochi metri dal ritrovamento della salma. Sono state anche acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. L'obiettivo degli investigatori è ricostruire con precisione la rete di relazioni del giornalista e gli ultimi movimenti compiuti prima della sua scomparsa e della sua uccisione. È stato chiuso temporaneamente l'accesso alla grotta della sorgente del Sammaro a Sacco in seguito all'accertamento di una situazione di potenziale pericolo dovuto alla caduta di massi all'interno della cavità naturale. La disposizione è stata adottata dal comune con un'ordinanza emanata dopo una segnalazione e il successivo intervento del comando provinciale dei vigili del fuoco, che ha verificato le condizioni dell'area evidenziando il rischio per l'incolumità dei visitatori. L'ordinanza dispone il divieto assoluto di accesso, transito e sosta all'interno della grotta e nella zona immediatamente circostante, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. L'amministrazione comunale ha tuttavia precisato che il sentiero naturalistico che costeggia il fiume Sammaro resta regolarmente aperto e percorribile. I visitatori quindi potranno continuare a usufruire del percorso escursionistico, ma dovranno fermarsi prima dell'area interdetta. Sul posto sono state installate barriere fisiche e appositi cartelli di divieto che non potranno essere oltrepassati. Contestualmente il comune ha anche attivato tutte le procedure necessarie per affrontare la situazione. Sono stati informati l'ente Parco Nazionale del Cilento Vallo Tidiano Alburni, i tecnici incaricati dei rilievi geologici indispensabili per valutare

0: la stabilità della grotta e definire gli eventuali interventi necessari alla riapertura in sicurezza. L'amministrazione comunale di Sacco ha invitato i cittadini, gli escursionisti e gli operatori turistici al massimo senso di responsabilità, ricordando che il rispetto dell'ordinanza è fondamentale per garantire la sicurezza delle persone e consentire lo svolgimento delle verifiche tecniche nel minor tempo possibile.
1: La Regione Basilicata ha avviato il percorso per gli interventi conseguenti al vasto incendio che nei giorni scorsi ha interessato Monte San Biagio a Maratea. Il vicepresidente assessore regionale alle infrastrutture con delega alla protezione civile Pasquale Pepe, d'intesa con il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, hanno effettuato un sopralluogo tecnico nell'area colpita dal rogo. Alla visita hanno preso parte anche il sindaco di Maratea, Cesare Albanese, il soggetto attuatore delegato per il dissesto idrogeologico della Basilicata, Gianmarco Blasi, il dirigente dell'ufficio regionale di protezione civile Giovanni Di Bello ed i tecnici regionali. Nel corso dell'incontro sono stati analizzati gli effetti dell'incendio sul versante del Monte San Biagio, le criticità emerse lungo il costone e le azioni necessarie per garantire la sicurezza dell'area. La Regione ha avviato l'istruttoria per la dichiarazione dello stato di emergenza regionale che sottoporrà all'approvazione della Giunta. A seguito della dichiarazione saranno stanziati 500.000 euro destinati alle verifiche tecniche, alla progettazione e ai primi interventi urgenti di messa in sicurezza. Parallelamente, attraverso la struttura del soggetto attuatore per il dissesto idrogeologico è già in fase di predisposizione un intervento da circa 1,9 milioni di euro che interesserà il versante del Cristo Redentore e le aree circostanti. Lavoreremo senza perdere tempo e saremo al fianco del comune di Maratea in ogni fase di questo percorso, hanno dichiarato Pasquale Pepe e Vito Bardi. L'ufficio regionale difesa del suolo continuerà inoltre a monitorare la situazione per valutare eventuali ulteriori esigenze finanziarie anche attraverso le risorse già disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinate agli interventi di mitigazione del rischio. Se sarà accertata la natura dolosa del rogo, ha concluso Pepe, sarà ancora più forte la risposta delle istituzioni nei confronti di chi ha arrecato un grave danno al territorio.

0: 10 società con sede in Campania, alcune nel Salernitano, sono coinvolte in una vasta inchiesta della Procura di Napoli su un presunto sistema di fatture false e riciclaggio internazionale. La Guardia di Finanza di Roma ha eseguito un sequestro preventivo da oltre 21 milioni di euro, disposto dal GIP di Napoli. Il provvedimento riguarda 16 società e i rispettivi rappresentanti legali. Gli indagati devono rispondere a vario titolo di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Le imprese operano nel commercio di materiali ferrosi. 10 hanno sede in Campania, 3 in Lombardia e 3 in Emilia-Romagna. Ai sequestri hanno partecipato anche i finanzieri del Comando Provinciale di Salerno. Secondo gli investigatori, il sistema avrebbe prodotto fatture false per oltre 100 milioni di euro. Le aziende avrebbero ottenuto indebiti vantaggi fiscali e disponibilità di denaro contante. L'indagine segue gli arresti eseguiti lo scorso gennaio nei confronti di 5 persone. Al centro dell'inchiesta vi sarebbe un sistema di underground banking. Le società cartiere emettevano fatture per operazioni inesistenti, i pagamenti avvenivano tramite bonifici bancari, le somme venivano poi trasferite sui conti correnti esteri. Successivamente il denaro tornava alle aziende in contanti, trattenuta una commissione. Il sistema avrebbe favorito il riciclaggio e il trasferimento illecito di capitali. Le movimentazioni complessive accertate ammontano a circa 134 milioni di euro. I principali flussi erano diretti verso Germania, Irlanda, Cina e Danimarca, ma sono coinvolti anche altri paesi europei. Le società ritenute fittizie erano prive di sedi operative, dipendenti e mezzi e presentavano inoltre attività di breve durata e operazioni incongruenti. L'inchiesta è partita alla fine del 2024. L'origine delle indagini è stata una movimentazione sospetta sul conto di un acconciatore napoletano.
1: Questa mattina la nave Open Arms, che nella notte tra martedì e mercoledì ha soccorso nel Mediterraneo centrale un piccolo gommone con a bordo 6 persone, 4 uomini e 2 minorenni provenienti dalla Somalia, è approdata al porto di Salerno. Allo sbarco

0: era presente anche il prefetto di Salerno, Francesco Esposito.
1: Sono 6 migranti, confermo, dovrebbero essere tutti provenienti dalla Somalia, o meglio di origine somala, solo 2 minori, gli altri sono adulti. L'organizzazione, benché noi diciamo che la macchina organizzativa è rodata, invece ora deve seguire procedure nuove, procedure che sono state introdotte col patto migrazione e asilo a livello europeo, per cui ci saranno screening sanitari molto più approfonditi da questo momento in poi, ci saranno procedure di identificazione molto più approfondite, ci saranno, quando ricorrono i presupposti, in questo caso non sembrerebbe, le procedure accelerate di frontiera. Quindi diciamo che oggi è un nuovo inizio che parte con numeri piuttosto contenuti, perché sono 6 unità. Saranno collocate le 4 persone adulte tutte in provincia di Salerno, perché sarebbe stato inutile con numeri così bassi far sopportare loro anche il sacrificio di un ulteriore trasferimento in altri territori, mentre i 2 minori saranno presi in carico dai progetti FAMI, cioè il fondo migrazione che è asilo, che è gestito direttamente dal Ministero dell'Interno attraverso la rete dei comuni.

Un'altra giornata di emergenza incendi nel Salernitano. Il fronte più preoccupante si è sviluppato sul Monte San Liberatore, il promontorio che domina la città di Salerno, dove un vasto rogo ha devastato diversi ettari di vegetazione, alimentato dal forte vento che ha favorito una rapida propagazione delle fiamme. Le alte lingue di fuoco e la densa coltre di fumo sono state visibili da numerosi quartieri della città e anche dall'autostrada, suscitando apprensione tra i residenti. La situazione si è presentata fin da subito particolarmente complessa, tanto da rendere necessario l'intervento dei vigili del fuoco con squadre specializzate e mezzi aerei, tra cui Canadair. Il direttore delle operazioni di spegnimento ha attivato le procedure di emergenza, richiedendo il supporto dall'alto per contenere il rogo nelle aree più impervie. Il Monte San Liberatore non è nuovo a episodi di questo tipo. Anche nelle estati precedenti la zona era stata interessata da incendi di vaste proporzioni. Le autorità stanno valutando anche la possibile origine dolosa del rogo, mentre i vigili del fuoco e i volontari della Protezione Civile proseguono le operazioni di bonifica e contenimento. L'emergenza però ha interessato l'intera provincia. Altri due incendi sono divampati nel pomeriggio in Costiera Amalfitana. A Maiori le fiamme hanno interessato la vegetazione in località Ponticchio e Pietre Bianche, favorite anche in questo caso dalle forti raffiche di vento. Un secondo rogo è scoppiato in un castagneto lungo la strada provinciale che collega le frazioni di Figlino e Pietre nel comune di Tramonti, dove è intervenuta la squadra antincendio degli idraulici forestali della comunità montana Monti Lattari per circoscrivere il fronte del fuoco. Momenti di paura anche a Eboli, dove un incendio divampato in località Fiocche ha sprigionato una densa colonna di fumo nero visibile anche dalla vicina Battipaglia. I vigili del fuoco hanno operato per diverse ore per impedire che le fiamme si estendessero ulteriormente. I danni provocati dal rogo risultano ingenti.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Global Com Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo €21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Molto tempo fa, in una piccola città, viveva un vecchio giocattolaio di nome Geppetto. Per vivere vendeva i giocattoli di legno che costruiva. L'unica cosa di cui si dispiaceva nella vita era non avere un figlio.

0: Un giorno, mentre camminava nella foresta, trovò il ceppo perfetto per il suo nuovo giocattolo.
1: Proprio il ceppo che stavo cercando! Farò una bellissima marionetta!
0: Geppetto caricò il ceppo sulle spalle e lo portò al laboratorio. Mise il ceppo sul tavolo e iniziò a intagliare.

0: Prima fece la testa della marionetta, poi le braccia e le gambe. Geppetto finalmente finì la marionetta. La mise a sedere su una sedia e cominciò a riordinare. E in quel momento sentì un'altra volta la voce.
1: Ciao!
0: Geppetto si guardò attorno stupito, ma non vide nessun altro se non la marionetta di legno. Così continuò il suo lavoro. Dopo poco tempo, la marionetta saltò giù dalla sedia e iniziò a ballare nella stanza. Vedendo ciò, Geppetto fece un grande sforzo per non svenire.
2: Santo cielo! Questa marionetta è viva!
0: Naturalmente non era un bambino vero, ma di certo rideva, parlava e giocava come se lo fosse. Geppetto strinse la marionetta tra le sue braccia.
2: D'ora in poi il tuo nome sarà Pinocchio, bambino mio.
0: Geppetto e Pinocchio cominciarono a vivere giorni felici insieme. Giunse il momento per Pinocchio di andare a scuola. Ma Geppetto non aveva i soldi per comprare a Pinocchio libri, penne e quaderni. Perciò vendette il suo cappotto e diede i soldi a Pinocchio. Pinocchio prese i soldi e andò verso la scuola con gioia. Guardava ogni negozio, persona e supermercato sulla strada. Improvvisamente vide un gran trambusto davanti a lui. Per capire cosa stava succedendo, si fece spazio fra la folla. Visto che era così piccolo, non fece molta fatica a passare davanti a tutti. Quello che vide fu un grande tendone colorato. Era il tendone di un circo. Il pagliaccio davanti al tendone chiamava i clienti. Pinocchio era curioso di vedere cosa c'era dentro, ma il pagliaccio lo fermò all'entrata.
3: Non puoi entrare se non paghi!
0: Pinocchio pensò un momento e si ricordò dei soldi che Geppetto gli aveva dato per la scuola.
1: Ma io ho dei soldi!
0: Prese i soldi dalle sue tasche e li diede al pagliaccio. Dentro il tendone era molto divertente. Vide delle marionette recitare sul palco al centro del tendone.
1: Ehi, anche loro sono fatti di legno!
0: Saltando sul palco, Pinocchio iniziò a danzare fra le marionette. Ma gli spettatori si arrabbiarono molto con lui. Il proprietario del circo, che stava sopra al palco e comandava i fili delle marionette, fu molto contento di vedere una marionetta vivente.
4: Una marionetta senza fili mi farà diventare straricco!
0: Pensò. E appena lo spettacolo finì, catturò Pinocchio e lo mise in una gabbia. Pinocchio era molto triste per non aver ascoltato Geppetto e non essere andato direttamente a scuola. Così iniziò a piangere. Vedendo quanto Pinocchio era pentito, una fata apparve accanto a lui. Avresti dovuto fare quello che ha detto tuo padre, ma vedo che sei consapevole del tuo errore. Ecco perché ti salverò, ma non fare mai più così. Pinocchio era molto felice e asciugò le lacrime.
1: Ma non ho soldi, come farò ad andare a scuola ora?
0: La fata recitò un incantesimo e dei soldi apparvero nella mano di Pinocchio. Mi raccomando, non sprecare questi soldi e vai dritto a scuola. La fata portò Pinocchio fuori dal circo. Cantando con gioia, Pinocchio era ancora una volta sul tragitto per la scuola.
1: La la la la la la la la la la la la la la la la la la.
0: Vedendo Pinocchio che cantava gioioso, la losca volpe e il suo amico gatto tagliarono la strada a Pinocchio e fecero un piano per rubare i soldi a Pinocchio.
5: Dove stai andando così felice, amico mio?
1: Sto andando a comprare i quaderni per la scuola.
5: Questi soldi non saranno abbastanza, allora. Se farai come ti diciamo, avrai molti più soldi.
1: Cosa dovrei fare?

0: Dacci quei due soldi e noi li pianteremo nel campo magico e così anche tu potrai avere un albero di monete. Potrai andare a prendere i soldi ogni volta che vorrai.
1: L'ingenuo Pinocchio credette a tutto quello che gli aveva detto la volpe. Portando via il denaro, il gatto e la volpe scapparono velocemente. Lasciato ancora da solo, la fata apparve accanto a Pinocchio. Come mai non sei già a scuola? Hai comprato libri e quaderni con i soldi che ti ho dato? In realtà la fata sapeva che aveva dato i soldi alla volpe. Così avvertì Pinocchio. Non mentirmi, Pinocchio, oppure dovrò punirti. Pinocchio non ascoltò la fata e mentì ugualmente.
2: Ho comprato quaderni e matite, ma li ho lasciati a scuola.
1: Non appena Pinocchio finì la frase, il suo naso cominciò a crescere. Stai dicendo la verità? Quando diceva nuove bugie, il naso di Pinocchio continuava a crescere e crescere. Alla fine, non riusciva nemmeno a muovere la testa.
2: Ma come? Cosa sta succedendo? Oh no!
1: Finalmente comprese il suo errore e disse alla fata tutto ciò che era accaduto. Vedendo che Pinocchio stava prendendo la strada giusta, la fata fece tornare il suo naso normale. Ti perdono perché hai detto la verità. Con un altro incantesimo gli ridiede i soldi che la volpe gli aveva preso. E ancora una volta l'avvertì di non sprecare più i suoi soldi. Stringendo i soldi nella mano e cantando, Pinocchio iniziò di nuovo a camminare. Ma questa volta doveva affrontare un altro tipo di pericolo. Il proprietario del circo che lo aveva catturato era proprio lì davanti ai suoi occhi. Dato che lui era scappato, il proprietario del circo era molto arrabbiato con Pinocchio. Voleva punirlo. Catturò Pinocchio e lo lanciò nel mare. Quando Pinocchio cadde in acqua, non andò a fondo, ma galleggiò, perché era fatto di legno. A Pinocchio piaceva molto questa sensazione e iniziò a nuotare muovendo le braccia e le gambe. E tutto accadde mentre stava nuotando verso il bagnasciuga.
2: Ehi, che succede? Dove sono?
1: Pinocchio improvvisamente si trovò in un posto oscuro. Si guardò attorno, ma non riuscì a vedere alcuna via d'uscita. In realtà, Pinocchio era stato inghiottito da un pesce gigante e ora si trovava proprio al centro del suo stomaco. Nel frattempo, Geppetto era preoccupato per Pinocchio ed era uscito a cercarlo.
3: Pinocchio! Pinocchio!
1: Infine raggiunse la riva dove Pinocchio era stato lanciato nel mare. Chiese ai pescatori se per caso avessero visto suo figlio. Uno di loro si ricordò del ragazzo di cui chiedeva Geppetto e gli disse che era caduto in fondo al mare. Geppetto chiese aiuto al pescatore. Sapendo che Geppetto era una buona persona, il pescatore non poté rifiutarsi. Così gli diede una piccola barca per salvare Pinocchio. Geppetto saltò sulla barca e navigò nel mare. Dopo un po' di tempo arrivò una tempesta. La piccola barca non resisteva più alle onde e si distrusse. Così Geppetto si trovò in mezzo al mare. Geppetto era vecchio e non sapeva nuotare. Così cominciò ad affondare nell'acqua. Proprio in quel momento, il pesce gigante che aveva inghiottito Pinocchio inghiottì anche Geppetto. Geppetto scivolò giù nella gola del pesce, dritto fino al suo stomaco. E sentì la voce di un bambino che piangeva. Ovviamente riconobbe la sua voce immediatamente.
3: Pinocchio, figlio mio, finalmente ti ho trovato! Ero così preoccupato!
1: Sentendo la voce del padre, Pinocchio abbracciò Geppetto in lacrime.
2: Mi dispiace così tanto di non averti obbedito, papà mio. Perdonami, farò sempre tutto quello

0: quello che mi dirai.
1: Vedendo che Pinocchio era davvero dispiaciuto, la fata decise di salvarli. Fece uscire Pinocchio e Geppetto dalla pancia del pesce e li condusse fino alla riva. Pinocchio divenne un bambino molto intelligente e dopo quel giorno ascoltò sempre suo padre. Andava a scuola ogni giorno e dopo la scuola correva a casa per aiutare suo padre con il lavoro. La fata vide che bravo ragazzo era diventato Pinocchio e decise di dargli un premio. Una notte, quando Pinocchio stava dormendo, si avvicinò al suo letto e gli fece un incantesimo. La mattina, Pinocchio si svegliò e si preparò per andare a scuola, come sempre. Ma appena mise piede fuori dal letto, si accorse che qualcosa era cambiato. Guardò prima le sue mani, poi il suo corpo. Era scioccato. Non era più fatto di legno. Era un bambino normale, in carne ed ossa. Saltò con gioia dal suo letto e corse da suo padre.
0: Papà, guardami!
1: Vedendo che Pinocchio era un bambino vero, Geppetto fu molto felice.
2: Incredibile, ma sei un bambino vero adesso!
1: Padre e figlio si abbracciarono fra lacrime di gioia. Pinocchio non disse mai più bugie e il suo naso restò sempre così com'era. In una terra molto molto lontana viveva un mugnaio con 3 figli. Quando il mugnaio morì, lasciò il mulino al suo figlio più grande e al più piccolo lasciò il suo gatto. Il più giovane fu molto deluso. A differenza di suo fratello, non era affatto d'accordo con le volontà del padre. Guardò il gatto e disse fra sé e sé: cosa ci faccio con un gatto? Non si mangia nemmeno. Ma improvvisamente qualcosa di inaspettato accadde. Il gatto rispose:
3: si sta del tutto sbagliando su di me. Posso essere molto più prezioso di quanto pensa.
1: Il ragazzo era sorpreso di vedere il gatto parlare. Chiese balbettando:
3: tu prezioso? Com'è possibile? Se mi porterai un sacco vuoto, un cappello e un paio di stivali, ti mostrerò come.
1: Mentre la sorpresa svaniva, il giovane pensò: se questo gatto può parlare, sicuramente saprà qualcosa di importante.
3: Ok, vediamo cosa puoi fare.
1: Il giovane portò tutto quello che il gatto gli aveva chiesto. Il gatto indossò il cappello, indossò gli stivali, andò davanti allo specchio e si guardò mettendosi in posa. Poi mise un cespo di lattuga ed una carota nel sacco e se ne andò. Arrivato nella foresta, aprì il sacco e lo posò a terra. Non molto tempo dopo, sentendo il profumo della verdura fresca, un coniglietto apparve. Per poter mangiare la lattuga e la carota, il coniglietto entrò nel sacco. Allora il gatto corse velocemente verso il sacco, lo chiuse stretto e vi intrappolò il coniglietto. Invece di portare il coniglietto al suo proprietario, lo portò al castello e disse alle guardie che voleva vedere il re. Vedendo un gatto parlante che indossava il cappello e gli stivali, le guardie lo portarono immediatamente dal re.
4: Potente signore, ecco il regalo del principe di Carabas. Mio maestro, il principe di Carabas, ha catturato questo coniglietto per voi proprio ora.
1: Il re fu molto colpito dal regalo. Per molto tempo il gatto continuò a portare gli animali che cacciava per il re. E molto presto, tutti nel regno cominciarono a parlare della generosità e del benestare del principe. Ogni giorno che passava, la curiosità del re cresceva. E così un giorno

0: chiese al gatto con gli stivali.
1: Sua Altezza è giovane?
2: Oh, sì, giovane e molto bello.
3: Ah, ed è ricco?
2: Molto ricco, Vostra Maestà. Sarebbe onorato di darvi il benvenuto nel suo castello.
0: Finalmente il re e la regina erano molto felici di sentire che avrebbero incontrato questo principe molto bello. Se quello che dice il gatto con gli stivali è vero, credo che potremmo aver trovato il marito perfetto per nostra figlia e un principe adatto per il nostro regno, disse la regina. Un po' di giorni dopo, il gatto con gli stivali seppe che il re e la regina erano in giro per la città con la loro figlia.
2: Ecco il giorno che stavo aspettando.
0: Corse subito dal suo proprietario.
2: Signori, dobbiamo andare sulla riva del fiume immediatamente, mi segua veloce.
0: Il giovane non capiva cosa stesse succedendo, ma fece come gli aveva detto.
2: Ma perché siamo venuti fino a qui? Per nuotare, signore? Nuotare? Ma io non so nuotare. È meglio che non lo sappia fare, si tolga subito i vestiti e vada nel fiume. Non se ne pentirà, si fidi, signore.
0: Il giovane fece come gli aveva detto il gatto e andò nel fiume. Il gatto con gli stivali nascose i vestiti del padrone dietro i cespugli. Quando la carrozza del re passò accanto al fiume, il gatto corse da loro allarmandoli.
2: Aiuto! Aiuto! Il mio maestro, il principe di Carabassa, sta affogando!
0: Il re immediatamente mandò i suoi uomini nel fiume. Mentre gli uomini salvavano il giovane, il gatto con gli stivali spiegò al re come i ladri avevano rubato i vestiti del suo padrone. Il re ordinò all'uomo vicino a lui.
1: Porta i migliori vestiti che abbiamo per il principe.
0: Con i suoi nuovi vestiti, il giovane sembrava proprio un vero principe. Mentre camminava verso la carrozza del re, la principessa e la regina lo guardavano. Il giovane si avvicinò al re e si inchinò per primo.
2: Non so davvero come ringraziarvi per questo magnifico gesto.
4: Miau! Il mio padrone, il principe di Carabassa, sarà onorato di ospitarvi nel suo castello. Andrò a preparare ora.
0: Il gatto con gli stivali andò via velocemente. Il giovane non capì davvero come mai lo aveva chiamato principe di Carabassa, ma di nuovo pensò che il gatto con gli stivali aveva in mente qualcosa e non disse nulla. La principessa si innamorò immediatamente del bellissimo principe. Mentre correva veloce al castello che apparteneva ad un gigante mostruoso, il gatto gridava ai fattori che lavoravano sulla via.
2: Il re sta arrivando! Se lo chiede, dite che tutte queste terre appartengono al principe di Carabassa! Altrimenti lui vi punirà!
0: Il gatto con gli stivali correva e nel frattempo ripeteva la stessa cosa a tutti quelli che incontrava sulla strada. Mentre la carrozza del re passava sulla strada, tutti continuavano a dire la stessa cosa spaventati. Il re era sorpreso che il principe possedesse una terra così vasta, tuttavia era contento. Allo stesso tempo, il gatto con gli stivali arrivò al castello del gigante e bussò alla porta. La porta si aprì con un gran chiasso. Quando vide un gatto con gli stivali ed il cappello, il gigante fu molto sorpreso. Quando il gatto con gli stivali iniziò a parlare, il gigante fu ancora più sorpreso.
1: Buongiorno, Vostra Altezza.
5: Chi sei tu e cosa stai facendo nel mio castello?
0: Il gatto con gli stivali iniziò ad eseguire il suo piano.
2: Diciamo così, Vostra Altezza, io sono il leale servitore del re. Il re mi ha detto molto delle sue splendide abilità magiche.
5: Sì, esatto.
2: Per esempio, lei è in grado di trasformarsi in un enorme leone, ne è vero?
5: Certo che posso, è molto facile per me.
0: Usando la sua strabiliante magia, il gigante si trasformò in un enorme leone. Il gatto con gli stivali fu molto spaventato, naturalmente, e saltò più in alto che poteva.
2: Ok, è abbastanza.
0: Il gigante si trasformò di nuovo in se stesso.
4: È stato fantastico! Eppure scommetto che è impossibile per lei trasformarsi in un animale piccolo piccolo. Non ne sono sicuro. Lei che dice?
1: È impossibile! Guarda che posso trasformarmi in ogni animale che desidero!
4: Vediamo. Può trasformarsi in un piccolo topo?
0: Il gigante rideva così forte che il gatto non riusciva a restare nello stesso punto. Così il gigante usò la sua forte magia e si trasformò in un topo. Vedendo il gigante trasformato in un topo, il gatto saltò velocemente sul topo e con un grande morso si liberò del gigante. Allo stesso tempo, la carrozza del re si avvicinava al castello del gigante e il gatto velocemente corse verso il re.
4: Vostra Altezza, il castello del mio signore principe di Carabas è a vostro servizio, prego, entrate.
0: Il re, la regina, la principessa e naturalmente il giovane guardavano il castello con ammirazione. Camminando nel castello, la regina chiese al giovane: mio caro principe, siete sposato?
2: No, vostra Altezza, ma se mi permetterete di sposare la vostra figlia, vi prometto che la renderò molto felice.
0: Un'enorme festa fu preparata nel castello del gigante e il principe e la principessa si fidanzarono. Poco tempo dopo, si sposarono.
4: Vedete, signore, ve l'avevo detto che sarei stato molto prezioso, non è vero?
0: Da quel giorno, il gatto con gli stivali continuò ad essere leale servitore del re. Insieme vissero una vita ricca e in salute.
6: C'era una volta, vicino a una fattoria di una famiglia di contadini, un lupo affamato che stava cercando di catturare uno degli agnelli.
7: Vieni, vieni, piccolo mio. Forza, agnellino. Vieni, ci.
6: Ma in quel momento il pastore notò la scena e chiamò il cane Sultano.
8: Sultano, cosa aspetti? L'agnellino è in pericolo.
6: Ma Sultano era un cane così vecchio che il pastore era più veloce di lui. E in effetti fu l'uomo a salvare dal lupo la piccola creatura prima che riuscisse a farlo Sultano. La mattina dopo, mentre il contadino e la moglie parlavano di quanti anni avesse Sultano, il lupo, i cui occhi erano ancora sugli agnelli, si mise ad ascoltare i due contadini.
8: Non possiamo andare avanti così. Come può il nostro cane proteggere la casa quando non riesce nemmeno a vigilare di giorno sugli agnelli?
9: Sì, hai ragione, ma...
8: Sultano deve lasciare questa casa. Se perdiamo gli agnelli a causa sua, perdiamo l'unico nostro sostentamento.
6: Il vecchio sultano rimase molto turbato sentendo le parole dei due padroni. Il lupo, che aveva assistito a tutta la scena, ebbe un'idea geniale.
7: Ehi tu, vecchio cane!
10: Lupo, lupo!
7: Calmati! Non sono qui per gli agnelli questa volta. Sono qui per te.
10: Cosa? Vuoi mangiare me? Andiamo bene, cosa ti sei messo in testa?
7: No. I tuoi padroni vogliono cacciarti da casa. Ma io ho una grande idea che ti farà apparire come un eroe ai loro occhi.
6: Sultano, ormai sfinito, era curioso di conoscere l'idea del lupo.
7: Domani, quando porti gli agnelli al pascolo, lasciali liberi e sparisci. Io ne rapirò uno. Prenderò uno di quegli agnellini, poi...
10: Cosa? Non lo farò mai!
7: No, non ho finito, aspetta! Ascolta, io fingerò di rapire l'agnello e poi lo riporterò di nascosto. Così tu potrai restituirlo ai tuoi padroni e diventare un eroe. Cosa ne pensi?
10: Tu, come posso fidarmi di te?
7: In cambio, Mi darai qualche gallina per riempirmi lo stomaco e saremo pari, eh?
6: Fu così che Sultano accettò l'offerta del lupo. Il mattino seguente i due contadini portarono al pascolo gli agnelli come al solito e dopo un po' Sultano se ne andò.
8: Hai visto Sultano?
9: No, deve essere in giro da qualche parte.
8: Uffa, sono stanco di quel vecchio cane sfaticato.
6: Intanto il vecchio Sultano aveva fatto intrufolare uno degli agnellini in un angolo nascosto. Trovandosi lontano dal gregge, il piccolo era spaventato e si guardava intorno con terrore. L'astuto lupo apparve improvvisamente dal cespuglio dietro al quale si era nascosto.
7: Vieni qui, piccolo agnello, agnellino. Adesso sei mio, tra poco ti mangio.
6: Il lupo si avvicinò all'agnello, ma avvenne qualcosa di imprevisto. Mentre correva verso l'agnello, il terreno cedette e lui cadde in una buca profonda.
7: Cos'è successo? Dove mi trovo? Fatemi uscire di qui, voglio uscire, aiuto!
6: Il vecchio sultano si avvicinò alla fossa e guardò dall'alto il lupo spaventato.
10: Salve, vecchio cane. C'è sempre qualcosa da imparare. Pensavi che mi sarei fidato della parola di un lupo? Sono sempre stato fedele ai miei padroni. Non sacrificherei mai un agnello né una gallina per te.
6: Sultano abbaiò forte per richiamare i due contadini.
8: Oh, Sultano, ottimo lavoro, bravissimo. Catturando il lupo hai salvato tutti i nostri agnelli, Sultano. Sei stato davvero in gamba.
9: Sultano, come hai fatto? Caro vecchio cucciolo!
6: Sì, Sultano, pur essendo un cane molto vecchio e con poche forze, era riuscito a battere il lupo. La notte prima aveva scavato una buca profonda e l'aveva coperta di foglie per tendere una trappola al lupo. Da allora la famiglia di Sultano ne fece tesoro e adottò un nuovo cucciolo di nome Batuffolo che aiutasse al pascolo Sultano. Quest'ultimo, da parte sua, trasmise al giovane tutta la sua saggezza. Gli insegnò come proteggere al meglio il gregge e scambiare con i padroni fiducia reciproca.
10: Qualsiasi cosa accada, sii sempre un cane fedele.

Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: 28esima edizione della Gran Fondo Internazionale Alleguiglia, 22 febbraio 2026, eccoci qua. Ed eccoci qua appunto per, come dicevo prima, per la 28esima volta. Percorso di 112 km, 1700 e qualcosa metri di dislivello, sicurezza sul percorso al top. Iscritti in partenza questa mattina 1600, numero chiuso, abbiamo volutamente chiuso le iscrizioni al raggiungimento della 1600esima iscrizione, proprio per poter garantire la massima sicurezza a tutti i ciclisti che prendono il via questa mattina. 12 moto della polizia stradale più 4 macchine sempre della stradale, 18 moto di scorta tecnica, più di 150 volontari, 2 ore di chiusura strada sull'intero percorso. Credo che la dica lunga sul tipo di organizzazione e sul livello di sicurezza che anche la Gran Fondo Alleguiglia offre ai propri tesserati.
1: Sono felicissimo di essere qua, è un'atmosfera incredibile. Consiglio a tutti anche solo di venire a vederla se non è possibile correre.
2: Col sole Alleguiglia, con un bellissimo percorso, sali e scendi e non vediamo l'ora di partire.
3: Ho già fatto questa gara altri anni, è bellissima e non vedo l'ora di rifarla.
4: Prime esperienze, vediamo come va.
5: Siete tanti oggi, eh?
6: Pare di sì, vediamo.
7: C'è solo un obiettivo, quello di vincere, il resto non importa niente.
8: Bonjour, je m'appelle Sandrine, je suis du club cycloclub Canois à Cagnes-sur-Mer, à côté de Nice. On vient faire le Grand Fondo Alleguiglia. Pour moi, c'est plusieurs années que je le fais, c'est super. L'organisation est nickel, il y a des beaux paysages, c'est magnifique. Et j'ai invité aussi quelques amis à découvrir ce Grand Fondo, c'est super. Voilà.
9: Francesco Canepa, allora si parte per Gran Fondo Alleguiglia, raccontaci un po' come ti sei preparato e soprattutto non è l'esordio per te, perché se non ricordo male hai già gareggiato.
10: Quasi, ho già fatto due gare all'inizio stagione, ho fatto un secondo e un terzo e sono preparato qua, sono molto positivo per la gara di oggi. Ho il percorso, lo so a memoria, sono in scala di casa, quindi non può essere che vabbè, giornata, meglio di così.
11: Anche questo.

0: diciamo un senso compreso da tutto quello che è la comunicazione
1: giusto con il circuito Gran Fondo Series by Gobic. Oggi la prima tappa del circuito, la Gran Fondo di Laigueglia. Il 16-17 maggio ci sarà la seconda tappa, la Gran Fondo Brava Fenix. Giungiamo alla 33esima edizione, quindi è una storia del ciclismo che parla da sola.
0: Ciao Sandro, tutto bene?
2: Tutto bene, grazie, tutto bene, bellissima giornata. Grazie mille Mevio che oltre alla splendida organizzazione, al bellissimo percorso, riesce sempre a prenotare una bellissima giornata. Oggi pedaliamo tutti insieme, mi sembra che oggi siamo in 1600, per cui sarà anche quella una grande festa dello sport.
0: Bene, un bel sold out quest'oggi. Ma tu oggi come interpreti la gara? Con il cronometro oppure per arrivare in fondo, divertirsi?
2: No, faremo io e Sandro una bella gita in un bellissimo paesaggio.
0: Allora, siamo passati dalla Bra, siamo arrivati alla tappa finale della Trevali Varesine, ma di mezzo c'è Sestri che aspetta tantissime persone.
3: 5 luglio, Sestri è il Gran Fondo del Colle delle Finestre, sì, siamo alla tappa di montagna del circuito, abbiamo questa grande salita del Colle delle Finestre, che è una salita unica, 18 km, 8 km di sterrato finale, teatro di grandi tappe del Giro d'Italia. Devo dire che un paio di Giro d'Italia si sono decisi sul Colle delle Finestre, quindi è una salita che non può mancare nel palmarès di uno scalatore, di un ciclista che ama la montagna, ma in generale di tutti quelli che vogliono vivere grandi emozioni.
4: Siamo sold out, 1600 i partenti di quest'oggi che partiranno qua sul lungomare della Laigueglia e arriveranno sulla cima di Colle Micheri dopo 112 km, 1700 metri di dislivello.

0: Ah, per i primi la selezione la fanno sicuramente subito, poi la salita finale di Colla Michieri, ma penso che i favoriti arriveranno sicuramente già distanziati. Quindi.
1: Ci sono tanti atleti fortissimi e cercherò di fare bella figura, di fare il mio solito, la mia parte.

0: bene, dai, prima gara, quindi deciderà la strada. Per forza.
1: Da culo con furore.
2: Tanto bello.
1: E carica molla. Grazie.

0: siete?
1: Siamo 13.
2: Magici, si fa magici.
0: Bene, partenza a fuoco. Vai mollare! Lontanissimi! Ciao!
3: Thank you. Bellissima giornata, seconda edizione che faccio, è sempre bellissimo.

0: appunto.
1: È la terza volta che la faccio, sono di Parma ed è sempre la prima in apertura di stagione, è sempre molto bella. Tra l'altro sono sempre stata fortunata che ho sempre trovato bel tempo.
0: La propria disciplina.
2: No, corra, ti aspetto!
3: Veloce questa parte!
2: Dai, raga!
4: Dai, qua!
2: Dai!

0: la nostra prima volta che siamo qua a Laigueglia. Speriamo bene, bella giornata e
1: buon giro.
2: In bocca al lupo a tutti.

0: Ciao, noi siamo la Rorero Speedbike di Bra. Siamo qua per la Gran Fondo di Laigueglia 2026. Abbiamo il nostro capitano Fulvio e una parte della nostra squadra. Speriamo di fare bene. L'importante è arrivare a casa, gambe in salita e testa in discesa. Grazie mille, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.
2: A Ravenna e poi si arriva, dai, ancora 60 km.
3: Siamo fortunati, un bel clima, però all'interno fa più freddo,
4: Sì, dai, prima gara dell'anno, ci fa una prima sgasata tutti insieme, vediamo di divertirci e che passiamo una bella giornata.
5: La giornata così è anche riuscita, dai, speriamo bene.
6: Ah, vediamo prima gara dell'anno, vediamo a che punto siamo con la forma, dai, proviamo sul campo.
7: L'iniziativa è prima gara dell'anno, bella, dai, iniziamo, vediamo come siamo messi.
8: È bello, un bel percorso, sono un po' di anni che la faccio e speriamo vada bene.

Emilia celebra con orgoglio la straordinaria vittoria di Alberto Nardin, ciclista che continua a confermarsi un autentico fenomeno nel panorama amatoriale. Ex professionista e atleta dal talento cristallino, Nardin aggiunge un'altra prestigiosa affermazione a una carriera già ricca di successi. La sua determinazione, la costanza negli allenamenti e la capacità di fare la differenza nei momenti decisivi lo rendono un punto di riferimento per tutto il movimento ciclistico. La Aiguella applaude un campione che ancora una volta ha saputo distinguersi con classe e forza. A pochi secondi dal vincitore Alberto Nardin, il secondo posto va a Michel Demiri, autore di una prova solida e combattiva fino all'ultimo metro. Completa il podio Nicolò Tamussi, terzo classificato, che conferma ancora una volta la sua costanza e competitività nelle gare più impegnative.

0: Sì, è stata una bella giornata e sono stata molto fortunata perché c'era il sole, le strade erano asciutte, era tutto ben segnalato, non ho trovato nessuna macchina che intralciava, è stato davvero bello.
1: Ma è stata una bellissima gara, era da tantissimo che non mi divertivo così tanto perché ho smesso di gareggiare ad agosto dello scorso anno, quindi era proprio tanto che non mi ritrovavo nel gruppone. E a parte la prima parte un po' pericolosa nel gruppo, che avevo anche un po' di paura perché ovviamente bisogna sempre rompere il ghiaccio nelle prime corse, poi quando è iniziata la salita ho subito sentito che le gambe andavano bene. Siamo state tutte le ragazze in un bel gruppetto, poi sull'ultima salita si è fatta selezione e sono contenta perché ho tenuto un bel ritmo e mi sono proprio divertita. Quello è sempre l'importante e non chiedevo altro.
2: Eccoci arrivati, giornata perfetta, tempo magnifico, gara molto veloce, ma noi siamo arrivati prima.
3: Credo 20esimo, bene bene, comunque sono contento.
4: Strade pulite?
3: Sì sì sì, livello altissimo.
5: Sì, ogni anno la media è sempre più alta, il livello è sempre migliore e tutto sommato sono soddisfatto della gara che ho portato al termine. Piazzamento nei primi 10, comunque è la prima gara importante dell'anno e dai, si guarda avanti, siamo fiduciosi.
6: La gara l'ho trovata molto sicura, segnalata bene anche le discese, nonostante sappiamo che sono pericolose, quindi partiamo un po' prevenuti, però la segnaletica era adeguata secondo me, non ho visto particolari pericoli e ci siamo divertiti in sicurezza.
7: Sempre bello quale Guegli, era il primo appuntamento importante della stagione, vanno tutti veramente forte, tutti gli anni si aumenta la velocità, si aumentano i ritmi.

0: è stata una bella giornata di sport.
1: Diciamo una classica d'apertura under 23. Poi alla mia età, che sono più over ormai 35, una gara sicuramente stratirata, un livello altissimo. Per fortuna non ho visto troppe cadute, anche se il nervosismo era alto, però devo dire, come al solito, una classica d'apertura strabella, anche se non è le mie caratteristiche, è sempre un piacere farlo.
2: No, un bellissimo percorso, discese molto tecniche, però nel complesso bellissima gara, traffico super sicuro, non c'era manco una macchina incontrato. Sono arrivato col secondo gruppetto e sono contento.
3: Le discese non abbiamo incontrato nessuna macchina che veniva in senso opposto, un po' di ghiaia, però vabbè, è normale in questo periodo dell'anno nelle discese, però è tutto ok, è sempre organizzata bene.
4: Ma un percorso stupendo, molto tecnico, tanto divertimento e ci siamo divertiti, dai.
5: Sensazioni buone, siamo divertiti. Va bene, bel percorso, veloce.
6: Com'è andata? Me la racconti?
7: Bene, bene, dai. Tutto bene.
8: Bellissima corsa, tutto perfetto, veramente. Bellissima giornata, più di così non si può.
9: Strade sicure, percorso meraviglioso, come sempre. Dura, molto dura.
10: Gara velocissima, tanto tempo per rifiatare, però una bella battaglia.

0: dopo.
1: Sì, ora si possono lasciare qua le bici.
0: Fino a quando volete.
1: Sì, bene.
0: Fino alle 4, 5.
2: Buonasera, lascia la scrivania.
3: Grazie. Muy bien, bonito lugar, mucha gente, muy cariñoso, todo bien, ¿cómo se puede decir? Todo bien organizado, muy contento.
4: Él es el organizador.
3: Muchas gracias.
4: A ti,
3: estén muy bien. Okay.
5: Ciao.
6: Ciao.
5: Ciao. Siamo qui, concluso finalmente questa 28esima edizione della Gran Fondo Internazionale della Guaglia, o quantomeno si sta concludendo piano piano. Siamo qui a dare una mano, a collaborare nella gestione del parco chiuso bici con i Lucchetti. Credo che GS Alpi sia l'unico in Italia che custodisce le biciclette con i Lucchetti, quindi è tanta roba. È andata bene nel senso che pochissimi incidenti, 1600 partenti e arrivano quasi tutti, e stanno arrivando quasi tutti, quindi è un buon segno, ovviamente. Il tempo ci ha dato una mano, che dire, garone, era apertura di stagione e credo che nel migliore dei modi non potesse andare. Tutti a fare i complimenti per la sicurezza, nessuna macchina trovata sul percorso di gara, tanta polizia, tante scorte tecniche, tanti volontari, tanta chiusura strada, 2 ore di chiusura strada, non è da tutte le prove. Quindi siamo contenti di questa giornata e non ci rimane che un arrivederci alla prossima, che è il 19 di aprile in quel di Torino con la Gran Fondo Internazionale Torino.
7: E scusate, un'ultima cosa.

Chi volesse maggiori informazioni può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371 620 2611.

0: partite, nel mese provato circa il suo primo titolo per
1: Sandro, vieni, c'è la canzone giusta per te.
2: Spiritoso!

che io sento dal profondo quando mi rivolgo a tutto il mondo. Non lo posso dire integralmente, ma sarebbe troppo divertente dire in faccia a chi ti dà del matto: fatti fatti tuoi e resta piatto. Io non apparecchio col bicchiere, preferisco mettermi a sedere.

tutta la fortuna che mi manca. Io esercizio muovendo l'anca. Quando ai tempi Paul cantava Diana nella nostra Italia, sembrava strana una melodia che portasse il nome di qualcuno che si chiedesse come può accadere di svoltare a destra e trovarsi con una maestra che non sta insegnando filosofia, ma come aggredire la polizia. Strilla e viaggia sempre la sirena, tanto chi arresti poi ti porta a cena. Alla sera io non mangio molto, preferisco essere prosciolto da ogni

dimentica il giusto. Puzza di bruciato, ma è solo gusto. Mi farò crepare senza panna, tanto in paradiso troverò la manna. Illuso, mannaggia quella volta che potevo ritornare indietro al medioevo, dove si estorceva la confessione che calmasse il desiderio delle persone assetate di una perfida vendetta verso chi

0: e non mi fermerò.
1: Per il sorriso, l'eleganza di quel ragazzo lì che...

Everybody stand up for the national anthem of the...

0: pensavo che forse non ci sono tante possibilità, perché sapevo che lui andava molto veloce in tetto e io nei round prima non facevo molto bene, ma finalmente in finale andavo bene e mi sono riuscito a vincere. Boulder è molto diverso, vediamo come sono i blocchi.
1: Grazie. Sì, è stata una finale molto combattuta, poi già arrivare in finale contro Adam è una grandissima cosa e poi ovvio, quando sei lì ovviamente vuoi vincere, vuoi batterlo e devo dire che sono arrivato molto vicino, però alla fine due errori in cima poi mi hanno costato la vittoria. Sì, sicuramente la stagione migliore, ho fatto un terzo podio in Coppa del Mondo che è sempre stato un grandissimo sogno e sarà un momento che tengo dentro per tutta la vita e no, spero di continuare così e andare avanti così, magari anche migliorare.
2: Avanti, alcune cose non mi risultano ancora plausibili, gli occhi hanno una memoria recente a cui non vogliono credere.
3: Arco tutti!
4: E allora attenta bene Arco, perché io so cosa sta per succedere. Eccolo lì, esattamente questo. Una facilità di esecuzione meravigliosa da parte di Yanya Gamret, che entra adesso nell'apertura di compressione e delicatezza, che è questo passaggio numero 4 del Rockmaster, quello che va a determinare la vittoria, quello che va a determinare il gradino più alto del podio, quello che ci va a ricordare chi è la regina indiscussa di questo nostro sport. E allora quella chioma bionda, quel pugno che si chiude dalla Slovenia, d'Arco di Trento, tutti Arco per Yanya!
2: Di tutte, subito chiude i conti Yanya Gamret e la sfida per il primo posto è andata, ma sono ancora i due a combattere per la medaglia d'argento e la medaglia di bronzo.
4: Che cosa abbiamo visto Lore, che cosa abbiamo visto, questa è la massima espressione dell'arrampicata che si può vedere sul pianeta, ricordiamoci 41 blocco tacciato qui a Rockmaster.
2: Questo è il nuovo claim che abbiamo lanciato e siamo partiti. Comunque andrà l'ultimo attempt, l'ultime dita su questo tentativo di Brooke. Anyway, so please let's support this two unbelievable queen of climbing, both of them deserving all your love. That's it! Brooke!
4: E allora ragazzi, adesso c'è lei, Anna Maria Pell, una delle più giovani, io non mi ricordo quanti anni ha, però è giovanissima. E lei c'ha questo
2: 20.
4: Sorriso, no meno, ma tipo 16 o 17, cioè proprio appena iniziato, una roba di questo tipo. E quindi, Rockmaster, tutti dovete tirar fuori lo stesso amore e la stessa emozione per Anna Maria Pell!

0: Allora raga, non succede, ma se riuscite a entrare dentro Maria Pell è riuscita a portarsi a casa l'entrata in questo swing, in questo aggancio, in questa notte di meraviglia, in questa notte di amore, in questa notte di tutto quello che noi sappiamo che esiste dentro i nostri cuori, anche se non sappiamo neanche che cos'è, e lei lo sta mettendo dentro gli appigli, lo sta mettendo dentro ogni movimento che sta realizzando, e va bene così. Tutto il vostro amore per le ragazze del Rockmaster.
1: Just want to remind Philip is the only one on the podium yesterday and tonight. This is already an amazing result for the Italian, e voilà, non fa la

0: of the year Rockmaster and the key of Wooden, and now it's already scoring the fourth. I cannot believe what I'm watching. I cannot believe what we're just attending here. Watch out, it's crossing again.
1: Giro, è l'ultimo giro per Lorenzo Piccelli, è l'ultimo giro e quindi arco tutti fuori il cuore per Filip Čech.
0: Filip non vuole aspettare, fatto subito.
1: Allora Filip, bisogna fare la magia, bisogna fare la magia come se fare solo tuo, bisogna essere quell'opera d'arte.
0: No.
1: Magia allo stadio d'arco e che arco gli regali di ritorno qualcosa di meraviglioso. Allora fammi un'osservazione per il nostro Anders Van Duyden. Ultimi secondi.
0: C'è ancora qualcosa da spazzolare. Lì sul punto più insidioso per lui fino adesso.
2: Questa canzone continua a girarmi, a rigirarmi nella testa. Quando chiudo gli occhi riesco ancora a vedere.
0: Questo passaggio è semplicemente incredibile.
1: E allora tutti con le mani, arco, tutti dentro con il nostro Anders Van Duyden in questo squeeze, dicevamo, in questa compressione di petto, perché nel petto che il cuore batte non ce la fa, niente da fare Lore, niente da fare Lore. Applauso arco tutti quanti per Anders Van.
0: Aianga da Davide Battistella, presidente FASI, Federazione Arrampicata Sportiva Italiana. E il trofeo, e voglio un'ovazione a darlo al direttore tecnico di Rockmaster, Angelo Senecci.

trovato la valigia e una chitarra e mille dubbi sulla spalla, immaginando nuove mete per curare la mia sete. Paesi mari più lontani, occhi neri, verdi e rari, non capire la sua lingua, parlarsi solo con le mani, e chissà chi sarai domani. E poi tornare al mio paese tra dialetti, paste, chiese, casa mia non ti riconosco, resto

chi volesse maggiori informazioni può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371 620 2611.

Beh sì, ero molto spaventato, soprattutto ancora per l'inizio dell'anno che ho avuto quei due incidenti, ecco, quindi ogni tanto ancora quando sono lassù mi passa per la testa queste brutte cose, però quando sono arrivato là ho respirato profondamente, mi sono calmato, ho contato 1, 2, 3 e sono andato, è andato tutto bene, quindi sono contentissimo, dai. E, beh sì, l'altro anno ero permanente ed ero molto contento di esserlo appunto, anche se ci sono state solo quattro gare, però le ho fatte tutte e sono contento. E quest'anno in realtà non ci ho neanche pensato se sarei diventato permanente o no, perché appunto come ho detto, visto l'inizio dell'anno, diciamo che pensavo solo a fare le mie gare, a finirle, fare i tuffi sicuri, però appunto sono anche andate bene, quindi adesso vediamo, adesso tra qualche minuto dovrebbero dirci se sono permanente o no e in caso sarò molto contento, se no sarà per l'anno ancora dopo. Grazie.

вчився прыжок. Я першы раз в Бостані, але треба краще.

sì, mi serviva un bel tuffo per riuscire a diventare permanente anche il prossimo anno.

0: non ho fatto così e fa niente, sono contenta lo stesso. E ci sono tantissime persone e mi sono girata stamattina, non ce n'erano così tante, mi sono girata intorno e adesso ce ne sono veramente un sacco ed è super bello fare le gare così.
1: Maratone, ballo, musica, canto e intrattenimento di ogni genere. Cerca Nova Web TV su Google, siamo il primo risultato. Iscriviti gratuitamente e inizia a guardare. Ti aspettiamo su Nova Web TV.

0: stelle mi guardano dall'alto, come a chiedermi chi sono davvero. Ma io sono solo, un uomo che cerca la sombra nel cielo.
1: Le notti lunghe sono piene di silenzi, ogni respiro sembra un eco che si spegne. Cerco tra i ricordi pezzi di speranza, ma la memoria è fragile in quella buia stanza.
0: E mentre il mondo scorre inesorabile, io resto qui, fermo a osservare l'orizzonte. Forse domani troverò la mia risposta, o forse è solo il viaggio che mi potrà ad imparare.

0: was super cool. All my friends and family came out to see me, and yeah, it's just really cool to have their support throughout all of this, and they're always at my competitions and cheering me on, and it definitely helps me do my dives better and feel confident. Yeah, it feels amazing. I've been working for this for a really long time, so I'm excited that I got to show what I've been working on and how hard I've been working. So I'm super excited to hopefully come back next year and have some more wild card stops, so I'm excited.
1: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e

0: In Italia il tasso di mortalità per le operazioni pediatriche al cuore è del 4%, nei paesi in via di sviluppo è del 70%. Combattiamo questa ingiustizia. Dona un cuore porta in Italia giovani medici da Siria, Tunisia, Iraq, Perù, India, perché vengano formati da equip di alta professionalità per poi salvare vite nelle terre d'origine. Perché il cuore di ogni bambino deve essere salvato. Dona con SMS o chiamata da rete fissa al 45587. Sostieni bambini cardiopatici nel mondo.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie e controlli vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.

0: Le fatiche dei giovani e la necessità di migliorare le loro condizioni di lavoro hanno trovato spazio all'evento per i 125 anni della FIOM Emilia-Romagna. Nonostante i conflitti internazionali, l'Italia si conferma una delle mete più ambite del 2026, insieme a Egitto, Grecia e Spagna. La SLC CGIL ha celebrato al Centro Congressi Frentani di Roma i suoi 30 anni di attività con due giornate dedicate al settore della comunicazione. Cosa comporta prestare servizio in smart working da un paese straniero? Ecco le regole a cui ci si deve attendere.
1: Durante l'evento per i 125 anni della FIOM Emilia-Romagna, Maurizio Landini è intervenuto sulla fatica che sempre più giovani affrontano ogni giorno, anche solo per affacciarsi al mondo lavorativo.
2: Se vedo un giovane oggi, io vedo una grande diversità rispetto a quella che è stata la mia esperienza. Io, a diversità dei giovani di oggi, la precarietà, io non so cos'è, non l'ho vissuta. E cioè, quando sono andato a lavorare, io sono andato all'ufficio di collocamento del mio comune, che oggi, se gli dici l'ufficio di collocamento, non sa neanche cos'è. E io non ho vissuto che per lavorare dovevo essere raccomandato da qualcuno. C'era un luogo pubblico e quella persona mi ha messo in contatto con delle imprese che avevano bisogno di persone e ho cominciato a lavorare. E cominciando a lavorare, anche se ero un apprendista, mi applicavano un contratto, ho scoperto che avevo uno stipendio, che avevo addirittura il diritto di andare in assemblea, di scioperare, di fare delle cose. Quei diritti io non li ho conquistati, io me li sono trovati. E li ho trovati perché quelli prima di me, che quei diritti lì non ce li avevano, si sono battuti per darli, non solo per loro, ma anche per me e per quelli che venivano dopo. Se io penso ai giovani di oggi, è esattamente l'opposto. Molto spesso il lavoro che viene presentato ai giovani di oggi non è un lavoro fondato sui diritti, è un lavoro fondato sulla precarietà, sullo sfruttamento.
1: Secondo Landini, un sindacato

0: la legge italiana, chi deve sostenere 100 l'INPS. L'articolo 37 del decreto legislativo 81 del 2008 stabilisce che la formazione obbligatoria sulla sicurezza deve avvenire durante l'orario di lavoro e non può comportare costi per il dipendente. Questo significa che le spese dei corsi, dei materiali e delle eventuali certificazioni sono a carico dell'azienda. Inoltre, il tempo dedicato alla formazione è considerato a tutti gli effetti orario di lavoro.
1: Nonostante le tensioni internazionali e il rallentamento dei viaggi a lungo raggio, il turismo italiano si prepara a chiudere l'estate in positivo. Tra giugno e agosto sono attesi oltre 61,9 milioni di arrivi e circa 255,8 milioni di pernottamenti, con un aumento rispettivamente dell'1,1% e dell'1,3% rispetto al 2025. A sostenere la stagione sono soprattutto il ritorno della domanda interna, in crescita dell'1,5%, e il buon andamento dei mercati europei, che compensano la flessione dei flussi provenienti dagli Stati Uniti e da alcune aree del Medio Oriente. Anche il bilancio dei primi sei mesi dell'anno conferma la tenuta del settore. Tra gennaio e giugno gli arrivi hanno raggiunto gli 85,2 milioni, con un incremento del 4,3% rispetto allo stesso periodo del 2025, grazie alla spinta delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, mentre le ricerche di voli verso l'Italia aumentano del 26%, trainate da Polonia, Germania e Spagna. Le prenotazioni raccontano inoltre un cambio delle abitudini di viaggio. Settembre si conferma sempre più un mese di alta stagione, con un incremento delle prenotazioni aeree e dall'estero superiore a quello registrato ad agosto. Una tendenza che allunga la stagione turistica e rafforza il peso del mercato internazionale, destinato a rappresentare oltre la metà degli ospiti estivi. Tra le mete preferite restano le località balneari, con Rimini in testa alle destinazioni più scelte dagli italiani, davanti a Jesolo e Riccione. Anche nelle vacanze all'estero la situazione geopolitica orienta le preferenze verso destinazioni considerate più stabili e facilmente raggiungibili. Egitto, Grecia e Spagna restano tra le più richieste, mentre crescono anche Kenya e Zanzibar. Un quadro che conferma la centralità del turismo nell'economia del paese.

0: Con il titolo a voce alta, la SLC CGIL ha celebrato a Roma i suoi 30 anni di attività. Al Centro Congressi Frentani si sono svolte due giornate dedicate alla storia e alle nuove sfide del settore della comunicazione.
1: Sono stati 30 anni nei quali la nostra categoria ha vissuto, in un certo qual modo accompagnato, la transizione tecnologica. Sono cambiate le nostre filiere, ma in fondo è cambiato il paese, perché le nostre filiere si occupano proprio della comunicazione in senso lato, che poi è la vita democratica, civile, l'intrattenimento, la cultura di un paese.
2: Una grandissima occasione essere proprio qui e proprio oggi, visto che si festeggia questo compleanno così importante per il nostro sindacato, e che comunque è una finestra relativamente nuova di questa attenzione verso gli attori e le attrici. L'obiettivo di questa giornata è festeggiare, ma ricordarci la necessità di tenere altissima l'attenzione su tutta una serie di violenze, stereotipi e pregiudizi.
3: Attuale allora, forgiatosi nella battaglia per la libertà di informazione, attuale oggi, in cui il tema si ripropone a partire dalle scelte di lottizzazione della RAI, sono sicuro che SLC saprà anche questa volta essere primo attore.
4: Non esiste più un prodotto senza servizi e non ci sono servizi che non sono collegati ad un prodotto. E questo naturalmente presuppone anche

0: un intervento pubblico ed un controllo pubblico nuovo. Oggi siamo in presenza di una concentrazione della ricchezza in mano a pochi ed in modo particolare proprio chi governa e controlla l'intelligenza artificiale, i digitali, i dati sono tra i più ricchi al mondo e questo credo propone un tema anche di democrazia e di ruolo dello Stato. Per questo è importante che le lavoratrici e i lavoratori siano protagonisti di questo cambiamento, non avendo paura, ma rimettendo al centro la persona, il lavoro e non il mercato e non il profitto.
1: Nel marzo 1943, Torino è una città stremata. Le sirene antiaeree hanno scandito l'inverno. Il pane è razionato. Nelle fabbriche si producono munizioni e ordigni. Alla Fiat, su 21.000 operai, solo poche centinaia hanno una tessera clandestina del PC. Eppure, il 5 marzo, dalle officine parte un segnale che nessun apparato di controllo riesce a fermare. Gli operai incrociano le braccia. È la rottura del consenso al regime. Lo sciopero si allarga in pochi giorni a tutto il triangolo industriale. Accanto ai comunisti si muovono i socialisti di Nenni e il neonato Partito d'Azione. A Milano prende forma l'embrione del Comitato di Liberazione Nazionale. Decisiva è la circolazione dell'unità clandestina, stampata in una cascina a Vaprio d'Adda, grazie all'iniziativa di Giuseppe Gaeta. I fogli passano di mano in mano, i volantini corrono nei reparti. La notizia dei fermi torinesi arriva a Sesto San Giovanni e oltre. Il 22 marzo, alle 13.30, alla Falck Concordia, si ferma il reparto bulloneria. È l'inizio dello sciopero nell'area milanese. Nei giorni successivi si muovono Breda, Pirelli, Marelli, Borletti, Caproni, Isotta Fraschini e decine di altre fabbriche dell'Interland. Le donne hanno un ruolo centrale. Al cotonificio dell'acqua di Legnano, le operaie respingono le minacce del sottosegretario alle corporazioni, Tullio Cianetti. Alla Borletti, nella spoletteria, zittiscono il gerarca del sindacato fascista, accorso con la polizia. La repressione non tarda. Arresti, processi al tribunale militare, deportazioni. Luigi Tavecchio muore sotto le torture a San Vittore. Altri dirigenti finiscono nei lager. Gina Galeotti Bianchi, organizzatrice degli scioperi, sarà uccisa dai tedeschi il giorno della liberazione. Gli scioperi arrivano fino a Palazzo Venezia. Mussolini sostituisce il segretario del PNF e il capo della polizia, riconoscendo l'incapacità del regime di leggere ciò che sta maturando nelle fabbriche. È un segnale politico potente. Il consenso non è più compatto. Il mondo del lavoro torna soggetto attivo. Per la storia della CGIL, il marzo 1943 è una radice decisiva. In quelle giornate si saldano organizzazione clandestina e protesta di massa. Si ricostruisce un tessuto di solidarietà operaia. Si prepara l'unità sindacale che dopo il 25 luglio e l'8 settembre troverà sbocco nella resistenza e nella nascita della CGIL unitaria.
2: Il lavoro agile è sempre più diffuso, cresce anche il numero di persone che chiedono di lavorare dall'estero, magari durante un soggiorno temporaneo, una workation o un trasferimento stabile. Una possibilità che offre maggiore flessibilità, ma che richiede attenzione perché comporta conseguenze diverse sul piano fiscale, previdenziale e organizzativo. La situazione cambia a seconda dei casi. Chi risiede stabilmente all'estero può, in presenza di specifici requisiti, non essere soggetto a IRPEF, INPS e INAIL italiani, ma l'azienda deve verificare la residenza fiscale, la permanenza fuori dall'Italia e garantire comunque adeguate coperture assicurative, oltre a rispettare le norme del paese in cui il lavoratore vive. Più semplice è il caso dello smart working occasionale dall'estero, ad esempio durante una vacanza, se la permanenza resta inferiore ai 183 giorni e il lavoratore mantiene la residenza fiscale in Italia, in genere non sorgono nuovi obblighi, anche se è consigliabile disciplinare questa possibilità con accordi e regolamenti aziendali. Maggiore attenzione richiedono invece i nomadi digitali. Lunghi periodi trascorsi nello stesso paese possono far scattare la residenza fiscale locale e nuovi adempimenti per il datore di lavoro, dalla registrazione presso il fisco estero al versamento di imposte e contributi. Per questo le imprese sono chiamate a definire regole chiare, monitorando tempi di permanenza, coperture assicurative e modalità di svolgimento dell'attività, così da coniugare flessibilità e il rispetto delle normative.

0: La crisi climatica va considerata un'emergenza sanitaria globale. È la richiesta avanzata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che invita i governi a trattare il cambiamento climatico con la stessa urgenza riservata a pandemie come il Covid. A sostenerla sono dati sempre più allarmanti, migliaia di morti legate alle ondate di calore e centinaia di migliaia di decessi prematuri causati dall'inquinamento atmosferico. Nel documento, l'OMS formula 17 raccomandazioni, tra cui l'eliminazione dei sussidi ai combustibili fossili, maggiori investimenti nelle energie rinnovabili e sistemi sanitari più preparati ad affrontare gli effetti del riscaldamento globale.
1: A 50 anni dalla tragedia della nube tossica dell'Ikmesa, la cittadina di Seveso diventa punto di ritrovo per riflettere sulla storia e il presente della sicurezza sul lavoro in un'assemblea organizzata dalla Filctem CGL Lombardia.
2: Noi assistiamo quotidianamente a incidenti legati a superficialità. Le persone devono poter andare, svegliarsi, andare al lavoro e tornare a casa. Ecco, molte volte questo non accade e poi assistiamo a incidenti importanti che coinvolgono non soltanto i lavoratori di quell'impresa, ma coinvolgono soprattutto le comunità.
1: Quello di Seveso fu un disastro che uscì dalla fabbrica e coinvolse l'intero territorio.
3: Credo che sia stato importante oggi per le giovani generazioni presenti qui poter ascoltare la testimonianza di Carlo Ghezzi, dove racconta quale fu il ruolo del sindacato, dove racconta come il sindacato seppe tenere insieme i diritti dei lavoratori, la tutela dei lavoratori, la tutela dell'ambiente e la tutela dei cittadini. È importante, dobbiamo mantenere sempre viva la memoria, perché la memoria è quello che ci rende migliori.
1: Oltre alla creazione del Parco delle Querce, il ruolo di Carlo Ghezzi è stato fondamentale per portare avanti la memoria sindacale della vicenda Ikmesa.
4: Questo è, come dire, un segno, una testimonianza del nostro ringraziamento.

0: L'intelligenza artificiale sta cambiando il lavoro, ma senza l'ondata di licenziamenti che molti temevano. È quanto emerge da uno studio della Banca Centrale Europea sul mercato statunitense, il più avanzato nell'adozione di queste tecnologie. Occupazione e salari nel complesso hanno retto, mentre si osserva un graduale spostamento verso professioni meno automatizzabili. Tra il 2019 e il 2025 l'occupazione nei lavori più esposti all'AI è diminuita in media di oltre il 4%, mentre per quelli basati su competenze tecniche, relazionali e presenza fisica è salita del 13%. Per la BCE la trasformazione è però appena iniziata e i suoi effetti potrebbero diventare più evidenti nei prossimi anni.
1: Una lunga assenza ingiustificata può trasformarsi in dimissioni, ma solo seguendo una procedura precisa e con la verifica che dietro quella mancata presenza non ci siano motivi legittimi. Nei primi 18 mesi di applicazione della nuova disciplina sulle dimissioni per fatti concludenti, all'Ispettorato Nazionale del Lavoro sono arrivate oltre 25.000 comunicazioni da parte dei datori di lavoro. La maggior parte delle comunicazioni proviene dal Nord Italia, che raccoglie il 56% del totale, seguito dal Centro con il 28% e dal Sud con il 16%, una distribuzione che rispecchia la concentrazione delle attività produttive nel paese. La procedura scatta quando l'assenza supera il termine previsto dal contratto collettivo, oppure se il contratto non lo indica dopo oltre 15 giorni consecutivi. In quel momento il datore di lavoro può scegliere se avviare la procedura. Se decide di procedere, deve inviare una comunicazione all'ispettorato territoriale competente, preferibilmente tramite PEC, indicando tutti gli elementi utili per identificare e contattare il lavoratore. Ricevute le segnalazioni, l'ispettorato ha poi svolto le dovute verifiche che hanno consentito di individuare situazioni particolarmente delicate, come assenze legate a malattia, maternità, condizioni di fragilità personale o conflitti già esistenti tra

0: Azienda e lavoratore. Ben il 4,6% delle segnalazioni sono risultate false. In questi casi, l'intervento dell'INL ha permesso di ricostruire correttamente i fatti e di garantire la tutela dei diritti delle persone coinvolte.
1: Rafforzare la presenza sul territorio per dare più forza all'azione sindacale e coinvolgere nuovi iscritti. È questo l'obiettivo indicato dall'Assemblea Generale dello SPI-CGIL Ticino Olona, che ha approvato all'unanimità il bilancio consuntivo 2025 dopo un confronto sul tesseramento e sulle attività delle leghe territoriali. Al centro del dibattito anche le campagne per la sanità pubblica, la tutela dei lavoratori degli appalti, la rivalutazione delle pensioni e la non autosufficienza. Tutta la CGIL intende aumentare la presenza sui territori con incontri dedicati.
0: Un gelato confezionato pesa sempre meno sul cono o sullo stecco, ma sempre di più sul portafoglio. Secondo i dati Istat, negli ultimi 5 anni i prezzi sono aumentati in media del 40%, mentre per alcuni prodotti della grande distribuzione gli incrementi arrivano fino al 75% al chilo. Un rincaro che va oltre la cosiddetta shrinkflation, la riduzione della quantità a parità di prezzo, e riflette gli effetti dell'inflazione e dell'aumento dei costi di produzione. La svolta è arrivata tra il 2022 e il 2023. Nel primo anno i prezzi dei gelati sono saliti del 13%, seguiti da un ulteriore aumento del 16% l'anno successivo. A incidere sono stati soprattutto la crisi energetica, l'aumento dei costi dei trasporti e delle materie prime, dal cacao ai prodotti lattiero-caseari, che hanno reso più costosa la produzione. L'incremento supera persino quello registrato dall'intero comparto alimentare. Tra il 2022 e il 2023 l'inflazione dei generi alimentari si è attestata tra l'8,8% e il 9,8% annuo, ma i gelati hanno corso ancora più veloce, un segnale che conferma come anche uno dei simboli dell'estate sia stato investito dall'ondata dei rincari che negli ultimi anni ha interessato i consumi quotidiani delle famiglie italiane.

0: Secondo il QS World University Rankings, le università italiane continuano a guadagnare terreno nelle classifiche internazionali. Al terzo posto c'è l'Università di Bologna, 123esima al mondo, che guadagna 15 posizioni dal 2025 e rafforza il ruolo tra le migliori università europee. Secondo posto per la Sapienza di Roma, 111esima nella classifica globale e primo ateneo generalista italiano, premiata per la reputazione accademica e la capacità di collaborare nella ricerca internazionale. In vetta il Politecnico di Milano, che raggiunge l'87esimo posto mondiale, miglior risultato di sempre per un'università italiana. Un traguardo costruito su eccellenza, internazionalizzazione e ricerca, ma che resta fragile in un sistema ancora penalizzato da investimenti inferiori rispetto agli altri grandi paesi europei.
1: Con la conclusione dell'anno scolastico, per molti docenti e lavoratori ATA a tempo determinato si apre il periodo della NASPI, l'indennità di disoccupazione erogata dall'INPS a chi perde il lavoro in modo involontario. Possono richiederla i titolari di supplenze brevi, gli incaricati fino al termine delle attività didattiche del 30 giugno e chi ha un contratto annuale in scadenza il 31 agosto. Per ottenere la prestazione è necessario rispettare tre requisiti. Il contratto deve essere cessato senza dimissioni volontarie, salvo i casi di giusta causa o di maternità tutelata. Occorrono inoltre almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti la disoccupazione e bisogna dichiarare la propria immediata disponibilità al lavoro partecipando alle iniziative previste dal Centro per l'Impiego. La durata della NASPI corrisponde alla metà delle settimane di contribuzione maturate negli ultimi 4 anni fino a un massimo di 24 mesi. Nel calcolo non vengono considerati i periodi già utilizzati per precedenti indennità di disoccupazione. La domanda deve essere presentata entro 68 giorni dalla scadenza del contratto. Per chi ha terminato il servizio il 30 giugno, la finestra è aperta dal 1 luglio. Per verificare i requisiti e compilare correttamente la domanda, è possibile rivolgersi al patronato Inca CGL, che offre assistenza gratuita in tutte le fasi della procedura.
0: Conoscere i propri diritti è il primo

0: Questo programma è offerto da...
1: One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. Drive your funky soul.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
3: Cari amici di TG Evans Television, visto che fa caldo, mi sono messo la giacca. E visto che la puntata è molto interessante, sapete cosa facciamo? Servizi freschi, belli e diretti. Ma prima, Marco Carena, la sigla, naturalmente, fresca.

0: partiamo con un servizio internazionale che si svolge ogni anno nella ridente città di Gerlinde. Parliamo del 43esimo meeting internazionale FIA 500 Club Italia. Ce ne parla meglio Marco Dottore, il nostro inviato speciale.
1: Cari amici di TGM Television, siamo qui a Gerlinde al 43esimo meeting internazionale FIA 500 Club Italia che sta per iniziare. Quest'anno ne vedremo delle belle, già qui ci sono degli amici, c'è il pazzo furioso dello staff, lei che è di Milano ma non è di Milano, Pordenone ma che non è di Pordenone, Udine, siete di Udine?
2: No,
1: no, che non sono di Udine, comunque iniziamo questo meeting, ne vedremo delle belle.

0: Ragazzi, ho detto prima nel collegamento dell'apertura che ne vedremo delle belle, ma cosa succede al meeting internazionale Fiat 500 Club Italia?
1: Se non venite non lo potete mai sapere.
0: Ecco, ma poi tante cose, concerti, eventi, cultura, tutto, mostre.
1: Si mangia pure bene.
0: Altre cose, dimmi cosa succede. Tour, divertimento.
1: Tutto, dove devi venire?
0: Basta. Mare, piscina.
1: Montagna, piscina,
0: acqua fan, perché c'è le caravelle.
1: Pure,
0: insomma, succede di tutto. In questo servizio lo vedrete.

0: anni di San Antonio. Due, tre, vieni avanti.
1: Marco Anelli, l'ambasciatore amico degli animali, ci porta in Piemonte, esattamente a Verbania. Siete curiosi di scoprire il servizio? Io tantissimo. Vai regia!

0: Siamo pronti? Siamo pronti? Grazie, ma parte per i cagnoloni.
1: In Piemonte, a Verbania, all'Arena Beach Club, c'era un'energia speciale. Un'energia che profumava di musica, ma soprattutto di rinascita.

0: Groove and Dogs non è stato solo un aperitivo musicale, è stato un coro di cuori che hanno battuto all'unisono per una causa che ci tocca nel profondo: le vite strappate all'inferno dell'allevamento lager di Ponzano Romano. Vedere tanti pelosetti correre felici insieme ai loro proprietari, orgogliosi di sfilare tra applausi e premi, è stata la vittoria più bella.
1: Musica, maestro!
0: L'atmosfera si è fatta magica quando la musica del progetto Io sono cane, fresco di un nuovo nome che porta con sé una nuova sfida, ha iniziato a diffondersi nell'aria, trasformando l'Arena Beach Club in un luogo di pura solidarietà.
2: La scelta Io sono cane era una scelta costruita. Abbiamo scoperto da poco che esiste già un progetto artistico molto ben affermato in Italia che si chiama Io sono un cane. Quindi per rispetto nei confronti di questo artista abbiamo scelto di fare noi un passo indietro, che siamo nati praticamente ieri, e di conseguenza da domani ci chiameremo Status Dog.
0: Il momento più intenso è difficile descriverlo a parole. È stato quando il nostro Marco Anelli, con l'emozione che ancora vibra nella voce, ha avuto l'onore di interpretare Due Mondi, una ballata di testo viscerale.

0: grazie di cuore ad Amarok per aver organizzato questo momento di sensibilizzazione e grazie a ognuno di voi. Tra un DJ set e l'altro ha scelto di non voltarsi dall'altra parte.
1: Viviamo in due mondi.
0: Ogni vostra donazione è un passo verso la riabilitazione di questi cani che hanno conosciuto troppo presto l'oscurità. Ma quella sera, insieme, abbiamo acceso una luce e non ci fermeremo qui.
2: Attenzione, comunicazione per tutti i cantanti. Si è appena svolto in passeggiata ad Andorra il primo casting anteprima Jukebox. Ebbene sì, un vero casting gratuito per giovani talenti, sia interpreti che cantautori. La città di Andorra si conferma per il quarto anno la città del Jukebox. Chi potrebbe essere oggi il talento della scatola musicale che ha fatto cantare tutto il mondo? E allora conosciamoli questi giovani temerari che hanno deciso di far sognare il popolo del Jukebox.
3: Ciao, mi chiamo Sara Montella. Partecipare a tutti nel Jukebox è un'esperienza incredibile. Me lo ricordava mia mamma, mia nonna e poi con queste persone fantastiche ringrazio tanto.
4: Allora io sono Spartia e il mio ricordo del Jukebox è quando ero ragazzina e andavamo e mettevamo il classico gettone per sentire la musica.
5: Mi chiamo Marco Ferrieri, vengo da Savona, ho 24 anni e il mio ricordo col Jukebox, oltre ai miei genitori che me ne hanno dette di tutti i colori, che ne ho visto uno dal vivo e me ne sono innamorato follemente.
6: Come una strofa che non sa mai dove deve andare. E più ci penso e più mi casino, tra capre panche e il tuo sorriso, se ti avvicini con...
7: Ciao, sono Gabriele Caridi, vengo dal Benga e ho 19 anni. Non ho mai vissuto l'era del Jukebox, eppure... tutt'oggi ho scoperto che è molto attuale.
3: Ciao, mi chiamo Daria Azzorina, ho 19 anni, vengo da Laigueglia e la mia esperienza con il Jukebox è zero, sono troppo piccola. Però mi sono un po' documentata su internet e vi devo dire, è una figata!
8: Ciao, mi chiamo Joshua, ho 13 anni. Ribadisco, ho 13 anni. Infatti il Jukebox non so che cosa sia, ma mi sono informato e so che è molto bello.
9: Io che ti cerco tra la gente soddisfatta che non aveva avuto sogni o non li meritava.
10: Ciao a tutti, io sono Roberta, vengo da Toirano, ho 38 anni. Grazie ad Andorra! È tornato di moda il Jukebox, io vorrei entrarci.

0: In attesa del secondo casting di giovedì 6 agosto in passeggiata ad Andorra e in attesa di conoscere i due talenti che dovranno andare alla finalissima, il pubblico di TG Events Television si domanderà: e l'evento Tutti nel Jukebox? Quando e dove? Segnatevi questa data, sabato 5 settembre 2026, Tutti in Andorra, per la quarta edizione con la partecipazione straordinaria di grandi big della musica italiana. Prossimamente i nomi. Talente in erba, ma non mancano i nostalgici del jukebox. Signori, tocca a lui, Lino Jukebox.
1: Lasciatemi cantare
2: con la chitarra in mano.
1: Lasciatemi cantare.
2: Sono un italiano.
1: Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente. Un partigiano come presidente. Con l'autoradio sempre nella mano destra. Un canarino sopra la finestra.
2: Buongiorno Italia con i tuoi artisti.
1: Con troppa America sui manifesti. Con le dolore, la lora, la rara.
0: E adesso il talento musicale della settimana. Lo spazio se lo conquista un comico cantante fuori dal comune. Vediamolo prima nella sua versione da cabarettista, dopodiché la canzone. Signori, Giampiero Perone.
3: Signore e signori, eccomi qua!
4: Giampiero, come stai intanto?
5: Guarda, questa sera sono serio e non so se riusciremo a ridere, ci saranno tutti temi molto molto molto pesanti, bisogna portarsi da scrivere, prendiamo appunti.
3: Ma perché mi deve offendere davanti a tutti?
6: Non si offenda, non dico pezzente. Nel senso che, cioè, nel senso che ha le pezze al culo.
3: Veda lei, guai, se vogliamo fare l'annuncio lo diciamo a tutto l'aeroporto.
6: D'accordo. Il signor Perone ha le pezze al culo.
3: No, voi l'avete fatto lo speed? Io ci ho messo 3 anni per attivare lo speed e cambiato il governo, hanno detto togliamo lo speed, col cacchio, adesso me lo fai usare. Signori, posso dire una cosa, guardandomi negli occhi, ma al giorno d'oggi, ma chi è quel deficiente che si mette a fare 5 figli?
7: Io!
3: Se non fate l'applauso adesso non lo fate più, eh?
0: E allora rendiamo omaggio al cantante e artista Giampiero Perone, che dopo un anno dalla scomparsa del suo babbo ha scritto una canzone molto toccante, molto toccante.

0: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
1: I cambiamenti climatici stanno condizionando la nostra società. Da anni se ne parla, il problema meriterebbe la massima attenzione e priorità. Noi non tanto tempo fa abbiamo fatto un giretto in elicottero sui ghiacciai del Monte Bianco e abbiamo trovato una situazione molto preoccupante. Prego servizio.

0: pianeta abbiamo una grossa emergenza da affrontare.
1: Il pianeta a rischio per colpa dei cambiamenti climatici, guarda qua.
2: I ghiacciai del pianeta si stanno ritirando. Dal Monte Bianco ci arrivano notizie preoccupanti.
3: Ma è peggio di quanto credessi.
0: Te lo dicevo, ora vai, hai un elicottero e un uomo che ti aspettano nelle pendici del Monte Bianco.
4: Ciao, sono la tua guida.
3: Dove andiamo, Armando?
4: Oggi ti porterò qua, al ghiacciaio qua, al ghiacciaio del Miage, e andremo anche al lago del Miage.
3: Partiamo.

0: questa, queste creste, ecco, hanno creato un invaso e una volta questo era pieno, completamente pieno.
1: Cioè qua una volta c'erano i ghiacciai qua, arrivavano
0: qua. Ghiaccio, sì, veramente un po' di ghiaccio ancora rimanente qua sotto, ma qua era tutto pieno di ghiaccio. Adesso andiamo dall'altra parte, per parlare con mio collega, nella Salunga.
2: Ciao Luca.
3: Voglio sempre di più, Oscar. Sarà sempre peggio qua.
2: E fino a che non ci sarà un'altra era ghiacciale, per adesso abbiamo questo. Io non sono né ghiacciologo né geologo. Da quando ci sono io è sempre andata indietro. Sono cicli centenali, speriamo che nel futuro i giovani rivedano i ghiacciai dove sono arrivati una volta.
3: Professore, da cosa è dovuto il cambiamento climatico?
4: Io studio i ghiacciai delle Alpi da oltre 25 anni. Abbiamo osservato nelle carote di ghiaccio polari un aumento della CO2, dei gas climalteranti in atmosfera, molto importante. La CO2 adesso si attesta alle 410 circa parti per milione e 20 anni fa erano 100 parti per milione di meno.
3: Cosa possiamo fare a riguardo noi?
4: Devono prima di tutto agire i governi con delle politiche mirate a incentivare la riduzione delle emissioni da parte di tutti, delle industrie e dei singoli cittadini.
3: La ringrazio, professore.
5: Le televendite. Le televendite, le sapete cosa sono le televendite? Fanno parte della nostra vita quotidiana. Ormai in qualsiasi canale televisivo c'è un venditore, ma noi siamo rimasti agganciati al primo, il grande baffo dei baffi. Non dico altro perché adesso godiamoci il servizio, rendiamo omaggio a questo grande personaggio, ma soprattutto cerchiamo di capire se i televenditori sono anche tra di voi. Noi in piazza l'abbiamo fatto il test, scimmiottando la TV.
6: Ci siamo, qui è arrivato Alessandro per vendervi un fantastico scopettin Cessin. Può essere usato come spazzolino, per chi direte voi, per le facce di culo che voi stanno sulle palle.
5: Alta televisione, questo... alta televisione, picco che vale stelle qua. Vai, quindi siamo su Rai 1.
6: Compratelo.
5: Sì.
6: Lo scopettin Cessin, solo per voi a 29,99 €.
5: Ma quanto è importante la carta stampata? Questo servizio è dedicato a un magazine, una presentazione ufficiale di un magazine molto importante. Noi c'eravamo, eravamo ospiti di questa manifestazione, parliamo di Alassio Magazine, ci sono magazine e magazine. A noi questo piace.
7: L'idea di questi 10 anni di Alassio è sostanzialmente quella di raccontare le tante persone che in questi 10 anni hanno contribuito da una parte a fare di questa baia quello che è e dall'altra parte a costruire i contenuti per poter fare un magazine con queste caratteristiche. Noi facciamo un lavoro sicuramente grosso, sicuramente di raccolta di tutto ciò che è eccellenza, ma se l'eccellenza non ci fosse non potremmo fare nulla. E quindi questa edizione di Alassio Magazine a 10 anni dalla sua uscita è un po' quella. È il racconto di questi 10 anni. Questa serata al Piana Grand Hotel è proprio l'occasione per mettere insieme tutte le persone che sostanzialmente, so che è un termine sempre difficile da usare, lavorano in questa baia, fanno cose in questa baia, quindi non solo se ne occupano, come è più di moda dire, ma in realtà lavorano, non è una sconcezza dire che si lavora. Ecco, le persone che lavorano in questa baia sono quelle che fanno di tutti i giorni Alassio quella che è e ci aiutano con i loro contenuti a realizzare ogni anno più di 200 pagine di storie di eccellenza.
8: La domanda che mi si fa è se Alassio fa ancora tendenza. Beh, direi assolutamente sì. È un concentrato di energia pura.
9: Alassio da vedere e da scoprire.
10: Manifestazioni come queste portano solo un gran piacere per noi, ma soprattutto una grande aspettativa per i nostri ospiti.
11: vivo qua da quando ho 2 mesi e ho fin deciso di venire a viverci, ed è una città che mi regala grandissime emozioni.
12: Il nostro porticciolo Luca Ferrari, un porto turistico bandiera blu dal 2006, riesce a ospitare più di 500 imbarcazioni.
13: In ogni stagione, ogni giornata c'è qualcosa di magico che la rende unica.
14: Qua passano persone importanti, passano momenti importanti della vita delle persone comuni e accadono delle cose che non comunemente capitano alle altre parti.
15: Di Alassio mi emoziona l'accoglienza, perché da una milanese come me che vive qui da 5 anni mi sono veramente trovata tra amici, ho conosciuto più persone qui che in tutta la mia vita a Milano.
16: Viviamo a Lazio tutti i weekend e tutta la stagione, stiamo veramente bene.
17: Il meglio che puoi avere in Liguria e probabilmente in tutta Italia.
18: Grazie.
7: Direi grazie a tutti, grazie di

0: questa serata costruita e realizzata insieme, oltre 300 ospiti, la possibilità di avere partner davvero di qualità e di eccellenza in tutti i settori, compreso nella comunicazione come TG Event, che credo certamente ci porterà in tante tante televisioni d'Italia. Grazie ancora.
1: E la puntata numero 804 finisce qui, qua. Siamo sempre online, tgevents.it. Segnalateci i vostri eventi, mi raccomando. E il tutto a info@tgevents.it è semplice. E poi siamo sui social, Facebook, Instagram. È un click, è un mi piace. Socializziamo, è il caso di dirlo. Se vi siamo simpatici, a noi siete simpatici. In qualche maniera penso che anche noi a voi risultiamo tali. Signori, alla prossima settimana con nuovi servizi e tanti ambasciatori. Ciao Maragnao, non fa caldo, non fa caldo.
2: Ciao. Questo programma è stato offerto da
3: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
4: Da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho! Bam!

Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

Ecco le tre regole principali nel momento in cui il nostro cane entra in casa. La prima sicuramente riguarda i bisogni. Ricordatevi che è un falso problema. Siate coerenti, premiate l'atteggiamento positivo, ignorate l'atteggiamento negativo e vedrete che nel giro di qualche settimana, se hai un cucciolo a 4-5 mesi, il cane imparerà a non sporcare più in casa. La seconda è dare subito delle regole. È un piacere avere il cane in casa, ma la casa anche per noi ha delle piccole regole da seguire che saranno anche per lui. Ad esempio, non abituatelo a chiedere cibo da tavola, attenzione ai letti e ai divani, dovete assolutamente gestire tutte queste cose. La terza invece riguarda lo stare in casa da solo. Attenzione, perché l'ansia separazione è veramente un brutto disturbo, per cui fin da cuccioli vanno abituati 5 minuti al giorno ma a rimanere soli. E ricordatevi, mettete sempre delle porte tra voi e il vostro cane anche quando siete in casa. C'è il momento delle coccole, ci sono i 5 minuti in cui io sarò in cucina e lui sarà in sala. I comandi principali su cui si basa l'educazione del cane, vabbè, oltre ai classicissimi sedute a terra, però mi soffermerei di più sul resta, che è importantissimo, è un comando salvavita. Immaginate un cancello aperto o la portiera dell'auto. Il vieni, cioè il richiamo ovviamente, e il piede e il passo, che è la condotta. Da imparare sicuramente in una zona protetta, un giardino, un campo di addestramento senza guinzaglio, per poi portarlo a spasso con l'uso del guinzaglio. Ricordate che il guinzaglio è sempre obbligatorio per legge, per cui non liberate mai i vostri cani né per strada, né in campagna, né sulla ciclabile, perché il guinzaglio è appunto un obbligo di legge. Per quanto riguarda il galateo del cane sui mezzi pubblici e al ristorante, ricordiamoci che la museruola non è soltanto un obbligo di legge, perché la legge ci dice che la museruola va sempre tenuta a portata di mano, ma è anche una garanzia per chi ci sta vicino. Far indossare la museruola al nostro cane è molto semplice, basta abituarli fin da cuccioli. E ricordatevi che a discrezione del personale, ad esempio di bordo dei mezzi, se non avete la museruola con voi, può anche decidere di lasciarvi a terra. Per cui ampio spazio all'utilizzo della museruola come elemento assolutamente di sicurezza e di rispetto nei confronti di tutti, anche di chi non ha mai cane.

0: Saluta, di ciao a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel. Di ciao, ciao.
1: Andrea Morello, presidente Sea Shepherd Italia. Un saluto a Cani e Gatti TV. Grazie per il supporto per gli oceani.
2: Enrico Salierno, vicepresidente di Sea Shepherd Italia. Un saluto a tutti voi. Tutti gli animali sono nostri compagni di vita, da quelli che vivono con noi nelle nostre case, da quelli che vivono negli oceani. Dobbiamo amarli tutti quanti per quello che sono. Grazie.
3: Amici degli animali, benvenuti ad un altro appuntamento qui per Cani e Gatti TV Channel e oggi vi porto

0: di Greenpeace, che ha fondato prima di Sea Shepherd, e costruendo quello che oggi si può chiamare un movimento, quindi un'organizzazione che lavora in tutti gli oceani del nostro pianeta e che ha sede in quasi tutti i paesi del mondo, avremo in più di quasi 30 paesi, con organizzazioni come quella italiana, appunto, che io rappresento qui da voi.
1: Come sei venuto a conoscenza di Sea Shepherd?
0: Io sono venuto a conoscenza di Sea Shepherd da una mia amica che usavo per rinfrescare il mio inglese durante le pause pranzo, e questa mia cara amica a un certo punto mi presenta una ragazza sconvolta che era appena tornata dall'Antartide, da una nave tutta nera che batteva la bandiera dei pirati per difendere la vita delle balene. Io in tenera età andavo nelle radio a urlare che fermassero l'uccisione delle balene.
1: Come si fa a diventare volontari?
0: Volontari in Sea Shepherd vuol dire due grandi cose, due grandi attività. La prima è quella che riguarda i volontari in mare, quindi andare nel nostro sito internet, c'è un modulo dove c'è scritto volontari e diventa volontario e poi diventa volontario in mare. Quello che succede quando compili il modulo di volontario in mare vuol dire che può essere che tu venga chiamato in una delle nostre campagne che partono dall'Antartide, come abbiamo ripetuto prima, la più famosa, quella dove Davide contro Golia, noi volontari ci siamo scontrati per un decennio ormai contro il Giappone, un'intera nazione, potenza economica internazionale. E posso dirti che abbiamo vinto grazie a una sentenza dell'AIA che ha finalmente decretato che non siamo noi gli ecopirati, o come ci hanno chiamato addirittura ecoterroristi, ma siamo invece le persone che hanno fatto rispettare la legge in un oceano dove nessun altro, nessun governo aveva avuto l'autorità per andare a difendere la legge esistente, cioè la moratoria assoluta nell'uccisione delle balene.

0: verità, quando si vedono queste immagini dove tu hai detto prima Davide contro Golia, vedi proprio questa piccolina, che poi non è neanche così tanto piccolina come nave, ma contro comunque due colossi come quelle giapponesi, è sensazionale quello che fate.
1: Adesso qui da noi arriva l'inverno, dall'altra parte del mondo c'è l'estate, e quindi le balene stanno arriveranno verso l'Antartica. Certo. Noi andremo, abbiamo una campagna che comincia, si chiama Operation Icefish, e farà in modo che avremo due navi nel mare di Ross vicino all'Antartica.
0: Una cosa che mi ha colpito molto anche su un vostro comunicato è quello che avete scritto, che queste balene diventano scatolette.
1: Ed è effettivamente così, loro andavano appiccicando una semplice scritta research con una flotta baleniera usata fino all'anno prima della moratoria per pescare balene, in barba a qualsiasi legge internazionale e contro ogni rispetto dell'opinione internazionale decretata soprattutto dall'AIA, dal tribunale più alto che abbiamo al mondo, andavano in Antartide a uccidere, massacrare migliaia di balene per poi caricarle appunto nella loro Nissin Maru e farle entrare in un processo industriale di produzione di un bene che per loro veniva poi venduto nel mercato come normale pesce. Fortunatamente negli anni, grazie al grande lavoro di tutti i nostri volontari, come dicevamo prima, quelli che hanno scaricato quel famoso modulo dal sito per diventare volontari,
0: mi raccomando,
1: in mare, hanno poi creato anche una diminuzione di domanda. Grazie al vostro lavoro, i media per noi sono fondamentali perché fanno conoscere le persone quello che succede nel mondo, e questo ha creato poi una diminuzione di domanda contestualizzata anche dal fattore purtroppo dell'enorme inquinamento che hanno i cetacei nel nostro mare, inquinamento soprattutto di metalli pesanti, oggi anche da plastica, ma soprattutto da metalli pesanti. Questo vuol dire che se un umano mangia carne di delfino, balena o di qualsiasi cetaceo che vive libero nei nostri mari, purtroppo per lui avrà un'emissione elevatissima di metalli pesanti. Mammiferi come mammiferi, loro come noi, entrambi ci passiamo tempi dei romani con gli schiavi. Li compravamo, li mettevamo in delle carovane, li mandavamo a fare gli spettacoli nei vari circhi. Oggi noi lo facciamo ancora,
0: lo facciamo con degli altri mammiferi che si
1: chiamano delfini e stanno a Taiji. Quindi spero e mi auguro che questo abbia una fine nella nostra epoca, perché non c'è più spazio per queste barbarie nel nostro tempo. I poveri bambini che mangiavano, delle scuole giapponesi che mangiavano la carne di delfino, poi hanno subito

0: inquinamento ambientale pesante, motivo per cui oggi è vietata nelle scuole giapponesi e quindi non ha più senso nemmeno cibarsi di questo tipo di carne, che poi è di mammifero come noi.
1: È vero.

0: Amici degli animali, amici di Canegate TV Channel, mi trovo qui ad Alassio in Piazza dei Partigiani per un evento Pet Lover totalmente dedicato al mondo degli animali. Siamo alla seconda edizione, alle mie spalle vedete una piazza vuota con tanti gazebo, ma vedrete cosa succederà tra poco.
1: Siamo qui per la secondo anno consecutivo per Alassio Pet Lover. Alassio Pet Lover è una manifestazione dedicata interamente agli animali che abbiamo inserito nella manifestazione Alassio e gli Inglesi. Alassio e gli Inglesi celebra l'amicizia tra il comune di Alassio e la comunità britannica che risale a oltre 150 anni. L'anno scorso infatti abbiamo festeggiato il 150enario. E per questo motivo Alassio Pet Lover quest'anno ha deciso di concentrare la sua attenzione su una razza inglese in particolare, che è quella dei Golden Retriever.

partita avremo infatti una sfilata con tantissimi Golden Retriever e successivamente con altre razze sempre inglesi e poi ancora una sfilata aperta a tutti i meticci. La giornata è stata immaginata per dare il giusto risalto a tutti i nostri amici a quattro zampe. Credo che faremo veramente sold out perché abbiamo un programma ricchissimo.

Sicuramente negli ultimi 5-10 anni c'è un incremento della razza Bulldog, American Staffordshire Terrier. Sono razze che vanno di moda, che piacciono e ben venga. Tuttavia, soprattutto i Bulldog francesi che hanno quasi sostituito i Bulldog, i simpatici ma non troppo fortunati Bulldog inglesi, sono affetti logicamente da una malformazione congenita del cranio, della faccia, e una delle problematiche assolutamente importanti è quello di valutare la respirazione di questi cagnolini, perché seppur simpatici, piccolini, hanno dei grossi problemi respiratori. Quindi è importante che se decidete di comprare o comunque avere un bulldog francese, ma valgono anche altre razze, tutte le razze brachicefale, quelle diciamo a muso schiacciato, per parlare in maniera semplice, dovete sempre fare una valutazione con il vostro medico di famiglia, veterinario che segue il cane, assolutamente per fare una valutazione della gravità della tipologia di respiro, perché loro non possono

russare troppo, anzi, il russare non deve essere preso in considerazione come un qualcosa di simpatico, ma bensì quasi di patologico. Quindi bisogna fare un'attenta valutazione del flusso respiratorio in maniera endoscopica per poi decidere se operarlo in maniera preventiva. Questo è molto importante perché può prevenire veramente anche purtroppo delle morti per problemi cardiorespiratori. Sono Massimo Beccati, medico veterinario Kazampa.

0: Ciao ragazzi, sono Federica e vi aspetto a seguirci sulle puntate di Zampe in Acqua.
1: Benvenuti nel fantastico mondo dei gatti, dove la grazia, l'agilità e la curiosità si fondono in creature misteriosi e affascinanti. In questo breve video esploreremo alcune delle curiosità più intriganti che rendono i gatti così unici e affascinanti. Ciao, sono Marconelli e benvenuto o benvenuta sul mio canale di Cani e Gatti TV Channel. Come ben sai, ogni settimana vado in giro a cercare qualche curiosità dedicato proprio al mondo dei gatti. Se ti fa piacere, se ti incuriosisce anche a te questo mondo, mi raccomando, clicca mi piace e iscriviti al canale. Ma adesso andiamo subito al dunque, 4 curiosità dedicato al mondo dei felini. Quindi partiamo subito con la prima curiosità, il linguaggio del corpo. I gatti comunicano molto attraverso il linguaggio del corpo. Ad esempio, quando un gatto muove la coda lentamente da un lato verso l'altro, quindi in questo modo, potrebbe significare che è curioso o interessato a qualcosa. Tuttavia, se la coda invece è eretta e gonfia, potrebbe essere un segno di aggressività o paura. Curiosità numero 2, le abilità acrobatiche. I gatti sono noti per le loro straordinarie abilità acrobatiche. Possono saltare fino a 5 volte la loro altezza e atterrare con incredibile precisione. Questa agilità deriva dalla loro struttura scheletrica unica e dalla capacità di bilanciarsi con la coda. Curiosità numero 3, il sonno dei gatti. I gatti amano dormire e possono trascorrere, pensate, fino a 16 ore al giorno di sonno profondo. Questa abitudine deriva dalla loro natura predatrice, poiché conservano energia per cacciare durante le ore più attive. Curiosità numero 4, la pulizia estrema. I gatti sono estremamente puliti e trascorrono gran parte del loro tempo leccandosi per mantenere il loro pelo pulito e privo di parassiti. La loro lingua ruvida agisce come una spazzola naturale, rimuovendo sporco e i peli morti. In conclusione, queste sono alcune delle molte curiosità che rendono i gatti così tanto affascinanti. Con il loro fascino misterioso e le loro straordinarie capacità, i gatti continuano a sorprenderci e ad ispirarci ogni giorno. Che si tratti del loro linguaggio del corpo, delle loro acrobazie o del loro amore per il sonno, i gatti ci offrono un'infinità di meraviglie da esplorare. Ci vediamo al prossimo video di Curiosità e Gatto. Ciao dal vostro Marco Anelli.

0: vado? Mi raccomando, guardate Cani e Gatti TV Channel Forever in the World, non per, cioè, non proprio per il presentatore, non per Marco, ma per gli animali. Non che lui non sia un animale, però va bene così.
1: Posso fare un saluto anch'io a Cani e Gatti TV CG Channel?
2: Ciao a tutti,
3: ciao,
2: siamo Ale e Franz.
3: Vi vogliamo dire una... Io sono Ale.
2: Da sempre.
3: Da sempre.
2: Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
3: In Romania?
2: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2000 animali.
3: Randagi.
2: Più di 2000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensateci. È una cosa seria.

La Commissione europea ha multato Google per 890 milioni di euro per aver autofavorito i propri servizi su Google Search e per aver introdotto restrizioni alle imprese al fine di indirizzare i consumatori verso canali di acquisto alternativi su Google Play. Per tali ragioni, l'esecutivo UE ha adottato due decisioni che constatano la non conformità di Google al regolamento sui mercati digitali. La Commissione ha inflitto a Google, rispettivamente, un'ammenda da 460 milioni di euro e una da 430 milioni di euro per le due violazioni. Google non è riuscita a garantire l'effettivo rispetto del regolamento sui mercati digitali, ha denunciato Teresa Ribera, vicepresidente esecutiva della Commissione UE per una transizione pulita, giusta e competitiva. I prodotti migliori dovrebbero avere successo perché sono migliori, non perché sono di proprietà dell'impresa che gestisce il motore di ricerca, e i consumatori europei hanno il diritto di essere informati dagli sviluppatori di applicazioni su dove poter sottoscrivere le migliori offerte. Pubblicate dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica le prime indicazioni operative del nuovo regime autorizzativo per l'ampliamento e l'esercizio dei data center, introdotto con il decreto bollette convertito in legge. Gli indirizzi operativi riguardano in particolare gli aspetti del procedimento autorizzativo che sono stati oggetto di specifici quesiti pervenuti al MASE. Le indicazioni fornite dai Dipartimenti Sviluppo Sostenibile ed Energia rappresentano un primo strumento utile agli operatori del settore per la corretta formulazione delle istanze e per garantire la loro procedibilità, con conseguente economia dell'azione amministrativa e accelerazione della conclusione dei procedimenti. A breve saranno resi disponibili, a cura della Direzione Generale Valutazioni Ambientali, il modello per la presentazione dell'istanza e le specifiche tecniche contenenti le modalità di organizzazione della documentazione da presentare. La Commissione europea ha varato il registro dei passaporti digitali del prodotto che conterrà informazioni su diversi prodotti, quali la loro origine, le opzioni di riutilizzo, le istruzioni per l'uso o la conformità normativa, di norma accessibili tramite un QR code o un supporto digitale analogo. Il registro aumenterà la trasparenza delle catene di approvvigionamento e aiuterà i consumatori a compiere scelte informate. Il nuovo registro rappresenta un polo sicuro e centrale per consentire l'hosting dei metadati collegati ai fornitori di servizi digitali, come i loro identificativi univoci, senza conservare i dati sui prodotti specifici, che rimangono presso gli operatori economici o i fornitori di servizi di passaporto digitale del prodotto, hanno fatto sapere da Bruxelles. Una parte del regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili conterrà informazioni sui passaporti digitali del prodotto nei settori tessile, siderurgico dell'alluminio, degli pneumatici, dei mobili, delle TIC e dei prodotti connessi all'energia, nonché su quelli inclusi nella legislazione settoriale, quale i prodotti da costruzione, i giocattoli e i detergenti. Nucleo, società del gruppo Sogin, ha avviato, con il coinvolgimento di Protex Italia, il primo dei 30 trasporti previsti per il trasferimento di circa 230 metri cubi di rifiuti radioattivi a bassa e molto bassa attività dai depositi di Nucleco di Casaccia a Roma, all'impianto della Trabede Inutec nel Regno Unito, per il loro trattamento termico mediante incenerimento. Sistemati in 4 container certificati e conformi agli standard ISO, i primi 18 metri cubi di rifiuti sono stati allontanati su 2 mezzi stradali, sotto il controllo delle diverse autorità competenti. Il trattamento consentirà di ridurre il volume di questi rifiuti di circa il 95%. Il programma prevede il successivo rientro in Nucleco di circa 11 metri cubi di ceneri, che saranno trattate, condizionate e stoccate in sicurezza nei depositi temporanei di Casaccia, in attesa del futuro conferimento al deposito nazionale.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.

0: Proseguono senza sosta le indagini sull'omicidio di Luca Esposito, il giornalista sportivo di 53 anni trovato senza vita e completamente carbonizzato sabato notte nelle campagne di Eboli in località Cioffi. A distanza di ore dal ritrovamento del corpo, gli investigatori si stanno concentrando soprattutto sulle ultime ore di vita della vittima nel tentativo di ricostruire i suoi spostamenti e individuare la persona o le persone con cui avrebbe avuto un appuntamento. L'inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Salerno, procede con l'ipotesi di omicidio. Il fascicolo è seguito dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Eboli insieme ai militari della sezione investigazioni scientifiche di Salerno. C'è la possibilità che Esposito fosse diretto a un incontro lungo il tragitto verso il Cilento, dove era solito trascorrere i fine settimana estivi. Infatti era atteso ad Agropoli nella sua casa al mare. L'ipotesi è che conoscesse la persona che lo attendeva e che non avesse alcun motivo di temere un'aggressione. Resta al vaglio degli investigatori anche la dinamica del delitto. Vicino al luogo del ritrovamento della salma è stato rinvenuto un bossolo, elemento che rafforza l'ipotesi secondo cui il giornalista potrebbe essere stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco alla testa prima che il corpo venisse cosparso di liquido infiammabile e dato alle fiamme. Le verifiche si stanno concentrando soprattutto sulla sfera personale ed economica della vittima, non sul suo lavoro di giornalista sportivo. Al momento gli investigatori infatti ritengono meno probabile un collegamento tra l'omicidio e l'attività giornalistica. L'identità della vittima è stata ricostruita anche grazie alla presenza della sua auto, una Lancia Y, a pochi metri dal ritrovamento della salma. Sono state anche acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. L'obiettivo degli investigatori è ricostruire con precisione la rete di relazioni del giornalista e gli ultimi movimenti compiuti prima della sua scomparsa e della sua uccisione. È stato chiuso temporaneamente l'accesso alla grotta della sorgente del Sammaro a Sacco in seguito all'accertamento di una situazione di potenziale pericolo dovuto alla caduta di massi all'interno della cavità naturale. La disposizione è stata adottata dal comune con un'ordinanza emanata dopo una segnalazione e il successivo intervento del comando provinciale dei vigili del fuoco, che ha verificato le condizioni dell'area evidenziando il rischio per l'incolumità dei visitatori. L'ordinanza dispone il divieto assoluto di accesso, transito e sosta all'interno della grotta e nella zona immediatamente circostante, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. L'amministrazione comunale ha tuttavia precisato che il sentiero naturalistico che costeggia il fiume Sammaro resta regolarmente aperto e percorribile. I visitatori quindi potranno continuare a usufruire del percorso escursionistico, ma dovranno fermarsi prima dell'area interdetta. Sul posto sono state installate barriere fisiche e appositi cartelli di divieto che non potranno essere oltrepassati. Contestualmente il comune ha anche attivato tutte le procedure necessarie per affrontare la situazione. Sono stati informati l'ente Parco Nazionale del Cilento Vallo Tidiano Alburni, i tecnici incaricati dei rilievi geologici indispensabili per valutare la stabilità della grotta e definire gli eventuali interventi necessari alla riapertura in sicurezza. L'amministrazione comunale di Sacco ha invitato i cittadini, gli escursionisti e gli operatori turistici al massimo senso di responsabilità, ricordando che il rispetto dell'ordinanza è fondamentale per garantire la sicurezza delle persone e consentire lo svolgimento delle verifiche tecniche nel minor tempo possibile.
1: La Regione Basilicata ha avviato il percorso per gli interventi conseguenti al vasto incendio che nei giorni scorsi ha interessato Monte San Biagio a Maratea. Il vicepresidente assessore regionale alle infrastrutture con delega alla protezione civile Pasquale Pepe, d'intesa con il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, hanno effettuato un sopralluogo tecnico nell'area colpita dal rogo. Alla visita hanno preso parte anche il sindaco di Maratea, Cesare Albanese, il soggetto attuatore delegato per il dissesto idrogeologico della Basilicata, Gianmarco Blasi, il dirigente dell'ufficio regionale di protezione civile Giovanni Di Bello ed i tecnici regionali. Nel corso dell'incontro sono stati analizzati gli effetti dell'incendio sul versante del Monte San Biagio, le criticità emerse lungo il costone e le azioni necessarie per garantire la sicurezza dell'area. La Regione ha avviato l'istruttoria per la dichiarazione dello stato di emergenza.

L'emergenza regionale che sottoporrà all'approvazione della Giunta. A seguito della dichiarazione saranno stanziati 500.000 euro destinati alle verifiche tecniche, alla progettazione e ai primi interventi urgenti di messa in sicurezza. Parallelamente, attraverso la struttura del soggetto attuatore per il dissesto idrogeologico, è già in fase di predisposizione un intervento da circa 1,9 milioni di euro che interesserà il versante del Cristo Redentore e le aree circostanti. Lavoreremo senza perdere tempo e saremo al fianco del comune di Maratea in ogni fase di questo percorso, hanno dichiarato Pasquale Pepe e Vito Bardi. L'Ufficio regionale difesa del suolo continuerà inoltre a monitorare la situazione per valutare eventuali ulteriori esigenze finanziarie, anche attraverso le risorse già disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinate agli interventi di mitigazione del rischio. Se sarà accertata la natura dolosa del rogo, a concluso Pepe, sarà ancora più forte la risposta delle istituzioni nei confronti di chi ha arrecato un grave danno al territorio.

0: 10 società con sede in Campania, alcune nel Salernitano, sono coinvolte in una vasta inchiesta della Procura di Napoli su un presunto sistema di fatture false e riciclaggio internazionale. La Guardia di Finanza di Roma ha eseguito un sequestro preventivo da oltre 21 milioni di euro, disposto dal GIP di Napoli. Il provvedimento riguarda 16 società e i rispettivi rappresentanti legali. Gli indagati devono rispondere a vario titolo di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Le imprese operano nel commercio di materiali ferrosi. 10 hanno sede in Campania, 3 in Lombardia e 3 in Emilia-Romagna. Ai sequestri hanno partecipato anche i finanzieri del Comando Provinciale di Salerno. Secondo gli investigatori, il sistema avrebbe prodotto fatture false per oltre 100 milioni di euro. Le aziende avrebbero ottenuto indebiti vantaggi fiscali e disponibilità di denaro contante. L'indagine segue gli arresti eseguiti lo scorso gennaio nei confronti di 5 persone. Al centro dell'inchiesta vi sarebbe un sistema di underground banking. Le società cartiere emettevano fatture per operazioni inesistenti, i pagamenti avvenivano tramite bonifici bancari, le somme venivano poi trasferite sui conti correnti esteri. Successivamente il denaro tornava alle aziende in contanti, trattenuta una commissione. Il sistema avrebbe favorito il riciclaggio e il trasferimento illecito di capitali. Le movimentazioni complessive accertate ammontano a circa 134 milioni di euro. I principali flussi erano diretti verso Germania, Irlanda, Cina e Danimarca, ma sono coinvolti anche altri paesi europei. Le società ritenute fittizie erano prive di sedi operative, dipendenti e mezzi e presentavano inoltre attività di breve durata e operazioni incongruenti. L'inchiesta è partita alla fine del 2024. L'origine delle indagini è stata una movimentazione sospetta sul conto di un acconciatore napoletano.
1: Questa mattina la nave Open Arms, che nella notte tra martedì e mercoledì ha soccorso nel Mediterraneo centrale un piccolo gommone con a bordo 6 persone, 4 uomini e 2 minorenni provenienti dalla Somalia, è approdata al porto di Salerno. Allo sbarco era presente anche il prefetto di Salerno, Francesco Esposito.
2: Sono 6 migranti, confermo, dovrebbero essere tutti provenienti dalla Somalia, o meglio di origine somala, solo 2 minori, gli altri sono adulti. L'organizzazione, benché noi diciamo che la macchina organizzativa è rodata, invece ora deve seguire procedure nuove, procedure che sono state introdotte col patto migrazione asilo a livello europeo, per cui ci saranno screening sanitari molto più approfonditi da questo momento in poi, ci saranno procedure di identificazione molto più approfondite, ci saranno, quando ricorrono i presupposti, in questo caso non sembrerebbe, le procedure accelerate di frontiera. Quindi diciamo che oggi è un nuovo inizio che parte con numeri piuttosto contenuti, perché sono 6 unità. Saranno collocate le 4 persone adulte tutte in provincia di Salerno, perché sarebbe stato inutile con numeri così bassi far sopportare loro anche il sacrificio di un ulteriore trasferimento in altri territori, mentre i 2 minori saranno presi in carico dai progetti FAMI, cioè il fondo migrazione che è asilo, che è gestito direttamente dal Ministero dell'Interno attraverso la rete dei comuni.

Un'altra giornata di emergenza incendi nel Salernitano. Il fronte più preoccupante si è sviluppato sul Monte San Liberatore, il promontorio che domina la città di Salerno, dove un vasto rogo ha devastato diversi ettari di vegetazione, alimentato dal forte vento che ha favorito una rapida propagazione delle fiamme. Le alte lingue di fuoco e la densa coltre di fumo sono state visibili da numerosi quartieri della città e anche dall'autostrada, suscitando apprensione tra i residenti. La situazione si è presentata fin da subito particolarmente complessa, tanto da rendere necessario l'intervento dei vigili del fuoco con squadre specializzate e mezzi aerei, tra cui Canadair. Il direttore delle operazioni di spegnimento ha attivato le procedure di emergenza, richiedendo il supporto dall'alto per contenere il rogo nelle aree più impervie. Il Monte San Liberatore non è nuovo a episodi di questo tipo. Anche nelle estati precedenti la zona era stata interessata da incendi di vaste proporzioni. Le autorità stanno valutando anche la possibile origine dolosa del rogo, mentre i vigili del fuoco e i volontari della Protezione Civile proseguono le operazioni di bonifica e contenimento. L'emergenza però ha interessato l'intera provincia. Altri due incendi sono divampati nel pomeriggio in Costiera Amalfitana. A Maiori le fiamme hanno interessato la vegetazione in località Ponticchio e Pietre Bianche, favorite anche in questo caso dalle forti raffiche di vento. Un secondo rogo è scoppiato in un castagneto lungo la strada provinciale che collega le frazioni di Figlino e Pietre nel comune di Tramonti, dove è intervenuta la squadra antincendio degli idraulici forestali della comunità montana Monti Lattari per circoscrivere il fronte del fuoco. Momenti di paura anche a Eboli, dove un incendio divampato in località Fiocche ha sprigionato una densa colonna di fumo nero visibile anche dalla vicina Battipaglia. I vigili del fuoco hanno operato per diverse ore per impedire che le fiamme si estendessero ulteriormente. I danni provocati dal rogo risultano ingenti.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali, grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

Proseguono senza sosta le indagini sull'omicidio di Luca Esposito, il giornalista sportivo di 53 anni trovato senza vita e completamente carbonizzato sabato notte nelle campagne di Eboli in località Cioffi. A distanza di ore dal ritrovamento del corpo, gli investigatori si stanno concentrando soprattutto sulle ultime ore di vita della vittima nel tentativo di ricostruire i suoi spostamenti e individuare la persona o le persone con cui avrebbe avuto un appuntamento. L'inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Salerno, procede con l'ipotesi di omicidio. Il fascicolo è seguito dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Eboli insieme ai militari della sezione investigazioni scientifiche di Salerno. C'è la possibilità che Esposito fosse diretto a un incontro lungo il tragitto verso il Cilento, dove era solito trascorrere i fine settimana estivi. Infatti era atteso ad Agropoli, nella sua casa al mare. L'ipotesi è che conoscesse la persona che lo attendeva e che non avesse alcun motivo di temere un'aggressione. Resta al vaglio degli investigatori anche la dinamica del delitto. Vicino al luogo del ritrovamento della salma è stato rinvenuto un bossolo, elemento che rafforza l'ipotesi secondo cui il giornalista potrebbe essere stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco alla testa prima che il corpo venisse cosparso di liquido infiammabile e dato alle fiamme. Le verifiche si stanno concentrando soprattutto sulla sfera personale ed economica della vittima, non sul suo lavoro di giornalista sportivo. Al momento gli investigatori infatti ritengono meno probabile un collegamento tra l'omicidio e l'attività giornalistica. L'identità della vittima è stata ricostruita anche grazie alla presenza della sua auto, una Lancia Y, a pochi metri dal ritrovamento della salma. Sono state anche acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. L'obiettivo degli investigatori è ricostruire con precisione la rete di relazioni del giornalista e gli ultimi movimenti compiuti prima della sua scomparsa e della sua uccisione. È stato chiuso temporaneamente l'accesso alla grotta della sorgente del Sammaro a Sacco in seguito all'accertamento di una situazione di potenziale pericolo dovuto alla caduta di massi all'interno della cavità naturale. La disposizione è stata adottata dal comune con un'ordinanza emanata dopo una segnalazione e il successivo intervento del comando provinciale dei vigili del fuoco, che ha verificato le condizioni dell'area evidenziando il rischio per l'incolumità dei visitatori. L'ordinanza dispone il divieto assoluto di accesso, transito e sosta all'interno della grotta e nella zona immediatamente circostante, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. L'amministrazione comunale ha tuttavia precisato che il sentiero naturalistico che costeggia il fiume Sammaro resta regolarmente aperto e percorribile. I visitatori quindi potranno continuare a usufruire del percorso escursionistico, ma dovranno fermarsi prima dell'area interdetta. Sul posto sono state installate barriere fisiche e appositi cartelli di divieto.

0: divieto che non potranno essere oltrepassati. Contestualmente il comune ha anche attivato tutte le procedure necessarie per affrontare la situazione. Sono stati informati l'ente Parco Nazionale del Cilento Valdudiano Alburni, i tecnici incaricati dei rilievi geologici indispensabili per valutare la stabilità della grotta e definire gli eventuali interventi necessari alla riapertura in sicurezza. L'amministrazione comunale di Sacco ha invitato i cittadini, gli escursionisti e gli operatori turistici al massimo senso di responsabilità, ricordando che il rispetto dell'ordinanza è fondamentale per garantire la sicurezza delle persone e consentire lo svolgimento delle verifiche tecniche nel minor tempo possibile.
1: La Regione Basilicata ha avviato il percorso per gli interventi conseguenti al vasto incendio che nei giorni scorsi ha interessato Monte San Biagio a Maratea. Il vicepresidente assessore regionale alle infrastrutture con delega alla protezione civile Pasquale Pepe, d'intesa con il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, hanno effettuato un sopralluogo tecnico nell'area colpita dal rugo. Alla visita hanno preso parte anche il sindaco di Maratea, Cesare Albanese, il soggetto attuatore delegato per il dissesto idrogeologico della Basilicata, Gianmarco Blasi, il dirigente dell'ufficio regionale di protezione civile Giovanni Di Bello ed i tecnici regionali. Nel corso dell'incontro sono stati analizzati gli effetti dell'incendio sul versante del Monte San Biagio, le criticità emerse lungo il costone e le azioni necessarie per garantire la sicurezza dell'area. La Regione ha avviato l'istruttoria per la dichiarazione dello stato di emergenza regionale che sottoporrà all'approvazione della Giunta. A seguito della dichiarazione saranno stanziati 500.000 euro destinati alle verifiche tecniche, alla progettazione e ai primi interventi urgenti di messa in sicurezza. Parallelamente, attraverso la struttura del soggetto attuatore per il dissesto idrogeologico è già in fase di predisposizione un intervento da circa 1,9 milioni di euro che interesserà il versante del Cristo Redentore e le aree circostanti. Lavoreremo senza perdere tempo e saremo al fianco del comune di Maratea in ogni fase di questo percorso, hanno dichiarato Pasquale Pepe e Vito Bardi. L'ufficio regionale difesa del suolo continuerà inoltre a monitorare la situazione per valutare eventuali ulteriori esigenze finanziarie anche attraverso le risorse già disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinate agli interventi di mitigazione del rischio. Se sarà accertata la natura dolosa del rogo, ha concluso Pepe, sarà ancora più forte la risposta delle istituzioni nei confronti di chi ha arrecato un grave danno al territorio.

0: 10 società con sede in Campania, alcune nel Salernitano, sono coinvolte in una vasta inchiesta della Procura di Napoli su un presunto sistema di fatture false e riciclaggio internazionale. La Guardia di Finanza di Roma ha eseguito un sequestro preventivo da oltre 21 milioni di euro, disposto dal GIP di Napoli. Il provvedimento riguarda 16 società e i rispettivi rappresentanti legali. Gli indagati devono rispondere a vario titolo di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Le imprese operano nel commercio di materiali ferrosi. 10 hanno sede in Campania, 3 in Lombardia e 3 in Emilia-Romagna. Ai sequestri hanno partecipato anche i finanzieri del Comando Provinciale di Salerno. Secondo gli investigatori, il sistema avrebbe prodotto fatture false per oltre 100 milioni di euro. Le aziende avrebbero ottenuto indebiti vantaggi fiscali e disponibilità di denaro contante. L'indagine segue gli arresti eseguiti lo scorso gennaio nei confronti di 5 persone. Al centro dell'inchiesta vi sarebbe un sistema di underground banking. Le società cartiere emettevano fatture per operazioni inesistenti, i pagamenti avvenivano tramite bonifici bancari, le somme venivano poi trasferite sui conti correnti esteri. Successivamente il denaro tornava alle aziende in contanti, trattenuta una commissione. Il sistema avrebbe favorito il riciclaggio e il trasferimento illecito di capitali. Le movimentazioni complessive accertate ammontano a circa 134 milioni di euro. I principali flussi erano diretti verso Germania, Irlanda, Cina e Danimarca, ma sono coinvolti anche altri paesi europei. Le società ritenute fittizie erano prive di sedi operative, dipendenti e mezzi e presentavano inoltre attività di breve durata e operazioni incongruenti. L'inchiesta è partita alla fine del 2024. L'origine delle indagini è stata una movimentazione sospetta sul conto di un acconciatore napoletano.
1: Questa mattina la nave Open Arms, che nella notte tra martedì e mercoledì ha soccorso nel Mediterraneo centrale un piccolo gommone con a bordo 6 persone, 4 uomini e 2 minorenni provenienti dalla Somalia, è approdata al porto di Salerno. Allo sbarco era presente anche il prefetto di Salerno, Francesco Esposito.
2: Sono 6 migranti, confermo, dovrebbero essere tutti provenienti dalla Somalia, o meglio di origine somala, solo 2 minori, gli altri sono adulti. L'organizzazione, benché noi diciamo che la macchina organizzativa è rodata, invece ora deve seguire procedure nuove, procedure che sono state introdotte col patto migrazione asilo a livello europeo, per cui ci saranno screening sanitari molto più approfonditi da questo momento in poi, ci saranno procedure di identificazione molto più approfondite e ci saranno, quando ricorrono i presupposti, in questo caso non sembrerebbe, le procedure accelerate di frontiera. Quindi diciamo che oggi è un nuovo inizio che parte con numeri piuttosto contenuti, perché sono 6 unità. Saranno collocate le 4 persone adulte tutte in provincia di Salerno, perché sarebbe stato inutile con numeri così bassi far sopportare loro anche il sacrificio di un ulteriore trasferimento in altri territori, mentre i 2 minori saranno presi in carico dai progetti FAMI, cioè il fondo migrazione che è asilo, che è gestito direttamente dal Ministero dell'Interno attraverso la rete dei comuni.

Un'altra giornata di emergenza incendi nel Salernitano, il fronte più preoccupante, si è sviluppato sul Monte San Liberatore, il promontorio che domina la città di Salerno, dove un vasto rogo ha devastato diversi ettari di vegetazione, alimentato dal forte vento che ha favorito una rapida propagazione delle fiamme. Le alte lingue di fuoco e la densa coltre di fumo sono state visibili da numerosi quartieri della città e anche dall'autostrada, suscitando apprensione tra i residenti. La situazione si è presentata fin da subito particolarmente complessa, tanto da rendere necessario l'intervento dei vigili del fuoco con squadre specializzate e mezzi aerei, tra cui Canadair. Il direttore delle operazioni di spegnimento ha attivato le procedure di emergenza, richiedendo il supporto dall'alto per contenere il rogo nelle aree più impervie. Il Monte San Liberatore non è nuovo a episodi di questo tipo. Anche nelle estati precedenti, la zona era stata interessata da incendi di vaste proporzioni. Le autorità stanno valutando anche la possibile origine dolosa del rogo, mentre i vigili del fuoco e i volontari della Protezione Civile proseguono le operazioni di bonifica e contenimento. L'emergenza però ha interessato l'intera provincia. Altri due incendi sono divampati nel pomeriggio in Costiera Amalfitana. A Maiori le fiamme hanno interessato la vegetazione in località Ponticchio e Pietre Bianche, favorite anche in questo caso dalle forti raffiche di vento. Un secondo rogo è scoppiato in un castagneto lungo la strada provinciale che collega le frazioni di Figlino e Pietre nel comune di Tramonti, dove è intervenuta la squadra antincendio degli idraulici forestali della comunità montana Monti Lattari per circoscrivere il fronte del fuoco. Momenti di paura anche a Eboli, dove un incendio divampato in località Fiocche ha sprigionato una densa colonna di fumo nero visibile anche dalla vicina Battipaglia. I vigili del fuoco hanno operato per diverse ore per impedire che le fiamme si estendessero ulteriormente. I danni provocati dal rogo risultano ingenti.

Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro e una selezione.

0: Sant'Antuono, Polla.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
2: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Il significato del toponimo Monselice potrebbe derivare da Mons Silicis, per la presenza di cave di silice, o da Monselicis, monte delle selci, o ancora monte di selce, per le cave di selce. Monselice, come nucleo cittadino, risale al V-VI secolo e si sviluppa attorno alla fortificazione bizantina del Colle della Rocca. La città è menzionata da Paolo Diacono nella sua Historia Langobardorum come una delle poche città della Venezia, assieme a Padova e Mantova, a non essere occupate da Alboino tra l'estate e l'autunno del 569.

La visita della città inizia da Piazza Mazzini, chiusa sul lato occidentale da un lungo tratto delle antiche mura carraresi con la 200esca torre civica o dell'orologio. Di fronte si apre via del Santuario, accesso al Colle della Rocca. Proseguendo lungo via del Santuario si giunge al castello.

Nell'undicesimo secolo, l'aumento della popolazione fa sorgere nuovi insediamenti abitativi e alla metà del XII secolo Monselice viene elevata al rango di comune sotto la giurisdizione di Ezzelino da Romano, vicario in Veneto dell'imperatore tedesco Federico II.

si devono a De Zellino, la ristrutturazione del maschio sulla sommità della rocca, la costruzione della torre civica e l'edificazione del palazzo oggi detto appunto di Ezzelino, che costituisce parte importante del castello di Monselice.

Nel giugno del 1256, quando ad Ezzelino da Romano fu sottratto il dominio di Padova, nella vicina Monselice si diffuse il panico.

cominciò a diffondersi grande fermento nella villa e nel borgo ai piedi del colle. La piazzaforte Monselicense era governata da due ufficiali di Ezzelino da Romano. Il primo, Gerardo da Treviso, controllava l'abitato alla base del colle. L'altro, un certo Profeta, aveva invece la responsabilità della rocca. Non appena si diffusero i rumori, Gerardo abbandonò la villa e riparò all'interno della cinta del castello, ma Profeta non gli permise di entrare nella fortezza perché non si fidava di lui. Per parte sua, Profeta da lì, da quel torrione unitissimo costruito dagli ingegneri di Federico II, giorno e notte bombardava i tetti delle case del borgo sottostante con le sue artiglierie. Le paure del Profeta si rivelarono fondate. Tra la fine del 1256 e l'inizio del 1257, Gerardo scese a patti con il marchese d'Este, il comandante degli assedianti, e del resto gli rimaneva poca scelta. Quindi, temendo di essere abbandonato dai soldati vicentini con cui era serragliato dopo aver contratto un lauto compenso, anche il capitano della Rocca cedette le armi. Circa 80 anni dopo Monselice, si riprodusse una circostanza quasi identica.

Nell'agosto del 1338 era ormai trascorso più di un anno e mezzo da quando i borghi e il castello, questa volta in mano ai Della Scala, erano stati posti sotto assedio. Gli assalitori, un esercito confederato veneziano-fiorentino, cui si erano aggregati i padovani Marsilio e Uberto da Carrara con i loro sostenitori, avevano già tolto ai signori di Verona la città di Padova e si erano poi spinti alla conquista della via dell'Adige in direzione di Verona stessa. Ma Monselice, governata dal podestà Pietro dal Verme, non si era piegata. Quella sacca di resistenza, concentrata in un punto altamente strategico del territorio padovano, poteva mettere a repentaglio le altre conquiste dei padovani e i loro alleati.

La popolazione era stremata dal lungo assedio. Infine, i Monselicensi si arresero, non prima però di aver contrattato punto per punto la consegna della città. Il 19 agosto, dunque, Pietro dal Verme lasciò Monselice nelle mani di Ubertino da Carrara. Ma qualcuno non si era rassegnato. In cima al colle, infatti, nella rocca, si era asserragliato il capitano scaligero Fiorino da Lucca e da lì continuava a inferire sul sottostante borgo con lanci di proiettili e frecce. Comunque venne catturato dopo 3 mesi solo corrompendo i suoi collaboratori. Consegnato ai padovani, Fiorino venne immediatamente impiccato. I 2 episodi tra i più noti e pregnanti di Monselice rappresentano momenti focali della sua storia. All'inizio del XIV secolo, la città è al centro di un'aspra contesa militare fra il vicario imperiale Can Grande della Scala, signore di Verona, e la signoria dei Carraresi di Padova. I Carraresi si impadroniscono definitivamente di Monselice e ne fanno l'avamposto difensivo di Padova verso sud. In questa strategia viene ampliato e ulteriormente fortificato l'impianto delle mura di Ezzelino, che assumono nella seconda metà del XIV secolo la loro configurazione definitiva.

Una cerchia esterna provvista di torri e di monumentali porte di accesso e quattro cerchie interne che risalgono la rocca fino al torrione sulla vetta. Ma il momento di massima capacità difensiva della città coincide con l'inglobamento avvenuto nel 1405 nel territorio della Repubblica di Venezia, la cui vocazione era maggiormente indirizzata sia ai traffici e ai commerci che alla pratica militare.

La città comincia così gradatamente a perdere la sua funzione difensiva e si avvia a diventare centro di soggiorno e di villeggiatura per le nobili famiglie veneziane.

il castello fortezza, trasformata in residenza dalla nobile famiglia veneziana dei Marcello, assume l'aspetto attuale alla fine del 400.

Il castello fortezza nel 1942 diviene museo per opera del conte Vittorio Cini, che lo arricchisce di preziose collezioni d'armi, mobili e suppellettili.

Spostiamoci all'antica pieve di Santa Giustina o Duomo Vecchio, d'impianto tardo-romanico con elementi decorativi gotici, consacrato nell'anno 1256. Attraverso dei leoni comitali si accede all'ampio belvedere della rotonda. La Porta Romana, o Porta Santa, eretta nel 1651, segna l'ingresso all'area sacra del Santuario Giubilare delle Sette Chiese, progetto di Vincenzo Scamozzi su commissione dei nobili veneziani Duodo, ambasciatori della Serenissima presso la Santa Sede. Una bolla di Papa Paolo V, datata 1605, concesse al santuario le stesse indulgenze accordate ai devoti in pellegrinaggio alle sette basiliche maggiori di Roma. Monselice è l'unico esempio di questa particolare forma di devozione romana, come ricorda l'iscrizione sulla Porta Santa: Romanis Basilicis Pares. Le cappelle ospitano pale della bottega di Palma il Giovine.

Al culmine del percorso si apre l'elegante complesso monumentale di Villa Duodo. A destra il corpo di fabbrica più antico risalente all'inizio del Seicento, opera di Vincenzo Scamozzi, mentre l'ala frontale, decorata da bassorilievi, è del 1740. A sinistra l'esedra dedicata a San Francesco Saverio, missionario gesuita spagnolo di soggiorno a Monselice nel 1537, alla vigilia della partenza per il lungo viaggio verso l'estremo oriente. Contiguo alla villa, sul lato destro, l'oratorio di San Giorgio.

Sul lato sinistro dell'esedra, una scalinata e poi un sentiero conducono sino alla cima del colle, dominato dall'imponente mastio federiciano, anche detto torrione, voluto dall'imperatore Federico II di Svevia, che in visita a Monselice nel 1239 lo nominò Camera Speciale Imperiale.

Il lungo e prospero periodo veneziano ne segna il graduale declino della vocazione militare e contestualmente il fiorire delle attività agricole, industriali, estrazione e filatura e commerciali, favorite dalle comode vie fluviali di trasporto.

Abbagliati da questo splendido borgo, con rammarico abbandoniamo questi luoghi ricchi di atmosfere antiche. E come diceva Guy de Maupassant nel suo scritto Al Sole, il viaggio è una specie di porta attraverso la quale si esce dalla realtà, come per penetrare in una realtà inesplorata, che sembra un sogno.

Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare?

0: Entrare nella vasca? Remai ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso.

0: 3Mile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con 3Mile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con 3Mile. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto 3Mile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa 3Mile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. 3Mile ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire, e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. 3Mile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. 3Mile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? 3Mile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. 3Mile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e, grazie al rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remail, da sempre al tuo servizio.

0: il giorno dell'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto domenica a Bologna nel quartiere Pilastro, dopo un intervento della polizia. L'esame autoptico condotto all'ospedale Sant'Orsola è stato disposto tramite il conferimento questa mattina in procura. Nella giornata di ieri, un attacco pre-autopsia ha sollevato un'ipotesi shock. Fakir potrebbe essere morto soffocato dal suo stesso sangue che ha riempito i polmoni e per la compromissione delle vie respiratorie a causa dello schiacciamento a terra col torace. Aspettiamo il parere dei consulenti e il commento del legale dei poliziotti. Il ministro dell'Interno Piantedosi difende l'operato degli agenti di polizia dopo l'intervento che ha portato al decesso di Abderrahim Fakir. Dai video, spiega, si evince che i poliziotti si siano approcciati con la delicatezza che ci vuole in questi casi. Credo si vada nella direzione del riconoscimento della correttezza degli operatori. Secondo il titolare del Viminale, c'è stata tutta l'attenzione e l'equilibrio che serve in questi casi, ma invita comunque ad attendere le indagini. A proposito degli scontri di lunedì, durante il presidio a sostegno della famiglia Fakir, Piantedosi critica il sindaco di Bologna. Da Lepore, una grave sottovalutazione della piazza. Approvato ieri in Consiglio dei Ministri il disegno di legge contro la criminalità minorile, già ribattezzato Anti-Maranza, le norme hanno l'obiettivo di contrastare fenomeni ampiamente diffusi come quello delle baby gang. Si modifica l'articolo 98 del Codice Penale che regola l'imputabilità dei minori. Non abbassiamo l'età, precisa il ministro Nordio, resta tra i 14 e i 18 anni, quello che cambia è l'onere della prova. Saranno sempre imputabili, salvo si dimostri l'incapacità di intendere e volere. Le opposizioni attaccano, è una vergogna. Giuseppe Conte pungola Meloni. Chi sbaglia paga, pure se minore, tranne in Fratelli d'Italia. Il riferimento è al caso Delmastro. In vigore da oggi i nuovi dazi voluti da Donald Trump. Le tariffe doganali sono scattate per oltre 60 paesi e sostituiranno il dazio globale del 10% in scadenza. Nonostante le contestazioni della Corte Suprema USA, che aveva giudicato illegali quelli precedenti, i nuovi dazi sono tra il 10% e il 12,5%. Tra i paesi colpiti, Regno Unito, Messico, Canada, Australia, India, Cina e i 27 dell'Unione Europea. Pechino contesta i nuovi dazi sottolineando che le guerre commerciali non favoriscono nessuno. L'UE li accoglie con favore, ritenendo rispettato l'accordo da parte degli Stati Uniti.
1: Si tinge dei colori della Spagna la Coppa del Mondo di Calcio 2026. In finale a New York, la Roja ha sconfitto l'Argentina di Lionel Messi con un solo decisivo gol di Ferran Torres. La forza dello sport ha superato ancora le barriere, soprattutto quelle fisiche. Così, prima della finale, nello stadio di Gaza distrutta dai bombardamenti si sono sfidate due squadre di calciatori che nella guerra hanno perso un arto. Oltre alle stampelle, c'erano anche le maglie di Argentina e Spagna per celebrare le finaliste e a conquistare la copia della Coppa è stata sempre la Roja palestinese. Il Mozambico rilancia la cooperazione

Con il Brasile, con cui punta a portare le banche del latte materno nelle regioni del nord. Una buona notizia per madri e neonati che fanno i conti col conflitto armato nella regione di Cabo Delgado, cominciato dopo la scoperta di ricchi giacimenti di gas naturale. Secondo l'ONU, da inizio anno in 26.000 hanno dovuto lasciare le proprie case, mentre 1 milione di persone dipende dagli aiuti umanitari. Se da un lato violenze, fame e carenza di servizi sanitari aumentano la mortalità materna,

0: ministro Andy Burnham al posto del dimissionario Keir Starmer. Sul tavolo tante sfide, a partire dal rilancio dell'economia e della lotta al carovita. Il leader laburista promette di sostenere giovani e imprese partendo da lavoro, case popolari, sanità e taglio dell'IVA in bolletta. In agenda, Burnham troverà anche un disegno di legge per consentire alla Corte d'Inghilterra di ricevere denunce e testimonianze per valutare casi di genocidio. Una proposta scritta da uno dei membri di Fortify Rights, organizzazione che si batte per i diritti della popolazione del Myanmar e ne denuncia il genocidio da parte dell'esercito e sostiene maggiori impegni dei governi in casi analoghi. Ancora attacchi in Ucraina. E così, secondo l'UNICEF, giugno è stato il mese più letale per i bambini uccisi dal 2022. Ben 7 morti, mentre raid russi hanno colpito un magazzino di aiuti e varie infrastrutture civili, anche a Zaporizhia. È da qui che proviene Cristina Musi, oggi residente a Milano, dove le sfide non mancano. Lungaggini ed errori della burocrazia l'hanno lasciata un anno e mezzo senza permesso di soggiorno e quindi senza la possibilità di rinnovare patente, tessera sanitaria, affitto della casa e soprattutto lavoro. A sbloccare la situazione, le consulenti legali e del lavoro del progetto SIP, percorsi di supporto all'integrazione, realizzato con fondi europei dal programma Work is Progress di Sole Terre insieme ad AVSI.
1: In pochi mesi io ho sistemato la mia vita da zero, ora ho tutti i documenti a posto, faccio colloquium, quindi avrò lavoro e l'anno prossimo vado a studiare in università e quindi io ho iniziato di nuovo a respirare.
2: Il Mezzogiorno si conferma l'area del paese più colpita dai roghi boschivi. Secondo i dati aggiornati di Legambiente, da inizio anno al 15 luglio sono stati 547 gli incendi divampati nel sud Italia e di questi 131 sono quelli scoppiati nell'ultimo mese, dal 15 giugno al 15 luglio, con la stagione antincendio appena partita. Sono 416 invece quelli dal 1 gennaio al 15 giugno, come racconta l'ultimo report Italia in fumo 2026 dell'Associazione Ambientalista. Roghi che sino ad ora sono costati al Mezzogiorno 13.640 ettari totali bruciati, pari a 18.407 campi da calcio. Ora basta, la scritta che Goletta Verde ha esposto in Navigazione per ribadire il suo sdegno. Di fronte a questi dati, Legambiente torna a ribadire l'urgenza di maggiori controlli su tutto il territorio, senza dimenticare che le fiamme si combattono facendo prima di tutto prevenzione e supportando i comuni, non lasciandoli soli. Proseguono le nidificazioni delle tartarughe sulle coste italiane, con le spiagge siciliane ancora una volta in cima alle preferenze di questi incredibili rettili marini. Ad oggi, segnala il WWF, sono 80 i nidi di tartaruga marina messi in sicurezza e seguiti dal network dei volontari dell'associazione in Sicilia. Continua senza sosta anche il monitoraggio delle spiagge alla ricerca delle inconfondibili tracce di nuove nidificazioni. Due trasmettitori GPS sono stati posizionati sul carapace di altrettante tartarughe marine che erano emerse per deporre le uova nel Siracusano. Con la tartaruga taggata lo scorso anno nel Ragusano salgono a 3 gli individui di Caretta Caretta dei quali i ricercatori WWF sono in grado di seguire la rotta. Una, tra l'altro, mancava della pinna posteriore sinistra, segno di un probabile impatto con attrezzi da pesca. Ma nonostante la menomazione, era riuscita a portare a termine la deposizione. A Marzamemi, una tartaruga si è invece persa tra sdraio e ombrelloni e ci è voluto tutto l'impegno del custode dello stabilimento e dei volontari accorsi per farla tornare in mare, purtroppo senza avere deposto. I lupi sono tornati in aree del paese da cui mancavano da secoli ed è una nuova realtà che bisogna affrontare con serietà e con l'aiuto della scienza. Sono circa 3.500 i lupi stimati lungo l'intero arco peninsulare, ma appena 50 l'anno gli avvistamenti a distanza ravvicinata. Con l'abbandono delle terre agricole, l'aumento di cinghiali e caprioli anche a bassa quota che è seguito all'espandersi del bosco, il lupo ha allargato il suo areale, incrociando gli insediamenti umani più strettamente di quanto non abbia mai fatto nell'ultimo secolo. È in questo scenario che nasce Lupi in città, il documentario presentato in anteprima al Parco Nazionale della Maiella.

Il film mostra come la convivenza tra lupi e comunità locali richieda un monitoraggio costante, lettura dei comportamenti animali e rimozione degli elementi che favoriscono l'avvicinamento delle specie ai centri abitati. Oltre ai terreni agricoli non più coltivati e al ritorno degli ungulati nel contesto periurbano, ad attirare i lupi in ambito urbano spesso sono anche i rifiuti organici accessibili o i cani lasciati senza sorveglianza. 81 individui, 43 femmine e 38 maschi, con un intervallo di incertezza compreso tra 73 e 88. È la nuova stima di popolazione dell'orso bruno marsicano, la prima realizzata sull'intera zona di distribuzione, frutto del campionamento genetico condotto nell'estate 2025. Lo studio è stato finanziato grazie al PNRR e rappresenta la più estesa e sistematica attività di monitoraggio genetico mai realizzata per questa sottospecie. L'iniziativa è frutto di una sinergia che ha coinvolto il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ISPRA e decine di altri enti. La stima si riferisce agli oltre 6.000 km² dell'Appennino centrale, che ad oggi costituiscono i luoghi di diffusione dell'orso marsicano, gravemente minacciato di estinzione. I dati che emergono dalla stima confermano il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e la sua zona contigua come l'areale principale della specie, dove il numero degli esemplari presenta una sostanziale stabilità o un leggero aumento rispetto alla stima del 2014. La Commissione europea ha multato Google per 890 milioni di euro per aver autofavorito i propri servizi su Google Search e per aver introdotto restrizioni alle imprese al fine di indirizzare i consumatori verso canali di acquisto alternativi su Google Play. Per tali ragioni l'esecutivo UE ha adottato due decisioni che constatano la non conformità di Google al regolamento sui mercati digitali. La Commissione ha inflitto a Google rispettivamente un'ammenda da 460 milioni di euro e una da 430 milioni di euro per le due violazioni. Google non è riuscita a garantire l'effettivo rispetto del regolamento sui mercati digitali, ha denunciato Teresa Ribera, vicepresidente esecutiva della Commissione UE per una transizione pulita, giusta e competitiva. I prodotti migliori dovrebbero avere successo perché sono migliori, non perché sono di proprietà dell'impresa che gestisce il motore di ricerca, e i consumatori europei hanno il diritto di essere informati dagli sviluppatori di applicazioni su dove poter sottoscrivere le migliori offerte. Pubblicate dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica le prime indicazioni operative del nuovo regime autorizzativo per l'ampliamento e l'esercizio dei data center, introdotto con il decreto bollette convertito in legge. Gli indirizzi operativi riguardano in particolare gli aspetti del procedimento autorizzativo che sono stati oggetto di specifici quesiti pervenuti al MASE. Le indicazioni fornite dai Dipartimenti Sviluppo Sostenibile ed Energia rappresentano un primo strumento utile agli operatori del settore per la corretta formulazione delle istanze e per garantire la loro procedibilità, con conseguente economia dell'azione amministrativa e accelerazione della conclusione dei procedimenti. A breve saranno resi disponibili, a cura della Direzione Generale Valutazioni Ambientali, il modello per la presentazione dell'istanza e le specifiche tecniche contenenti le modalità di organizzazione della documentazione da presentare. La Commissione europea ha varato il registro dei passaporti digitali del prodotto che conterrà informazioni su diversi prodotti, quali la loro origine, le opzioni di riutilizzo, le istruzioni per l'uso o la conformità normativa, di norma accessibili tramite un QR code o un supporto digitale analogo. Il registro aumenterà la trasparenza delle catene di approvvigionamento e aiuterà i consumatori a compiere scelte informate. Il nuovo registro rappresenta un polo sicuro e centrale per consentire l'hosting dei metadati collegati ai fornitori di servizi digitali, come i loro identificativi univoci, senza conservare i dati sui prodotti specifici, che rimangono presso gli operatori economici o i fornitori di servizi di passaporto digitale del prodotto, hanno fatto sapere da Bruxelles. Una parte del regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili conterrà informazioni sui passaporti digitali del prodotto nei settori tessile, siderurgico dell'alluminio, degli pneumatici, dei mobili, delle TIC e dei prodotti connessi all'energia, nonché su quelli inclusi nella legislazione settoriale, quale i prodotti da costruzione, i giocattoli e i detergenti. Nucleo, società del gruppo Sogin, ha avviato, con il coinvolgimento di Protex Italia, il primo

0: dei 30 trasporti previsti per il trasferimento di circa 230 metri cubi di rifiuti radioattivi a bassa e molto bassa attività dai depositi di Nucleco di Casaccia a Roma all'impianto della Trabede Inutec nel Regno Unito per il loro trattamento termico mediante incenerimento. Sistemati in 4 container certificati e conformi agli standard ISO, i primi 18 metri cubi di rifiuti sono stati allontanati su 2 mezzi stradali sotto il controllo delle diverse autorità competenti. Il trattamento consentirà di ridurre il volume di questi rifiuti di circa il 95%. Il programma prevede il successivo rientro in Nucleco di circa 11 metri cubi di ceneri, che saranno trattate, condizionate e stoccate in sicurezza nei depositi temporanei di Casaccia, in attesa del futuro conferimento al deposito nazionale. «26 anni di musica, paesaggi e incontri» è Musica sulle Bocche, il festival jazz che dal 16 agosto al 6 settembre racconta la Sardegna con oltre 40 appuntamenti nel nord dell'isola. L'edizione 2026 si aprirà con un'anteprima speciale il 1 agosto sul Monte Gonare, dove Mario Tozzi ed Enzo Favata, ideatore del festival, presenteranno Atlantide, un viaggio tra geologia, mito e musica. Da quel momento prenderà vita un percorso che toccherà Porto Torres, Asinara, Argentiera, Tergu, Martis, Valle Doria, Castelsardo, Alghero, Ploaghe, Bosa e numerosi altri luoghi simbolo della Sardegna. Tra gli eventi più attesi spicca il concerto all'Asinara di Danilo Rea. Là fuori, il Festival della Scienza e dell'Arte torna dall'11 al 13 settembre a Centocelle, storico quartiere romano, con 3 giorni di appuntamenti totalmente gratuiti pensati per un pubblico di ogni età, una costellazione di attività diffuse tra performance artistico-scientifiche, esperimenti, teatro, passeggiate astronomiche, dibattiti su corpo e macchine e la possibilità di toccare il cielo con un dito. Tra gli ospiti, Neil Arbison, il primo individuo al mondo ad aver ottenuto lo status legale di cyborg, tema di questa edizione, grazie a un dispositivo elettronico impiantato nella testa che gli permette di sentire i suoni come colori nonostante la sua acromatopsia. L'estate musicale dell'Umbria entra nel suo momento più atteso. Fino al 13 settembre, la 10ª edizione di Suoni Controvento porta nella regione alcuni dei protagonisti della scena italiana e internazionale, trasformando 26 comuni in un unico grande palcoscenico diffuso dove musica, natura e patrimonio storico dialogano in un format che negli anni è diventato uno dei più riconoscibili del panorama nazionale. A guidare il cartellone sono Angelina Mango, Mandarino, Coez, I Cani, Fabrizio Moro, Luca Barbarossa, San Garrett, Di Martino e Giovanni Allevi, mentre il cuore dell'edizione 2026 sarà la Rocca Maggiore di Assisi, destinata a diventare uno dei principali palchi dell'estate italiana. Fernando Botero arriva in Sicilia, un progetto espositivo che racconta il legame dell'artista con l'isola. Si tratta di 37 opere ospitate in 2 sedi e con 2 titoli distinti. Ad Agrigento, tra Villa Aurea e gli spazi esterni e lavande dei templi, verrà allestita la mostra Fernando Botero, l'incanto del mito, che dal 23 luglio riunirà 25 opere originali tra sculture, acquerelli, disegni e tecniche miste. Il percorso espositivo si concluderà a Palermo con un'esposizione a Palazzo Belmonte Riso, dove verranno esposte 12 opere, tra cui Il Serpente, grande scultura in bronzo dorato, sinuosa e affusolata presenza, rara all'interno della produzione plastica e voluminosa dell'artista.
1: Al via il 20 luglio in Colombia la nuova legislatura, con una maggioranza parlamentare che si sposta da sinistra a destra. Il 7 agosto poi ci sarà il giuramento del nuovo presidente Abelardo de la Espreia. Per la prima volta la cerimonia non dovrebbe svolgersi nella Plaza de Bolívar di Bogotà, cuore delle istituzioni, ma in una base militare. Mentre la Colombia cambia guida politica, restano aperte le sfide della pace, della lotta alla povertà e della tutela dei minori. È un terreno sul quale continuano a operare tante organizzazioni locali, sostenute anche dalla cooperazione internazionale e dalla Chiesa italiana. Negli ultimi 35 anni la CEI ha sostenuto quasi 700 progetti per un valore di 71 milioni di euro. Tra questi la casa famiglia Mamma Margherita a Medellin, che accoglie 150 adolescenti e bambine in condizioni di vulnerabilità.
2: Qui posso stare con tante compagne. È importante perché mi insegna a leggere, a scrivere, a giocare insieme alle altre bambine.

0: e a fare tante amicizie.
1: Muchas amiguitas.
2: Casa Mamma Margarita è sostenuta dall'organizzazione salesiana Vides, grazie ai fondi dell'8x1000 e la Chiesa Cattolica, una scelta preziosa anche in Colombia, compatibile con il 5x1000. Laboratori di matematica, arte, sport e riciclo nelle scuole del piccolo regno africano di Eswatini. A organizzarli 20 ragazzi bolognesi accompagnati dai volontari dell'associazione Visuali. Parte dell'esperienza di 2 settimane è stata la realizzazione di lavori utili alla comunità.
3: Riusciremo oggi a comprare tutto il materiale per fare le grondaie nuove, per evitare che piova nelle classi.
2: Sono state poi acquistate scorte di riso, olio, fagioli e farina per il pranzo che i bambini fanno a scuola, spesso l'unico della giornata. C'è stato anche tempo per divertirsi alla Pacamani Primary School.
4: Oggi abbiamo giocato alla bandiera, facendo tipo le addizioni, tutti i calcoli. Sono divertiti, adesso abbiamo fatto la break.
2: Una scuola dei sogni ai Eswatini, almeno per 2 settimane. Chiunque può fare sport, nessuno escluso, bastano passione e forza di volontà. È lo spirito di Run Challenge, progetto di corsa sociale. Lanciato a Milano nel 2016 dall'organizzazione Play More, oggi conta 10 punti in Italia e 7 in altri paesi d'Europa. Al progetto gratuito hanno già aderito oltre 1000 persone, tra cui 400 con disabilità. Incontriamo Riccardo Rizzoli, atleta ed event manager nel Parco Logina di Varsavia, in occasione del primo raduno della Run Challenge in Polonia.
5: Si tratta di un running club inclusivo, in cui non c'è solo corsa ma anche camminata aperta a tutti, e corre e cammina anche chi non può muoversi in carrozzina, accompagnato da un volontario se si è ciechi.
2: Sono 4 milioni e 700 mila i cittadini italiani che fanno volontariato, circa 147 mila invece gli enti iscritti nel registro del terzo settore, impegnati in attività di solidarietà, lotta alle nuove povertà, tutela dell'ambiente e promozione culturale. Questi numeri sono contenuti in un rapporto presentato alla Camera dei Deputati. Si intitola L'Atlante del Terzo Settore, conoscere l'Italia del bene comune, ed è curato dagli esperti di Fondazione Tertius e Italia Non Profit. Accanto a mappe che illustrano il radicamento territoriale di ciascun ente, sottolinea Mara Moioli, cofondatrice di Italia Non Profit, ci sono le storie, perché senza le esperienze dirette i dati rischiano di restare solo numeri.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa. Cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato.
4: Fai la scelta giusta.
5: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
6: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
7: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
8: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
9: Daikin Multiplus.
10: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
11: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
12: Da Salvioli Brico Shop, in via Foce a Sant'Arsenio, trovi un vasto assortimento di prodotti, ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. Trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. presenza al Violi Brico Shop in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
4: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
13: Falcop Neos, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falcopneus, pneumatici per passione.

0: Proseguono senza sosta le indagini sull'omicidio di Luca Esposito, il giornalista sportivo di 53 anni trovato senza vita e completamente carbonizzato sabato notte nelle campagne di Eboli in località Cioffi. A distanza di ore dal ritrovamento del corpo, gli investigatori si stanno concentrando soprattutto sulle ultime ore di vita della vittima nel tentativo di ricostruire i suoi spostamenti e individuare la persona o le persone con cui avrebbe avuto un appuntamento. L'inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Salerno, procede con l'ipotesi di omicidio. Il fascicolo è seguito dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Eboli insieme ai militari della sezione investigazioni scientifiche di Salerno. C'è la possibilità che Esposito fosse diretto a un incontro lungo il tragitto verso il Cilento, dove era solito trascorrere i fine settimana estivi. Infatti era atteso ad Agropoli, nella sua casa al mare. L'ipotesi è che conoscesse la persona che lo attendeva e che non avesse alcun motivo di temere un'aggressione. Resta al vaglio degli investigatori anche la dinamica del delitto. Vicino al luogo del ritrovamento della salma è stato rinvenuto un bossolo, elemento che rafforza l'ipotesi secondo cui il giornalista potrebbe essere stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco alla testa prima che il corpo venisse cosparso di liquido infiammabile e dato alle fiamme. Le verifiche si stanno concentrando soprattutto sulla sfera personale ed economica della vittima, non sul suo lavoro di giornalista sportivo. Al momento gli investigatori infatti ritengono meno probabile un collegamento tra l'omicidio e l'attività giornalistica. L'identità della vittima è stata ricostruita anche grazie alla presenza della sua auto, una Lancia Y, a pochi metri dal ritrovamento della salma. Sono state anche acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. L'obiettivo degli investigatori è ricostruire con precisione la rete di relazioni del giornalista e gli ultimi movimenti compiuti prima della sua scomparsa e della sua uccisione. È stato chiuso temporaneamente l'accesso alla grotta della sorgente del Sammaro a Sacco in seguito all'accertamento di una situazione di potenziale pericolo dovuto alla caduta di masse all'interno della cavità naturale. La disposizione è stata adottata dal comune con un'ordinanza emanata dopo una segnalazione e il successivo intervento del comando provinciale dei vigili del fuoco, che ha verificato le condizioni dell'area evidenziando il rischio per l'incolumità dei visitatori. L'ordinanza dispone il divieto assoluto di accesso, transito e sosta all'interno della grotta e nella zona immediatamente circostante, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. L'amministrazione comunale ha tuttavia precisato che il sentiero naturalistico che costeggia il fiume Sammaro resta regolarmente aperto e percorribile. I visitatori quindi potranno continuare a usufruire del percorso escursionistico, ma dovranno fermarsi prima dell'area interdetta. Sul posto sono state installate barriere fisiche e appositi cartelli di divieto che non potranno essere oltrepassati. Contestualmente il comune ha anche attivato tutte le procedure necessarie per affrontare la situazione. Sono stati informati l'ente Parco Nazionale del Cilento Vallo Tidiano Alburni, i tecnici incaricati dei rilievi geologici indispensabili per valutare la stabilità della grotta e definire gli eventuali interventi necessari alla riapertura in sicurezza. L'amministrazione comunale di Sacco ha invitato i cittadini, gli escursionisti e gli operatori turistici al massimo senso di responsabilità, ricordando che il rispetto dell'ordinanza è fondamentale per garantire la sicurezza delle persone e consentire lo svolgimento delle verifiche tecniche nel minor tempo possibile.
1: La Regione Basilicata ha avviato il percorso per gli interventi conseguenti al vasto incendio che nei giorni scorsi ha interessato Monte San Biagio a Maratea. Il vicepresidente e assessore regionale alle infrastrutture con delega alla protezione civile Pasquale Pepe, d'intesa con il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, hanno effettuato un sopralluogo tecnico nell'area colpita dal rogo. Alla visita hanno preso parte anche il sindaco di Maratea, Cesare Albanese, il soggetto attuatore delegato per il dissesto idrogeologico della Basilicata, Gianmarco Blasi, il dirigente dell'ufficio regionale di protezione civile Giovanni Di Bello ed i tecnici regionali. Nel corso dell'incontro sono stati analizzati gli effetti dell'incendio sul versante del Monte San Biagio, le criticità emerse lungo il costone e le azioni necessarie per garantire la sicurezza dell'area. La Regione ha avviato l'istruttoria per la dichiarazione dello stato di emergenza regionale che sottoporrà all'approvazione della Giunta. A seguito della dichiarazione saranno stanziati 500.000 euro destinati alle verifiche tecniche, alla progettazione e ai primi interventi urgenti di messa in sicurezza. Parallelamente, attraverso la struttura del soggetto attuatore per il dissesto idrogeologico, è già in fase di predisposizione un intervento da circa 1,9 milioni di euro che interesserà il versante del Cristo Redentore e le aree circostanti. Lavoreremo senza perdere tempo e saremo al fianco del comune di Maratea in ogni fase di questo percorso, hanno dichiarato Pasquale Pepe e Vito Bardi. L'Ufficio Regionale Difesa del Suolo continuerà inoltre a monitorare la situazione per valutare eventuali ulteriori esigenze finanziarie, anche attraverso le risorse già disponibili del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione destinate agli interventi di mitigazione del rischio. Se sarà accertata la natura dolosa del rogo, ha concluso Pepe, sarà ancora più forte la risposta delle istituzioni nei confronti di chi ha recato un grave danno al territorio.

0: 10 società con sede in Campania, alcune nel Salernitano, sono coinvolte in una vasta inchiesta della Procura di Napoli su un presunto sistema di fatture false e riciclaggio internazionale. La Guardia di Finanza di Roma ha eseguito un sequestro preventivo da oltre 21 milioni di euro, disposto dal GIP di Napoli. Il provvedimento riguarda 16 società e i rispettivi rappresentanti legali. Gli indagati devono rispondere a vario titolo di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Le imprese operano nel commercio di materiali ferrosi. 10 hanno sede in Campania, 3 in Lombardia e 3 in Emilia-Romagna. Ai sequestri hanno partecipato anche i finanzieri del Comando Provinciale di Salerno. Secondo gli investigatori, il sistema avrebbe prodotto fatture false per oltre 100 milioni di euro. Le aziende avrebbero ottenuto indebiti vantaggi fiscali e disponibilità di denaro contante. L'indagine segue gli arresti eseguiti lo scorso gennaio nei confronti di 5 persone. Al centro dell'inchiesta vi sarebbe un sistema di underground banking. Le società cartiere emettevano fatture per operazioni inesistenti, i pagamenti avvenivano tramite bonifici bancari, le somme venivano poi trasferite sui conti correnti esteri. Successivamente il denaro tornava alle aziende in contanti, trattenuta una commissione. Il sistema avrebbe favorito il riciclaggio e il trasferimento illecito di capitali. Le movimentazioni complessive accertate ammontano a circa 134 milioni di euro. I principali flussi erano diretti verso Germania, Irlanda, Cina e Danimarca, ma sono coinvolti anche altri paesi europei. Le società ritenute fittizie erano prive di sedi operative, dipendenti e mezzi e presentavano inoltre attività di breve durata e operazioni incongruenti. L'inchiesta è partita alla fine del 2024. L'origine delle indagini è stata una movimentazione sospetta sul conto di un acconciatore napoletano.
1: Questa mattina la nave Open Arms, che nella notte tra martedì e mercoledì ha soccorso nel Mediterraneo centrale un piccolo gommone con a bordo 6 persone, 4 uomini e 2 minorenni provenienti dalla Somalia, è approdata al porto di Salerno. Allo sbarco era presente anche il prefetto di Salerno, Francesco Esposito.
2: Sono 6 migranti, confermo, dovrebbero essere tutti provenienti dalla Somalia, o meglio di origine somala, solo 2 minori, gli altri sono adulti. L'organizzazione, benché noi diciamo che la macchina organizzativa è rodata, invece ora deve seguire procedure nuove, procedure che sono state introdotte col patto migrazione asilo a livello europeo, per cui ci saranno screening sanitari molto più approfonditi da questo momento in poi, ci saranno procedure di identificazione molto più approfondite, ci saranno, quando ricorrono i presupposti, in questo caso non sembrerebbe, le procedure accelerate di frontiera. Quindi diciamo che oggi è un nuovo inizio che parte con numeri piuttosto contenuti, perché sono 6 unità. Saranno collocate le 4 persone adulte tutte in provincia di Salerno, perché sarebbe stato inutile con numeri così bassi far sopportare loro anche il sacrificio di un ulteriore trasferimento in altri territori, mentre i 2 minori saranno presi in carico dai progetti FAMI, cioè il fondo migrazione che è asilo, che è gestito direttamente dal Ministero dell'Interno attraverso la rete dei comuni.

Un'altra giornata di emergenza incendi nel Salernitano, il fronte più preoccupante, si è sviluppato sul Monte San Liberatore, il promontorio

territorio che domina la città di Salerno, dove un vasto rogo ha devastato diversi ettari di vegetazione, alimentato dal forte vento che ha favorito una rapida propagazione delle fiamme. Le alte lingue di fuoco e la densa coltre di fumo sono state visibili da numerosi quartieri della città e anche dall'autostrada, suscitando apprensione tra i residenti. La situazione si è presentata fin da subito particolarmente complessa, tanto da rendere necessario l'intervento dei vigili del fuoco con squadre specializzate e mezzi aerei, tra cui Canadair. Il direttore delle operazioni di spegnimento ha attivato le procedure di emergenza, richiedendo il supporto dall'alto per contenere il rogo nelle aree più impervie. Il Monte San Liberatore non è nuovo a episodi di questo tipo. Anche nelle estati precedenti la zona era stata interessata da incendi di vaste proporzioni. Le autorità stanno valutando anche la possibile origine dolosa del rogo, mentre i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile proseguono le operazioni di bonifica e contenimento. L'emergenza però ha interessato l'intera provincia. Altri due incendi sono divampati nel pomeriggio in Costiera Amalfitana. A Maiori le fiamme hanno interessato la vegetazione in località Ponticchio e Pietre Bianche, favorite anche in questo caso dalle forti raffiche di vento. Un secondo rogo è scoppiato in un castagneto lungo la strada provinciale che collega le frazioni di Figlino e Pietre nel comune di Tramonti, dove è intervenuta la squadra antincendio degli idraulici forestali della comunità montana Monti Lattari per circoscrivere il fronte del fuoco. Momenti di paura anche a Eboli, dove un incendio divampato in località Fiocche ha sprigionato una densa colonna di fumo nero visibile anche dalla vicina Battipaglia. I vigili del fuoco hanno operato per diverse ore per impedire che le fiamme si estendessero ulteriormente. I danni provocati dal rogo risultano ingenti.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze. Un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa. Combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo UniEuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese UniEuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Footspace, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Footspace. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
2: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione primavera-estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design

0: particolari scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi, ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
1: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

Proseguono senza sosta le indagini sull'omicidio di Luca Esposito, il giornalista sportivo di 53 anni trovato senza vita e completamente carbonizzato sabato notte nelle campagne di Eboli in località Cioffi. A distanza di ore dal ritrovamento del corpo, gli investigatori si stanno concentrando soprattutto sulle ultime ore di vita della vittima nel tentativo di ricostruire i suoi spostamenti e individuare la persona o le persone con cui avrebbe avuto un appuntamento. L'inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Salerno, procede con l'ipotesi di omicidio. Il fascicolo è seguito dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Eboli insieme ai militari della sezione investigazioni scientifiche di Salerno. C'è la possibilità che Esposito fosse diretto a un incontro lungo il tragitto verso il Cilento, dove era solito trascorrere i fine settimana estivi. Infatti era atteso ad Agropoli nella sua casa al mare. L'ipotesi è che conoscesse la persona che lo attendeva e che non avesse alcun motivo di temere un'aggressione. Resta al vaglio degli investigatori anche la dinamica del delitto. Vicino al luogo del ritrovamento della salma è stato rinvenuto un bossolo, elemento che rafforza l'ipotesi secondo cui il giornalista potrebbe essere stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco alla testa prima che il corpo venisse cosparso di liquido infiammabile e dato alle fiamme. Le verifiche si stanno concentrando soprattutto sulla sfera personale ed economica della vittima, non sul suo lavoro di giornalista sportivo. Al momento gli investigatori infatti ritengono meno probabile un collegamento tra l'omicidio e l'attività giornalistica. L'identità della vittima è stata ricostruita anche grazie alla presenza della sua auto, una Lancia Y, a pochi metri dal ritrovamento della salma. Sono state anche acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. L'obiettivo degli investigatori è ricostruire con precisione la rete di relazioni del giornalista e gli ultimi movimenti compiuti prima della sua scomparsa e della sua uccisione.

0: è stato chiuso temporaneamente l'accesso alla grotta della sorgente del Sammaro a Sacco in seguito all'accertamento di una situazione di potenziale pericolo dovuto alla caduta di massi all'interno della cavità naturale. La disposizione è stata adottata dal comune con un'ordinanza emanata dopo una segnalazione e il successivo intervento del comando provinciale dei vigili del fuoco, che ha verificato le condizioni dell'area evidenziando il rischio per l'incolumità dei visitatori. L'ordinanza dispone il divieto assoluto di accesso, transito e sosta all'interno della grotta e nella zona immediatamente circostante fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. L'amministrazione comunale ha tuttavia precisato che il sentiero naturalistico che costeggia il fiume Sammaro resta regolarmente aperto e percorribile. I visitatori quindi potranno continuare a usufruire del percorso escursionistico, ma dovranno fermarsi prima dell'area interdetta. Sul posto sono state installate barriere fisiche e appositi cartelli di divieto che non potranno essere oltrepassati. Contestualmente il comune ha anche attivato tutte le procedure necessarie per affrontare la situazione. Sono stati informati l'ente Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano Alburni, i tecnici incaricati dei rilievi geologici indispensabili per valutare la stabilità della grotta e definire gli eventuali interventi necessari alla riapertura in sicurezza. L'amministrazione comunale di Sacco ha invitato i cittadini, gli escursionisti e gli operatori turistici al massimo senso di responsabilità, ricordando che il rispetto dell'ordinanza è fondamentale per garantire la sicurezza delle persone e consentire lo svolgimento delle verifiche tecniche nel minor tempo possibile.
1: La Regione Basilicata ha avviato il percorso per gli interventi conseguenti al vasto incendio che nei giorni scorsi ha interessato Monte San Biagio a Maratea. Il vicepresidente e assessore regionale alle infrastrutture con delega alla protezione civile Pasquale Pepe, d'intesa con il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, hanno effettuato un sopralluogo tecnico nell'area colpita dal rogo. Alla visita hanno preso parte anche il sindaco di Maratea, Cesare Albanese, il soggetto attuatore delegato per il dissesto idrogeologico della Basilicata, Gianmarco Blasi, il dirigente dell'ufficio regionale di protezione civile Giovanni Di Bello ed i tecnici regionali. Nel corso dell'incontro sono stati analizzati gli effetti dell'incendio sul versante del Monte San Biagio, le criticità emerse lungo il costone e le azioni necessarie per garantire la sicurezza dell'area. La Regione ha avviato l'istruttoria per la dichiarazione dello stato di emergenza regionale che sottoporrà all'approvazione della Giunta. A seguito della dichiarazione saranno stanziati 500.000 euro destinati alle verifiche tecniche, alla progettazione e ai primi interventi urgenti di messa in sicurezza. Parallelamente, attraverso la struttura del soggetto attuatore per il dissesto idrogeologico è già in fase di predisposizione un intervento da circa 1,9 milioni di euro che interesserà il versante del Cristo Redentore e le aree circostanti. Lavoreremo senza perdere tempo e saremo al fianco del comune di Maratea in ogni fase di questo percorso, hanno dichiarato Pasquale Pepe e Vito Bardi. L'ufficio regionale difesa del suolo continuerà inoltre a monitorare la situazione per valutare eventuali ulteriori esigenze finanziarie anche attraverso le risorse già disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinate agli interventi di mitigazione del rischio. Se sarà accertata la natura dolosa del rogo, ha concluso Pepe, sarà ancora più forte la risposta delle istituzioni nei confronti di chi ha arrecato un grave danno al territorio.

10 società con sede in Campania, alcune nel Salernitano, sono coinvolte in una vasta inchiesta della Procura di Napoli su un presunto sistema di fatture false e riciclaggio internazionale. La Guardia di Finanza di Roma ha eseguito un sequestro preventivo da oltre 21 milioni di euro, disposto dal GIP di Napoli. Il provvedimento riguarda 16 società e i rispettivi rappresentanti legali. Gli indagati devono rispondere a vario titolo di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Le imprese operano nel commercio di materiali ferrosi. 10 hanno sede in Campania, 3 in Lombardia e 3 in Emilia-Romagna. Ai sequestri hanno partecipato anche i finanzieri del Comando Provinciale di Salerno. Secondo gli investigatori, il sistema avrebbe prodotto fatture false per oltre 100 milioni di euro. Le aziende avrebbero ottenuto indebiti vantaggi fiscali e disponibilità di denaro contante. L'indagine segue gli arresti eseguiti lo scorso gennaio nei confronti di 5 persone. Al centro dell'inchiesta vi sarebbe un sistema di underground banking. Le società cartiere emettevano fatture per operazioni inesistenti, pagamenti

0: avvenivano tramite bonifici bancari, le somme venivano poi trasferite sui conti correnti esteri. Successivamente il denaro tornava alle aziende in contanti, trattenuta una commissione. Il sistema avrebbe favorito il riciclaggio e il trasferimento illecito di capitali. Le movimentazioni complessive accertate ammontano a circa 134 milioni di euro. I principali flussi erano diretti verso Germania, Irlanda, Cina e Danimarca, ma sono coinvolti anche altri paesi europei. Le società ritenute fittizie erano prive di sedi operative, dipendenti e mezzi e presentavano inoltre attività di breve durata e operazioni incongruenti. L'inchiesta è partita alla fine del 2024. L'origine delle indagini è stata una movimentazione sospetta sul conto di un acconciatore napoletano.
1: Questa mattina la nave Open Arms, che nella notte tra martedì e mercoledì ha soccorso nel Mediterraneo centrale un piccolo gommone con a bordo 6 persone, 4 uomini e 2 minorenni provenienti dalla Somalia, è approdata al porto di Salerno. Allo sbarco era presente anche il prefetto di Salerno, Francesco Esposito.
2: Sono 6 migranti, confermo, dovrebbero essere tutti provenienti dalla Somalia, o meglio di origine somala, solo 2 minori, gli altri sono adulti. L'organizzazione, benché noi diciamo che la macchina organizzativa è rodata, invece ora deve seguire procedure nuove, procedure che sono state introdotte col patto migrazione e asilo a livello europeo, per cui ci saranno screening sanitari molto più approfonditi da questo momento in poi, ci saranno procedure di identificazione molto più approfondite, ci saranno, quando ricorrono i presupposti, in questo caso non sembrerebbe, le procedure accelerate di frontiera. Quindi diciamo che oggi è un nuovo inizio che parte con numeri piuttosto contenuti, perché sono 6 unità. Saranno collocate le 4 persone adulte tutte in provincia di Salerno, perché sarebbe stato inutile con numeri così bassi far sopportare loro anche il sacrificio di un ulteriore trasferimento in altri territori, mentre i 2 minori saranno presi in carico dai progetti FAMI, cioè il fondo migrazione che è asilo, che è gestito direttamente dal Ministero dell'Interno attraverso la rete dei comuni.

Un'altra giornata di emergenza incendi nel Salernitano. Il fronte più preoccupante si è sviluppato sul Monte San Liberatore, il promontorio che domina la città di Salerno, dove un vasto rogo ha devastato diversi ettari di vegetazione, alimentato dal forte vento che ha favorito una rapida propagazione delle fiamme. Le alte lingue di fuoco e la densa coltre di fumo sono state visibili da numerosi quartieri della città e anche dall'autostrada, suscitando apprensione tra i residenti. La situazione si è presentata fin da subito particolarmente complessa, tanto da rendere necessario l'intervento dei vigili del fuoco con squadre specializzate e mezzi aerei, tra cui Canadair. Il direttore delle operazioni di spegnimento ha attivato le procedure di emergenza, richiedendo il supporto dall'alto per contenere il rogo nelle aree più impervie. Il Monte San Liberatore non è nuovo a episodi di questo tipo. Anche nelle estati precedenti la zona era stata interessata da incendi di vaste proporzioni. Le autorità stanno valutando anche la possibile origine dolosa del rogo, mentre i vigili del fuoco e i volontari della Protezione Civile proseguono le operazioni di bonifica e contenimento. L'emergenza però ha interessato l'intera provincia. Altri due incendi sono divampati nel pomeriggio in Costiera Amalfitana. A Maiori le fiamme hanno interessato la vegetazione in località Ponticchio e Pietre Bianche, favorite anche in questo caso dalle forti raffiche di vento. Un secondo rogo è scoppiato in un castagneto lungo la strada provinciale che collega le frazioni di Figlino e Pietre nel comune di Tramonti, dove è intervenuta la squadra antincendio degli idraulici forestali della comunità montana Monti Lattari per circoscrivere il fronte del fuoco. Momenti di paura anche a Eboli, dove un incendio divampato in località Fiocche ha sprigionato una densa colonna di fumo nero visibile anche dalla vicina Battipaglia. I vigili del fuoco hanno operato per diverse ore per impedire che le fiamme si estendessero ulteriormente. I danni provocati dal rogo risultano ingenti.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio, per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
5: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro.

0: Proseguono senza sosta le indagini sull'omicidio di Luca Esposito, il giornalista sportivo di 53 anni trovato senza vita e completamente carbonizzato sabato notte nelle campagne di Eboli in località Cioffi. A distanza di ore dal ritrovamento del corpo, gli investigatori si stanno concentrando soprattutto sulle ultime ore di vita della vittima nel tentativo di ricostruire i suoi spostamenti e individuare la persona o le persone con cui avrebbe avuto un appuntamento. L'inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Salerno, procede con l'ipotesi di omicidio. Il fascicolo è seguito dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Eboli insieme ai militari della sezione investigazioni scientifiche di Salerno. C'è la possibilità che Esposito fosse diretto a un incontro lungo il tragitto verso il Cilento, dove era solito trascorrere i fine settimana estivi. Infatti era atteso ad Agropoli, nella sua casa al mare. L'ipotesi è che conoscesse la persona che lo attendeva e che non avesse alcun motivo di temere un'aggressione. Resta al vaglio degli investigatori anche la dinamica del delitto. Vicino al luogo del ritrovamento della salma è stato rinvenuto un bossolo, elemento che rafforza l'ipotesi secondo cui il giornalista potrebbe essere stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco alla testa prima che il corpo venisse cosparso di liquido infiammabile e dato alle fiamme. Le verifiche si stanno concentrando soprattutto sulla sfera personale ed economica della vittima, non sul suo lavoro di giornalista sportivo. Al momento gli investigatori infatti ritengono meno probabile un collegamento tra l'omicidio e l'attività giornalistica. L'identità della vittima è stata ricostruita anche grazie alla presenza della sua auto, una Lancia Y, a pochi metri dal ritrovamento della salma. Sono state anche acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. L'obiettivo degli investigatori è ricostruire con precisione la rete di relazioni del giornalista e gli ultimi movimenti compiuti prima della sua scomparsa e della sua uccisione. È stato chiuso temporaneamente l'accesso alla grotta della sorgente del Sammaro a Sacco in seguito all'accertamento di una situazione di potenziale pericolo dovuto alla caduta di masse all'interno della cavità naturale. La disposizione è stata adottata dal comune con un'ordinanza emanata dopo una segnalazione e il successivo intervento del comando provinciale dei vigili del fuoco, che ha verificato le condizioni dell'area evidenziando il rischio per l'incolumità dei visitatori. L'ordinanza dispone il divieto assoluto di accesso, transito e sosta all'interno della grotta e nella zona immediatamente circostante, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. L'amministrazione comunale ha tuttavia precisato che il sentiero naturalistico che costeggia il fiume Sammaro resta regolarmente aperto e percorribile. I visitatori quindi potranno continuare a usufruire del percorso escursionistico, ma dovranno fermarsi prima dell'area interdetta. Sul posto sono state installate barriere fisiche e appositi cartelli di divieto che non potranno essere oltrepassati. Contestualmente il comune ha anche attivato tutte le procedure necessarie per affrontare la situazione. Sono stati informati l'ente Parco Nazionale del Cilento Valle Tudiano Alburni, i tecnici incaricati dei rilievi geologici indispensabili per valutare la stabilità della grotta e definire gli eventuali interventi necessari alla riapertura in sicurezza. L'amministrazione comunale di Sacco ha invitato i cittadini, gli escursionisti e gli operatori turistici al massimo senso di responsabilità, ricordando che il rispetto dell'ordinanza è fondamentale per garantire la sicurezza delle persone e consentire lo svolgimento delle verifiche tecniche nel minor tempo possibile.
1: La Regione Basilicata ha avviato il percorso per gli interventi conseguenti al vasto incendio che nei giorni scorsi ha interessato Monte San Biagio a Maratea. Il vicepresidente e assessore regionale alle infrastrutture con delega alla protezione civile Pasquale Pepe, d'intesa con il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, hanno effettuato un sopralluogo tecnico nell'area colpita dal rogo. Alla visita hanno preso parte anche il sindaco di Maratea, Cesare Albanese, il soggetto attuatore delegato per il dissesto idrogeologico della Basilicata, Gianmarco Blasi, il dirigente dell'ufficio regionale di protezione civile Giovanni Di Bello ed i tecnici regionali. Nel corso dell'incontro sono stati analizzati gli effetti dell'incendio sul versante del Monte San Biagio, le criticità emerse lungo il costone e le azioni necessarie per garantire la sicurezza dell'area. La Regione ha avviato l'istruttoria per la dichiarazione dello stato di emergenza regionale che sottoporrà all'approvazione della Giunta. A seguito della dichiarazione

saranno stanziati 500.000 euro destinati alle verifiche tecniche, alla progettazione e ai primi interventi urgenti di messa in sicurezza. Parallelamente, attraverso la struttura del soggetto attuatore per il dissesto idrogeologico, è già in fase di predisposizione un intervento da circa 1,9 milioni di euro che interesserà il versante del Cristo Redentore e le aree circostanti. Lavoreremo senza perdere tempo e saremo al fianco del comune di Maratea in ogni fase di questo percorso, hanno dichiarato Pasquale Pepe e Vito Bardi. L'Ufficio regionale difesa del suolo continuerà inoltre a monitorare la situazione per valutare eventuali ulteriori esigenze finanziarie, anche attraverso le risorse già disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinate agli interventi di mitigazione del rischio. Se sarà accertata la natura dolosa del rogo, ha concluso Pepe, sarà ancora più forte la risposta delle istituzioni nei confronti di chi ha recato un grave danno al territorio.

0: 10 società con sede in Campania, alcune nel Salernitano, sono coinvolte in una vasta inchiesta della Procura di Napoli su un presunto sistema di fatture false e riciclaggio internazionale. La Guardia di Finanza di Roma ha eseguito un sequestro preventivo da oltre 21 milioni di euro, disposto dal GIP di Napoli. Il provvedimento riguarda 16 società e i rispettivi rappresentanti legali. Gli indagati devono rispondere a vario titolo di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Le imprese operano nel commercio di materiali ferrosi. 10 hanno sede in Campania, 3 in Lombardia e 3 in Emilia-Romagna. Ai sequestri hanno partecipato anche i finanzieri del Comando Provinciale di Salerno. Secondo gli investigatori, il sistema avrebbe prodotto fatture false per oltre 100 milioni di euro. Le aziende avrebbero ottenuto indebiti vantaggi fiscali e disponibilità di denaro contante. L'indagine segue gli arresti eseguiti lo scorso gennaio nei confronti di 5 persone. Al centro dell'inchiesta vi sarebbe un sistema di underground banking. Le società cartiere emettevano fatture per operazioni inesistenti, i pagamenti avvenivano tramite bonifici bancari, le somme venivano poi trasferite sui conti correnti esteri. Successivamente il denaro tornava alle aziende in contanti, trattenuta una commissione. Il sistema avrebbe favorito il riciclaggio e il trasferimento illecito di capitali. Le movimentazioni complessive accertate ammontano a circa 134 milioni di euro. I principali flussi erano diretti verso Germania, Irlanda, Cina e Danimarca, ma sono coinvolti anche altri paesi europei. Le società ritenute fittizie erano prive di sedi operative, dipendenti e mezzi e presentavano inoltre attività di breve durata e operazioni incongruenti. L'inchiesta è partita alla fine del 2024. L'origine delle indagini è stata una movimentazione sospetta sul conto di un acconciatore napoletano.
1: Questa mattina la nave Open Arms, che nella notte tra martedì e mercoledì ha soccorso nel Mediterraneo centrale un piccolo gommone con a bordo 6 persone, 4 uomini e 2 minorenni provenienti dalla Somalia, è approdata al porto di Salerno. Allo sbarco era presente anche il prefetto di Salerno, Francesco Esposito.
2: Sono 6 migranti, confermo, dovrebbero essere tutti provenienti dalla Somalia, o meglio di origine somala, solo 2 minori, gli altri sono adulti. L'organizzazione, benché noi diciamo che la macchina organizzativa è rodata, invece ora deve seguire procedure nuove, procedure che sono state introdotte col patto migrazione asilo a livello europeo, per cui ci saranno screening sanitari molto più approfonditi da questo momento in poi, ci saranno procedure di identificazione molto più approfondite, ci saranno, quando ricorrono i presupposti, in questo caso non sembrerebbe, le procedure accelerate di frontiera. Quindi diciamo che oggi è un nuovo inizio che parte con numeri piuttosto contenuti, perché sono 6 unità. Saranno collocate le 4 persone adulte tutte in provincia di Salerno, perché sarebbe stato inutile con numeri così bassi far sopportare loro anche il sacrificio di un ulteriore trasferimento in altri territori, mentre i 2 minori saranno presi in carico dai progetti FAMI, cioè il fondo migrazione che è asilo, che è gestito direttamente dal Ministero dell'Interno attraverso la rete dei comuni.

Un'altra giornata di emergenza incendi nel Salernitano, il fronte più preoccupante, si è sviluppato sul Monte San Liberatore, il promontorio che domina la città di Salerno, dove un vasto rogo ha devastato diversi ettari di vegetazione, alimentato dal forte vento che ha favorito una rapida propagazione delle fiamme. Le alte lingue di fuoco e la densa coltre di fumo sono state visibili da numerosi quartieri della città e anche dall'autostrada, suscitando apprensione tra i residenti. La situazione si è presentata fin da subito particolarmente complessa, tanto da rendere necessario l'intervento dei vigili del fuoco con squadre specializzate e mezzi aerei, tra cui Canadair. Il direttore delle operazioni di spegnimento ha attivato le procedure di emergenza, richiedendo il supporto dall'alto per contenere il rogo nelle aree più impervie. Il Monte San Liberatore non è nuovo a episodi di questo tipo. Anche nelle estati precedenti la zona era stata interessata da incendi di vaste proporzioni. Le autorità stanno valutando anche la possibile origine dolosa del rogo, mentre i vigili del fuoco e i volontari della Protezione Civile proseguono le operazioni di bonifica e contenimento. L'emergenza però ha interessato l'intera provincia. Altri due incendi sono divampati nel pomeriggio in Costiera Amalfitana. A Maiori le fiamme hanno interessato la vegetazione in località Ponticchio Pietre Bianche, favorite anche in questo caso dalle forti raffiche di vento. Un secondo rogo è scoppiato in un castagneto lungo la strada provinciale che collega le frazioni di Figlino e Pietre nel comune di Tramonti, dove è intervenuta la squadra antincendio degli idraulici forestali della comunità montana Monti Lattari per circoscrivere il fronte del fuoco. Momenti di paura anche a Eboli, dove un incendio divampato in località Fiocche ha sprigionato una densa colonna di fumo nero visibile anche dalla vicina Battipaglia. I vigili del fuoco hanno operato per diverse ore per impedire che le fiamme si estendessero ulteriormente. I danni provocati dal rogo risultano ingenti.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola, commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno, info 0975 390820.
2: Consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: che bellezza, torniamo nello studio di Gran Gala Italia.
1: Come stai, Elena? Elena Presti.
0: Alfredo Nolasco.
1: Ben ritrovata.
0: Gianni Gandhi.
1: Buonasera, eccolo, maestro. Qua. Allora, tanta energia, tanto ritmo. Ah, a proposito di energia questa sera, a proposito di tanto sud che caratterizzerà anche questa trasmissione, chi è il primo ospite?
0: Beh, lui è proprio un nostro ospite da sempre, da quando è iniziato Gran Gala Italia. È un graditissimo ritorno per tante puntate. Lui è la voce di Napoli, la voce dalla Campania che ci porta il sapore del sole, del mare, della Campania, e lui è Alfio Lombardi.
1: Alfio Lombardi,
2: buonasera. Ciao Alfio. Buonasera amici, buonasera.
1: Mi fa parte il black, che lo sapevo, è la solita cosa, va bene.
2: Il bacio.
1: Però ti trovo imperfetto, mi fai, guarda, sono quasi
0: invidioso. Guarda, che eleganza.
1: Sì, elegante.
0: è vero.
1: Non parliamo di calcio.
0: Quindi ti guarda dall'alto in basso, scusami.
2: Sta canzone ven' a te.
0: Ah, Bari. Mi sa che ha vinto, non ha vinto il Bari.
1: Io, grazie a Dio,
0: a te sembra che...
1: Ho la possibilità di condurre, grazie a Dio, grazie a chi produce tanti format televisivi. Questo è l'unico dove non si parla di pallone.
0: Ecco,
1: parliamo di musica. Parliamo di musica. Che novità ci sono? Che novità ci porti?
2: No. Stiamo andando avanti con lo spettacolo, l'orchestra italiana che sta, insomma, sta andando veramente in giro per il mondo. Siamo tornati da poco dal Canada a portare avanti il tributo al grande Renzo Arbore e alla canzone napoletana, esatto, con la mia orchestra all'italiana, insomma, e facciamo tante belle cose.
0: Ma sai perché? Perché lui ha l'arte del sole dentro, vero che è l'arte del sole?
1: Giusto, perché gli autori nei testi ci avevano scritto questo, però è un buon gancio per presentare l'arte
2: do sole.
1: Canta Alfio Lombardi.
2: Grazie.

cuore in masti forgia, sempre in faccia furgitella, meno mantici e martella, pono cuore incatenato.

0: Elena.
1: Franco Lattanzi, proprio tu, ma che bello.
0: Mamma, ti ricordi quando abbiamo fatto l'inaugurazione di questo negozio?
1: Sì, sì, ma un po' di anni fa.
0: Sì, qualche anno fa, sì, ma pieno di gente, bello, guarda, è stata una cosa meravigliosa. Hai cantato da divina.
1: Questo è il regno di Franco Lattanzi, ho trovato proprio te subito.

0: Antica Norcineria Lattanzi, la tradizione del gusto e della qualità.
1: E siamo tornati nello studio centrale, naturalmente, di Gran Gala Italia, dove sono già armi e bagagli approntati alle mie spalle i componenti della Elena Presti Band. Questo è un suo cavallo di battaglia ormai famoso, si intitola Ain't No Sunshine, canta Elena Presti.

0: andiamo ovviamente oltre Gianni Gandhi, che conoscete tutti. Allora,
1: Pino Pugliese.
0: Pino Pugliese, ovviamente alle tastiere, al piano, il nostro Gianni Gandhi, poi Saverio Viglianisi.
2: Sì, Saverio Viglianisi alla chitarra.
3: Franco Benestri, basso, grazie.
0: È bello sentire anche le loro voci.
4: E
0: dai,
4: più
0: dai.
4: Lontano,
5: Bob Drums Batteria.
0: Ah,
4: quando ecco, abbiamo gli studi così grandi, bisogna far chilometri per
0: ascoltare.
4: Esatto.
6: Con Procasa, nella ricerca dell'immobile, siamo i tuoi alleati. Un servizio su misura, saremo al tuo fianco sino alla stipula del rogito notarile. Tutti gli immobili proposti sono certificati dai nostri tecnici. Non rischiare, acquista e vendi il tuo immobile con il gruppo Con Procasa, la sicurezza di non avere brutte sorprese.
4: È giunto il momento di presentarvi un personaggio che fa parte della nostra grande famiglia di questa nuova sede di Gran Galleria d'Italia. Torna a trovarci Don Baichi, ben ritrovato.
7: Eccomi qua,
4: Aldo,
7: di nuovo.
4: Sempre giovane, sempre carico di energia, Elena.
7: Sempre bello anche.
0: Esatto, volevo aggiungere per le donne presenti e poi le telespettatrici ce lo richiedono, dicono vogliamo rivedere Don Baichi.
7: Eccomi qua.
0: Più possibile. Accogliamo i desideri delle signore e delle ragazze, delle donne a casa.
4: Però è vero, perché lui, Aldo, ha fatto sognare intere generazioni. A parte il grande successo dell'Immensità, tanti altri,
0: certo.
4: Quando, soprattutto di un'epoca in cui, Aldo, i dischi si vendevano, c'era il vinile e i dischi si vendevano.
7: Almeno, fino a quel periodo
4: se ne vendevano tanti nel tuo caso.
7: Tanti, assolutamente sì. Sia 45 giri, che era quel formato diciamo più popolare, però cominciarono ad andare verso la fine degli anni 60 anche gli album, i long playing, con canzoni nuove praticamente, e ci tengo a dirlo, io credo di essere stato il primo a pubblicare un album con 12 canzoni nuove, intitolato Le quattro stagioni di Don Baichi, ed è il primo, almeno in Italia, sicuramente in Inghilterra e in America erano già usciti album concept, diciamo, ma questo qui è particolare perché sono 12 canzoni, ciascuna dedicata a un mese dell'anno. Infatti i titoli sono gennaio, febbraio, marzo, aprile fino a dicembre.
4: Tu sei stato, a parte la musica leggera, sei stato un po' il rock and roll eccetera, però sei stato un po' apripista in una serie di cose. Io dicevo, non a caso usavo questo verbo sognare, non a caso,
0: sì,
4: vero
0: Elena? Appunto, perché sognando, e tra l'altro parliamo anche dei fumetti, perché lui ha iniziato, vedete che belli, a disegnare anche proprio giovane, no? E poi anche perché dovevano realizzare questa cosa, commedia musicale, fumetti eccetera, e poi lui è stato deluso perché la RCA non l'ha realizzata e allora ha detto ma voglio provare io, perché mi piacciono molto queste idee dei fumetti, raccontaci.
7: Sì, no, ero stato scritturato alla RCA per portare in teatro una commedia musicale tratta da un fumetto di un disegnatore, Pompeo De Angelis. E poi sono rimasto 2 anni lì alla RCA e questa commedia non è mai andata in scena, non sono riuscito a realizzarla. A quel punto io ho tolto il contratto, diciamo, che avevo firmato alla RCA, e uscendo dalla RCA mi sono fermato da un negozio di grafica e ho comprato tutto l'armamentario che era possibile trovare, perché volevo appunto provare io a disegnare una storia mia, certamente, e ho cominciato guardando i fumetti di Ugo Pratt, che è il mio maestro, lui non lo sa, non l'ha mai saputo.
0: Non lo sa, ma però lo sa, ormai lo sa.
4: Adesso è sicuro che lo sa.
7: Lo saprà sicuramente. E ho cominciato guardando le immagini, se serviva uno che correva, guardavo Pratt come l'aveva realizzato e io piano piano lo rifacevo uguale.
0: Un vero artista, tutto tondo.
7: Quindi, dopo 4 anni è nata una storia che è passata, tra l'altro, a fumetti sulla Rai, televisione
0: Rai
7: italiana, Rai 2, in 9 puntate. Per cui io, da non saper disegnare neanche come imbroccare un tratto con una matita, mi sono ritrovato ad aver disegnato sta favola a fumetti che adesso esce per l'editore
0: apripissimo, vabbè, sì.
7: Non mi ricordo.
4: Quindi quando io dico, nome... Aldo, che tu sei un apripista, dicevo poco fa, perché passi dall'epoca in cui cominci con il long plane ad aprire un nuovo percorso con gli album, eccetera, eccetera, passi dal secolo scorso al QR code, cioè dal vinile al QR code.
7: Infatti, questo fumetto, che tra l'altro mi viene in mente l'editore Lavinia Dickinson, inquadrando laddove arriva, è una commedia, diciamo, musicale a fumetti.
0: A fumetti.
7: Dove arriva il punto dove i personaggi vari canteranno una canzone, inquadrando col QR code, insomma, col telefonino, si ascolta la canzone mentre si vedono le scene che trattano questa
4: Elena
7: canzone.
4: Cara, non si può esimersi, non si può avere un ospite
0: dall'ascoltarlo,
4: come Don
0: Mario,
4: che ci parla di sogni, di sognare e quant'altro. Anzi, se tu sei d'accordo, ma solo se tu,
0: certo,
4: e il maestro alle mie spalle,
0: anche il maestro è d'accordo,
4: io
0: siamo tutti
4: di mia iniziativa.
0: Prenderei
4: l'asta col microfono in questo momento.
0: E così ascoltiamo proprio Sognando. Tra l'altro ci ha fatto sognare tutta la vita, anche adesso ci continua a far sognare.
7: Voglio aggiungere che anche questa canzone che dà il titolo al fumetto, Sognando infatti si intitola, è all'interno del fumetto stesso,
0: fumetto.
7: Insomma, ecco,
4: c'è allora, anche, per i telespettatori di Gran Gala Italia, Elena, se tu sei d'accordo,
0: sì,
4: lo ascoltiamo con piacere al pianoforte il maestro Gianni Gandi, Sognando, Don Bacchi.

0: che brano, Don Bacchi, complimenti come sempre.
1: Grazie.
0: Vi saluta sempre il nostro Gianni Gandi, compositore, grazie, musicista, ma produttore di Gran Gala Italia, e poi le prossime puntate ti facciamo salutare anche da nostri ospiti che ci tenevano tanto a salutarti.
1: Perché
0: quindi
1: no?
0: Li chiamiamo poi qui.
1: Va bene.
0: Don Bacchi, torna per noi.
1: Grazie. A Sorrento anche. Ciao Aldo, grazie. Don Bacchi.
2: Grazie a voi.

0: I'm like a mouth which plunges into fire.
1: Bene, a questo punto siamo con un ospite eccellente che fa parte della nostra squadra di questa quinta edizione, Mimmo
2: Cavallaro, con
1: ben ritrovato, Mimmo.
2: La musica proprio che esce dalle radici, no? E sale. E ci fa ascoltare ovviamente anche dei brani inediti, oltre che quelli proprio folk popolari della terra della Calabria, però altri brani che poi tu hai fatto un po' in tutto il mondo perché sei molto richiesto, no? E quindi oltre Calabria, Sicilia, ringraziando sempre il nostro maestro Gianni Gandhi, calabrese doc, che ci ha fatti incontrare poi per questa edizione, e tu porti però appunto questi inediti che hanno questa base tua come cantautore che ti rispecchia dalle radici folk un po' del nostro folklore del Sud Italia. E quindi è un brano questo molto bello, La semenza della vita, l'abbiamo ascoltato, l'abbiamo ballato, insomma tutte le piazze, tu riempi veramente le piazze, fai tantissimi concerti, noi siamo sempre con te, anche ti seguiamo, e quindi dal tuo CD Meriglio.
3: Bravissima. Miriu è l'ultimo CD, è uscito nel 2024 e facciamo questo brano che si intitola, come hai detto tu, La semenza della vita.
1: Ascoltiamolo insieme, Mimmo Cavallaro.

vita, si la chiante a lusicagno, ne c'è un arbore sciruto, di lo frutto saporito, e lo vento che accarizza i frondi di luciozzo.

E dopo tante sorprese e tanti personaggi in questa puntata, adesso arriva un momento particolare. Siamo per collegarci in diretta, vedremo tra poco sul LED wall alle mie spalle con Elena Prestica. Davvero una bella sorpresa per questa nostra puntata di Gran Gala Italia. A te la linea, Elena.

0: vedere tanta gioventù, bella gioventù, che gremisce il Teatro Giacconi di Chiaravalle. E quindi io devo presentare subito chi ha voluto fortemente questo festival, Orange the World Grifo Festival, prima edizione a Chiaravalle, il presidente dell'associazione Marketing e anche presidente di Movie Start, che produzioni. Lui è un attore e un produttore cinematografico, Roberto Siepi.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, ma che bello vedere tutti i ragazzini riempiti di teatro, grazie a voi, grazie ai vostri maestri e professori, è un piacere vedervi e sono sicuro che vi divertirete e alla fine darete il vostro voto.
0: E siamo con Anna Maria Repice, commissaria della Commissione Pari Opportunità della Regione Marche, che però è in rappresentanza della Presidente.
2: Buonasera, sono felice di essere qui in sostituzione della Presidente Maria Lina Vitturini, che avrebbe avuto veramente tanto piacere fino alla fine, ha combattuto per esserci, ma poi ecco, veramente è stata dappertutto ed è dappertutto in questi giorni e quindi mi ha pregato di venire a porgere i suoi saluti, perché questa rassegna, questo festival l'abbiamo voluto proprio promuovere e patrocinare con molta gioia, con molto piacere, perché ci sembrava proprio nelle corde e nello spirito della nostra commissione.
0: Bene, molte grazie e un in bocca al lupo per il vostro lavoro tutto l'anno, non solo in questi giorni.

0: Bene, adesso abbiamo un contributo importante perché ci manda i saluti il presidente della Fincommission delle Marche, Francesco Gesualdi.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Saluto gli amici del Grifo International Short Film Festival che si svolge a Chiaravalle, a cui noi della Fondazione Marche Cultura Marche Film Commission abbiamo con entusiasmo concesso il nostro patrocinio. E buona domenica a tutti e buon festival. Grazie.

0: iStore Calabria e Papillon insieme da 30 anni portano gelati e surgelati a casa vostra. La musichetta che fa quando senti il carione arrivato Papillon è sinonimo di felicità e allegria. Piccoli e grandi, tutti al camion per scegliere i gelati e i surgelati di proprio gradimento. Oggi, in un mondo che va di fretta, potete scaricare l'app iStoreCalabria.it, registrarvi e fare l'ordine online. I prodotti di eccellenza selezionati per le vostre tavole vi arriveranno come sempre direttamente a casa vostra senza alcun costo aggiunto. Accedete per avere sconti ed offerte eccezionali. Vi ricordo l'app iStoreCalabria.it, scaricatela anche adesso per non dimenticarla e buon appetito a tutti. Con i prodotti di iStore Calabria e Papillon. Il servizio da noi offerto è importante in quanto non si interrompe la catena del freddo. Il furgoncino refrigerato arriva a casa vostra. iStore Calabria.
1: Eh sì, Gran Gala Italia parla di eccellenze e mostra le opere di queste eccellenze. In questo caso abbiamo un artista, un fotografo d'arte, un artista che usa la macchina fotografica come un pennello, un grande artista riconosciuto a livello internazionale con tantissimi premi. Lui è Carlo D'Orta.
2: Piacere di conoscervi.
1: Grazie, grazie. Bene, l'avremo in tutte le puntate perché a noi piace portare la sua arte in tutte le nostre puntate, quindi siamo felici di essere con lui. E con... partiamo subito anche dal libro, perché ho visto che ci hai portato un libro.
2: Sì, questo è il libro, l'ultimo libro che ho stampato, ho fatto stampare, racconta il meglio della mia arte, sono 300 pagine con testi importantissimi di critici d'arte, persone che hanno conosciuto e apprezzato la mia arte, autorevoli anche, e niente, quindi dentro poi oltre 200 immagini delle mie opere.
1: Poi c'è tutta la tua storia, poi stiamo vedendo le immagini della tua galleria, perché sei a Roma, Piazza Crati,
2: sì,
1: una bellissima galleria.
2: Nel 2015 mi sono aperto, quando è iniziata la mia seconda vita, mi sono aperto questo studio galleria dove dipingevo e esponevo le mie opere, e poi dopo un paio d'anni ho incominciato a fare mostre a quattro mani ogni mese con un artista diverso, metà spazio per me e metà spazio per l'altro artista.
1: Esatto, e noi siamo venuti varie volte anche perché ti apprezziamo molto, poi tu hai partecipato anche a degli expo internazionali tipo Italia-Cina per l'inaugurazione anche del tempio buddista Zen che c'è stato a Roma, però parliamo dei tuoi riconoscimenti anche a livello internazionale perché sono importanti, nazionali e internazionali.
2: Beh, grazie, sì, ho ricevuto molti, ho partecipato a molti premi d'arte e negli anni, dal 2012 in poi, ne ho vinti, o sono stato finalista in molti premi e conservo con piacere le targhe delle opere, dei premi che mi sono stati assegnati, ma è soprattutto un riconoscimento, una soddisfazione, perché la mia fotografia non è la fotografia classica da matrimonio, descrittiva o di documentazione giornalistica, ma è un modo di dipingere con la macchina fotografica.
1: Esatto, esatto. E però è una seconda vita tua, no?
2: Sì, la prima vita era da dirigente pubblico, anche ai vertici in alcune amministrazioni, e avevo la passione della fotografia che poi a un certo punto si è sviluppata in una forma d'arte. Poi quando sono andato in pensione mi sono aperto la partita io e mi sono messo a fare il professionista nel campo dell'arte, e però questa passione artistica mi si è sviluppata negli anni frequentando corsi di pittura e di fotografia alla Roma University of Fine Arts, in accademie d'arte eccetera, e quindi mi è cambiata completamente la visione fotografica.
1: Bene, in questa puntata ti piace anche parlare di una tematica, no? Di vibrazioni, mi sembra.
2: Sì, sì, sì. Per esempio la mia prima serie di fotografie d'arte l'ho intitolata Vibrazioni. E che cosa sono? Sono immagini di riflessi sulle vetrate di grattacieli. Cioè sono opere vere, immagini reali, però effimere, nel senso che basta spostarsi di un paio di passi e non si capisce, quell'opera non la vedi più, quel riflesso non lo vedi più.
1: Esatto,
2: questi per esempio sono riflessi al centro direzionale di Napoli, sono due file di grattacieli che si specchiano gli uni negli altri e

0: E creano delle immagini astratte, sembrano dipinti, ma sono immagini reali. Perché il vetro delle vetrate deformato riflette l'immagine di fronte.
1: Che poi hai una scelta di colori straordinaria. Questa...
0: A volte faccio un po' di quello che si faceva in camera oscura con la fotografia analogica, cioè la saturazione dei colori e l'enfatizzazione del chiaroscuro, luci ombre. Però non modifico invece

0: San Pietro, il Colosseo e tantissimi altri luoghi
1: Tantissimo.
0: poi in giro per il mondo, deformati in modo surrealista come le architetture di Gaudì.
1: Benissimo, infatti bellissimo. Infatti noto questa armonia, anche tu ti ispiri un po' anche alla
0: Ecco, per esempio,
1: musica,
0: questo è Montecitorio surrealista, per esempio.
1: Montecitorio, certo. Ti ispiri un po' alla, ecco, San
0: Questo è
1: Pietro.
0: San Pietro.
1: Poi vediamo altro
0: Sì, ce ne
1: che,
0: sono.
1: perché è ricco, ecco.
0: Questo è il Campidoglio, per esempio.
1: Carlo, io lo sai quanto ti stimo e ti stimiamo a Gran Gala Italia e vorrei stare a vedere tutte le tue opere, anzi fare proprio un
0: Grazie.
1: tuffo nelle tue opere, perché adesso poi, visto che a me piacciono anche tanti videoclip, no? Avere queste immagini, tra l'altro tu hai partecipato anche a dei film perché hanno preso le
0: Sì,
1: tue
0: sì,
1: opere,
0: sì, sì, sì.
1: magari anche copertine di CD, quindi di tutto di più. Allora, noi per questa puntata ti lasciamo, però ti vogliamo vedere nelle prossime. Grazie a Carlo Dorta e grazie veramente della tua arte.
0: Grazie Elena, sei veramente carissima, bravissima e grazie a tutti voi, bellissima questa
1: Allora,
0: trasmissione.
1: galleria a Piazza Crati a
0: Sì.
1: Roma, trovate Carlo Dorta ad accogliervi. Grazie.
0: Grazie.
2: Nova Produzioni è Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari. Sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
1: Uno degli ospiti più fissi di questa trasmissione, no?
0: Fissi, fissi.
1: Fisso, fisso, però lui è in Belgio, è in giro, è in Marocco, quindi come tenerlo qua se non con un saluto in diretta?
3: Facciamolo subito.
1: Caro Artibano, dove sei
3: Artibano!
1: questa volta?

0: Stasera mi manca un po' Isa, mi manca un po' questa bionda, no?
1: La bionda, anche luminosissima, anche lei è una bellissima persona, oltre che una talent scout. E intanto sulle note di Gianni Gandhi di
0: Non Jazz... casuali, non casuali.
1: Perché piacciono molto a Isa Doglia, Jazz Café, la... Gianni Gandhi, bene.
0: Oh, allora, e chi arriva, Elena? Chi arriva?
1: Abbiamo Isa Doglia con le due... sue vallette giovanissime. Che carine. Bene. Isa.
0: Ormai.
1: Le ragazze tutte di pagliette, queste
0: Isa,
1: bambine.
0: Non so più cosa posso inventarmi per te. La colonna sonora del maestro Gianni Gandhi. Questa stupenda performance di queste modelle in erba che sono sensazionali,
1: ecco.
0: eccetera, e poi la tua bellezza. Isa
1: Grazie,
0: Doglia, benvenuta, ben ritrovata.
2: Allora, adesso parliamo del progetto Cinemoda e quindi dietro le quinte sono pronti il dottor Lanni, attore e regista che ha sposato questo mio progetto.
1: Esatto.
2: E quindi... ecco a voi, Antonio Lanni.
1: Antonio Lanni, eccolo.
0: Antonio, che piacere rivederti.
1: Allora, possiamo dire di lui?
3: Salve.
1: Che oltre a essere attore, insomma, notissimo, è regista, però lui è anche laureato, dottore, giornalista,
3: bene,
1: sceneggiatore anche, di tutto di più, è vero? A 360 gradi.
3: Sì, si può dire se lo vuoi dire. Ma...
1: e io l'ho detto,
3: va
1: l'ho
3: bene,
1: detto.
3: Grazie.
1: Guarda, Alfredo, abbiamo
0: però
1: un collega
0: stasera,
1: giornalista.
0: Stasera, no, ma lui soprattutto stasera è una veste particolare, vero?
1: Certo.
3: Sì, sono una veste particolare. Quale?
1: Di regista anche e di attore. Allora, attore, regista, ricordiamo due filmetti proprio così, uno con un regista che nessuno conosce però, che tu hai aiutato, Ridley Scott.
3: Sì, ho avuto
1: aiutato ad avere successo.
3: No, ho avuto l'esperienza di fare Tutti i soldi del mondo, faccio il reporter, e poi abbiamo recitato in inglese, doppiato in italiano, una grande bella esperienza. Mi ha messo anche nel suo trailer internazionale, eccetera. Però in realtà le esperienze sono tante. Tra l'altro, io con te qualcosina ho fatto in Rai.
1: Abbiamo fatto anche altre fiction in Rai.
3: Una cosetta simile. Sì. E però ci tengo a dire, no, anche del mio film che adesso è sulla piattaforma Nota, no, se si può dire.
1: Sì, si può dire.
3: Su Prime in tutto il mondo, che è un prodotto che ho diretto insieme ad altri registi. Comunque si chiama Rivelazioni dal passato. Ho visto prima anche una locandina.
1: Esatto. E c'è una locandina che, vabbè,
3: sì,
1: abbiamo, eccola
3: là. C'è anche Luca,
1: esatto,
3: mio figlio.
1: Il figlio,
3: che,
1: ma c'è.
2: Allora,
1: è arrivato.
2: In realtà abbiamo due Luca. Un Luca che è un carissimo amico, Luca Grande.
1: Ecco.
2: È un professionista, quindi ci siamo avvalsi della sua consulenza amichevole per questo progetto Cinemoda.
1: Esatto.
2: E dell'attore, figlio naturalmente di Lanni. E lui
3: a Luca.
2: È il
1: che è anche
2: Luca,
1: musicista, è anche
2: Luca,
1: musicista,
2: attore,
1: quindi,
2: e musicista.
1: Benissimo. Allora, la parola un attimo al figlio per come attore,
4: Luca,
1: questa esperienza di attore.
4: Sono Luca Lanni, ho 16 anni e nella vita faccio l'attore, il musicista e da poco ho iniziato il ciclismo su strada.
0: Ho capito, ma in 16 anni come hai fatto a fare? Io ho capito che tuo papà ha l'argento vivo addosso, ma come fai a conciliare?
4: Beh, durante tutti questi
0: scommetto che studi pure.
4: Certo, frequento il liceo scientifico.
0: Vabbè, meno male, sennò papà...
3: Vabbè, lui in realtà è il set, lo ha vissuto da piccolino con me, l'ho portato da piccolino, quindi, però unendo le due passioni che sono musica e cinema, credo anche a livello mentale sia una cosa molto bella e forte.
1: Esatto.
3: Lui insegna molto a me e credo abbia imparato qualcosina anche per muovere alcuni passi nel cinema.
1: Certo.
3: E poi con Isa, ecco, parlavate di... vedo queste splendide ragazze modelle... che io ho avuto...
1: bambina.
2: Sì, sono,
1: lei è un po' più ragazzina,
2: sono in rappresentanza del gruppo naturalmente, non potevamo essere tutti.
3: Sì, anche
2: grazie,
3: perché,
2: Eleonora,
3: ecco,
2: e grazie Elisa.
3: Dovevamo dire questa cosa appunto, queste splendide ragazze che ho avuto il piacere di, così tra virgolette, formarle, perché loro, benché piccole, però dalla moda, insomma, questo progetto che si chiama Cinemoda è stato quello di mettere assieme appunto la loro esperienza, anche se penso alle prime armi della moda, con l'aspetto cinematografico. Quindi siamo già sul set con un progetto importante, loro già hanno girato alcune belle inquadrature, belle scene. Quindi questo grazie a Isa, che
1: grazie
3: poi
1: a Isa,
3: ha gestito questo progetto,
1: che crea tutte queste cose. Ma ricordiamo anche un film che hai fatto da poco. oltre ecco quello
3: sì,
1: che
3: alcune parti... sì ho fatto Ari Cassa Mortari con Claudia Mendola che
1: con
3: è sempre
1: Claudia
3: su Prime,
1: Mendola esatto sempre su
3: e anche
1: insomma,
3: altri
1: è un attore
3: altri...
1: che merita oltre che regista
2: io poi... ricorderei anche Don Sturzo lui sarà l'attore principale quindi
1: Don
2: è una cosa
1: Sturzo.
2: Sicuramente
1: ah,
2: sì, sì. Per la Rai questa sì, è una cosa importante
1: vabbè lui si arrossisce quindi... vero quando sì. Diciamo troppe cose e Mister Etica cosa hai fatto anche
3: Dottor Etica è un format lo stesso che nasce per, proprio per parlare di questi aspetti legati al sociale quindi così come se ne parla nel progetto Cinemoda
1: esatto.
3: Quindi un po' quello, quelle cose che sono dietro
1: insieme.
3: A questo mondo
1: ma
3: un po' particolare
1: ma ha ricevuto anche un premio
3: sì quale però nel quale, di cosa
1: quali,
3: sta parlando
1: di quali di Dottor Etica
3: sì diciamo per quale. Questo film in particolare ha avuto sì. Un premio per la promozione del cinema e del territorio
1: esatto.
3: Dove c'era anche Asia Argento che premiava Almanzoni a Cassino
1: sì, sì.
3: E questo ecco approfitto per dire perché è stato girato tra Cassino Cardito, Sora è un film del territorio che promuove
1: esatto,
3: appunto
1: esatto,
3: promuove beh. Ecco l'etica, l'aspetto etico e il territorio.
1: Benissimo, allora,
2: adesso vi presento ecco. Luca, magnifico, i giovani talenti, ecco, questo qui è la rappresentazione.
1: Devi,
2: è un ragazzo.
1: Isa, i giovani talenti tu
2: sì,
1: devi essere.
2: Sì, devo imparare io dai giovani parla... talenti. E quindi 21 anni,
1: microfono.
2: Luca, straordinario. Parlaci
5: buonasera,
2: di te.
5: Buonasera, buonasera a tutti. Insomma, vi ringrazio per l'invito. Per me è un onore poter collaborare con Isa, perché insomma a un'amicizia che è nata sul set o comunque negli studi televisivi è nata anche una collaborazione con insomma le sue ragazze le persone con cui insomma che lei forma ed è veramente importante ed è io ho 21 anni sono giovanissimo ma amo apprendere e magari regalare a livello umano un'esperienza magari ho potuto acquisire maggiormente attraverso diversi insomma diverse produzioni con cui ho avuto modo di collaborare è davvero bello questa unione tra giovani e che Isa mette in campo dà la possibilità è davvero fantastico
2: e questo ponte tra registi giovani e un pochino più
1: dotato più grande più grandi
3: registi tra registi giovanissimi e quelli che
1: hanno
3: molta esperienza in più
1: ecco.
5: Uniti dalla passione
1: allora,
3: qualche baffetto in più
1: anche il conduttore Alfredo questo ragazzo fa un po' regista
5: sì,
1: e
5: mi piace
1: conduttore
5: anche quindi
1: no, che
0: ma
1: dire
0: io stavo so di Isa è naturalmente un regista importante però no, mi aspettavo tanta roba soprattutto nella New Wave voglio dire nella New Age nei giovanissimi è veramente un grande lavoro Isa e poi sarei curioso anche di vederli all'opera
2: speriamo.
0: Di ascoltare
2: certo. Terminerà tra poco e quindi questo sta nelle
1: benissimo,
2: mani di Antonio
1: e
2: grazie,
1: aspettiamo bene
2: grazie
1: allora
2: a
1: anche
2: tutti quanti.
1: I nomi della
2: Elisa
6: Parisi
1: ecco e l'altra
2: che sono?
7: Aurora Cococcia
1: benissimo bene
2: grazie ancora
1: grazie,
2: a tutti quanti
1: grazie a Isa Noglia grazie a voi
2: grazie
1: Alfredo
0: grazie
2: prego.

0: ritornato a trovarci, lo vedete, il problema è tuo, Vito, detto Lemuri, adesso ti presento, e che continui a crescere. Non per la statura, come è successo?
1: Vabbè,
0: come tutto.
1: Ci credo, anche perché in finale, no? Ha fatto la grande finale.
0: The Voice Senior, un grande successo, ma mica solo quello, perché lui è tanto altro. Lemuri, come sta, Lemuri?
2: Bene, tutto bene, è un bellissimo periodo, pieno di tante novità, tante cose, sta per uscire il mio nuovo singolo, ci sono tanti concerti, anzi colgo l'occasione per dire a tutti i romani che domenica 27 luglio farò un bellissimo concerto proprio davanti al Colosseo, quindi insomma venite, assolutamente, è un posto talmente suggestivo che non potete mancare.
1: Certo.
0: Benissimo, allora adesso abbiamo finalmente la possibilità di ascoltare.
1: Ascoltiamolo con quello... un brano, qual è il titolo di questo brano?
2: Allora, questo brano è stato il singolo del mio disco che è uscito, Viaggio al centro di un cuore blu, e questo brano si chiama Niente da dire ed è un inno alla vita.
1: È vero, e invece molto da dire. Niente da dire,
0: canta Lemuri.

Non ho niente da dire, niente da dichiarare, e se provo a parlare non mi vengono più le parole. Non ho niente da dire, troppa gente che vuole gridare, così c'è confusione.

0: riconosciuto dal Ministero dell'Università come Dipartimento di Eccellenza per il quinquennio 2023-2027, offre agli studenti neodiplomati un corso di laurea in Ingegneria Informatica, Elettronica e delle Telecomunicazioni. Il percorso di studi prevede, oltre ad un primo curriculum di tipo generale, altri tre più specialistici nel campo di Internet e della Cyber Security, in quello dell'elettronica e biomedica ed infine dell'Homeland Security. La figura professionale così formata risponde alle esigenze del mondo del lavoro nel settore delle tecnologie per l'informazione e la comunicazione, che richiede grande elasticità e capacità di trattare in modo professionale problemi interdisciplinari. Diventa ingegnere con DIES. Per info scrivi a orienta.dies@unirc.it.
1: Ed eccoci ritrovati alla rubrica La scoperta della cultura dei popoli, un'altra bellissima puntata, sempre ricca di colori, di spunti, di tradizioni di tutti i popoli, i paesi, grazie sempre alla WIO, World Intercultural Organization, di Liberato Mirenna, il presidente di questa WIO, che ha visto crescere negli anni e con tanto impegno e dedizione. Liberato Mirenna.
2: Esattamente, Elena. Per noi aver presentato la Tunisia come uno dei paesi più importanti, insomma un paese che comunque ha belle tradizioni, una cultura straordinaria, ma soprattutto con una delegata della WIO che ha saputo in questi anni rappresentarla in Italia in modo veramente straordinario, perché insieme alla nostra delegata abbiamo portato il Festival della Tunisia, l'Expo Tunisia, nel contesto dell'Expo Universale che abbiamo effettuate, ci stiamo preparando per i grandi eventi del 2026. Quindi facciamo intervenire la nostra delegata della
1: Tunisia. Esatto, la delegata Shems Rally, che lei è proprio un'imprenditrice di successo, soprattutto nel turismo, ha ricevuto tantissimi riconoscimenti, premi sia in Italia che ovviamente in Tunisia a livello internazionale, proprio per la sua capacità di smuovere le masse, farle venire in Italia e anche reciprocamente, no? Perché comunque è anche una pubblicità che fa noi stessi, e quindi ti ringraziamo tanto perché averti nella WIO insomma è un valore aggiunto. Grazie.
3: Grazie tanto. Grazie a Liberato Mirenna di questa possibilità per tutti noi immigrati qua e tutte le associazioni presenti. Ti ringrazio Elena. Siam Zrelli, imprenditrice e presidente dell'associazione La Palma del Sud ad Abrilia. Mi sono incontrata comunque con Liberato per il primo incontro per realizzare l'Expo internazionale 2023. È stato un successone perché è stato tutto bello. Allora, io ho cercato sempre e ho fatto sempre promuovere il turismo per la Tunisia, al di là che sono imprenditrice nel settore anziani e ho delle strutture private ad Abrilia proprio dedicate per gli anziani, e questo è il mio lavoro. Però io faccio di tutto per promuovere il turismo in Tunisia. Come ben sapete, la Tunisia è molto conosciuta del suo turismo e per il suo turismo soprattutto. Ovviamente promuovo pure il business in entrambi i paesi, perché poi mi cercano pure come comunque feedback per realizzare dei progetti in Tunisia da parte degli italiani, e questa è una cosa bellissima che stiamo facendo da qualche anno, da quasi circa 10 anni. Ultimamente, voglio solo questa per ultimo, sto collaborando come feedback per tutte le donne arabe qui in Italia come rappresentanza araba, insieme all'associazione Forza Bellezza, che ha riunito veramente tutte le donne del mondo. Forza Bellezza col suo brand ovviamente di Marina Aragona, che qua la ringrazio tantissimo, suo brand Io Sono Bellezza, in cui lo portiamo tutti quanti, dedicato per tutte le donne del mondo. Quindi vi consiglio anche veramente di riunire a noi l'associazione a Roma con la sua Fiji presidente, che è bravissima, che stiamo facendo tantissimo e tanto per le donne. Quindi forza e bellezza.
1: E grazie.
2: Evviva, appunto. Evviva la Tunisia.
1: La Tunisia, grazie, grazie, e grazie a tutti voi, ai grandi delegati che vengono con noi in questa rubrica. Poi ogni volta ci sarà la dedica a qualche paese particolare, tipo oggi appunto la Tunisia, ma poi tutti gli altri, la Cina, abbiamo visto la Romania, insomma tutti siete qui, e quindi ci fa piacere tutte le volte offrire uno spaccato del mondo che vive qua con noi a Roma con la UIO. Grazie.
2: Grazie. Grazie. Grazie ancora.
4: Con Pro Casa, nella ricerca dell'immobile siamo i tuoi alleati. Un servizio su misura, saremo al tuo fianco sino alla stipula del rogito notarile. Tutti gli immobili proposti sono certificati dai nostri tecnici. Non rischiare, acquista e vendi il tuo immobile con il gruppo Con Pro Casa, la sicurezza di non avere brutte sorprese.
5: Dobbiamo approfittare di questo momento, caro Claudio, dobbiamo approfittare di questo momento. Stai qui alla console, tutto quanto. Senti, c'era un brano favoloso dei Quattro Quarti che ribatte in maniera...
6: Dream of Love.
5: Dream of Love, ma mettilo un po' su prima che arriva Elena, perché se mi arriva Elena vedrai che si mette
6: Io
5: su.
6: Vado, metto?
5: Sì, vai, tranquillo. Pump, pump the volume, pump the volume, let's go. Oh, bellissimo. Ancora più su, ancora più su. Ancora più su al massimo. Lo sapevo. Non si può, non è possibile. Maestro Gandhi, ma è, se non canta balla, se non balla recita e non è una donna. È un miracolo italiano, il nostro miracolo italiano. Vieni qui Elena. Allora, ritorniamo. Dove sei?
1: Sì,
5: sono qua. Sai che non so fare meno di te.
1: Io sento questa musica, so fare... ringraziando sempre il nostro
5: grande
1: DJ,
5: Claudio. Allora, vieni qui vicino a me, anche perché non mi sembra casuale presenza di queste tre poltroncine, perché arriva un altro dei nostri ospiti illustri. Prima battevamo i Quattro Quarti, però uno dei nostri live motive è sempre quello. Prima la musica
1: italiana, e direi che veramente un grande artista. Pensate, 5 Sanremo, ma poi tantissimi successi in giro per l'Italia e per il mondo. Marco Armani.
5: Marco Armani, ben ritrovato. Marco, come stai?
7: Complimenti. Eccoci qui.
5: Ciao Marco.
1: Bello. Ciao ragazzi.
5: Accomodati pure.
7: Ecco qui.
5: Allora, come stai? Come stai?
1: Ma guardalo.
7: Un po' di pancettina ce l'abbiamo.
5: Ho capito, però a me sembri ringiovanito e di tanto. Ma qual è il segreto? A parte il successo.
7: Il segreto è avere pochi capelli.
5: Bravo, e fin qui ti seguo. Come stai?
7: Cerchiamo di mangiare sano, di non bere, di non fumare, insomma, di fare una vita piuttosto semplice.
5: Diventa un po' una vita monastica alla Gandhi, cioè come
7: ma oggi si è trasgressivi così,
1: sì,
5: è vero.
7: Perché è proprio il contrario.
1: Ma infatti abbiamo avuto Don Bacchi, sì. Pippo Franco, sono tutte persone spiritualissime, infatti li abbiamo alternati nelle puntate,
7: Pippo,
1: perché vogliamo elevarci con Gran Gala Italia verso le eccellenze anche spirituali. Poi abbiamo fatto il Festival di Musica Sacra,
7: come
1: quindi
7: no?
1: Con Gianni
7: assistito,
1: Gandhi,
7: con
1: quindi...
7: Gianni Dandi, bellissimo, bellissimo.
5: Però io ho l'impressione che comincio a preoccuparmi di questa storia, che chi si accomodi qui su questa poltrona abbia un po' questo, erediti un po' questo carattere particolare, no? Della particolare attenzione a un certo stile di vita, a certe, ma cos'è con l'età, con gli anni?
7: No, io sono sempre stato così, anzi sono stato sempre un artista un po' avulso, perché negli anni d'oro, negli anni 80, che erano gli anni in cui molti artisti come Vasco Rossi, come tanti altri, facevano vite spericolate,
5: sì,
7: no?
5: Sì, sì.
7: Io invece ho fatto sempre il contrario, perché ho sempre creduto nel grande valore della vita e soprattutto di questo gran regalo che ci viene dato dal nostro Signore, quindi bisogna custodirlo e non bisogna buttarla via con droghe o con alcol,
1: esatto.
7: O con tutte queste cose che sono delle vie piuttosto fuorvianti.
5: È vero,
1: è vero.
5: Nel cuore degli anni 80.
7: Non ti fanno gustare la vita.
1: Raccontiamo che tu già a 14 anni hai iniziato con la tua prima band in assoluto, proprio, eh?
7: Sì, ho cominciato prestissimo. Ma ancora prima,
1: sì.
7: Con la pappa al pomodoro, avevo 6 anni, 7 anni.
1: Sì, però con la band.
7: Poi con la band, la mia prima band, a 13 anni, 14 anni, abbiamo fatto il giro della Puglia, perché amavamo moltissimo le canzoni dei Pooh, ci chiamavamo Parsifal, e proprio in una di queste tappe del Cantapuglia ci fu la scoperta del grande Pippo Baudo.
5: Mi stai facendo ricordare il carissimo
1: che
5: amico.
1: Che quando si dice l'ho scoperto io, ti ricordi
5: no,
1: Pippo Baudo, è
5: anni,
1: stato vero?
5: Erano gli anni in cui con Marco ci incrociavamo, anche ricordo il compianto Enzo Zambetta, gli anni del Cantapuglia con Pippo Baudo, nei grandi, le finali dei grandi concorsi di bellezza. Il primissimo Marco Armani, che però, devo confermare, lo dico da cronista, andava controcorrente, perché Elena, tu eri molto più giovane, però ricorderai anche tu, come diceva Marco poco fa, anche Vasco, altri, cavalcarono un po' l'onda, no? Dell'essere anticonformisti, eccetera, invece no, è andato, ha puntato dritto, Marco, su un filone abbastanza particolare, anche quello dell'essere romantici, e soprattutto, dai, diciamo la verità, dare un impulso anche alla canzone italiana.
7: Beh, certo, poi ho avuto la grande fortuna di fare un Sanremo in Russia e che mi ha dato appunto la possibilità anche di esportare le mie canzoni all'estero, e poi ci sono ritornato diverse volte a cantare, quindi diciamo che ho puntato sulla melodia italiana e soprattutto su quello che volevo esprimermi a quell'epoca, io e mio fratello, perché mio fratello scriveva i testi e io scrivevo le musiche delle mie canzoni. E devo dire, a parte la parentesi con Ron e Luca Carboni, con cui arrivai appunto secondo a Sanremo con Solo con l'anima mia, gli altri festival sono stati tutti nostri, con canzoni scritte da noi. E
1: tra
7: anche
1: l'altro,
7: la
1: oltre
7: prossima.
1: Il fratello, hai anche una sorella che scrive
7: sì.
1: e vuole finire, che poi finisce a breve, una biografia
7: sì,
1: su di
7: cominciato,
1: te.
7: Sì, ha cominciato, no, proprio un romanzo libro,
1: però
7: un libro sulla mia vita, ma è particolarissimo anche questo, perché non è un'autocelebrazione, ma è più un romanzo, ecco, un romanzo con molta verità naturalmente, però ecco, è un libro che deve catturare il lettore dall'inizio, cioè non è
1: certo
7: la biografia, ho conosciuto
1: sì,
7: quello
1: sì,
7: conosciuto.
1: No.
7: Ci sono anche gli incontri, però è un romanzo da proprio dall'inizio, dal feto. E quindi con questo
1: tutti zen, artisti in famiglia, che
7: sì,
1: cosa?
7: Mio padre dipingeva.
1: Ah, ecco. Quanti fratelli?
7: Siamo otto.
1: Otto fratelli.
7: Siamo otto figli, sì.
5: Però
7: sì, io sono il più piccolo.
5: Comunque c'è ancora tanto da scrivere, c'è ancora tanto da percorrere.
7: Certo.
5: Però c'è parecchio già nel tuo percorso, con tanti ricordi belli.
7: Sì.
5: C'è una cosa però che non rifaresti dal punto di vista professionale.
7: Che non rifarei.
1: Io lo so.
7: Ma allora, quando si è molto giovani...
1: Non mandare a stendere qualcuno, o sbaglio?
7: Sì, appunto. Quando si è molto giovani e soprattutto, diciamolo pure, onesti, è molto difficile far mandare giù delle pillole amare che sono fatte di menzogne, sono fatte di critiche non vere. E allora magari ecco, mi sono trovato ad un certo punto della mia carriera nel posto sbagliato, nel momento sbagliato. E quindi lì...
1: E anche a sbattere una porta, andare
7: e
1: via.
7: E lì ha prevalso
1: l'istinto
7: giovanile della giustizia, soprattutto.
1: Ma l'abbiamo ancora questo istinto.
7: Va bene.
1: Va bene. Allora l'ascoltiamo, vogliamo ascoltarlo
5: ancora? No, io ascolterei
1: ancora.
5: Prima, facciamolo riposare una. Dimmi Marco.
7: No. Mi riposo un po'.
5: No, sì, facciamolo, anche perché voglio chiedergli una canzone particolare che lui improvvisa. Io invece volevo fare esibire te in questo momento perché
1: Marco... Ma prima di lui?
5: Perché Marco è un personaggio da classifica, è un portafortuna e tu stai per proporci un brano che è già in classifica e penso che sia un po' il momento migliore per presentarlo in questa puntata di Gran Gala Italia, naturalmente con il permesso di Marco che è ospite
7: volentieri
5: con noi in questo momento. Il titolo del brano è Icarus, è già in classifica, una compilation Hitmania, canta naturalmente accompagnata dal maestro Gianni Gandi, Elena Presti.
1: Grazie.

0: Elena Presti, Elena Presti, brava, rifiata.
1: Grazie.
2: Gran pezzo, questo è proprio un tormentone estivo.
0: Che te l'ho detto. Mo l'ha battezzato Marco, quindi porta fortuna, te l'ho detto.
1: Marco, la benedizione di Marco.
0: Sì, no, ma perché tu hai avuto molto, molto a che fare con le Hit Parade e soprattutto ancora in quell'epoca, oltre il secolo scorso, diciamo, però oltre il secolo scorso, quando c'era il vinile, c'erano i dischi che si vendevano e non stavano solo su una nuvola.
2: Erano tempi diversi in cui proprio c'era il rito di ascoltare un disco, no? Si ascoltava con il piatto, il famoso piatto con la puntina, poi si vedevano anche i testi, si leggevano i testi della canzone. Ogni volta che bisognava ascoltare un LP, il famoso long play, era veramente quasi una festa, perché bisognava ascoltarla con molta attenzione, la musica. Oggi purtroppo la musica è diventata un po' un accessorio, un accessorio che ci tiene compagnia, però non prestiamo più questa tanta attenzione a quello che magari dice una canzone o meno, anche perché poi c'è un'offerta talmente vasta, talmente varia, che c'è l'imbarazzo di quello da dover scegliere.
0: La domanda che devo farti è anche tecnica, e a proposito del brano che sto per chiederti tra pochissimo, che è stato un grandissimo successo e che è rimasto nella storia anche del Festival di Sanremo, e quello che devo chiedere è perché, anche a proposito di questa ambitissima competizione musicale, certe canzoni di un tempo restavano e molte di quelle di oggi non restano più?
2: Ottima domanda. Io credo perché all'epoca non si scrivevano canzoni per le playlist radiofoniche. Cioè non c'era una premeditazione nello scrivere, si scrivevano canzoni per il pubblico e si era molto ispirati da quello che ci accadeva, da quello che la canzone doveva dire attraverso delle parole, attraverso una musica, e poi soprattutto c'era la voglia di rimanere nel tempo.
1: Esatto.
2: Non di scrivere una canzone, farla durare un mese, due mesi. Lo so che c'era molta ambizione. Però io, quando scrivevo una canzone, dico spero che possa rimanere più a lungo possibile, e grazie a Dio queste canzoni, alcune delle mie canzoni, a distanza di 40 anni,
0: sì,
2: sono ancora ricordate.
0: Certamente.
2: Questa è una grande soddisfazione.
0: Allora, a questo punto io direi, Elena,
1: di ascoltare,
2: sì,
1: no?
2: Certo.
1: Brano,
0: allora,
1: io avrei che poi una richiesta, un grande brano che si è classificato a Sanremo, no?
0: Se tu sei d'accordo, Elena. Una delle pietre miliari, devo dire, della tua discografia, ma soprattutto della storia del festival, è questa canzone qui, che tu avrai scritto sicuramente con il cuore, e che si intitola Tu dimmi un cuore ce l'hai.
2: Sì, questa versione è quella fatta insieme a Red Canzian, la più recente praticamente, qualche anno fa, quindi ci sarà anche la voce di Red. Che
0: bellissimo,
2: canta insieme.
0: Bellissimo. Certo. Tu dimmi un cuore ce l'hai, canta Marco Armani.
1: Ok.

0: Purtroppo stiamo arrivando alla chiusura di questo programma, ma è colpa tua, eh?
1: Non
0: perché
1: è vero,
0: colpa
1: eh?
0: D'Alfredo sempre, è
1: non
0: sempre
1: è,
0: colpa d'Alfredo. Però a parte questo,
1: mia.
0: Almeno mi lasci sentire un po' di musica del maestro Gianni Gandhi prima di chiudere, o vuoi chiudere così?
1: No, pensavo dicessi mi lasci, come faccio a lasciarti? Sì. Sei la partner migliore che io posso avere nella conduzione di questa,
0: di
1: questa
0: di
1: tradizione
0: questa,
1: fortunatissima. Però ci tocca ascoltare con piacere il maestro Gianni Gandhi. Con una roba sensazionale del grande Pino, che diceva più o meno: il feeling è sicuro.

niente. Con la tua gioia e il tuo sorriso, la tua canzone sento già. Un'ora insieme per cercare, una ragione per sognare. E poi ti penso e ti ripenso perché sei la

occhi non pensare, senti la musica vibrare. Vieni, vieni, vieni, vieni con noi. Questo viaggio di musica e sogni è fuori dal tempo. Un'ora insieme al tuo sorriso e festa sarà. Passione vera e in una sera di felicità. Ti guardo, mi guardi, sorridi, accendi.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
9: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

Proseguono senza sosta le indagini sull'omicidio di Luca Esposito, il giornalista sportivo di 53 anni trovato senza vita e completamente carbonizzato sabato notte nelle campagne di Eboli in località Cioffi. A distanza di ore dal ritrovamento del corpo, gli investigatori si stanno concentrando soprattutto sulle ultime ore di vita della vittima nel tentativo di ricostruire i suoi spostamenti e individuare la persona o le persone con cui avrebbe avuto un appuntamento. L'inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Salerno, procede con l'ipotesi di omicidio. Il fascicolo è seguito dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Eboli insieme ai militari della sezione investigazioni scientifiche di Salerno. C'è la possibilità che Esposito fosse diretto a un incontro lungo il tragitto verso il Cilento, dove era solito trascorrere i fine settimana estivi. Infatti era atteso ad Agropoli, nella sua casa al mare. L'ipotesi è che conoscesse la persona che lo attendeva e che non avesse alcun motivo di temere un'aggressione. Resta al vaglio degli investigatori anche la dinamica del delitto. Vicino al luogo del ritrovamento della salma è stato rinvenuto un bossolo, elemento che rafforza l'ipotesi secondo cui il giornalista potrebbe essere stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco alla testa prima che il corpo venisse cosparso di liquido infiammabile e dato alle fiamme. Le verifiche si stanno concentrando soprattutto sulla sfera personale ed economica della vittima, non sul suo lavoro di giornalista sportivo. Al momento gli investigatori infatti ritengono meno probabile un collegamento tra l'omicidio e l'attività giornalistica. L'identità della vittima è stata ricostruita anche grazie alla presenza della sua auto, una Lancia Y, a pochi metri dal ritrovamento della salma. Sono state anche acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. L'obiettivo degli investigatori è ricostruire con precisione la rete di relazioni del giornalista e gli ultimi movimenti compiuti prima della sua scomparsa e della sua uccisione. È stato chiuso temporaneamente l'accesso alla grotta della sorgente del Sammaro a Sacco in seguito all'accertamento di una situazione di potenziale pericolo dovuto alla caduta di masse all'interno della cavità naturale. La disposizione è stata adottata dal comune con un'ordinanza emanata dopo una segnalazione e il successivo intervento del comando provinciale dei vigili del fuoco, che ha verificato le condizioni dell'area evidenziando il rischio per l'incolumità dei visitatori. L'ordinanza dispone il divieto assoluto di accesso, transito e sosta all'interno della grotta e nella zona immediatamente circostante, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. L'amministrazione comunale ha tuttavia precisato che il sentiero naturalistico che costeggia il fiume Sammaro resta regolarmente aperto e percorribile. I visitatori quindi

0: tecnici incaricati dei rilievi geologici indispensabili per valutare la stabilità della grotta e definire gli eventuali interventi necessari alla riapertura in sicurezza. L'amministrazione comunale di Sacco ha invitato i cittadini, gli escursionisti e gli operatori turistici al massimo senso di responsabilità, ricordando che il rispetto dell'ordinanza è fondamentale per garantire la sicurezza delle persone e consentire lo svolgimento delle verifiche tecniche nel minor tempo possibile.
1: La Regione Basilicata ha avviato il percorso per gli interventi conseguenti al vasto incendio che nei giorni scorsi ha interessato Monte San Biagio a Maratea. Il vicepresidente e assessore regionale alle infrastrutture con delega alla protezione civile Pasquale Pepe, d'intesa con il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, hanno effettuato un sopralluogo tecnico nell'area colpita dal rogo. Alla visita hanno preso parte anche il sindaco di Maratea, Cesare Albanese, il soggetto attuatore delegato per il dissesto idrogeologico della Basilicata, Gianmarco Blasi, il dirigente dell'ufficio regionale di protezione civile Giovanni Di Bello ed i tecnici regionali. Nel corso dell'incontro sono stati analizzati gli effetti dell'incendio sul versante del Monte San Biagio, le criticità emerse lungo il costone e le azioni necessarie per garantire la sicurezza dell'area. La Regione ha avviato l'istruttoria per la dichiarazione dello stato di emergenza regionale che sottoporrà all'approvazione della Giunta. A seguito della dichiarazione saranno stanziati 500.000 euro destinati alle verifiche tecniche, alla progettazione e ai primi interventi urgenti di messa in sicurezza. Parallelamente, attraverso la struttura del soggetto attuatore per il dissesto idrogeologico è già in fase di predisposizione un intervento da circa 1,9 milioni di euro che interesserà il versante del Cristo Redentore e le aree circostanti. Lavoreremo senza perdere tempo e saremo al fianco del comune di Maratea in ogni fase di questo percorso, hanno dichiarato Pasquale Pepe e Vito Bardi. L'ufficio regionale difesa del suolo continuerà inoltre a monitorare la situazione per valutare eventuali ulteriori esigenze finanziarie anche attraverso le risorse già disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinate agli interventi di mitigazione del rischio. Se sarà accertata la natura dolosa del rogo, ha concluso Pepe, sarà ancora più forte la risposta delle istituzioni nei confronti di chi ha arrecato un grave danno al territorio.

0: 10 società con sede in Campania, alcune nel Salernitano, sono coinvolte in una vasta inchiesta della Procura di Napoli su un presunto sistema di fatture false e riciclaggio internazionale. La Guardia di Finanza di Roma ha eseguito un sequestro preventivo da oltre 21 milioni di euro, disposto dal GIP di Napoli. Il provvedimento riguarda 16 società e i rispettivi rappresentanti legali. Gli indagati devono rispondere a vario titolo di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Le imprese operano nel commercio di materiali ferrosi. 10 hanno sede in Campania, 3 in Lombardia e 3 in Emilia-Romagna. Ai sequestri hanno partecipato anche i finanzieri del Comando Provinciale di Salerno. Secondo gli investigatori, il sistema avrebbe prodotto fatture false per oltre 100 milioni di euro. Le aziende avrebbero ottenuto indebiti vantaggi fiscali e disponibilità di denaro contante. L'indagine segue gli arresti eseguiti lo scorso gennaio nei confronti di 5 persone. Al centro dell'inchiesta vi sarebbe un sistema di underground banking. Le società cartiere emettevano fatture per operazioni inesistenti, i pagamenti avvenivano tramite bonifici bancari, le somme venivano poi trasferite sui conti correnti esteri. Successivamente il denaro tornava alle aziende in contanti, trattenuta una commissione. Il sistema avrebbe favorito il riciclaggio e il trasferimento illecito di capitali. Le movimentazioni complessive accertate ammontano a circa 134 milioni di euro. I principali flussi erano diretti verso Germania, Irlanda, Cina e Danimarca, ma sono coinvolti anche altri paesi europei. Le società ritenute fittizie erano prive di sedi operative, dipendenti e mezzi e presentavano inoltre attività di breve durata e operazioni incongruenti. L'inchiesta è partita alla fine del 2024. L'origine delle indagini è stata una movimentazione sospetta sul conto di un acconciatore napoletano.
1: Questa mattina la nave Open Arms, che nella notte tra martedì e mercoledì ha soccorso nel Mediterraneo centrale un piccolo gommone con a bordo 6 persone, 4 uomini e 2 minorenni,

0: provenienti dalla Somalia è approdata al porto di Salerno. Allo sbarco era presente anche il prefetto di Salerno, Francesco Esposito.
1: Sono 6 migranti, confermo, dovrebbero essere tutti provenienti dalla Somalia, o meglio di origine somala, solo 2 minori, gli altri sono adulti. L'organizzazione, benché noi diciamo che la macchina organizzativa è rodata, invece ora deve seguire procedure nuove, procedure che sono state introdotte col patto migrazione e asilo a livello europeo, per cui ci saranno screening sanitari molto più approfonditi da questo momento in poi, ci saranno procedure di identificazione molto più approfondite, ci saranno, quando ricorrono i presupposti, in questo caso non sembrerebbe, le procedure accelerate di frontiera. Quindi diciamo che oggi è un nuovo inizio che parte con numeri piuttosto contenuti, perché sono 6 unità. Saranno collocate le 4 persone adulte tutte in provincia di Salerno, perché sarebbe stato inutile con numeri così bassi far sopportare loro anche il sacrificio di un ulteriore trasferimento in altri territori, mentre i 2 minori saranno presi in carico dai progetti FAMI, cioè il fondo migrazione che è asilo, che è gestito direttamente dal Ministero dell'Interno attraverso la rete dei comuni.

Un'altra giornata di emergenza incendi nel Salernitano, il fronte più preoccupante, si è sviluppato sul Monte San Liberatore, il promontorio che domina la città di Salerno, dove un vasto rogo ha devastato diversi ettari di vegetazione, alimentato dal forte vento che ha favorito una rapida propagazione delle fiamme. Le alte lingue di fuoco e la densa coltre di fumo sono state visibili da numerosi quartieri della città e anche dall'autostrada, suscitando apprensione tra i residenti. La situazione si è presentata fin da subito particolarmente complessa, tanto da rendere necessario l'intervento dei vigili del fuoco con squadre specializzate e mezzi aerei, tra cui Canadair. Il direttore delle operazioni di spegnimento ha attivato le procedure di emergenza, richiedendo il supporto dall'alto per contenere il rogo nelle aree più impervie. Il Monte San Liberatore non è nuovo a episodi di questo tipo. Anche nelle estati precedenti la zona era stata interessata da incendi di vaste proporzioni. Le autorità stanno valutando anche la possibile origine dolosa del rogo, mentre i vigili del fuoco e i volontari della Protezione Civile proseguono le operazioni di bonifica e contenimento. L'emergenza però ha interessato l'intera provincia. Altri due incendi sono divampati nel pomeriggio in Costiera Amalfitana. A Maiori le fiamme hanno interessato la vegetazione in località Ponticchio Pietre Bianche, favorite anche in questo caso dalle forti raffiche di vento. Un secondo rogo è scoppiato in un castagneto lungo la strada provinciale che collega le frazioni di Figlino e Pietre nel comune di Tramonti, dove è intervenuta la squadra antincendio degli idraulici forestali della comunità montana Monti Lattari per circoscrivere il fronte del fuoco. Momenti di paura anche a Eboli, dove un incendio divampato in località Fiocche ha sprigionato una densa colonna di fumo nero visibile anche dalla vicina Battipaglia. I vigili del fuoco hanno operato per diverse ore per impedire che le fiamme si estendessero ulteriormente. I danni provocati dal rogo risultano ingenti.

Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale,

0: montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro? Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Proseguono senza sosta le indagini sull'omicidio di Luca Esposito, il giornalista sportivo di 53 anni trovato senza vita e completamente carbonizzato sabato notte nelle campagne di Eboli in località Cioffi. A distanza di ore dal ritrovamento del corpo, gli investigatori si stanno concentrando soprattutto sulle ultime ore di vita della vittima nel tentativo di ricostruire i suoi spostamenti e individuare la persona o le persone con cui avrebbe avuto un appuntamento. L'inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Salerno, procede con l'ipotesi di omicidio. Il fascicolo è seguito dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Eboli insieme ai militari della sezione investigazioni scientifiche di Salerno. C'è la possibilità che Esposito fosse diretto a un incontro lungo il tragitto verso il Cilento, dove era solito trascorrere i fine settimana estivi. Infatti era atteso ad Agropoli, nella sua casa al mare. L'ipotesi è che conoscesse la persona che lo attendeva e che non avesse alcun motivo di temere un'aggressione. Resta al vaglio degli investigatori anche la dinamica del delitto. Vicino al luogo del ritrovamento della salma è stato rinvenuto un bossolo, elemento che rafforza l'ipotesi secondo cui il giornalista potrebbe essere stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco alla testa prima che il corpo venisse cosparso di liquido infiammabile e dato alle fiamme. Le verifiche si stanno concentrando soprattutto sulla sfera personale ed economica della vittima, non sul suo lavoro di giornalista sportivo. Al momento gli investigatori infatti ritengono meno probabile un collegamento tra l'omicidio e l'attività giornalistica. L'identità della vittima è stata ricostruita anche grazie alla presenza della sua auto, una Lancia Y, a pochi metri dal ritrovamento della salma. Sono state anche acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. L'obiettivo degli investigatori è ricostruire con precisione la rete di relazioni del giornalista e gli ultimi movimenti compiuti prima della sua scomparsa e della sua uccisione. È stato chiuso temporaneamente l'accesso alla grotta della sorgente del Sammaro a Sacco in seguito all'accertamento di una situazione di potenziale pericolo dovuto alla caduta di massi all'interno della cavità naturale. La disposizione è stata adottata dal comune con un'ordinanza emanata dopo una segnalazione e il successivo intervento del comando provinciale dei vigili del fuoco, che ha verificato le condizioni dell'area evidenziando il rischio per l'incolumità dei visitatori. L'ordinanza dispone il divieto assoluto di accesso, transito e sosta all'interno della grotta e nella zona immediatamente circostante, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. L'amministrazione comunale ha tuttavia precisato che il sentiero naturalistico che costeggia il fiume Sammaro resta regolarmente aperto e percorribile. I visitatori quindi potranno continuare a usufruire del percorso escursionistico, ma dovranno fermarsi prima dell'area interdetta. Sul posto sono state installate barriere fisiche e appositi cartelli di divieto che non potranno essere oltrepassati. Contestualmente il comune ha anche attivato tutte le procedure necessarie per affrontare la situazione. Sono stati informati l'ente Parco Nazionale del Cilento Vallo Tidiano Alburni, i tecnici incaricati dei rilievi geologici indispensabili per valutare la stabilità della grotta e definire gli eventuali interventi necessari alla riapertura in sicurezza. L'amministrazione comunale di Sacco ha invitato i cittadini, gli escursionisti e gli operatori turistici al massimo senso di responsabilità, ricordando che il rispetto dell'ordinanza è fondamentale per garantire la sicurezza delle persone e consentire lo svolgimento delle verifiche tecniche nel minor tempo possibile.
1: La Regione Basilicata ha avviato il percorso per gli interventi conseguenti al vasto incendio che nei giorni scorsi ha interessato Monte San Biagio a Maratea. Il vicepresidente assessore regionale alle infrastrutture con delega alla protezione civile Pasquale Pepe, d'intesa con il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, hanno effettuato un sopralluogo tecnico nell'area colpita dal rugo. Alla visita hanno preso parte anche il sindaco di Maratea, Cesare Albanese, il soggetto attuatore delegato per il dissesto idrogeologico della Basilicata, Gianmarco Blasi, il dirigente dell'ufficio regionale di protezione civile Giovanni Di Bello ed i tecnici regionali. Nel corso dell'incontro sono stati analizzati gli effetti dell'incendio sul versante del Monte San Biagio, le criticità emerse lungo il costone e le azioni necessarie per garantire la sicurezza dell'area. La Regione ha avviato l'istruttoria per la dichiarazione dello stato di emergenza regionale che sottoporrà all'approvazione della Giunta. A seguito della dichiarazione saranno stanziati 500.000 euro destinati alle verifiche tecniche, alla progettazione e ai primi interventi urgenti di messa in sicurezza. Parallelamente, attraverso la struttura del soggetto attuatore per il dissesto idrogeologico, è già in fase di predisposizione un intervento da circa 1,9 milioni di euro che interesserà il versante del Cristo Redentore e le aree circostanti. Lavoreremo senza perdere tempo e saremo al fianco del Comune di Maratea in ogni fase

di questo percorso, hanno dichiarato Pasquale Pepe e Vito Bardi. L'Ufficio Regionale Difesa del Suolo continuerà inoltre a monitorare la situazione per valutare eventuali ulteriori esigenze finanziarie, anche attraverso le risorse già disponibili del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, destinate agli interventi di mitigazione del rischio. Se sarà accertata la natura dolosa del rogo, ha concluso Pepe, sarà ancora più forte la risposta delle istituzioni nei confronti di chi ha arrecato un grave danno al territorio.

0: 10 società con sede in Campania, alcune nel Salernitano, sono coinvolte in una vasta inchiesta della Procura di Napoli su un presunto sistema di fatture false e riciclaggio internazionale. La Guardia di Finanza di Roma ha eseguito un sequestro preventivo da oltre 21 milioni di euro, disposto dal GIP di Napoli. Il provvedimento riguarda 16 società e i rispettivi rappresentanti legali. Gli indagati devono rispondere a vario titolo di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Le imprese operano nel commercio di materiali ferrosi. 10 hanno sede in Campania, 3 in Lombardia e 3 in Emilia-Romagna. Ai sequestri hanno partecipato anche i finanzieri del Comando Provinciale di Salerno. Secondo gli investigatori, il sistema avrebbe prodotto fatture false per oltre 100 milioni di euro. Le aziende avrebbero ottenuto indebiti vantaggi fiscali e disponibilità di denaro contante. L'indagine segue gli arresti eseguiti lo scorso gennaio nei confronti di 5 persone. Al centro dell'inchiesta vi sarebbe un sistema di underground banking. Le società cartiere emettevano fatture per operazioni inesistenti, i pagamenti avvenivano tramite bonifici bancari, le somme venivano poi trasferite sui conti correnti esteri. Successivamente il denaro tornava alle aziende in contanti, trattenuta una commissione. Il sistema avrebbe favorito il riciclaggio e il trasferimento illecito di capitali. Le movimentazioni complessive accertate ammontano a circa 134 milioni di euro. I principali flussi erano diretti verso Germania, Irlanda, Cina e Danimarca, ma sono coinvolti anche altri paesi europei. Le società ritenute fittizie erano prive di sedi operative, dipendenti e mezzi e presentavano inoltre attività di breve durata e operazioni incongruenti. L'inchiesta è partita alla fine del 2024. L'origine delle indagini è stata una movimentazione sospetta sul conto di un acconciatore napoletano.
1: Questa mattina la nave Open Arms, che nella notte tra martedì e mercoledì ha soccorso nel Mediterraneo centrale un piccolo gommone con a bordo 6 persone, 4 uomini e 2 minorenni provenienti dalla Somalia, è approdata al porto di Salerno. Allo sbarco era presente anche il prefetto di Salerno, Francesco Esposito.
2: Sono 6 migranti, confermo, dovrebbero essere tutti provenienti dalla Somalia, o meglio di origine somala, solo 2 minori, gli altri sono adulti. L'organizzazione, benché noi diciamo che la macchina organizzativa è rodata, invece ora deve seguire procedure nuove, procedure che sono state introdotte col patto migrazione asilo a livello europeo, per cui ci saranno screening sanitari molto più approfonditi da questo momento in poi, ci saranno procedure di identificazione molto più approfondite e ci saranno, quando ricorrono i presupposti, in questo caso non sembrerebbe, le procedure accelerate di frontiera. Quindi diciamo che oggi è un nuovo inizio che parte con numeri piuttosto contenuti, perché sono 6 unità. Saranno collocate le 4 persone adulte tutte in provincia di Salerno, perché sarebbe stato inutile con numeri così bassi far sopportare loro anche il sacrificio di un ulteriore trasferimento in altri territori, mentre i 2 minori saranno presi in carico dai progetti FAMI, cioè il fondo migrazione che è asilo, che è gestito direttamente dal Ministero dell'Interno attraverso la rete dei comuni.

Un'altra giornata di emergenza incendi nel Salernitano. Il fronte più preoccupante si è sviluppato sul Monte San Liberatore, il promontorio che domina la città di Salerno.

dove un vasto rogo ha devastato diversi ettari di vegetazione, alimentato dal forte vento che ha favorito una rapida propagazione delle fiamme. Le alte lingue di fuoco e la densa coltre di fumo sono state visibili da numerosi quartieri della città e anche dall'autostrada, suscitando apprensione tra i residenti. La situazione si è presentata fin da subito particolarmente complessa, tanto da rendere necessario l'intervento dei vigili del fuoco con squadre specializzate e mezzi aerei, tra cui Canadair. Il direttore delle operazioni di spegnimento ha attivato le procedure di emergenza, richiedendo il supporto dall'alto per contenere il rogo nelle aree più impervie. Il Monte San Liberatore non è nuovo a episodi di questo tipo. Anche nelle estati precedenti la zona era stata interessata da incendi di vaste proporzioni. Le autorità stanno valutando anche la possibile origine dolosa del rogo, mentre i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile proseguono le operazioni di bonifica e contenimento. L'emergenza però ha interessato l'intera provincia. Altri due incendi sono divampati nel pomeriggio in Costiera Amalfitana. A Maiori le fiamme hanno interessato la vegetazione in località Ponticchio e Pietre Bianche, favorite anche in questo caso dalle forti raffiche di vento. Un secondo rogo è scoppiato in un castagneto lungo la strada provinciale che collega le frazioni di Figlino e Pietre nel comune di Tramonti, dove è intervenuta la squadra antincendio degli idraulici forestali della comunità montana Monti Lattari per circoscrivere il fronte del fuoco. Momenti di paura anche a Eboli, dove un incendio divampato in località Fiocche ha sprigionato una densa colonna di fumo nero visibile anche dalla vicina Battipaglia. I vigili del fuoco hanno operato per diverse ore per impedire che le fiamme si estendessero ulteriormente. I danni provocati dal rogo risultano ingenti.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo Unieuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Unieuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
5: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
5: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Proseguono senza sosta le indagini sull'omicidio di Luca Esposito, il giornalista sportivo di 53 anni trovato senza vita e completamente carbonizzato sabato notte nelle campagne di Eboli in località Cioffi. A distanza di ore dal ritrovamento del corpo, gli investigatori si stanno concentrando soprattutto sulle ultime ore di vita della vittima nel tentativo di ricostruire i suoi spostamenti e individuare la persona o le persone con cui avrebbe avuto un appuntamento. L'inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Salerno, procede con l'ipotesi di omicidio. Il fascicolo è seguito dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Eboli insieme ai militari della sezione investigazioni scientifiche di Salerno. C'è la possibilità che Esposito fosse diretto a un incontro lungo il tragitto verso il Cilento, dove era solito trascorrere i fine settimana estivi. Infatti era atteso ad Agropoli, nella sua casa al mare. L'ipotesi è che conoscesse la persona che lo attendeva e che non avesse alcun motivo di temere un'aggressione. Resta al vaglio degli investigatori anche la dinamica del delitto. Vicino al luogo del ritrovamento della salma è stato rinvenuto un bossolo, elemento che rafforza l'ipotesi secondo cui il giornalista potrebbe essere stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco alla testa prima che il corpo venisse cosparso di liquido infiammabile e dato alle fiamme. Le verifiche si stanno concentrando soprattutto sulla sfera personale ed economica della vittima, non sul suo lavoro di giornalista sportivo. Al momento gli investigatori infatti ritengono meno probabile un collegamento tra l'omicidio e l'attività giornalistica. L'identità della vittima è stata ricostruita anche grazie alla presenza della sua auto, una Lancia Y, a pochi metri dal ritrovamento della salma. Sono state anche acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. L'obiettivo degli investigatori è ricostruire con precisione la rete di relazioni del giornalista e gli ultimi movimenti compiuti prima della sua scomparsa e della sua uccisione. È stato chiuso temporaneamente l'accesso alla grotta della sorgente del Sammaro a Sacco in seguito all'accertamento di una situazione di potenziale pericolo dovuto alla caduta di masse all'interno della cavità naturale. La disposizione è stata adottata dal comune con un'ordinanza emanata dopo una segnalazione e il successivo intervento del comando provinciale dei vigili del fuoco, che ha verificato le condizioni dell'area evidenziando il rischio per l'incolumità dei visitatori. L'ordinanza dispone il divieto assoluto di accesso, transito e sosta all'interno della grotta e nella zona immediatamente circostante, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. L'amministrazione comunale ha tuttavia precisato che il sentiero naturalistico che costeggia il fiume Sammaro resta regolarmente aperto e percorribile. I visitatori quindi potranno continuare a usufruire del percorso escursionistico, ma dovranno fermarsi prima dell'area interdetta. Sul posto sono state installate barriere fisiche e appositi cartelli di divieto che non potranno essere oltrepassati. Contestualmente il comune ha anche attivato tutte le procedure necessarie per affrontare la situazione. Sono stati informati l'ente Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, i tecnici incaricati dei rilievi geologici indispensabili per valutare la stabilità della grotta e definire gli eventuali interventi necessari alla riapertura in sicurezza. L'amministrazione comunale di Sacco ha invitato i cittadini, gli escursionisti e gli operatori turistici al massimo senso di responsabilità, ricordando che il rispetto dell'ordinanza è fondamentale per garantire la sicurezza delle persone e consentire lo svolgimento delle verifiche tecniche nel minor tempo possibile.
1: La Regione Basilicata ha avviato il percorso per gli interventi conseguenti al vasto incendio che nei giorni scorsi ha interessato Monte San Biagio a Maratea. Il vicepresidente assessore regionale alle infrastrutture con delega alla protezione civile Pasquale Pepe, d'intesa con il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, hanno effettuato un sopralluogo tecnico nell'area colpita dal rogo. Alla visita hanno preso parte anche il sindaco di Maratea, Cesare Albanese, il soggetto attuatore delegato per il dissesto idrogeologico della Basilicata, Gianmarco Blasi, il dirigente dell'ufficio regionale di protezione civile Giovanni Di Bello ed i tecnici regionali. Nel corso dell'incontro sono stati analizzati gli effetti dell'incendio sul versante del Monte San Biagio, le criticità emerse lungo il costone e le azioni necessarie per garantire la sicurezza dell'area. La Regione ha avviato l'istruttoria per la dichiarazione dello stato di emergenza regionale che sottoporrà all'approvazione della Giunta. A seguito della dichiarazione saranno stanziati 500.000 euro destinati alle verifiche tecniche, alla progettazione e ai primi interventi urgenti di messa in sicurezza. Parallelamente, attraverso la struttura del soggetto attuatore per il dissesto idrogeologico, è già in fase di predisposizione un intervento da circa 1,9 milioni di euro che interesserà il versante del Cristo Redentore e le aree circostanti. Lavoreremo senza perdere tempo e saremo al fianco del comune di Maratea in ogni fase di questo percorso, hanno dichiarato Pasquale Pepe e Vito Bardi. L'Ufficio Regionale Difesa del Suolo continuerà inoltre a monitorare la situazione per valutare eventuali ulteriori esigenze finanziarie, anche attraverso le risorse già disponibili del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione destinate agli interventi di mitigazione del rischio. Se sarà accertata la natura dolosa del rogo, ha concluso Pepe, sarà ancora più forte la risposta delle istituzioni nei confronti di chi ha arrecato un grave danno al territorio.

0: 10 società con sede in Campania, alcune nel Salernitano, sono coinvolte in una vasta inchiesta della Procura di Napoli su un presunto sistema di fatture false e riciclaggio internazionale. La Guardia di Finanza di Roma ha eseguito un sequestro preventivo da oltre 21 milioni di euro, disposto dal GIP di Napoli. Il provvedimento riguarda 16 società e i rispettivi rappresentanti legali. Gli indagati devono rispondere a vario titolo di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Le imprese operano nel commercio di materiali ferrosi. 10 hanno sede in Campania, 3 in Lombardia e 3 in Emilia-Romagna. Ai sequestri hanno partecipato anche i finanzieri del Comando Provinciale di Salerno. Secondo gli investigatori, il sistema avrebbe prodotto fatture false per oltre 100 milioni di euro. Le aziende avrebbero ottenuto indebiti vantaggi fiscali e disponibilità di denaro contante. L'indagine segue gli arresti eseguiti lo scorso gennaio nei confronti di 5 persone. Al centro dell'inchiesta vi sarebbe un sistema di underground banking. Le società cartiere emettevano fatture per operazioni inesistenti, i pagamenti avvenivano tramite bonifici bancari, le somme venivano poi trasferite sui conti correnti esteri. Successivamente il denaro tornava alle aziende in contanti, trattenuta una commissione. Il sistema avrebbe favorito il riciclaggio e il trasferimento illecito di capitali. Le movimentazioni complessive accertate ammontano a circa 134 milioni di euro. I principali flussi erano diretti verso Germania, Irlanda, Cina e Danimarca, ma sono coinvolti anche altri paesi europei. Le società ritenute fittizie erano prive di sedi operative, dipendenti e mezzi e presentavano inoltre attività di breve durata e operazioni incongruenti. L'inchiesta è partita alla fine del 2024. L'origine delle indagini è stata una movimentazione sospetta sul conto di un acconciatore napoletano.
1: Questa mattina la nave Open Arms, che nella notte tra martedì e mercoledì ha soccorso nel Mediterraneo centrale un piccolo gommone con a bordo 6 persone, 4 uomini e 2 minorenni provenienti dalla Somalia, è approdata al porto di Salerno. Allo sbarco era presente anche il prefetto di Salerno, Francesco Esposito.
2: Sono 6 migranti, confermo, dovrebbero essere tutti provenienti dalla Somalia, o meglio di origine somala, solo 2 minori, gli altri sono adulti. L'organizzazione, benché noi diciamo che la macchina organizzativa è rodata, invece ora deve seguire procedure nuove, procedure che sono state introdotte col patto migrazione e asilo a livello europeo, per cui ci saranno screening sanitari molto più approfonditi da questo momento in poi, ci saranno procedure di identificazione molto più approfondite, ci saranno, quando ricorrono i presupposti, in questo caso non sembrerebbe, le procedure accelerate di frontiera. Quindi diciamo che oggi è un nuovo inizio che parte con numeri piuttosto contenuti, perché sono 6 unità. Saranno collocate le 4 persone adulte tutte in provincia di Salerno, perché sarebbe stato inutile con numeri così bassi far sopportare loro anche il sacrificio di un ulteriore trasferimento in altri territori, mentre i 2 minori saranno presi in carico dai progetti FAMI, cioè il fondo migrazione che è asilo, che è gestito direttamente dal Ministero dell'Interno attraverso la rete dei comuni.

Un'altra giornata di emergenza incendi nel Salernitano, il fronte più preoccupante, si è sviluppato sul Monte San Liberatore, il promontorio che domina la città di Salerno, dove un vasto rogo ha devastato diversi ettari di vegetazione, alimentato dal forte vento che ha favorito una rapida propagazione delle fiamme. Le alte lingue di fuoco e la densa coltre di fumo sono state visibili da numerosi quartieri della città e anche dall'autostrada, suscitando apprensione tra i residenti. La situazione si è presentata fin da subito particolarmente complessa, tanto da rendere necessario l'intervento dei vigili del fuoco con squadre specializzate e mezzi aerei, tra cui Canadair. Il direttore delle operazioni di spegnimento ha attivato le procedure di emergenza, richiedendo il supporto dall'alto per contenere il rogo nelle aree più impervie. Il Monte San Liberatore non è nuovo a episodi di questo tipo. Anche nelle estati precedenti la zona era stata interessata da incendi di vaste proporzioni. Le autorità stanno valutando anche la possibile origine dolosa del rogo, mentre i vigili del fuoco e i volontari della Protezione Civile proseguono le operazioni di bonifica e contenimento. L'emergenza però ha interessato l'intera provincia. Altri due incendi sono divampati nel pomeriggio in Costiera Amalfitana. A Maiori le fiamme hanno interessato la vegetazione in località Ponticchio Pietre Bianche, favorite anche in questo caso dalle forti raffiche di vento. Un secondo rogo è scoppiato in un castagneto lungo la strada provinciale che collega le frazioni di Figlino e Pietre nel comune di Tramonti, dove è intervenuta la squadra antincendio degli idraulici forestali della comunità montana Monti Lattari per circoscrivere il fronte del fuoco. Momenti di paura anche a Eboli, dove un incendio divampato in località Fiocche ha sprigionato una densa colonna di fumo nero visibile anche dalla vicina Battipaglia. I vigili del fuoco hanno operato per diverse ore per impedire che le fiamme si estendessero ulteriormente. I danni provocati dal rogo risultano ingenti.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, derattizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Questo programma è offerto da...
1: One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Grab that funky soul. Get up, get yourself together.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Cari amici di TG Evans Television, visto che fa caldo mi sono messo la giacca e visto che la puntata è molto interessante, sapete cosa facciamo? Servizi freschi, belli e diretti. Ma prima Marco Carena, la sigla, naturalmente fresca.

0: Partiamo con un servizio internazionale che si svolge ogni anno nella ridente città di Gerlinde. Parliamo del 43esimo meeting internazionale FIA 500 Club Italia. Ce ne parla meglio Marco Dottore, il nostro inviato speciale.
1: Cari amici di TGM Television, siamo qui a Gerlinde al 43esimo meeting internazionale FIA 500 Club Italia che sta per iniziare. Quest'anno ne vedremo delle belle, già qui ci sono degli amici, c'è il pazzo furioso dello staff, lei che è di Milano ma non è di Milano, Pordenone ma che non è di Pordenone, Udine, siete di Udine?
2: No,
1: no, che non sono di Udine, comunque iniziamo questo meeting, ne vedremo delle belle.

0: Ragazzi, ho detto prima nel collegamento dell'apertura che ne vedremo delle belle, ma cosa succede al meeting internazionale FIA 500 Club Italia?
1: Se non venite non lo potete mai sapere.
0: Ecco, ma poi tante cose. Concerti, eventi, cultura, tutto, mostre.
1: Se mangia pure bene.
0: Se mangia pure bene. Altre cose, dimmi cosa succede. Tour, divertimento.
1: Tutto, dove deve venire?
0: Basta. Mare,
1: montagna, piscina,
0: acqua fan, perché c'è le caravelle.
1: Pure,
0: insomma, succede di tutto. In questo servizio lo vedrete.

0: di San Martino.
1: Sì, perché non mette lì. Due, tre, vieni avanti.
2: Marco Anelli, l'ambasciatore amico degli animali, ci porta in Piemonte, esattamente a Verbania. Siete curiosi di scoprire il servizio? Io tantissimo. Vai regia!

0: Siamo pronti? Siamo pronti? Grazie, ma guarda i bei cagnoloni.
1: In Piemonte, a Verbania, all'Arena Beach Club, c'era un'energia speciale. Un'energia che profumava di musica, ma soprattutto di rinascita. Groove & Dogs non è stato solo un aperitivo musicale, è stato un coro di cuori che hanno battuto all'unisono per una causa che ci tocca nel profondo, le vite strappate all'inferno dell'allevamento lager di Ponzano Romano. Vedere tanti pelosetti correre felici insieme ai loro proprietari, orgogliosi di sfilare tra applausi e premi, è stata la vittoria più bella.
0: Musica, maestro!
1: L'atmosfera si è fatta magica quando la musica del progetto Io sono cane, fresco di un nuovo nome che porta con sé una nuova sfida, ha iniziato a diffondersi nell'aria, trasformando l'Arena Beach Club in un luogo di pura solidarietà.
2: La scelta Io sono cane era una scelta costruita. Abbiamo scoperto da poco che esiste già un progetto artistico molto ben affermato in Italia che si chiama Io sono un cane. Quindi per rispetto nei confronti di questo artista abbiamo scelto di fare noi un passo indietro, che siamo nati praticamente ieri, e di conseguenza da domani ci chiameremo Status Dog.
1: Il momento più intenso è difficile descriverlo a parole. È stato quando il nostro Marco Anelli, con l'emozione che ancora vibra nella voce, ha avuto l'onore di interpretare Due Mondi, una ballata di testo viscerale.

0: grazie di cuore ad Amarok per aver organizzato questo momento di sensibilizzazione e grazie a ognuno di voi. Tra un DJ set e l'altro ha scelto di non voltarsi dall'altra parte.
1: Viviamo in due mondi.
0: Ogni vostra donazione è un passo verso la riabilitazione di questi cani che hanno conosciuto troppo presto l'oscurità. Ma quella sera, insieme, abbiamo acceso una luce e non ci fermeremo qui.
2: Attenzione, comunicazione per tutti i cantanti. Si è appena svolto in passeggiata ad Andorra il primo casting anteprima Jukebox. Ebbene sì, un vero casting gratuito per giovani talenti, sia interpreti che cantautori. La città di Andorra si conferma per il quarto anno la città del Jukebox. Chi potrebbe essere oggi il talento della scatola musicale che ha fatto cantare tutto il mondo? E allora conosciamoli questi giovani temerari che hanno deciso di far sognare il popolo del Jukebox.
3: Ciao, mi chiamo Sara Montella. Partecipare a tutti nel Jukebox è un'esperienza incredibile. Me lo ricordava mia mamma, mia nonna e poi con queste persone fantastiche ringrazio tanto.
4: Allora io sono Spartia e il mio ricordo del Jukebox è quando ero ragazzina e andavamo e mettevamo il classico gettone per sentire la musica. Quello che non sei te, ricordati di me,
5: forse non credi. Mi chiamo Marco Ferrieri, vengo da Savona, ho 24 anni e il mio ricordo col Jukebox, oltre ai miei genitori che me ne hanno dette di tutti i colori, che ne ho visto uno dal vivo e me ne sono innamorato follemente.
6: Come una strofa che non sa mai dove deve andare. E più ci penso e più mi incasino, tra capre e panche il tuo sorriso, se ti avvicini
7: con... Ciao, sono Gabriele Caridi, vengo dal Benga e ho 19 anni. Non ho mai vissuto l'era del Jukebox, eppure... d'oggi ho scoperto che è molto attuale.
8: C'è una cosa che non ti ho detto. I miei problemi senza te.
9: Ciao, mi chiamo Daria Zorina, ho 19 anni, vengo da Laigueglia e la mia esperienza con il Jukebox è zero, sono troppo piccola. Però mi sono un po' documentata su internet e vi devo dire, è una figata!
10: Ciao, mi chiamo Joshua, ho 13 anni. Ribadisco, ho 13 anni. Infatti il Jukebox non so che cosa sia, ma mi sono informato e so che è molto bello.
11: Io che ti cerco tra la gente insoddisfatta che non aveva avuto sogni o non li meritava.
12: Ciao a tutti, io sono Roberta, vengo da Toirano, ho 38 anni. Grazie ad Andorra! È tornato di moda il Jukebox, io vorrei entrarci.

0: I nostalgici del jukebox. Signori, tocca a lui, Lino Jukebox.
1: Lasciatemi cantare
2: con la chitarra in mano.
1: Lasciatemi cantare.
2: Sono un italiano.
1: Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente, un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra.
2: Buongiorno Italia con i tuoi artisti,
1: con troppa America sui manifesti, con le dolore e l'ora la rara.
0: Adesso il talento musicale della settimana, lo spazio se lo conquista un comico cantante fuori dal comune. Vediamolo prima nella sua versione da cabarettista, dopodiché la canzone. Signori, Giampiero Perone.
3: Signore e signori, eccomi qua!
4: Giampiero, come stai intanto?
5: Guarda, questa sera sono serio e non so se riusciremo a ridere, ci saranno tutti temi molto molto molto pesanti, bisogna portarsi da scrivere, prendiamo appunti.
3: Ma perché mi deve offendere davanti
6: ma
3: a tutti?
6: Non si offenda, non dico pezzente. Nel senso che, cioè, nel senso che le pezzi al culo.
3: Ma vedo lei, guai, se vogliamo fare l'annuncio lo diciamo a tutto l'aeroporto.
6: D'accordo. Il signor Perone ha le pezze al culo.
3: No, voi l'avete fatto lo speed? Io ci ho messo 3 anni per attivare lo speed e cambiato il governo, hanno detto togliamo lo speed, col cacchio, adesso me lo fai usare. Signori, posso dire una cosa, guardandomi negli occhi, ma al giorno d'oggi, ma chi è quel deficiente che si mette a fare 5 figli?
7: Io!
3: Se non fate l'applauso adesso non lo fate più, eh?
0: E allora rendiamo omaggio al cantante e artista Giampiero Perone, che dopo un anno dalla scomparsa del suo babbo ha scritto una canzone molto toccante, molto toccante.

0: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
1: I cambiamenti climatici stanno condizionando la nostra società. Da anni se ne parla, il problema meriterebbe la massima attenzione e priorità. Noi, non tanto tempo fa, abbiamo fatto un giretto in elicottero sui ghiacciai del Monte Bianco e abbiamo trovato una situazione molto, molto preoccupante. Prego, servizio.

0: pianeta abbiamo una grossa emergenza da affrontare.
1: Il pianeta a rischio per colpa dei cambiamenti climatici, guarda qua.
2: I ghiacciai del pianeta si stanno ritirando. Dal Monte Bianco ci arrivano notizie preoccupanti.
3: Ma è peggio di quanto credessi.
0: Te lo dicevo, ora vai, hai un elicottero e un uomo che ti aspettano nelle pendici del Monte Bianco.
4: Ciao, sono la tua guida.
3: Dove andiamo, Armando?
4: Oggi ti porterò qua, al ghiacciaio qua, al ghiacciaio del Miage, e andremo anche al lago del Miage.
3: Partiamo.

0: queste creste, ecco, hanno creato un invaso e una volta questo era pieno, completamente pieno. Cioè, qua una volta c'erano i ghiacciai qua, arrivavano qua il ghiaccio, sì, veramente un po' di ghiaccio ancora rimanente qua sotto, ma qua era tutto pieno di ghiaccio. Adesso andiamo dall'altra parte, sto a parlare con mio collega della Salunga.
1: Ciao Luca.
2: Voglio sempre di più, Oscar. Sarà sempre peggio qua.
1: E fino a che non ci sarà un'altra era glaciale, per adesso abbiamo questo. Io non sono né glaciologo né geologo. Da quando ci sono io è sempre andata indietro. Sono cicli centenali. Speriamo che nel futuro i giovani rivedano i ghiacciai dove sono arrivati una volta.
2: Professore, da cosa è dovuto il cambiamento climatico?
3: Io studio i ghiacciai delle Alpi da oltre 25 anni. Abbiamo osservato nelle carote di ghiaccio polari un aumento della CO2, dei gas climalteranti in atmosfera, molto importante. La CO2 adesso si attesta alle 410 circa parti per milione e 20 anni fa erano 100 parti per milione di meno.
2: Cosa possiamo fare a riguardo noi?
3: Devono prima di tutto agire i governi con delle politiche mirate a incentivare la riduzione delle emissioni da parte di tutti, delle industrie e dei singoli cittadini.
2: La ringrazio, professore.
4: Le televendite, le sapete cosa sono le televendite, fanno parte della nostra vita quotidiana. Ormai in qualsiasi canale televisivo c'è un venditore, ma noi siamo rimasti agganciati al primo, il grande baffo dei baffi. Non dico altro perché adesso godiamoci il servizio, rendiamo omaggio a questo grande personaggio, ma soprattutto cerchiamo di capire se il

0: se i televenditori sono anche tra di voi. Noi in piazza l'abbiamo fatto il test, scimmiottando la TV.
1: Signori italiani, ci siamo! Qui è arrivato Alessandro per vendervi un fantastico scopettin Cessin. Può essere usato come spazzolino, per chi direte voi, per le facce di culo che voi stanno sulle palle.
0: Alta televisione, questo... alta televisione, picco che va le stelle qua. Vai,
1: quindi
0: siamo su Rai 1.
1: Compratelo, compratelo.
0: Sì.
1: Lo scopettin Cessin, solo per voi a 29,99 €.
0: Ma quanto è importante la carta stampata? Questo servizio è dedicato a un magazine, una presentazione ufficiale di un magazine molto importante. Noi c'eravamo, eravamo ospiti di questa manifestazione, parliamo di Alassio Magazine, ci sono magazine e magazine. A noi questo piace.
2: L'idea di questi 10 anni di Alassio è sostanzialmente quella di raccontare le tante persone che in questi 10 anni hanno contribuito da una parte a fare di questa baia quello che è e dall'altra parte a costruire i contenuti per poter fare un magazine con queste caratteristiche. Noi facciamo un lavoro sicuramente grosso, sicuramente di raccolta di tutto ciò che è eccellenza, ma se l'eccellenza non ci fosse non potremmo fare nulla. E quindi questa edizione di Alassio Magazine a 10 anni dalla sua uscita è un po' quella. È il racconto di questi 10 anni. Questa serata alla Diana Grand Hotel è proprio l'occasione per mettere insieme tutte le persone che sostanzialmente, so che è un termine sempre difficile da usare, lavorano in questa baia, fanno cose in questa baia, quindi non solo se ne occupano, come è più di moda dire, ma in realtà lavorano, non è una sconcezza dire che si lavora. Ecco, le persone che lavorano in questa baia sono quelle che fanno di tutti i giorni Alassio quella che è e ci aiutano con i loro contenuti a realizzare ogni anno più di 200 pagine di storie di eccellenza.
3: La domanda che mi si fa è se Alassio fa ancora tendenza. Beh, direi assolutamente sì. È un concentrato di energia pura.
4: Alassio da vedere e da scoprire.
5: Manifestazioni come queste portano solo un gran piacere per noi, ma soprattutto una grande aspettativa per i nostri ospiti.
6: Vengo qua da quando ho 2 mesi e ho fin deciso di venire a viverci ed è una città che mi regala grandissime emozioni.
7: Il nostro porticciolo Luca Ferrari, un porto turistico, bandiera blu dal 2006, riesce a ospitare più di 500 imbarcazioni.
8: In ogni stagione, ogni giornata c'è qualcosa di magico che la rende unica.
9: Qua passano persone importanti, passano momenti importanti della vita delle persone comuni e accadono delle cose che non comunemente capitano alle altre parti.
10: Di Alassio mi emoziona l'accoglienza, perché da una milanese come me che vive qui da 5 anni mi sono veramente trovata tra amici, ho conosciuto più persone qui che in tutta la mia vita a Milano.
11: Viviamo Alassio tutti i weekend e tutta la stagione, stiamo veramente bene.
12: Il meglio che puoi avere in Liguria e probabilmente in tutta Italia.
13: Grazie.
2: Direi grazie a tutti, grazie di questa serata costruita e realizzata insieme, oltre 300 ospiti, la possibilità di avere partner davvero di qualità e di eccellenza in tutti i settori, compreso nella comunicazione come TG Event, che credo certamente ci porterà in tante tante televisioni d'Italia. Grazie ancora.
0: E la puntata numero 804 finisce qui, qua. Siamo sempre online, tgevents.it. Segnalateci i vostri eventi, mi raccomando. E il tutto a info@tgevents.it è semplice. E poi siamo sui social, Facebook, Instagram. È un click, è un mi piace. Socializziamo, è il caso di dirlo. Se vi siamo simpatici, a noi siete simpatici. In qualche maniera penso che anche noi a voi risultiamo tali. Signori, alla prossima settimana con nuovi servizi e tanti ambasciatori. Ciao Maragnao. Non fa caldo, non fa caldo.

0: stato offerto da
1: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
2: Da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho!

La Commissione europea ha multato Google per 890 milioni di euro per aver autofavorito i propri servizi su Google Search e per aver introdotto restrizioni alle imprese al fine di indirizzare i consumatori verso canali di acquisto alternativi su Google Play. Per tali ragioni, l'esecutivo UE ha adottato due decisioni che constatano la non conformità di Google al regolamento sui mercati digitali. La Commissione ha inflitto a Google, rispettivamente, un'ammenda da 460 milioni di euro e una da 430 milioni di euro per le due violazioni. Google non è riuscita a garantire l'effettivo rispetto del regolamento sui mercati digitali, ha denunciato Teresa Ribera, vicepresidente esecutiva della Commissione UE per una transizione pulita, giusta e competitiva. I prodotti migliori dovrebbero avere successo perché sono migliori, non perché sono di proprietà dell'impresa che gestisce il motore di ricerca, e i consumatori europei hanno il diritto di essere informati dagli sviluppatori di applicazioni su dove poter sottoscrivere le migliori offerte. Pubblicate dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica le prime indicazioni operative del nuovo regime autorizzativo per l'ampliamento e l'esercizio dei data center, introdotto con il decreto bollette convertito in legge. Gli indirizzi operativi riguardano in particolare gli aspetti del procedimento autorizzativo che sono stati oggetto di specifici quesiti pervenuti al MASE. Le indicazioni fornite dai Dipartimenti Sviluppo Sostenibile ed Energia rappresentano un primo strumento utile agli operatori del settore per la corretta formulazione delle istanze e per garantire la loro procedibilità, con conseguente economia dell'azione amministrativa e accelerazione della conclusione dei procedimenti. A breve saranno resi disponibili, a cura della Direzione Generale Valutazioni Ambientali, il modello per la presentazione dell'istanza e le specifiche tecniche contenenti le modalità di organizzazione della documentazione da presentare. La Commissione europea ha varato il registro dei passaporti digitali del prodotto che conterrà informazioni su diversi prodotti, quali la loro origine, le opzioni di riutilizzo, le istruzioni per l'uso o la conformità normativa, di norma accessibili tramite un QR code o un supporto digitale analogo. Il registro aumenterà la trasparenza delle catene di approvvigionamento e aiuterà i consumatori a compiere scelte informate. Il nuovo registro rappresenta un polo sicuro e centrale per consentire l'hosting dei metadati collegati ai fornitori di servizi digitali, come i loro identificativi univoci, senza conservare i dati sui prodotti specifici, che rimangono presso gli operatori economici o i fornitori di servizi di passaporto digitale del prodotto, hanno fatto sapere da Bruxelles. Una parte del regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili conterrà informazioni sui passaporti digitali del prodotto nei settori tessile, siderurgico dell'alluminio, degli pneumatici, dei mobili, delle TIC e dei prodotti connessi all'energia, nonché su quelli inclusi nella legislazione settoriale, quale i prodotti da costruzione, i giocattoli e i detergenti. Nucleo, società del gruppo Sogin, ha avviato, con il coinvolgimento di Protex Italia, il primo dei 30 trasporti previsti per il trasferimento di circa 230 metri cubi di rifiuti radioattivi a bassa e molto bassa attività dai depositi di Nucleco di Casaccia a Roma, all'impianto della Trabede Inutec nel Regno Unito, per il loro trattamento termico mediante incenerimento. Sistemati in 4 container certificati e conformi agli standard ISO, i primi 18 metri cubi di rifiuti sono stati allontanati su 2 mezzi stradali, sotto il controllo delle diverse autorità competenti. Il trattamento consentirà di ridurre il volume di questi rifiuti di circa il 95%. Il

Il programma prevede il successivo rientro in Nucleco di circa 11 metri cubi di ceneri, che saranno trattate, condizionate e stoccate in sicurezza nei depositi temporanei di Casaccia, in attesa del futuro conferimento al deposito nazionale.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Mi consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
5: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
7: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
8: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Proseguono senza sosta le indagini sull'omicidio di Luca Esposito, il giornalista sportivo di 53 anni trovato senza vita e completamente carbonizzato sabato notte nelle campagne di Eboli in località Cioffi. A distanza di ore dal ritrovamento del corpo, gli investigatori si stanno concentrando soprattutto sulle ultime ore di vita della vittima nel tentativo di ricostruire i suoi spostamenti e individuare la persona o le persone con cui avrebbe avuto un appuntamento. L'inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Salerno procede con l'ipotesi di omicidio. Il fascicolo è seguito dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Eboli insieme ai militari della sezione investigazioni scientifiche di Salerno. C'è la possibilità che Esposito fosse diretto a un incontro lungo il tragitto verso il Cilento, dove era solito trascorrere i fine settimana estivi. Infatti era atteso ad Agropoli nella sua casa al mare. L'ipotesi è che conoscesse la persona che lo attendeva e che non avesse alcun motivo di temere un'aggressione. Resta al vaglio degli investigatori anche la dinamica del delitto. Vicino al luogo del ritrovamento della salma è stato rinvenuto un bossolo, elemento che rafforza l'ipotesi secondo cui il giornalista potrebbe essere stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco alla testa prima che il corpo venisse cosparso di liquido infiammabile e dato alle fiamme. Le verifiche si stanno concentrando soprattutto sulla sfera personale ed economica della vittima, non sul suo lavoro di giornalista sportivo. Al momento gli investigatori infatti ritengono meno probabile un collegamento tra l'omicidio e l'attività giornalistica. L'identità della vittima è stata ricostruita anche grazie alla presenza della sua auto, una Lancia Y, a pochi metri dal ritrovamento della salma. Sono state anche acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. L'obiettivo degli investigatori è ricostruire con precisione la rete di relazioni del giornalista e gli ultimi movimenti compiuti prima della sua scomparsa e della sua uccisione. È stato chiuso temporaneamente l'accesso alla grotta della sorgente del Sammaro a Sacco in seguito all'accertamento di una situazione di potenziale pericolo dovuta alla caduta di masse all'interno della cavità naturale. La disposizione è stata adottata dal comune con un'ordinanza emanata dopo una segnalazione e il successivo intervento del comando provinciale dei vigili del fuoco, che ha verificato le condizioni dell'area evidenziando il rischio per l'incolumità dei visitatori. L'ordinanza dispone il divieto assoluto di accesso, transito e sosta all'interno della grotta e nella zona immediatamente circostante, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. L'amministrazione comunale ha tuttavia precisato che il sentiero naturalistico che costeggia il fiume Sammaro resta regolarmente aperto e percorribile. I visitatori quindi potranno continuare a usufruire del percorso escursionistico, ma dovranno fermarsi prima dell'area interdetta. Sul posto sono state installate barriere fisiche e appositi cartelli di divieto che non potranno essere oltrepassati. Contestualmente il comune ha anche attivato tutte le procedure necessarie per affrontare la situazione. Sono stati informati l'ente Parco Nazionale del Cilento Vallo Tidiano Alburni, i tecnici incaricati dei rilievi geologici indispensabili per valutare la stabilità della grotta e definire gli eventuali interventi necessari alla riapertura in sicurezza. L'amministrazione comunale di Sacco ha invitato i cittadini, gli escursionisti e gli operatori turistici al massimo senso di responsabilità, ricordando che il rispetto dell'ordinanza è fondamentale per garantire la sicurezza delle persone e consentire lo svolgimento delle verifiche tecniche nel minor tempo possibile.
1: La Regione Basilicata ha avviato il percorso per gli interventi conseguenti al vasto incendio che nei giorni scorsi ha interessato Monte San Biagio a Maratea. Il vicepresidente assessore regionale alle infrastrutture con delega alla protezione civile Pasquale Pepe, d'intesa con il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, hanno effettuato un sopralluogo tecnico nell'area colpita dal rogo. Alla visita hanno preso parte anche il sindaco di Maratea, Cesare Albanese, il soggetto attuatore delegato per il dissesto idrogeologico della Basilicata, Gianmarco Blasi, il dirigente dell'ufficio regionale di protezione civile Giovanni Di Bello ed i tecnici regionali. Nel corso dell'incontro sono stati analizzati gli effetti dell'incendio sul versante del Monte San Biagio, le criticità emerse lungo il costone e le azioni necessarie per garantire la sicurezza dell'area. La Regione ha avviato l'istruttoria per la dichiarazione dello stato di emergenza regionale che sottoporrà all'approvazione della Giunta. A seguito della dichiarazione saranno stanziati 500.000 euro destinati alle verifiche tecniche, alla progettazione e ai primi interventi urgenti di messa in sicurezza. Parallelamente, attraverso la struttura del soggetto attuatore per il dissesto idrogeologico, è già in fase di predisposizione un intervento da circa 1,9 milioni di euro che interesserà il versante del Cristo Redentore e le aree circostanti. Lavoreremo senza perdere tempo e saremo al fianco del comune di Maratea in ogni fase di questo percorso, hanno dichiarato Pasquale Pepe e Vito Bardi. L'Ufficio Regionale Difesa del Suolo continuerà inoltre a monitorare la situazione per valutare eventuali ulteriori esigenze finanziarie, anche attraverso le risorse già disponibili del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione destinate agli interventi di mitigazione del rischio. Se sarà accertata la natura dolosa del rogo, ha concluso Pepe, sarà ancora più forte la risposta delle istituzioni nei confronti di chi ha arrecato un grave danno al territorio.

0: 10 società con sede in Campania, alcune nel Salernitano, sono coinvolte in una vasta inchiesta della Procura di Napoli su un presunto sistema di fatture false e riciclaggio internazionale. La Guardia di Finanza di Roma ha eseguito un sequestro preventivo da oltre 21 milioni di euro, disposto dal GIP di Napoli. Il provvedimento riguarda 16 società e i rispettivi rappresentanti legali. Gli indagati devono rispondere a vario titolo di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Le imprese operano nel commercio di materiali ferrosi. 10 hanno sede in Campania, 3 in Lombardia e 3 in Emilia Romagna. Ai sequestri hanno partecipato anche i finanzieri del Comando Provinciale di Salerno. Secondo gli investigatori, il sistema avrebbe prodotto fatture false per oltre 100 milioni di euro. Le aziende avrebbero ottenuto indebiti vantaggi fiscali e disponibilità di denaro contante. L'indagine segue gli arresti eseguiti lo scorso gennaio nei confronti di 5 persone. Al centro dell'inchiesta vi sarebbe un sistema di underground banking. Le società cartiere emettevano fatture per operazioni inesistenti, i pagamenti avvenivano tramite bonifici bancari, le somme venivano poi trasferite sui conti correnti esteri. Successivamente il denaro tornava alle aziende in contanti, trattenuta una commissione. Il sistema avrebbe favorito il riciclaggio e il trasferimento illecito di capitali. Le movimentazioni complessive accertate ammontano a circa 134 milioni di euro. I principali flussi erano diretti verso Germania, Irlanda, Cina e Danimarca. Ma sono coinvolti anche altri paesi europei. Le società ritenute fittizie erano prive di sedi operative, dipendenti e mezzi e presentavano inoltre attività di breve durata e operazioni incongruenti. L'inchiesta è partita alla fine del 2024. L'origine delle indagini è stata una movimentazione sospetta sul conto di un acconciatore napoletano.
1: Questa mattina la nave Open Arms, che nella notte tra martedì e mercoledì ha soccorso nel Mediterraneo centrale un piccolo gommone con a bordo 6 persone, 4 uomini e 2 minorenni provenienti dalla Somalia, è approdata al porto di Salerno. Allo sbarco era presente anche il prefetto di Salerno, Francesco Esposito.
2: Sono 6 migranti, confermo, dovrebbero essere tutti provenienti dalla Somalia, o meglio di origine somala, solo 2 minori, gli altri sono adulti. L'organizzazione, benché noi diciamo che la macchina organizzativa è rodata, invece ora deve seguire procedure nuove, procedure che sono state introdotte col patto migrazione asilo a livello europeo, per cui ci saranno screening sanitari molto più approfonditi da questo momento in poi, ci saranno procedure di identificazione molto più approfondite, ci saranno, quando ricorrono i presupposti, in questo caso non sembrerebbe, le procedure accelerate di frontiera. Quindi diciamo che oggi è un nuovo inizio che parte con numeri piuttosto contenuti, perché sono 6 unità. Saranno collocate le 4 persone adulte tutte in provincia di Salerno, perché sarebbe stato inutile con numeri così bassi far sopportare loro anche il sacrificio di un ulteriore trasferimento in altri territori, mentre i 2 minori saranno presi in carico dai progetti FAMI, cioè il fondo migrazione che è asilo, che è gestito direttamente dal Ministero dell'Interno attraverso la rete dei comuni.

Un'altra giornata di emergenza incendi nel Salernitano, il fronte più preoccupante, si è sviluppato sul Monte San Liberatore, il promontorio che domina la città di Salerno, dove un vasto rogo ha devastato diversi ettari di vegetazione, alimentato dal forte vento che ha favorito una rapida propagazione delle fiamme. Le alte lingue di fuoco e la densa coltre di fumo sono state visibili da numerosi quartieri della città e anche dall'autostrada, suscitando apprensione tra i residenti. La situazione si è presentata fin da subito particolarmente

complessa, tanto da rendere necessario l'intervento dei vigili del fuoco con squadre specializzate e mezzi aerei, tra cui Canadair. Il direttore delle operazioni di spegnimento ha attivato le procedure di emergenza, richiedendo il supporto dall'alto per contenere il rogo nelle aree più impervie. Il Monte San Liberatore non è nuovo a episodi di questo tipo. Anche nelle estati precedenti, la zona era stata interessata da incendi di vaste proporzioni. Le autorità stanno valutando anche la possibile origine dolosa del rogo, mentre i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile proseguono le operazioni di bonifica e contenimento. L'emergenza però ha interessato l'intera provincia. Altri due incendi sono divampati nel pomeriggio in Costiera Amalfitana. A Maiori le fiamme hanno interessato la vegetazione in località Ponticchio e Pietre Bianche, favorite anche in questo caso dalle forti raffiche di vento. Un secondo rogo è scoppiato in un castagneto lungo la strada provinciale che collega le frazioni di Figlino e Pietre nel comune di Tramonti, dove è intervenuta la squadra antincendio degli idraulici forestali della comunità montana Monti Lattari per circoscrivere il fronte del fuoco. Momenti di paura anche a Eboli, dove un incendio divampato in località Fiocche ha sprigionato una densa colonna di fumo nero, visibile anche dalla vicina Battipaglia. I vigili del fuoco hanno operato per diverse ore per impedire che le fiamme si estendessero ulteriormente. I danni provocati dal rogo risultano ingenti.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
2: Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Proseguono senza sosta le indagini sull'omicidio di Luca Esposito, il giornalista sportivo di 53 anni trovato senza vita e completamente carbonizzato sabato notte nelle campagne di Eboli in località Cioffi. A distanza di ore dal ritrovamento del corpo, gli investigatori si stanno concentrando soprattutto sulle ultime ore di vita della vittima nel tentativo di ricostruire i suoi spostamenti e individuare la persona o le persone con cui avrebbe avuto un appuntamento. L'inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Salerno, procede con l'ipotesi di omicidio. Il fascicolo è seguito dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Eboli insieme ai militari della sezione investigazioni scientifiche di Salerno. C'è la possibilità che Esposito fosse diretto a un incontro lungo il tragitto verso il Cilento, dove era solito trascorrere i fine settimana estivi. Infatti era atteso ad Agropoli, nella sua casa al mare. L'ipotesi è che conoscesse la persona che lo attendeva e che non avesse alcun motivo di temere un'aggressione. Resta al vaglio degli investigatori anche la dinamica del delitto. Vicino al luogo del ritrovamento della salma è stato rinvenuto un bossolo, elemento che rafforza l'ipotesi secondo cui il giornalista potrebbe essere stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco alla testa prima che il corpo venisse cosparso di liquido infiammabile e dato alle fiamme. Le verifiche si stanno concentrando soprattutto sulla sfera personale ed economica della vittima, non sul suo lavoro di giornalista sportivo. Al momento gli investigatori infatti ritengono meno probabile un collegamento tra l'omicidio e l'attività giornalistica. L'identità della vittima è stata ricostruita anche grazie alla presenza della sua auto, una Lancia Y, a pochi metri dal ritrovamento della salma. Sono state anche acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. L'obiettivo degli investigatori è ricostruire con precisione la rete di relazioni del giornalista e gli ultimi movimenti compiuti prima della sua scomparsa e della sua uccisione. È stato chiuso temporaneamente l'accesso alla grotta della sorgente del Sammaro a Sacco in seguito all'accertamento di una situazione di potenziale pericolo dovuto alla caduta di masse all'interno della cavità naturale. La disposizione è stata adottata dal comune con un'ordinanza emanata dopo una segnalazione e il successivo intervento del comando provinciale dei vigili del fuoco, che ha verificato le condizioni dell'area evidenziando il rischio per l'incolumità dei visitatori. L'ordinanza dispone il divieto assoluto di accesso, transito e sosta all'interno della grotta e nella zona immediatamente circostante, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. L'amministrazione comunale ha tuttavia precisato che il sentiero naturalistico che costeggia il fiume Sammaro resta regolarmente aperto e percorribile. I visitatori quindi potranno continuare a usufruire del percorso escursionistico, ma dovranno fermarsi prima dell'area interdetta. Sul posto sono state installate barriere fisiche e appositi cartelli di divieto che non potranno essere oltrepassati. Contestualmente il comune ha anche attivato tutte le procedure necessarie per affrontare la situazione. Sono stati informati l'ente Parco Nazionale del Cilento Vallo Tidiano Alburni, i tecnici incaricati dei rilievi geologici indispensabili per valutare la stabilità della grotta e definire gli eventuali interventi necessari alla riapertura in sicurezza. L'amministrazione comunale di Sacco ha invitato i cittadini, gli escursionisti e gli operatori turistici al massimo senso di responsabilità, ricordando che il rispetto dell'ordinanza è fondamentale per garantire la sicurezza delle persone e consentire lo svolgimento delle verifiche tecniche nel minor tempo possibile.
1: La Regione Basilicata ha avviato il percorso per gli interventi conseguenti al vasto incendio che nei giorni scorsi ha interessato Monte San Biagio a Maratea. Il vicepresidente assessore regionale alle infrastrutture con delega alla protezione civile Pasquale Pepe, d'intesa con il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, hanno effettuato un sopralluogo tecnico nell'area colpita dal rogo. Alla visita hanno preso parte anche il sindaco di Maratea, Cesare Albanese, il soggetto attuatore delegato per il dissesto idrogeologico della Basilicata, Gianmarco Blasi, il dirigente dell'ufficio regionale di protezione civile Giovanni Di Bello ed i tecnici regionali. Nel corso dell'incontro sono stati analizzati gli effetti dell'incendio sul versante del Monte San Biagio, le criticità emerse lungo il costone e le azioni necessarie per garantire la sicurezza dell'area. La Regione ha avviato l'istruttoria per la dichiarazione dello stato di emergenza regionale che sottoporrà all'approvazione della Giunta. A seguito della dichiarazione saranno stanziati 500.000 euro destinati alle verifiche tecniche, alla progettazione e ai primi interventi urgenti di messa in sicurezza. Parallelamente, attraverso la struttura del soggetto attuatore per il dissesto idrogeologico, è già in fase di predisposizione un intervento da circa 1,9 milioni di euro che interesserà il versante del Cristo Redentore e le aree circostanti. Lavoreremo senza perdere tempo e saremo al fianco del comune di Maratea in ogni fase di questo percorso, hanno dichiarato Pasquale Pepe e Vito Bardi. L'Ufficio Regionale Difesa del Suolo continuerà inoltre a monitorare la situazione per valutare eventuali ulteriori esigenze finanziarie, anche attraverso le risorse già disponibili del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione destinate agli interventi di mitigazione del rischio. Se sarà accertata la natura dolosa del rogo, ha concluso Pepe, sarà ancora più forte la risposta delle istituzioni nei confronti di chi ha arrecato un grave danno al territorio.

0: 10 società con sede in Campania, alcune nel Salernitano, sono coinvolte in una vasta inchiesta della Procura di Napoli su un presunto sistema di fatture false e riciclaggio internazionale. La Guardia di Finanza di Roma ha eseguito un sequestro preventivo da oltre 21 milioni di euro, disposto dal GIP di Napoli. Il provvedimento riguarda 16 società e i rispettivi rappresentanti legali. Gli indagati devono rispondere a vario titolo di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Le imprese operano nel commercio di materiali ferrosi. 10 hanno sede in Campania, 3 in Lombardia e 3 in Emilia-Romagna. Ai sequestri hanno partecipato anche i finanzieri del Comando Provinciale di Salerno. Secondo gli investigatori, il sistema avrebbe prodotto fatture false per oltre 100 milioni di euro. Le aziende avrebbero ottenuto indebiti vantaggi fiscali e disponibilità di denaro contante. L'indagine segue gli arresti eseguiti lo scorso gennaio nei confronti di 5 persone. Al centro dell'inchiesta vi sarebbe un sistema di underground banking. Le società cartiere emettevano fatture per operazioni inesistenti, i pagamenti avvenivano tramite bonifici bancari, le somme venivano poi trasferite sui conti correnti esteri. Successivamente il denaro tornava alle aziende in contanti, trattenuta una commissione. Il sistema avrebbe favorito il riciclaggio e il trasferimento illecito di capitali. Le movimentazioni complessive accertate ammontano a circa 134 milioni di euro. I principali flussi erano diretti verso Germania, Irlanda, Cina e Danimarca. Ma sono coinvolti anche altri paesi europei. Le società ritenute fittizie erano prive di sedi operative, dipendenti e mezzi e presentavano inoltre attività di breve durata e operazioni incongruenti. L'inchiesta è partita alla fine del 2024. L'origine delle indagini è stata una movimentazione sospetta sul conto di un acconciatore napoletano.
1: Questa mattina la nave Open Arms, che nella notte tra martedì e mercoledì ha soccorso nel Mediterraneo centrale un piccolo gommone con a bordo 6 persone, 4 uomini e 2 minorenni provenienti dalla Somalia, è approdata al porto di Salerno. Allo sbarco era presente anche il prefetto di Salerno, Francesco Esposito.
2: Sono 6 migranti, confermo, dovrebbero essere tutti provenienti dalla Somalia, o meglio di origine somala, solo 2 minori, gli altri sono adulti. L'organizzazione, benché noi diciamo che la macchina organizzativa è rodata, invece ora deve seguire procedure nuove, procedure che sono state introdotte col patto migrazione e asilo a livello europeo, per cui ci saranno screening sanitari molto più approfonditi da questo momento in poi, ci saranno procedure di identificazione molto più approfondite, ci saranno, quando ricorrono i presupposti, in questo caso non sembrerebbe, le procedure accelerate di frontiera. Quindi diciamo che oggi è un nuovo inizio che parte con numeri piuttosto contenuti, perché sono 6 unità. Saranno collocate le 4 persone adulte tutte in provincia di Salerno, perché sarebbe stato inutile con numeri così bassi far sopportare loro anche il sacrificio di un ulteriore trasferimento in altri territori, mentre i 2 minori saranno presi in carico dai progetti FAMI, cioè il fondo migrazione che è asilo, che è gestito direttamente dal Ministero dell'Interno attraverso la rete dei comuni.

Un'altra giornata di emergenza incendi nel Salernitano, il fronte più preoccupante, si è sviluppato sul Monte San Liberatore, il promontorio che domina la città di Salerno, dove un vasto rogo ha devastato diversi ettari di vegetazione, alimentato dal forte vento che ha favorito una rapida propagazione delle fiamme. Le alte lingue di fuoco e la densa coltre di fumo sono state visibili da numerosi quartieri della città e anche dall'autostrada, suscitando apprensione tra i residenti. La situazione si è presentata fin da subito particolarmente complessa, tanto da rendere necessario l'intervento dei vigili del fuoco con squadre specializzate e mezzi aerei, tra cui Canadair. Il direttore delle operazioni di spegnimento ha attivato le procedure di emergenza, richiedendo il supporto dall'alto per contenere il rogo nelle aree più impervie. Il Monte San Liberatore non è nuovo a episodi di questo tipo. Anche nelle estati precedenti la zona era stata interessata da incendi di vaste proporzioni. Le autorità stanno valutando anche la possibile origine dolosa del rogo, mentre i vigili del fuoco e i volontari della Protezione Civile proseguono le operazioni di bonifica e contenimento. L'emergenza però ha interessato l'intera provincia. Altri due incendi sono divampati nel pomeriggio in Costiera Amalfitana. A Maiori le fiamme hanno interessato la vegetazione in località Ponticchio e Pietre Bianche, favorite anche in questo caso dalle forti raffiche di vento. Un secondo rogo è scoppiato in un castagneto lungo la strada provinciale che collega le frazioni di Figlino e Pietre nel comune di Tramonti, dove è intervenuta la squadra antincendio degli idraulici forestali della comunità montana Monti Lattari per circoscrivere il fronte del fuoco. Momenti di paura anche a Eboli, dove un incendio divampato in località Fiocche ha sprigionato una densa colonna di fumo nero visibile anche dalla vicina Battipaglia. I vigili del fuoco hanno operato per diverse ore per impedire che le fiamme si estendessero ulteriormente. I danni provocati dal rogo risultano ingenti.

Proseguono senza sosta le indagini sull'omicidio di Luca Esposito, il giornalista sportivo di 53 anni trovato senza vita e completamente carbonizzato sabato notte nelle campagne di Eboli in località Cioffi. A distanza di ore dal ritrovamento del corpo, gli investigatori si stanno concentrando soprattutto sulle ultime ore di vita della vittima nel tentativo di ricostruire i suoi spostamenti e individuare la persona o le persone con cui avrebbe avuto un appuntamento. L'inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Salerno, procede con l'ipotesi di omicidio. Il fascicolo è seguito dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Eboli insieme ai militari della sezione investigazioni scientifiche di Salerno. C'è la possibilità che Esposito fosse diretto a un incontro lungo il tragitto verso il Cilento, dove era solito trascorrere i fine settimana estivi. Infatti era atteso ad Agropoli, nella sua casa al mare. L'ipotesi è che conoscesse la persona che lo attendeva e che non avesse alcun motivo di temere un'aggressione. Resta al vaglio degli investigatori anche la dinamica del delitto. Vicino al luogo del ritrovamento della salma è stato rinvenuto un bossolo, elemento che rafforza l'ipotesi secondo cui il giornalista potrebbe essere stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco alla testa prima che il corpo venisse cosparso di liquido infiammabile e dato alle fiamme. Le verifiche si stanno concentrando soprattutto sulla sfera personale ed economica della vittima, non sul suo lavoro di giornalista sportivo. Al momento gli investigatori infatti ritengono meno probabile un collegamento tra l'omicidio e l'attività giornalistica. L'identità della vittima è stata ricostruita anche grazie alla presenza della sua

0: auto, una Lancia Y, a pochi metri dal ritrovamento della salma. Sono state anche acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. L'obiettivo degli investigatori è ricostruire con precisione la rete di relazioni del giornalista e gli ultimi movimenti compiuti prima della sua scomparsa e della sua uccisione. È stato chiuso temporaneamente l'accesso alla grotta della sorgente del Sammaro a Sacco in seguito all'accertamento di una situazione di potenziale pericolo dovuto alla caduta di massi all'interno della cavità naturale. La disposizione è stata adottata dal comune con un'ordinanza emanata dopo una segnalazione e il successivo intervento del comando provinciale dei vigili del fuoco, che ha verificato le condizioni dell'area evidenziando il rischio per l'incolumità dei visitatori. L'ordinanza dispone il divieto assoluto di accesso, transito e sosta all'interno della grotta e nella zona immediatamente circostante fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. L'amministrazione comunale ha tuttavia precisato che il sentiero naturalistico che costeggia il fiume Sammaro resta regolarmente aperto e percorribile. I visitatori quindi potranno continuare a usufruire del percorso escursionistico, ma dovranno fermarsi prima dell'area interdetta. Sul posto sono state installate barriere fisiche e appositi cartelli di divieto che non potranno essere oltrepassati. Contestualmente il comune ha anche attivato tutte le procedure necessarie per affrontare la situazione. Sono stati informati l'ente Parco Nazionale del Cilento Valdudiano Alburni, i tecnici incaricati dei rilievi geologici indispensabili per valutare la stabilità della grotta e definire gli eventuali interventi necessari alla riapertura in sicurezza. L'amministrazione comunale di Sacco ha invitato i cittadini, gli escursionisti e gli operatori turistici al massimo senso di responsabilità, ricordando che il rispetto dell'ordinanza è fondamentale per garantire la sicurezza delle persone e consentire lo svolgimento delle verifiche tecniche nel minor tempo possibile.
1: La Regione Basilicata ha avviato il percorso per gli interventi conseguenti al vasto incendio che nei giorni scorsi ha interessato Monte San Biagio a Maratea. Il vicepresidente assessore regionale alle infrastrutture con delega alla protezione civile Pasquale Pepe, d'intesa con il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, hanno effettuato un sopralluogo tecnico nell'area colpita dal rugo. Alla visita hanno preso parte anche il sindaco di Maratea, Cesare Albanese, il soggetto attuatore delegato per il dissesto idrogeologico della Basilicata, Gianmarco Blasi, il dirigente dell'ufficio regionale di protezione civile Giovanni Di Bello ed i tecnici regionali. Nel corso dell'incontro sono stati analizzati gli effetti dell'incendio sul versante del Monte San Biagio, le criticità emerse lungo il costone e le azioni necessarie per garantire la sicurezza dell'area. La Regione ha avviato l'istruttoria per la dichiarazione dello stato di emergenza regionale che sottoporrà all'approvazione della Giunta. A seguito della dichiarazione saranno stanziati 500.000 euro destinati alle verifiche tecniche, alla progettazione e ai primi interventi urgenti di messa in sicurezza. Parallelamente, attraverso la struttura del soggetto attuatore per il dissesto idrogeologico è già in fase di predisposizione un intervento da circa 1,9 milioni di euro che interesserà il versante del Cristo Redentore e le aree circostanti. Lavoreremo senza perdere tempo e saremo al fianco del comune di Maratea in ogni fase di questo percorso, hanno dichiarato Pasquale Pepe e Vito Bardi. L'ufficio regionale difesa del suolo continuerà inoltre a monitorare la situazione per valutare eventuali ulteriori esigenze finanziarie anche attraverso le risorse già disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinate agli interventi di mitigazione del rischio. Se sarà accertata la natura dolosa del rogo, ha concluso Pepe, sarà ancora più forte la risposta delle istituzioni nei confronti di chi ha arrecato un grave danno al territorio.

10 società con sede in Campania, alcune nel Salernitano, sono coinvolte in una vasta inchiesta della Procura di Napoli su un presunto sistema di fatture false e riciclaggio internazionale. La Guardia di Finanza di Roma ha eseguito un sequestro preventivo da oltre 21 milioni di euro, disposto dal GIP di Napoli. Il provvedimento riguarda 16 società e i rispettivi rappresentanti legali. Gli indagati devono rispondere a vario titolo di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Le imprese operano nel commercio di materiali ferrosi. 10 hanno sede in Campania, 3 in Lombardia e 3 in Emilia-Romagna. Ai sequestri hanno partecipato anche i finanzieri del Comando Provinciale di Salerno. Secondo gli investigatori, il sistema avrebbe prodotto fatture false per oltre 100 milioni di euro. Le aziende avrebbero ottenuto indebiti vantaggi fiscali e disponibilità di denaro contante. L'indagine segue gli arresti eseguiti lo scorso gennaio nei confronti di 5 persone. Al centro dell'inchiesta vi sarebbe un sistema di underground banking. Le società cartiere mettevano fatture per operazioni inesistenti, pagamenti

0: 2024. L'origine delle indagini è stata una movimentazione sospetta sul conto di un acconciatore napoletano.
1: Questa mattina la nave Open Arms, che nella notte tra martedì e mercoledì ha soccorso nel Mediterraneo centrale un piccolo gommone con a bordo 6 persone, 4 uomini e 2 minorenni provenienti dalla Somalia, è approdata al porto di Salerno. Allo sbarco era presente anche il prefetto di Salerno, Francesco Esposito.
2: Sono 6 migranti, confermo, dovrebbero essere tutti provenienti dalla Somalia, o meglio di origine somala, solo 2 minori, gli altri sono adulti. L'organizzazione, benché noi diciamo che la macchina organizzativa è rodata, invece ora deve seguire procedure nuove, procedure che sono state introdotte col patto migrazione asilo a livello europeo, per cui ci saranno screening sanitari molto più approfonditi da questo momento in poi, ci saranno procedure di identificazione molto più approfondite, ci saranno, quando ricorrono i presupposti, in questo caso non sembrerebbe, le procedure accelerate di frontiera. Quindi diciamo che oggi è un nuovo inizio che parte con numeri piuttosto contenuti, perché sono 6 unità. Saranno collocate le 4 persone adulte tutte in provincia di Salerno, perché sarebbe stato inutile con numeri così bassi far sopportare loro anche il sacrificio di un ulteriore trasferimento in altri territori. Mentre i 2 minori saranno presi in carico dai progetti FAMI, cioè il fondo migrazione che è asilo, che è gestito direttamente dal Ministero dell'Interno attraverso la rete dei comuni.

Un'altra giornata di emergenza incendi nel Salernitano, il fronte più preoccupante, si è sviluppato sul Monte San Liberatore, il promontorio che domina la città di Salerno, dove un vasto rogo ha devastato diversi ettari di vegetazione, alimentato dal forte vento che ha favorito una rapida propagazione delle fiamme. Le alte lingue di fuoco e la densa coltre di fumo sono state visibili da numerosi quartieri della città e anche dall'autostrada, suscitando apprensione tra i residenti. La situazione si è presentata fin da subito particolarmente complessa, tanto da rendere necessario l'intervento dei vigili del fuoco con squadre specializzate e mezzi aerei, tra cui Canadair. Il direttore delle operazioni di spegnimento ha attivato le procedure di emergenza, richiedendo il supporto dall'alto per contenere il rogo nelle aree più impervie. Il Monte San Liberatore non è nuovo a episodi di questo tipo. Anche nelle estati precedenti la zona era stata interessata da incendi di vaste proporzioni. Le autorità stanno valutando anche la possibile origine dolosa del rogo, mentre i vigili del fuoco e i volontari della Protezione Civile proseguono le operazioni di bonifica e contenimento. L'emergenza però ha interessato l'intera provincia. Altri due incendi sono divampati nel pomeriggio in Costiera Amalfitana. A Maiori le fiamme hanno interessato la vegetazione in località Ponticchio Pietre Bianche, favorite anche in questo caso dalle forti raffiche di vento. Un secondo rogo è scoppiato in un castagneto lungo la strada provinciale che collega le frazioni di Figlino e Pietre nel comune di Tramonti, dove è intervenuta la squadra antincendio degli idraulici forestali della comunità montana Monti Lattari per circoscrivere il fronte del fuoco. Momenti di paura anche a Eboli, dove un incendio divampato in località Fiocche ha sprigionato una densa colonna di fumo nero visibile anche dalla vicina Battipaglia. I vigili del fuoco hanno operato per diverse ore per impedire che le fiamme si estendessero ulteriormente. I danni provocati dal rogo risultano ingenti.

Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'ambulanza.

0: Puglia Stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
0: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby al 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: pronti per la 32esima edizione della Gran Fondo Bra Fenix Langhe Monferrato Roero. Apriamo questo weekend finalmente con un bellissimo sole dopo 3 anni di nuvole e rischio pioggia, e ci auguriamo che tantissimi partecipanti giungano a Pollenzo per disputare questa magnifica gara. Tutte le premesse ci sono, il tempo dà per ottimo per la giornata di domani. Il Race Village si è aperto questa mattina con i partecipanti della Gravel Experience, e quindi che dirvi, appuntamento a Pollenzo oggi e domani per la Gran Fondo Bra Fenix.
1: Primo appuntamento, tra pochi minuti, esattamente alle ore 10, inizieremo il nostro grande weekend con la nuova edizione della Bra Gravel Experience, appuntamento come sempre imprescindibile per iniziare alla grande il nostro weekend e soprattutto per portarvi a scoprire questi bellissimi territori che vengono attraversati dalla nostra corsa. Un'occasione più slow, decisamente, per assaporare le cose buone che il nostro territorio ci offre, per bere dei vini buonissimi e soprattutto per stare davvero in grande compagnia. E questo l'inizio della nostra edizione 2025. Ancora qualche istante di musica e poi comincerò a girare tra i vari

0: ha detto adesso mi finirà anche sul paragone calcistico, visto anche il fantasma della mano.
1: Allora, da buon juventino sono contento che ha vinto il Napoli, perché all'Inter mi sa un po' su.
0: Questa è la tribuna sportiva.
2: Stadio 63,
0: oh ragazzi, se li porta benissimo, cioè figo pazzesco. Allora, i tatuaggi secondo me ti daranno un'ulteriore carica. C'è qualcosa che mi ha scritto, ecco.
2: Allora, qua ci abbiamo Barbari.
0: Aspetta, via. Allora, per quelli che non lo possono vedere, però intanto ve lo raccontiamo. Cosa ti sei tatuato?
2: Barbari. E beh, Marco, poi Marco.
0: E Marco Pantani.
3: La location è quella straordinaria di Pollenzo, frazione di Pra, provincia di Cuneo. Appuntamento con l'edizione 2025 della Phoenix Bra Bra Specialist. Siamo nel nostro bellissimo paddock dove ci sono tutte le bici Specialist, ma soprattutto vi facciamo vedere una panoramica di quello che c'è qui, davvero meraviglioso.

0: Oggi non è una gara, è una passeggiata cicloturistica per godervi il territorio, ma non solo il territorio, anche per godervi del godere delle prelibatezze che il nostro territorio ci dona. Quindi dei ristori che ormai sono diventati abbastanza famosi, ci saranno la salsiccia di Bra, il formaggio di Bra e tante altre buone cose, annaffiate con del vino, non solo la molecola e l'acqua. E quindi insomma, essendo non una gara, c'è anche lo spazio per poter assaporare di quei diciamo di buoni prodotti e di buone cose.
1: 2-1 via! E si parte per la Gravel Experience 2025. Divertitevi!

partita la Gravel Experience, questa esperienza nel vero senso della parola che viene affrontato dai partecipanti, molti dei quali per la prima volta sono venuti qui. Ma attenzione, perché domani l'appuntamento sarà con la Gran Fondo, eh sì, la parte più agonistica, la parte dove ci sarà da impegnarsi maggiormente, ma soprattutto alla scoperta di un territorio che anche dal punto di vista agonistico ci regalerà delle emozioni straordinarie. Sono attesi quasi 2000 partenti e quindi un risultato davvero eccezionale.

0: sto controllando quelli che cosa fanno quelli di Bra per copiarli alla Trevalli Varesine, perché loro sono bravi, allora noi dobbiamo copiare. In realtà non copiamo ma collaboriamo, è una corsa bellissima la Bra Bra, e invitiamo tutti alle nostre corse, alla Bra Bra, alla Trevalli Varesine e al Gran Premio Specializer.
1: Dura, per noi che non siamo tanto allenati dura, per me, lui è bene o male allenato.
2: Bisogna allenarsi, bisogna essere allenati, però bella, bel percorso, bello competitivo, tecnico, bello.
3: Siete i primi voi? I primi?
4: Siamo i primi,
3: ma ecco, non credo.
5: Un bel percorso,
4: ottimo, un po' di fango ma bellissimo, ci siamo divertiti,
6: bello divertentissimo, bellissimo.

0: ci deve essere il piacere di fare queste cose, deve essere un piacere. Le competizioni le facciamo fare i professionisti, noi facciamo ciclismo amatoriale, quindi la passione, il turismo, il buon cibo.
1: Mi sembra più enogastronomico il nostro ciclismo.

0: percorso, però divertente, un po' estremo direi come esperienza, via, per quanto mi riguarda, ovviamente, però mi sono divertito.
1: Sì, arriviamo da Guarno Minore, provincia ligurese, questa è la prima volta esperienza qua a Gravel, bellissimo, e vediamo, non vediamo l'ora di rifarlo.
2: Ah, questa è una bella cosa, tra l'altro così ho sentito un po' i rumors di questa mattina, ho detto insomma, percorso tostino, un po' c'era da pedalare, sì l'esperienza, ma bella tosta.
1: Più che altro che ha piovuto poco, era molto secco. No, scherzo.
2: Ma no, adesso questo controllo un attimo il calzino e la gambetta con me, ma mi sembra che forse ha piovuto un pelino. Ha piovuto, c'era un po' di fango. Via.
1: Ovviamente per il gravel noi calza bianca, tutto bello in tinta.
2: La lavatrice ringrazia.
1: Sempre stilosi come al solito.
2: Sempre stilosi. Andiamo dal Family Banker, aspetta un attimo che devo andare da lui. Se non chiudo così praticamente non ce la posso fare. Allora, è stato costruito intorno a te il percorso come la banca?
3: No, è tutta una novità, è il primo anno che la facciamo, è stato bello, emozionante, la rifaremo, ma domani ci aspetta la strada.
2: Ah, quindi voi fate il bis praticamente, oggi avete allenato la gamba, domani si mena alla grande.
3: Domani diamo i frutti di oggi.
2: E allora secondo me sarà una è solo il Family Banker che raddoppia, gli altri invece ti fanno il tifo, giusto?
3: Gli altri vanno ai ristoranti diretti.
2: Esatto, no, ma li troverai lungo la strada a fare il tifo per te.
3: Speriamo.
2: Con gli striscioni, grazie.
3: Speriamo. Grazie a voi.
4: Oggi bellissima giornata, la prima giornata del weekend della Gran Fondo Brava Phoenix dedicata alle biciclette gravel, alla cicloturistica sui sentieri e le strade bianche di Langhe e Roero. Tanti partecipanti, di più rispetto agli anni scorsi, sinonimo anche di una crescita della manifestazione, e ci auguriamo che siano stati tutti contenti. Oramai siamo concentrati però con l'appuntamento clou, che è quello di domani con la 32esima edizione della Gran Fondo Bra Bra Phoenix. Vi aspettiamo.

Un saluto dal Sestriere, edizione 2025, tappa del circuito del Marathon Bike Cup. Siamo pronti per alzare ufficialmente il sipario, 63 km in dislivello di 1870 metri, sia per quanto riguarda la gara di mountain bike, sia per quanto concerne la prova del gravel. Io sono con Lucio Simone, che è uno degli organizzatori del

0: Circuito del Marathon by Cup, buongiorno. Sestriere è una tappa importante alla Setta Legend e la storia della mountain bike.
1: Sicuramente la storia della mountain bike, siamo arrivati ormai alla 37esima edizione. Per il circuito sponsorizzato Specialized è sempre un'ottima occasione venire a Sestriere. Con una giornata così, poi con il percorso che hanno qua a Sestriere, è veramente una goduria e in bocca al lupo a tutti quelli che oggi parteciperanno a questa fantastica manifestazione.
0: Siamo con Alessandro Capella, l'ideatore, uno dei fondatori per quanto riguarda la Setta Legend edizione 2025. Ci siamo ancora tra mille situazioni in particolare, però non manca l'entusiasmo, Alessandro.
2: Assolutamente, l'entusiasmo è quello che ci guida, sappiamo le difficoltà della mountain bike di questo momento, ma è sicuramente passeggera. Ci crediamo, noi siamo ancora qui, 37 edizioni nella storia dal Tour della Seta alla Seta Legend, forse la decana storica del mountain bike, sicuramente italiano, ma probabilmente viaggiamo anche su livelli europei e oltre, quindi è un pezzo di storia della mountain bike che si celebra anche quest'anno, giornata magnifica. Grandi atleti al via e quindi c'è tutti gli ingredienti per fare una grande gara.
0: Parliamo di gravel ovviamente, ormai è diventato un habitué all'interno della Seta Legend e soprattutto poi la gara della Gran Fondo su strada, la storica ormai manifestazione, perché se non sbaglio è la decima edizione.
2: Sì, abbiamo messo insieme in un weekend tutte le nostre esperienze su Sestriere, quindi faremo oggi la Mountain Classic, la Seta Legend, poi andremo sulla seconda partenza sulla Gravel. Abbiamo uniformato i percorsi perché questo percorso, che è un percorso veloce di alta montagna, ci permette di poterlo fare. E poi domani, domenica, la Gran Fondo del Colle delle Finestre, un altro grande pezzo di sport, quindi un weekend veramente di altissimo livello sportivo.
3: Dal 10 anni che la faccio.
4: Da tempo.
3: Ho iniziato con il 1001 10 anni fa e adesso sono col 2002.
5: Decimo anno, saltato solo due volte, una per il caldo e una per caduta.
4: Sieta è la gara più familiare che c'è e sto ritornando in ciclismo e con la Sieta sono sicura che me la godo.
6: Conosco il percorso, è bellissimo, veramente, per quello che sono qua a provare questa sfida oggi. Sono venuta a vedere il mio fidanzato che fa la gara e viene da tantissimi anni, molto affezionato a questa cosa.
0: Come sempre, puntualmente il sindaco di Sestriere Gianni Poncè, vicino allo sport e vicino alla mountain bike, giornata di sole, veramente uno scenario incredibile.
7: Sì, buongiorno a tutti, grazie ai partecipanti, grazie agli organizzatori, GSR Alpina e Bike Club Sestriere. Sicuramente la giornata premierà tutti i partecipanti, splendido sole, le strade preparate al meglio e voglio ringraziare la città metropolitana per il lavoro fatto in quota, prima per il Giro d'Italia e ora per la Sieta e tutto il percorso. Sestriere è sempre vicino a questi eventi, al ciclismo in cui si crede anche per il discorso turistico che è fondamentale per l'estate nostra, come tanti altri avvenimenti che organizziamo proprio per portare turisti, praticanti e far conoscere il nostro splendido territorio.
8: Partiti, una Seta Legend!

0: volta che fai la settima, la decima, è bello qua.
1: Bellissimo, spettacolare. L'Indiana è la decima, tanto l'angolo da solo sono la vincrisa, l'altro so.
0: Sì, sì, ormai sei uno storico che tu dalla seta legge. Abbiamo un altro Luca, Luca Alfa, di dove sei?
2: Cuneo.
0: Su col morale, dai, su col morale. La vita è bella, Luca, di dove sei? Di Cuneo?
2: Cuneo, sì.
0: Prima volta?
2: Prima volta.
0: Prima volta, bellissima, eh?
2: Infatti,
0: ma insomma, i ristori sono ancora più belli, eh? Perfetto, tutto ho già visto in faccia. Tu sei Lorenzo, di dove sei?
3: Di Cuneo.
0: Di Cuneo, ah, la stessa palazzina, sì, okay. Prima volta?
3: Prima volta.
0: Sei emozionato, teso?
3: Teso.

0: Tranquillo, tranquillo. È tutta brava gente questa qua, tutta brava gente. Tu sei?
1: Roberto, Milano.
0: Sì. Io lo dico sempre perché Gemini Team,
1: Grazie.
0: oltre a quello che è l'aspetto sportivo, è un'associazione che da tanti anni fa un lavoro incredibile nel sociale. Voi seguite?
1: La Isla, associazione sportiva laterale. Domenica scorsa c'è stata la randonnée Narcisate, proprio organizzata per la raccolta fondi. Chiaramente la squadra più partecipante era Gemini.
0: Esatto, io so che il ricavato di quello che trovate poi lo mettete, lo inserite nella Onlus e l'Aisla. Mi ha fatto molto piacere, tante belle cose.
1: Ciao.
0: Ma è lui lo straniero, si chiama Stefano. Dov'è l'inglese? No, ma si chiama Stefano.
1: Indietro, magari.
0: Devi parlare inglese, Stefano. What's your name?
2: Oh, Stefano.
1: Good morning.
0: Good morning, non so cosa stai dicendo, ma ti voglio bene anch'io. Di dove sei?
2: Torino.
0: Torino, prima volta?
2: No, ho già fatto una volta con la prima volta con i bike, perché devo seguire mia figlia.
0: Ah, ok. Stai bene, tutto bene?
2: Tutto a posto, tutto a posto.
0: Tutto a posto, ma fa
3: Ok, attenzione! 3, 2, 1, via! Vale, Italia avanti! 5 contro 5! Non picchiate via, per favore, dovete mangiare le ristori, fate bravi, grazie.
4: Prima volta qui?
5: Sì, prima volta.
4: Prima volta?
5: Prima volta la Graveling, sì.
4: Considerazioni particolari?
5: Ho provato il percorso domenica scorsa, è fantastico.
4: Ciao, Nicolò, da dove arrivi?
5: Varese.
4: Varese. Particolare la maglia, eh? Sei molto particolare. Tu fai strada di solito?
5: Sì, in solita strada.
4: Gravel?
5: Ogni tanto.
4: Prima volta per la seta?
5: Sì, questa è la prima volta.
4: Sei un po' emozionato?
5: Abbastanza.
4: Va bene, sei bocca al lupo da bere cose, che bello, ti piace?
5: Eh sì, domani si fa anche la
4: Ah, quindi fai un po' la combinata, in bocca al lupo, divertiti, bene.
5: Ciao, grazie.
4: Piacere, Giorgia, come stai?
6: In attesa, bene.
4: Com'è la tua tattica? Spiegacela. Segui noi.
6: Guarda, è la mia prima gara della vita. Ho fatto due giri in gravel prima di oggi, quindi io tengo. La mia tattica è pregare.
4: Ah, poi quando la debuttate allo sbagliare, eh? Però il suo viso è quello che parlo per te. Mi diverti di bocca al lupo. E se qualche ragazzo ti sorpassa, chiamami che poi ci penso io.
6: Va bene, grazie.
4: Quando hai fatto l'anno scorso?
7: Avevo vinto.
4: Dai! Fai vincere gli altri quest'anno?
7: Per forza.
4: No.
7: Sono qua per divertirmi.
4: Palle!
6: Sono due.
4: Ti diverti! Dai, sono andato con lo speaker! Salutate, ciao! Grande, grande, grande! Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao! E buono, ciao, ciao!

sono appena passate il numero 8187, le donne alle ore 10.

0: sogno nel cassetto del sindaco Gianni Poncè, Tour de France, Giro d'Italia, Assetta Legge, Mountain Bike, Gravel, Strada, cosa si può fare ancora? Cosa si può portare il sestriere?
1: Ma il sogno è portare una Val d'Isère sestriere del Tour de France.

Sarà la prima, diciamo, la prima volta che la faccio nella mia vita e io abitando qua vicino ci tenevo a farla e sicuramente mi servirà per mettere una buona gamba in salita in vista anche del copyright land grabbing che sarà molto duro.

0: Chiamo Gianni Jacopo, di dove sei Jacopo?
1: Pistoli.
0: Da Pistoli. Pistoia, Toscana, bella, bellissima Toscana. Piota qua?
1: Piota, sì.
0: Ecco, queste sono le tue considerazioni quando riguarda la location e tutto?
1: Poi, benissimo, andiamo a vedere i foto.

0: sì, sopravvivo. Dai, dai, andiamo.
1: Alla grande.
0: Posso? Bellissimo percorso come sempre. Ti giuro, più si va in alto, più si fa fatica.

0: Abbiamo finito il nostro giro, per oggi è andata bene, tutto a posto, bella giornata.
1: Salutiamo e ringraziamo anche i nostri piloti che ci accompagnano. L'applauso caloroso sentito del pubblico di Sestriere, e lui il vincitore, Michele Guadagnini, di Todesco.
2: Allora Michele, niente, cosa stai provando? È un momento particolare, dirti pure che c'è la fidanzata, giusto? Dimmi.
3: La moglie,
2: scusa.
3: Una bella soddisfazione, ci credevo fin da stamattina, mi sentivo bene in salita, sono riuscito ad andare via sulla salita lunga, però li avevo sempre qui dietro a un minuto e mezzo, vedevo che il distacco era sempre alto e l'ultima discesa l'ho fatta un po' tranquilla, che non volevo rischiare, è andata bene.
2: Io stavo raccontando quando tu stavi arrivando verso il traguardo che l'Albo d'Oro della Seta Legend è composta di grandissimi atleti, da Samuele Porro, da Pais, da Diego Alfonso, Aria Squerro, mi fermo qua. Tu entri nella storia?
3: Diciamo che è il quarto anno di fila che la faccio e era adatto a me, sono contento di entrare nell'Albo d'Oro. Una grande soddisfazione.
2: In questi casi si usa la dedica. La dedica ovviamente, se non ti picchia.
3: La dedico alla mia famiglia, a mia moglie,
4: al mio team che mi ha sempre sostenuto e nel tema stesso, perché ho fatto un sacco di sacrifici.
2: Grazie, un applauso ancora per Michele Guadagnini.
1: Attenzione, volata per il secondo posto è Giorgio Francisco della Simax e terzo Adriano Caratide. Bravi ragazzi, proprio 35 secondi, veramente si erano avvicinati tantissimo.
2: È andato tutto bene, secondo te, o hai sbagliato qualche cosa, Giorgio?
5: No, tutto benissimo, cioè sono contentissimo. Gara sempre tostissima, c'è il tap-tap veramente dura, quei paesaggi fantastici. Grazie a tutti, soprattutto ai volontari dell'organizzazione per il nuovo possibile. Complimenti.
2: Bellissimo, bellissimo, però mi fa molto piacere. La Seta Legend è sempre la Seta Legend, possiamo dirlo, Giorgio?
5: Sì, sì, decisamente. Cioè, anche se un po' più corto rispetto a un po' di anni fa, sempre durissimo.
2: Grazie, rimani qua per la premiazione. Io vado al quarto velocemente. A un certo punto hai sognato il podio?
5: Lo sognato. Poi, vabbè, dormivo ne avevo leggermente di più e salita, niente. Ho dovuto lasciare il passo di di più, però sono contento, dai, quanto lo sputta lì.
2: Assolutamente, grazie.
6: Io nella prima parte sono rimasto un po' per indietro, poi ho recuperato bene e niente, poi me la sono giocata con Francisco sulla risposta.
2: Diciamo che la mountain bike a volte ti regala anche queste sorprese, posso dire anche piacevoli sorprese, nomi che magari non ti aspetti, che tirano fuori anche la gara della domenica o del sabato.
6: Del sabato. Sì, no, vabbè, ma poi il discorso è che quando si è in gara, se uno ha dato tutto, va bene, cioè, tipo come oggi, io sono contento, ho dato tutto, e quindi merito chi era davanti ha avuto più condizione di me.
2: Grazie mille, Adriano Caratini.

0: vincitrice della Setta Legge 2025 Carlotta Morello! Vincicolari!
1: Ora i miei complimenti, ormai ci hai preso anche l'abitudine nel vincere nelle gare di mountain bike, questo mi fa molto piacere. Prima di tutto però raccontaci la gara.
2: Ma allora, diciamo che la prima parte c'era una salita per arrivare di nuovo a Sestrier, poi dopo c'era tutta una parte abbastanza pianeggiante in mezzo a sentieri con un po' di pietre, quindi un po' tecnico, e poi dopo c'è stata una lunga ascesa fino alla Sietta, e poi diciamo che l'ultima parte si intervallava strappi duri e un po' di discesa, quindi diciamo è stato il giusto compromesso. Questo percorso è molto bello, veramente. Complimenti agli organizzatori.
1: Ok, Maria Cristina Nisi, l'anno scorso vincitrice, quest'anno seconda, però ovviamente Carlotta Borrello oggi aveva un passo completamente differente. Questa è un po' la deduzione che voglio fare.
3: Sì, e purtroppo io tipo 20 giorni fa ho avuto un brutto incidente in bici e quindi diciamo ancora mi sto riprendendo, però insomma la condizione è buona. Oggi ho deciso di venire qua alla Sietta perché è una gara che mi è sempre piaciuta, onoro il mio secondo posto dietro un atleta di livello, una campionessa italiana di ciclocross, insomma un giovane talento che spero che nel proseguo anche lei porti un sacco di risultati. Io sono felice del mio secondo posto, domani prenderò via il campionato italiano cercando di dare il massimo come sempre, e niente, mi sono divertita, un percorso stupendo, un panorama eccezionale, il sole ci ha accompagnato tutta la gara, e che dire, un grazie agli organizzatori degli Asset Legend, un grazie al Boscaro Racing Team e un grazie a tutti i partecipanti che sono venuti in questa splendida giornata di divertimento.
4: È finita, si è conclusa la 37esima edizione della Asset Legend. Una giornata fantastica, un tempo perfetto per pedalare, una grande gara, è andato tutto benissimo, sicurezza, divertimento, una giornata da ricordare, ed è solo il primo atto di un weekend che vede domani la Gran Fondo Sestri Colle delle Finestre. Qui a Sestri facciamo le cose per bene e questo è il weekend dedicato alle due ruote. Sestri è patria delle due ruote e ci insegna il Giro d'Italia, insomma visto qui tra l'altro l'assegnazione della maglia rosa a Simon Yates. Siamo qui nella sottolinea di arrivo vicino agli amici di Specialize che da sempre credono nelle nostre iniziative e che vogliamo ringraziare perché sono il title sponsor dell'iniziativa. Viva la mountain bike, viva la Sietta Legend!

0: Si parte con la gravel dalle 8:30 alle 9:30 per 2 giorni di gare, speriamo bellissime. I primi sono circa 300 persone partenti per quanto riguarda un percorso che si snoda su piste ciclabili, lago e delle bellissime zone, per ritornare poi qui al Race Village per un pasta party anche per i ragazzi della gravel. Abbiamo un po' di gente, se vediamo, che si sta già iscrivendo e via, si parte per 2 bellissime giornate con la binda e con le manifestazioni gravel, crono e gran fondo di domani. Già iscritti o da iscriversi?
1: Allora, se mi...
0: Ok, iniziamo con chi si è già iscritto, così li mandiamo subito. Se mi fa solo vedere il numero di registrazione.
2: Buongiorno, siamo qui anche quest'anno per la seconda volta, veniamo da Brescia. Quest'anno abbiamo aggiunto un membro in più alla squadra.
3: Sì, proviamola, vediamo com'è questa gara e...
2: questa experience.
0: Grazie. Anche lei si è già iscritto?
4: No, io devo fare sfida alle 7:30.
5: Va benissimo, va bene.
4: Cioè, non riesco.
0: Vedi che sta riprendendo.
6: Sono Carlo Marinello, presidente dell'Handicap Sport Varese, che è una squadra di basket in carrozzina che milita nel campionato di Serie B. Siamo qui per promuovere la nostra immagine e per, se riusciamo a raccogliere anche un po' di fondi, perché ci servono per il campionato.

0: faccio mountain bike e spero di tornare lì.
1: Però conosco il percorso.
2: Ciao, siamo il meglio della Valcuvia. Beh, insomma, così per dire. È già la terza volta che veniamo, ci divertiamo un casino. Percorso bellissimo. Siamo tre amici.
3: Arrivo dalla Brianza, quindi vicino a Milano, è il quarto anno che la faccio, è divertente perché poi sono sempre con degli amici.
2: Sì. Noi diciamo che noi viviamo di bici oltre che praticare, ecco, per cui tocchiamo tutte le nostre valli.

0: le nostre zone, i laghi, per cui è una cosa bellissima, ci divertiamo un casino. Grazie.
1: Perfetto. È uguale, noi veniamo anche noi dalla Valcuvia, siamo tutte dalla Valcuvia più o meno, tutte e tre, quattro, lui è dalla Brianza. Niente, vabbè, è il terzo anno che la facciamo, molto bella come gara, come di, cosa dire, è il meglio del meglio qua a Varese.
0: Vai Tex, tocca a te.
2: Quanti anni è che si va in bicicletta?
3: Non so, non mi ricordo, per me è la prima volta quest'anno e quindi vediamo, una bella esperienza.
4: Due indicazioni soltanto, il percorso è stato frecciato completamente, ma purtroppo qualche simpatico buon tempone ha pensato di togliere delle frecce o girarle. Quindi attenzione, ieri io ho fatto un giro e ho visto che purtroppo c'erano delle frecce mancanti e delle frecce girate. Una parte è stata messa a posto, però attenzione, perché chi non ha la traccia me lo dice o seguiamo chi ha la traccia. A ultima cosa, purtroppo il tempo, il meteo ha rovinato alcune discese, quindi un minimo di attenzione in discesa perché il terreno non è dei migliori. Ecco. Per il resto divertitevi e buon ristoro a Ispra con pasta e fagioli, e polenta, pizza e quant'altro. Buon divertimento a tutti!
5: Tutti gli anni ci sono sempre più iscritti, tanti ex professionisti per divertimento vanno in gravel, insomma ha del suo anche il gravel.
6: Ma la gravel è la gioia della bicicletta, perché uno può andare con la bici normale, con la bici assistita, può andare con sua moglie, con i suoi amici, con i suoi figli, e quindi è un momento di convivialità importante. Lo scopo della bicicletta gravel è quello di divertirsi, fermarsi, ci sarà un ristoro, di parlare con gli amici, chi vuole far fatica ne fa di più, chi ne fa di meno, ma è il momento di gioia sicuramente.
5: Allora, anche quest'anno la Trevalle Varesina, un nuovo record a Gran Fondo, 3200 iscritti, e anche di più, forse 3500, insomma, tira veramente tanto, il percorso piace moltissimo.
6: Sì, il percorso, prima di tutto, grazie alla prefettura, grazie al questore, in particolar modo, e al prefetto Pasquariello, che la nostra gara è una delle più sicure, 4 ore di copertura totale, di chiusura totale al traffico, poche Gran Fondo hanno questa qualità. Ecco, direi che forse anche questa, poi l'attrattiva dei nostri bellissimi laghi, il territorio, le montagne, oggi poi è una bella giornata.
5: Poi martedì la Trevelli Varesina dei professionisti, veramente con tutti i top rider presenti qui a Varese.
6: Beh, sicuramente l'arrivo di Pogačar, che ci aveva promesso l'anno scorso di venire, vorrei ringraziarlo perché ha dimostrato, non vorrei ringraziare il corridore, ma vorrei ringraziare l'uomo che ha dato una parola e l'ha mantenuta. Questo per noi è molto importante, nello sport alcuni gesti sono più che significativi che alcune vittorie, e quindi direi noi siamo felici, c'è tutto il mondo, non solo Pogačar, ci sono i vincitori del Tour de France, il vincitore del Giro d'Italia, Alaphilippe, c'è veramente tutto il mondo, e a Varese mai come quest'anno abbiamo i migliori big. Voglio ricordare 4 ore e mezza di diretta televisiva, 2 ore per le donne, 2 ore e mezzo per gli uomini, quindi grande festa a Varese, venite a trovarci.
5: Complimenti ancora Renzo, grazie e forza con questa 4 giorni, saluti a tutti.
6: Complimenti a chi viene qua.
5: Grazie.
7: Buona pedalata ragazzi, mi raccomando, abbiamo anche Polvo Cycling a pedalare, oltre che lo stand. Ciao Stefano, ciao Polvo Cycling.

0: siete qua a curare il percorso, insomma.
1: Sì, per la partenza e poi per se succede qualcosa durante la gara, durante il percorso, se qualcuno cade, speriamo di no, quindi no.
2: Facciamo assistenza, aspettiamo che partano tutti, facciamo, copriamo come diceva il collega la partenza e verso un'oretta poi rientriamo in sede. Poi abbiamo la cronometro nel pomeriggio.

0: bravi. Per il prossimo segnate bene.
1: Ottimo. Complimenti. A dopo.
0: Ciao.

0: pasta e fagioli con anche la salsiccia.
1: La pizza buona, buona, buona, buona, bellissima.
2: C'è tè, e la vino e l'acqua.

0: Passa al secondo piatto?
1: Purtroppo è buona, ragazzi. No, buona? Faccio... ne volevo poco, se mi dai un po'.
2: No, è finita tutta!
1: No, dai, così basta, basta, basta! Buonissimo.
3: Bravo. Grazie. Tutto bene, cibo ottimo. Poi che io che vengo da San Marino, ancora meglio.
4: Ottimo ristoro, come l'anno scorso, non ha mai deluso. E ci siamo riempiti bene, carichi per la prossima metà. Da Brescia, con furore.
5: Grazie.
2: Prego.
6: Già mangiato.
0: Com'era?
6: Buono. Percorso bello.
0: E il paesaggio?
6: Bellissimo, il lago è uno spettacolo.
7: Sì, la seconda volta che la faccio io, questa, è sempre doc, ristorante.
0: State già andando?
8: Sì, adesso partiamo, via. La seconda metà è più dura, la seconda metà.
0: Com'era?
8: Era tostina adesso, ma dopo è peggio dopo. Però è bello, dai, bello, bello.
0: Ristoro?
8: Ristoro buonissimo, cavoli, veramente ci voleva adesso. Ottimo,
0: grazie,
8: ottimo.
0: Grazie mille.
9: È il momento più bello del percorso questo. Ci riposiamo e mangiamo.
0: Fotoricordo?
2: Fotoricordo, dai. Vieni.
0: Cioè no, dico, è un
10: come
0: momento... Come
10: ricordo?
2: Sì, sì, no,
11: ricordiamoci di lui.
2: Tra un po' non c'è più.
0: Avete mangiato?
8: Sì, ho mangiato benissimo. Benissimo. A posto adesso.
10: Quello che c'è rimasto,
8: a manetta fino a Varese.
10: Certa gente...
11: Ha tutto lui. Lui di Varese ha mangiato tutto.
2: Vino?
0: Ecco, passo il padrone, ci vuole, dai.
10: Salute.
0: Due bicchieri di vino con pasta padrone, ci vuole.
7: No. Ottimo, ottimo, è stata buonissima, adesso ci darà la spinta e quell'aria in più per arrivare fino a Varese, per rientrare. Complimenti ai cuochi e all'organizzazione.
8: Ristoro così si pedalerebbe solo per un ristoro così alla fine.
12: Siamo arrivati prestissimo questa volta, l'altra volta siamo arrivati più tardi e adesso mangiamo, ok?
0: Come sta andando?
13: Benissimo, divertentissima. Tempo poi ci ha aiutato, quindi meglio di così non poteva andare. Poi il buffet è fantastico, cosa si può dire?
0: Quanta pasta
13: fa
0: giorno?
13: Mi sa che mi hanno beccato 3 giri? No dai, 2 li ho fatti. Neanche a casa.

0: così buona.
1: Grazie. Ottimo, ottimo. Buona la pizza, buono tutto. Pasta e fagioli, top, grandi. Adesso non guido più però.
2: Durante il tragitto c'era l'unica pozzanghera, l'ho presa io. Però è bello anche questo, il fuoristrada.

L'importante è divertirsi, l'importante è stare insieme, l'importante è l'amicizia. Vi ringrazio prima di tutto della vostra amicizia che dimostrate per la nostra corsa. Un augurio di star bene e di godervi questa bella giornata.

0: sì.
1: La cronometro oggi ha 250 partecipanti, all'incirca una cinquantina di donne e 200 uomini che dovranno fare un percorso che va da qua a Indunalona e torna indietro, sono all'incirca 22 km andare e tornare e ovviamente vince quello che va più veloce. Sono suddivisi in categorie d'età, sia gli uomini che le donne. E poi questo pomeriggio, subito dopo, ci saranno le premiazioni al Race Village che si trova a Varese e daremo i premi appunto ai migliori. Vale anche comunque come qualificazione ai mondiali per l'anno prossimo e mi è stato detto anche che vale anche come campionato lombardo quest'anno, perciò c'è anche per tutti i residenti in Lombardia, è una prova secca e vale anche come campionato lombardo, perciò daremo anche le maglie proprio ufficiali ai campioni della Lombardia di questa edizione.

0: Attenzione, è partito.
1: Un saluto dalla Gianlu, siamo ai Giardini Estensi proprio nel centro di Varese per questo 4 ottobre 2025, la prima giornata di un lungo evento dedicato al mondo del ciclismo. Il programma ha previsto alle ore 9 la partenza della terza edizione della Gravel Experience, una partecipazione massiccia che ha visto un bel giro nel Varesotto con una bella sosta ristoro a Ispra, tutti contenti, tutti soddisfatti i partecipanti. La giornata è proseguita con il Race Village, una serie di gazebi con espositori che propongono i loro prodotti dedicati al mondo del ciclismo e non solo, tanta gente, tanta partecipazione e tante famiglie. Dopo la pausa pranzo, subito il primo appuntamento mondiale con la prova internazionale di crono, quindi una prova a cronometro in zona ippodromo, prova valida anche per il campionato regionale, prova unica campionato regionale. Appuntamento a domani, domenica 5 ottobre 2025, con la Gran Fondo Tre Valli Varesine Amatori, la Strawoman e poi tanti altri appuntamenti, comprese anche le premiazioni di quella che è una delle gare più importanti dell'anno qui nel centro di Varese.

0: compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remai trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design. E grazie alla trasformazione da vasca in doccia, potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione

Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah,

0: di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire, e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg, innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia. Il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo. Box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro. Piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo. Moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire. E in più sono resistenti ai detergenti e all'usura.

0: Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e, grazie al rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remile, da sempre al tuo servizio.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

La nocciola nell'immaginario collettivo assume un significato diverso da quello etimologico. Essa è intesa come cosa buona, lecornia, goleria, ghiottoneria. In latino il termine cupedia comprende tutti questi significati. Alcuni storici sostengono che all'epoca romana con la parola cupedia venisse chiamata una pasta costituita da nocciole torrefatte e miele, una specie di grossolano torrone che si sarebbe venduto a Napoli nel Cupendinarium Forum.

Originaria dell'Asia, anche se in Svizzera sono state trovate nocciole tra i reperti risalenti all'età del rame, era già conosciuta nell'antica Roma, dove si regalava agli sposi come simbolo di fecondità. In Italia il nocciolo è coltivato in molte regioni del meridione, nelle province di Napoli, Avellino, Salerno e Viterbo, ma si trovano anche in Piemonte, Alba e Cuneo.